bambino era stato gravemente ammalato. In casa Gonzales viveva allora come ospite una monaca del Carmelo di Lisieux. Uscita provvisoriamente dal monastero per motivi di salute, e fu costei ad aiutare la bambina a prepararsi a ricevere Gesù per la prima volta con lo stesso libretto con cui Santa Teresa del Bambino Gesù era stata preparata dalla sorella. Il libretto era appena pubblicato in francese e la suora ospite lo tradusse in spagnolo apposta per Marie Carmen. Fu quindi con lo stesso metodo della piccola Teresa che ella si preparò 70 giorni vissuti uno dopo l'altro in compagnia di Gesù Bambino, segnando gli atti d'amore, i piccoli sacrifici, le virtù che si dovevano acquisire, insomma tutto il corredo necessario per accogliere il piccolo Gesù in maniera che egli scendesse volentieri nel cuore della bambina e non desiderasse più lasciarlo, come diceva già Teresa di Lisieux. Dobbiamo anzi sottolineare subito, per l'importanza che questo particolare acquisterà in seguito, che nel libretto di Teresa era espressamente citata la formula della totale offerta che la Santina aveva pronunciato ricevendo l'Eucaristia: Gesù, io ti amo e mi do, in spagnolo me entrego, a te per sempre. Anche nel libretto di preghiere che le fu regalato per l'occasione, intitolato Mi Jesús, mio Gesù, libro che la piccola terrà in mano ostinatamente durante la sua ultima malattia, si trova questa formula che bisognava recitare dopo la comunione: O mio Gesù, io sono tutta tua, tu ti sei donata a me e io mi dono tutta a te. Sono parole che, come vedremo, non le usciranno più dall'anima. Quando il bel giorno arrivò, il coro accolse le piccole comunicande con un canto che Marie Carmen ripeterà spesso con gioia: Tu mi hai creato, Signore, oh Gesù, come sei buono. Tu sei la mia vita e il mio amore, come sei buono. Ti voglio amare con tutto il cuore, come sei buono, come sei buono. Tu dai la vita per mio amore, come sei buono. Anch'io voglio sempre amarti con tutto il cuore mio, come sei buono, Gesù, come sei buono. Al pensiero della tragedia che si stava scatenando sulla Spagna, papà e mamma intanto piangevano di commozione e di angoscia. Da quel giorno la piccolina pretese di assistere alla messa e di comunicarsi ogni giorno, anche se per questo le toccava alzarsi presto. Era piccola, eppure si poneva seriamente il problema della santità. Un giorno la nonna chiese al fratellino più grande, Julio: Ma tu vuoi diventare santo? Ed egli rispondeva un po' imbarazzato che sì, lo voleva, quando Marie Carmen intervenne impetuosamente: Ma lo sai che cosa vuol dire diventare santi? Bisogna soffrire. In casa c'era anche una governante, chiamata familiarmente la Segno, signorina, che aveva una fissazione spirituale. Diceva sempre alla bambina che bisognava offrirsi, una parola complessa usata in maniera così assoluta, che significa offrirsi come vittima nelle mani di Dio che ti vuol bene. Vittima di espiazione per placare la giustizia di Dio, avevano detto certi santi. Per fortuna la monaca carmelitana spiegava alla bambina che invece Santa Teresa di Lisieux aveva insegnato che bisognava offrirsi all'amore di Gesù, Gesù che vuole amare ed essere amato con tutto il cuore. E la bambina ascoltava avidamente. A chi la udiva confabulare con la sua governante, lei diceva che parlavano di cose mistiche. Tutto tendeva a legarsi assieme. In casa, la stanza della nonna, a cui Marie Carmen era molto affezionata, era una specie di segreteria nazionale e internazionale, dato che serviva a tutti i paesi di lingua spagnola, che curava la diffusione e il sostegno della devozione al Sacro Cuore di Gesù con l'invio di foglietti e volantini, e a volte la piccola
di sua iniziativa andava in strada a distribuire ai passanti quei foglietti di devozione. Se ci viene da sorridere per tanto zelo, dobbiamo prima pensare che erano giorni di persecuzioni in cui era pericoloso perfino dirsi cristiani. Il papà intanto sapeva che cosa lo aspettava nella sua qualità di ex ufficiale appartenente alla nobiltà madrilena. Il 15 agosto 1936, festa dell'Assunta, non erano ancora passati due mesi dalla comunione della piccola Marie Carmen e l'ultima bambina, l'ultima figlia era appena nata, una ronda di miliziani si presentò alle porte di casa. «Non piangere, muoio per Dio e per loro», disse Holly alla moglie indicando i bambini. Costei voleva ad ogni costo seguire il marito. No, le disse, resta per loro. Un giorno, quando saranno grandi, spiegherai ai bambini come sono morto. Muoio perché il santo crocifisso ritorni nelle aule scolastiche a proteggere l'infanzia dei nostri figli e perché possano essere educati in una Spagna cattolica. Insperabilmente, quel giorno tornò a casa la sera tardi. Gli avevano dato qualche giorno per decidere di vestire l'uniforme militare dell'esercito repubblicano. Tornarono a prenderlo dopo qualche giorno e lo racchiusero in una prigione vicina, la cui cella dava nella stessa strada di casa. Andando in strada coi bambini, qualche volta la moglie riusciva a intravedere il marito. Dopo alcuni giorni, all'alba, udì il grido di lui che la chiamava dalla strada, ma le riuscì solo di vedere un camion militare che si allontanava. Si recò a chiedere notizie alla prigione. «Se vuoi vedere tuo marito», le dissero, «va all'obitorio». E quando la bambina si rese conto che il papà era stato ucciso, la sua reazione fu particolare. Nel suo libretto di preghiere c'era uno speciale rosario delle piaghe di Gesù che si usava nei momenti di sofferenza e la piccola cominciò a recitarlo ripetutamente. Ogni tanto chiedeva alla mamma, «Mamma, dimmi, Azaña si salverà?» Azaña era il capo del governo rivoluzionario e per la piccola era il capo degli assassini di papà. E la mamma, da vera cristiana, rispondeva, «Se tu fai dei fioretti e preghi per lui, si salverà». Da allora Marie Carmen recitò ogni giorno quel suo particolarissimo rosario assieme a con una zia. La chiamava e le diceva, «Zia, andiamo a pregare per papà e per quelli che l'hanno ammazzato». E dopo l'assassinio del papà, il pericolo minacciava tutta la famiglia. L'arresto della nonna e della mamma, che avevano in più il torto di essere parenti di Primo de Rivera, l'escapo del governo, particolarmente odiato dai rivoluzionari, era ormai questioni di giorni. Consigliarono perciò alla madre di rifugiarsi nell'ambasciata belga e di lasciare momentaneamente i bambini con gli zii, almeno per i piccini sembravano essere al sicuro. Ma proprio all'ambasciata la raggiunse dopo tre mesi la sconvolgente notizia. Avevano organizzato un convoglio di piccoli spagnoli orfani per inviarli in Russia, destinati a essere formati e addestrati nelle dottrine del comunismo, e avevano messo in lista i suoi bambini. L'11 febbraio 1937, festa della Madonna di Lourdes, benché l'ambasciata stessa avesse più rifugiati di quanto riuscisse a contenerne, si fece un disperato tentativo di andare a prelevare i bambini e l'ansia si placò solo quando si vide giungere la piccola e penosa processione. Marie Carmen portava in braccio la sorellina di pochi mesi, Julio dava una mano al fratellino più piccolo e con l'altro reggeva una borsa col necessario per la neonata, mentre il segretario dell'ambasciata portava in braccio Marie Lourdes di 3 anni. Marie Carmen, di 7 anni, era però inquieta. Aveva lasciato a casa la bambola e temeva che i cattivi avrebbero portato la bambola in Russia. E tanto insistette che il console dovette mandare a recuperare anche la bambola. In fondo, benché tanto matura, era una bambina. All'ambasciata c'erano nascosti 4 sacerdoti e così tutte le mattine potevano ascoltare la messa e comunicarsi.
Infine, attraverso canali diplomatici, si riuscì a ottenere un salvacondotto. Un camion portò i nostri rifugiati, la nonna, la mamma e 5 bambini a Valencia, dove si imbarcarono per Marsiglia e poi, per un certo periodo, dove furono ospitati dalle suore per un certo periodo, poi si trasferirono a San Sebastiano. Sembrava che l'accaduto avesse maturato particolarmente Mari Carmen. Restava sempre una bambina, è vero, ma a volte ragionava proprio da grande. La mamma in quei giorni era nervosa, quasi sopraffatta.

che nessuno poteva intromettersi nemmeno per affetto. La vedevano con gli occhietti chiusi, l'espressione intensa, e tutti sapevano che la piccina stava pregando. Un giorno restò quasi in coma, tanto che pensavano morisse. Si risvegliò il giorno dopo, angustiata, perché non aveva potuto recitare le sue preghiere. Le dissero: «Ma hai sofferto molto, questo basta». Ma lei continuò a chiedere perdono della sua trascuratezza. A molti adulti che stavano attorno al letto, alcuni dei quali pregavano molto raramente, sembrava incredibile vedere il bisogno di preghiera di quella malatina. Teneva con sé il suo piccolo libro di preghiera, intitolato Il mio Gesù, e nei momenti migliori leggeva le riflessioni lì riportate. Ma l'infermiera si accorgeva che la piccola metteva sempre il segnale su una pagina del libro dedicata alla morte. C'era disegnato un angelo che stringeva tra le braccia un bambino. Solo stava attento a che la mamma non lo vedesse. E la riflessione che Mari Carmen leggeva sul libro era questa: quando si sente cantare dentro un cespuglio, a cantare non è il cespuglio, ma qualche uccellino nascosto là dentro. Anche noi pensiamo, amiamo, ci ricordiamo delle cose, ma chi pensa, ama, ricorda è l'anima, e l'anima non morirà mai. Era questa l'immagine dolce con cui l'autore spiegava ai bambini l'immortalità dell'anima, e in questa immagine Mari Carmen, che vedeva il suo piccolo corpo distrutto, cercava continuamente conforto. Forse l'offerta più eroica la fece quando il dottore le disse che faceva bene a non appoggiarsi sull'orecchio operato, ma sull'altro, e obbedì senza cambiare posizioni per giorni e giorni. E quando finalmente chiese: «Dottore, mi posso cambiare posizione?», si accorsero che anche l'altro orecchio era tumefatto in maniera orribile. Fu allora che la nonna si preoccupò di chiamare un prete carmelitano per il viatico. Pur felice di aver ricevuto l'Eucaristia, disse: «Mamma, ma perché a me non danno quello che si dà sulle mani e sulle labbra per perdonare i peccati?» Ma a quel tempo i preti tendevano ad aspettare gli ultimi istanti. Pensarono a un'ultima trasfusione di sangue. «Andiamo, bambina», le disse la mamma, «devi soffrire ancora un poco per cercare di guarire». «No, mamma», rispose, «questo no». «Allora perché?» «Perché si compia la volontà di Dio». Al suo semplice modo di bambina ripeteva quello che Gesù aveva detto in croce: «Tutto è compiuto». A volte chiedeva alla mamma: «Cantami quel canto così bello della prima comunione, quello che dice: come sei buono Gesù, come sei buono». E la nonna scriveva a una lontana parente, a una nuora lontana: «La nostra piccola se ne va ed è tutta assorta in Dio, sta completamente endiosada». Un intraducibile termine con cui i mistici usavano descrivere le loro estasi. Si avvicinava la festa della Madonna del Carmine, 16 luglio, e la piccola fece intendere che le sarebbe piaciuto morire in quel giorno. Le obiettarono che proprio quel giorno si sarebbe sposata la zia. Allora disse: «Va bene, morirò il giorno dopo». Alla mattina del 17 disse: «Oggi vado in cielo». Poi chiese piangendo perdono alla infermiera, perché diceva che non l'aveva molto amata. E tutti i familiari presenti ripeté: «Amatevi gli uni gli altri». Erano le parole che Gesù aveva detto il giovedì santo, il giorno dunque dell'offerta di Mari Carmen. Poi disse: «Lasciatemi andare». «Dove vuoi andare, piccolina?» disse la nonna. E la risposta fu: «In cielo, nonnina. Non vedi che è venuta la Vergine a pigliarmi?» Erano le 3 del pomeriggio del 17 luglio 39. «Mamma, Azagna si salverà?» aveva detto la bambina quando i soldati di Azagna avevano ucciso il papà, e le avevano risposto: «Se pregherai e farai dei sacrifici, si salverà». La piccola non era in grado di dare giudizi politici né valutazioni morali. Vedeva con la semplicità e la semplificazione dei bambini il mondo diviso in buoni e cattivi. Buono era il papà che moriva per Gesù, cattivo Azagna che lo perseguitava e lo uccideva. E lei offriva preghiere e sacrifici per tutti e due, per il papà buono come un martire e per Azagna cattivo, ma sempre figlio di Dio. Era tutto quello che sapeva e capiva e che poteva donare. Da un punto di vista essenziale e simbolico c'era tutto. Questo accadeva nel 1939. Manuel Díaz Azaña, ministro della guerra e presidente del governo spagnolo dal

21 al 33 e Presidente della Repubblica dal 36 al 39, gli anni più duri della persecuzione della guerra civile, muore in Francia nel 1940, un anno dopo Marie Carmen. Il vescovo che lo assiste in punto di morte racconta che Azzagna morì dopo aver ricevuto con piena lucidità il sacramento della confessione, l'estremunzione e l'indulgenza plenaria, spirando dolcemente nell'amore di Dio e nella speranza della vita eterna. Spirando dolcemente nell'amore di Dio, lui il persecutore. In cielo seppe ciò che doveva a una bambina di 9 anni.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Eturi Jesus Christus, siete all'ascolto della Radio Vaticana.
2: Coraggio.
3: Conforto.
1: Contemplazione. Orizzonti Cristiani.
4: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

L'esistenza rappresenta innanzitutto una decisione circa ciò che si riconosce come proprio fondamento. E tale decisione è un avvenimento che si ripropone di continuo. Si tratta di trovare l'unum necessarium, l'unica cosa necessaria, vale a dire ciò che riconosciamo come significato di noi stessi e perciò come fondamento di tutto quel che facciamo. C'è un brano del Vangelo di Luca che afferma bene il primato di tale decisione circa il proprio fondamento, che è dunque il vero primato della vita. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella m'ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno». Non perciò un'immagine di vita o un tentativo di attività, né l'uno o l'altro uomo cui si fosse legati disegnano adeguatamente i contorni di questa decisione. Quando così accade, la nostra vita accusa inevitabilmente il disagio di una mancanza di radice solida. Il fondamento è colui che, come diceva la madre dei Maccabei, chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Il problema della vita è il rapporto con Dio. Ma perfino dire questo ancora non è adeguato a spiegare quanto quel rapporto sia costitutivo dell'io, della persona. La questione della vita è il Dio reso fatto storico, il Dio della storia. In ciò si manifesta la fede, nel riconoscimento della sua presenza dentro la nostra storia. L'oggettività della storia di Dio, che noi con la fede riconosciamo dentro la vita, è compiutamente testimoniata da una cosa sola, dalla nostra adesione. Tutta la vita viene potenziata da un aderire a, che si snoda nell'abbraccio ad una situazione oggettiva in cui si è ravvisato il segno della nostra consistenza, nella quale, cioè, il valore della fede si è annunciato in modo persuasivo. Tutto il resto rivive allora con una trasparenza totalmente diversa, con un colore mutato, dentro quell'oggettività ultima cui ci sottomettiamo. Gesù nel Vangelo dice: «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli». Ed essere riconosciuti davanti al Padre che è nei cieli vuol dire aver costruito qualcosa di stabile che sfidi la bufera del tempo, il vento pronto a spazzare le vicende delle cose. Qualcosa che non soggiacerà alla distruzione. Chiunque, in qualunque situazione si trovi, non può non desiderare la propria stabile realizzazione, comunque se la immagini e qualsiasi nome le attribuisca. Così, l'argomento più importante per il cuore dell'uomo, che è proprio la solidità della propria realizzazione, la certezza del proprio destino, la possibilità della propria perfezione, appartiene indubbiamente al discorso decisivo di quell'aderire. Infatti, la certezza della propria realizzazione sta nell'oggettività della storia con cui Dio si è reso presenza. Sta perciò nella forma definitiva con cui quella storia ci ha personalmente coinvolti e convogliati. Allora, il gesto semplice dell'adesione a tale forma, a tale complesso di contingenze e situazioni, il gesto di tale obbedienza rappresenta la saggezza con cui la forza creativa della potenza di Dio si articola, penetra, investe la nostra libertà. Nella contingenza dentro la quale ci siamo venuti a trovare è il momento più sano della nostra libertà, anche quando vi ci troviamo a nostro dispetto, perché da essa meglio si sprigiona la nostra fondamentale speranza, che non è nell'uomo, né nel nostro da fare, né nell'ambito finalmente raggiunto per tentare di esplicitare i nostri pareri o i nostri sentimenti o per tentare di essere creativi.
è invece in qualche cosa di così tremendamente presente che ha sfidato e sfida tutto quello che possiamo creare e che gli altri, chiunque essi siano, ci possono assicurare. È nel Dio che chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Non il Dio riconosciuto dal nostro pensiero o dal nostro sentimento, ma la potenza che è diventata presenza nella storia, nel tempo, nello spazio. Tale presenza è nascosta dentro la nostra storia personale, nella forma di vita in cui ci troviamo ad essere. Si nasconde in questa fragilità, tanto che basta essere orgogliosi o insofferenti per viverci dentro senza accorgersene. O basta un nostro soffio per distruggere tutto. Invece, la nostra ricchezza è proprio il mistero presente in quella fragilità e si traduce, come dinamica del nostro cuore, solo nell'atteggiamento di adesione. Le sponde del nostro agire, il criterio fecondo del nostro animo, delle nostre immaginazioni e delle nostre decisioni, sono nell'aderire a quella presenza. E allora canta in noi la certezza di un sostegno e di una costruttività indistruttibili, che non sono nostri, ma che agiscono nella nostra vita, perché, come dice la Bibbia, il Signore ricorda il suo patto. Occorre però a questo punto rifarsi anche alla parola perentoria del Vangelo. Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Bestemmiare lo Spirito è proprio il non riconoscere l'evidenza di ciò che è accaduto, perché tale riconoscimento è il fondamento senza del quale non può esservi costruzione, senza del quale non può essere recuperato niente, senza del quale tutto quello che si fa, anche se fosse in sé bene, è come si riducesse in polvere gettata al vento. Se è vero che l'edificazione del regno di Dio sulla terra è realizzata dalla potenza dello Spirito, è pur vero che noi possiamo diventare realmente le pietre vive di quella costruzione con tutto il nostro apporto originale, possiamo davvero continuare nella storia un avvenimento nuovo e non distruggibile, nella misura in cui collochiamo tutta la nostra certezza, tutta la nostra energia di esistenza nel riconoscimento di quello che è accaduto. E quindi nella misura in cui traduciamo la nostra vita nell'aderire all'evidenza di quel fatto che ci costituisce. Un altro brano del Vangelo può condurre la nostra riflessione a cogliere quale sia l'atteggiamento più profondo che ci permette un vero riconoscimento e una vera adesione. In quel tempo Gesù prese a dire: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò completo riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono dolce e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». L'immagine suggerita dalla prima parte di questo brano è quella del bambino. Il bambino è tutto quanto stupito da ciò in cui si imbatte. Nel primissimo contatto col reale, il bambino accusa il dato. Ed è questo che soprattutto manca nella nostra vita. La seconda parte di questo brano evangelico, «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio l'avrà voluto rivelare», accompagna quell'atteggiamento da bambini o di semplicità o di povertà di spirito che non ha nulla da difendere. Diventa chiaro che addentrandosi in quell'atteggiamento la semplicità e la povertà sbocciano in gratitudine. E quindi gioia discreta per la gratuità, perché la storia che ci ha condotto nella vita è dono. E nella terza parte del brano dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò completo riposo». Questo io
è la storia della sua presenza dentro le circostanze della vita. Dice: il vostro completo riposo è nell'aderire a questa storia, a questa forma definitiva. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono dolce e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. E cos'è questo giogo? La parola giogo identifica le condizioni contingenti in cui la definitività della vita ci ha chiamati. Il genio del cristianesimo, della tradizione ecclesiale, è che Dio, il Verbo, è diventato presenza, collocandosi dentro un segno banale, contingente. Era proprio uomo, verso cui perfino si poteva avere antipatia. Questo brano è veramente riassuntivo, perché descrive la condizione del nostro soggetto, del nostro io, nella vicenda cristiana. Essa implica perciò un'impostazione per cui la presenza del significato è attraverso e quindi dentro le situazioni quotidiane. Al di fuori di questo, le banalità che capitano nella giornata sono un laccio del cacciatore che ci prende, non ci permette di comprendere il significato di quanto accade, che è Cristo. Tenta di abolire il mistero della vita. E infine impedisce una visione realistica del messaggio cristiano all'umanità. In esso, infatti, la verità dell'uomo è chiamata a venire a galla in questo mondo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: sorgente di mille patria per noi, confido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

sei tu quello che deve venire. Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Queriniana, e dagli scritti di altri autori. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Quarto incontro. Cercare ed essere cercato.

0: Cari fratelli e sorelle, nel volto del Pantocrato noi riconosciamo, come affermava mirabilmente Papa Paolo VI durante il Concilio Vaticano II, Cristo, nostro principio, Cristo nostra via e nostra guida, Cristo nostra speranza e nostro termine. Egli va in cerca con pazienza della pecora smarrita e cura quella malata. Solo in Lui possiamo trovare quella pace che Egli ci ha acquistato a prezzo del Suo sangue, prendendo su di sé i peccati del mondo e ottenendoci la riconciliazione. Noi uomini e donne abbiamo la facoltà di scegliere con chi vogliamo allearci, se con Cristo e con i Suoi angeli, oppure con il diavolo e con i Suoi adepti, per usare lo stesso linguaggio del Vangelo. Sta a noi decidere se praticare la giustizia o l'iniquità, se abbracciare l'amore e il perdono o la vendetta e l'odio omicida. Da questo dipende la nostra salvezza personale, ma anche la salvezza del mondo. Ecco perché Gesù vuole associarci alla sua regalità. Ecco perché ci invita a collaborare all'avvento del suo regno di amore, di giustizia e di pace. Sta a noi rispondergli non con le parole ma con i fatti, scegliendo la via dell'amore fattivo e generoso verso il prossimo. Noi permettiamo a lui di estendere la sua signoria nel tempo e nello spazio.
1: Le parole di Papa Benedetto XVI ci invitano a un sì, ad una adesione totale, che possiamo formulare facendo nostre le parole del Salmo. Signore, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.

0: Non so quando potrò camminare per le vie del tuo paradiso. Non so quando i sensi finiranno di gemere e il cuore sopporterà la luce. E la mente, oh la mente, già ubriaca, sarà finalmente calma e lucida. E potrò vederti in volto, Signore, senza arrossire.
1: Già, senza arrossire. Perché se ci sono dei segni di rivitalizzazione della fede in vari e nuovi movimenti degni di ammirazione, non possiamo ingannarci fingendo di non vedere l'abbandono delle chiese che continua e che esse sono inoltre scosse da crisi interne. Complessivamente si può osservare nella nostra società un progressivo venir meno della religione. La politica si erge a religione e la religione si converte in passione politica. La fede nella trascendenza e nel destino eterno dell'uomo viene meno, non sembra razionalmente motivabile e appare priva di valore per l'effettiva configurazione del vivere in questo mondo.
2: Rimane però l'aspettativa di una salvezza incondizionata. L'esperienza di irredenzione, dell'alienazione, s'acuisce e la piena realizzazione umana, che non può essere nell'aldilà e non può essere donata per grazia, deve essere ora conquistata in questo mondo mediante le sole proprie forze. Così però si carica la politica di un'attesa alla quale essa non può corrispondere. La religione fattasi politica esige troppo dalla politica stessa e diviene così fonte di disintegrazione dell'uomo e della società.
1: L'altra forma di dissolvimento della religione conduce nella sfera di ciò che, secondo la storia delle religioni, possiamo definire con il termine gnosticismo e che oggi si raggruppa volentieri sotto l'etichetta esoterismo. Dietro quest'ultima si nascondono molteplici forme di surrogati religiosi che presentano spesso una singolare mescolanza di razionale e irrazionale. Occultismo e magia vedono crescere le loro quotazioni. Si tratta sempre di forme di religione che non pongono l'esigenza di credere, bensì conducono, per mezzo di riti e pratiche psicologiche, in strati sempre più profondi dell'esistenza, infondono il sentimento della liberazione dai propri pesi e dai propri vincoli, e sulla base di queste radici nascoste del vivere ridestano energie contro le forze che minacciano la nostra vita.
2: Alla ricerca di siffatte tecniche di salvezza ci si rivolge così volentieri a forme di religione extraeuropee che non tengono l'uomo sospeso nella fatica del credere, ma gli offrono ricette di autoredenzione facilmente applicabili nella pratica. Si parla oggi molto della secolarizzazione della nostra società. Ciò è esatto nel senso che la religione si ritrae nella dimensione del privato. Ma essa non scompare, muta solo la propria fisionomia e così, a dire il vero, anche la sua intima essenza. Chi considera attentamente il mercato delle religioni, oggi da noi così vasto, può osservare chiaramente tanto il loro carattere effimero, nella continua metamorfosi delle diverse configurazioni, quanto la modificazione essenziale del fenomeno religioso.
1: Nell'ottica della fenomenologia della religione, l'essenza della

0: La fede cristiana consiste nel fatto che essa compone, in una difficile sintesi, l'originario impulso religioso dell'uomo con una disposizione razionalmente formata a quell'unico Dio che viene concepito come il logos della creazione e l'amore creatore.
1: Niente amo come l'uomo, dice Dio. Con una parola ho fatto il mondo. All'uomo ho regalato la volontà, che riflette e può agire. Il suo volto è la mia immagine, il suo spirito, soffio della mia vita. Gli ho dato la mia legge, libero signore del mondo intero. Quando abitava nel mio paradiso, il male era geloso della sua felicità. Quando si è allontanato da me, l'ho ricoperto con la mia misericordia, con pazienza, di tempo in tempo, gli ho insegnato a conoscermi. Poi è venuto mio figlio, per il mistero della sua nascita. Cristo è diventato uno di loro. Ovunque l'odio si muta in amore.
0: Dio, nostro Padre, noi parliamo di te come se ci avessi amato per primo in passato, una volta sola. Non è così. Tu ci ami per primo, per sempre. Tu ci ami continuamente, giorno dopo giorno, per tutta la vita. Quando al mattino mi sveglio e innalzo a te il mio spirito, Signore, Dio mio, tu sei il primo. Tu mi ami sempre. Per primo. È sempre così. Tu ci ami per primo, non una sola volta, ma ogni giorno, sempre.
2: Dio ama la sua creatura, l'uomo, lo ama anche nella sua caduta e non lo abbandona a se stesso. Egli ama sino alla fine. Si spinge con il suo amore fino alla fine, fino all'estremo. Scende giù dalla sua gloria divina. Depone le vesti della sua gloria divina e indossa le vesti dello schiavo. Scende giù fin nell'estrema bassezza della nostra caduta. Si inginocchia davanti a noi e ci rende il servizio dello schiavo. Lava i nostri piedi sporchi affinché noi diventiamo ammissibili alla mensa di Dio, affinché diventiamo degni di prendere posto alla sua tavola, una cosa che da noi stessi non potremmo né dovremmo mai fare. Dio non è un Dio lontano, troppo distante, troppo grande per occuparsi delle nostre pazzecole. Poiché egli è grande, può interessarsi anche delle cose piccole. Poiché egli è grande, l'anima dell'uomo, lo stesso uomo creato per l'amore eterno, non è una cosa piccola, ma è grande e degno del suo amore. La santità di Dio non è solo un potere incandescente davanti al quale noi dobbiamo ritrarci atterriti, è potere d'amore e per questo è potere purificatore e risanante.

0: quasi tutte le religioni sono coscienti dell'esistenza, dietro le potenze divine del mondo, di un unico Dio, di un'unica origine della realtà che le conferisce il suo senso. Anche nel caso del politeismo è in genere chiaro che gli dèi non sono il plurale di Dio, perché non esiste Dio al plurale. Egli è unico e solo. Gli dèi, anche se chiamati con lo stesso nome, sono potenze collocate su di un gradino inferiore. Ma sempre di nuovo nella storia delle religioni, quest'unico Dio si dilegua dal culto e dal concreto comportamento religioso. Egli è troppo distante dall'uomo e soprattutto non è pericoloso. O proprio perché è solo buono, è in assoluto il bene e perciò non fa del male a nessuno. Oppure perché si pensa che non si curi dei destini degli uomini, che sarebbero per lui esseri troppo poco meritevoli di considerazione.
1: In questo modo il culto non si volge a colui che unicamente è buono, dal quale comunque non si ha nulla da temere, bensì alle molte potenze ambigue che concretamente circondano la nostra vita e con le quali bisogna fare i conti. Questa caduta del buono, che è unico, alle molte potenze equivoche, che è cronica nella storia delle religioni, Joseph Ratzinger la definisce paganesimo, nel senso qualitativo del termine. In questo senso, oggi, nell'illuminato mondo occidentale, ma anche in tutte le restanti civiltà, noi siamo minacciati da un nuovo paganesimo. L'uomo che mette tra parentesi l'unico positivo fondamento di tutte le cose, considerandolo troppo remoto, troppo incerto e troppo irrilevante, per rivolgersi invece alle potenze più vicine, umilia se stesso. La decomposizione della sintesi cristiana, che è di fronte ai nostri occhi, non può, in ultimo, che condurre anche a una disintegrazione dell'uomo stesso.

0: un sociologo delle religioni, lo Schroeder, poco dopo il Concilio Vaticano II, paragonava il cristiano a un individuo che gironzolava per un supermercato e che fra le diverse offerte sceglie liberamente quelle che più gli aggradano. Il cittadino di questo mondo, dunque, gironzola per questo grande supermercato delle diverse ideologie, che è il nostro mondo occidentale, e cerca nei diversi stand ciò che soddisfa i suoi desideri. Il bravo cristiano, colui che rimane sempre fedele alla Chiesa e compera, per così dire, la sua ideologia soltanto allo stand della Chiesa e ripone nel cestello l'intera offerta che essa gli fa con tutti i suoi dogmi, è diventato ormai un'eccezione. Secondo questo modello, ci troveremmo di fronte all'individuo dell'identificazione totale, per così dire, alla figura normativa dell'annuncio ecclesiale. Ma normalmente l'identificazione è soltanto parziale, cioè abbiamo a che fare con individui che accettano soltanto in parte l'offerta della Chiesa e fanno le loro provviste anche in altri punti vendita, non pensando nemmeno di acquistare tutto ciò che la Chiesa insegna.
1: E qui, naturalmente, si pone un interrogativo. È corretto intendere la Chiesa come una bottega di dogmi che vorrebbe garantire il ribasso sui prezzi di merci ormai passate di moda, facendo leva su delle pretese di tipo monopolistico? Una cosa dovrebbe essere chiara. Non si tratta di favorire nell'uomo una decisione che egli dovrebbe prendere nella bottega della Chiesa, scegliendo fra i diversi oggetti che questa gli offre. Bisogna invece condurlo a una decisione veramente fondamentale, di tipo qualitativo, e in ultima istanza all'identificazione con colui che si è identificato con noi. Da ciò segue poi anche il resto. Si tratta di una decisione estremamente semplice, non perché primitiva, ma perché originaria.
0: Nella misura in cui si trova questa decisione, si diventa anche, e in modo veramente corretto, pii e critici. O come il Koseman dice, liberali e pii al medesimo tempo. E ci si pone così sulle tracce di Gesù Cristo, la cui pietà e libertà stanno a esprimere il suo essere uno con il Padre e con gli uomini.
2: Cercare Cristo deve essere l'incessante anelito dei credenti, dei giovani e degli adulti, dei fedeli e dei loro pastori. Va incoraggiata questa ricerca, va sostenuta, guidata. La fede non è semplicemente l'adesione ad un complesso in sé completo di dogmi che spegnerebbe la sete di Dio presente nell'animo umano. Al contrario, essa proietta l'uomo in cammino nel tempo verso un Dio sempre nuovo nella sua infinitezza. Il cristiano è perciò contemporaneamente uno che cerca e uno che trova. Sant'Agostino ha stupende riflessioni sull'invito del Salmo 104: «Querete facem eo sempre, cercate sempre il suo volto». Egli fa notare che quell'invito «cercate sempre il volto di Dio» non vale soltanto per questa vita, vale anche per l'eternità. La scoperta, dice, del volto di Dio non si esaurisce mai. Più entriamo nello splendore dell'amore divino, più bello è andare avanti nella ricerca, così che amore crescente, inquisizio crescat in venti, nella misura in cui cresce l'amore, cresce la ricerca di colui che è stato trovato. È questa l'esperienza a cui anche noi aspiriamo dal profondo del cuore.
0: Viandante sulla terra, ogni giorno ti cerco. Ma dove trovarti, Signore?
3: Raccogli il tuo sguardo verso il fondo del tuo cuore. Sono lì che ti cerco.
0: Ho fame di giustizia. Al mattino spero in te. Come placare la mia fame?
3: Accogli l'Eucaristia e la mia vita condivisa. Il tuo desiderio è la mia speranza.
0: Ho paura del silenzio. La sera ti invoco. Il mio grido Lo senti salire?
3: Impara ad ascoltare. Esorcizza la paura. Il mio silenzio ti chiama.
0: Come una calamita, il padre mi attira. Espiando ogni notte ti attendo. Gesù, verrai presto.
3: Io busso alla tua porta e mi pongo in attesa. Aprimi, sono impaziente di essere accolto.
0: Viandante sulla terra, ogni giorno ti cerco. Ma sei tu che mi hai trovato, Signore.

Sei tu quello che deve venire? Quattro incontri sulla fede dai testi di Josef Ratzinger, raccolti nel volume Toccati dall'invisibile, editrice Queriniana, e dagli scritti di altri autori. Quarto incontro. Cercare ed essere cercato. Voci recitanti: Giorgio Lopez, Davide Marzi, Marco Mete, Gabriele Parrillo. Tecnici del suono: Roberto Colangeli e Gustavo Messina. La sigla Laudate Dominum è di Jacques Berthier, LDC Audiovisivi. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dalle Paoline Audiovisivi, dalle edizioni Rinnovamento nello Spirito e dalla Pro Civitate Cristiana. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani.

0: O Signore Gesù, concedimi di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donami di bene operare per rendere tutta la mia vita una lode a te. Amen. Tema di quest'anno, nella prima parte, il profeta Osea, il profeta dell'amore. E un minimo di bibliografia, penso potete tenere tra mano il testo, un'edizione biblica, può essere questa, la Bibbia, di cosiddetta Bibbia di Gerusalemme, perché appunto è stampata a Gerusalemme dall'École Biblique, meglio preparata dall'École Biblique di Gerusalemme, stampata in Italia, oppure un'altra edizione, come commentari, semplice ma buono, questo commentario di Osea della collana Nuovissima Versione della Bibbia, oppure quest'altro che è introduttivo, ecco, di Antonio Fanuli della collana Leggere Oggi la Bibbia Quiriniana del profeta Osea, pure interessante. Poi altri commentari, direi più scolastici, come questo che tengo tra mano, a cura di Luis Alonso Schöckel, nel biblico i profeti, tra cui il profeta Osea. È una serie, direi, quasi indefinita, ma forse ci accontentiamo di qualcuno che potreste anche prendervi, ad esempio questo della Nuovissima Versione, edizioni pauline, o l'altro della LOB. Ecco, un po' di introduzione. Innanzitutto, corso biblico. Siamo nel 25esimo dell'intermirifica, il decreto conciliare sulle meraviglie dei mezzi di comunicazione sociale, e mi pare di dare gloria a Dio proprio servendoci di questo strumento ricco, prezioso, anche bivalente per chi non lo usa bene. Sono, si dice, i nuovi pulpiti, e ne lodiamo il Signore. Intermirifica, 4 dicembre 1963, concilio, e 4 dicembre dell'88, 25esimo. E ancora vogliamo vivere il concilio, proprio la Dei Verbum, la parola di Dio, che si diffonda, la parola di Dio. Ancora, perché questa scelta del tema di Osea? Sappiamo, il nostro vescovo in quest'anno, dal convegno pastorale del settembre scorso, la nostra diocesi è impegnata, beh, da anni, ma quest'anno impegnata nella evangelizzazione e testimonianza della carità. Ora, il primo motivo da approfondire è proprio la carità, cioè il senso di Dio amore. E se vogliamo trattare di Dio amore, veramente, quando ho pensato quale così libro offrire della Bibbia quest'anno, mi sono trovato in imbarazzo, perché Dio amore è celebrato nel libro dell'Esodo, il Dio della liberazione, è celebrato nella Genesi, il Dio della creazione dei patriarchi, è celebrato nel Deuteronomio, questa rilettura della storia di Israele messa in bocca a Mosè con i celebri discorsi, ma in chiave di amore, elezione per amore. I libri dei giudici, i libri dei re, i libri sapienziali celebrano l'amore di Dio, i profeti, Isaia come celebra l'amore di Dio, Geremia, ti ho amato di amore eterno, sono libri meravigliosi, il Nuovo Testamento, i Vangeli, gli Atti, Paolo, Prima Corinzi 13, la prima lettera di Giovanni, l'Apocalisse che celebra l'amore dell'agnello immolato e risorto. In attesa, in preparazione dei tempi ultimi, cieli nuovi e terra nuova. Veramente tutta la Bibbia è un poema di amore celebrato. La definizione Bibbia, libro dell'amore, non è una frase fatta, è la riscoperta di questa meravigliosa storia di amore che è la storia biblica. Dico, tra questa meraviglia abbiamo scelto per i primi quattro incontri il libro di Osea, e nei altri quattro incontri un libro sapienziale, il Cantico dei Cantici. Mediteremo insieme, studieremo e mediteremo insieme il libro di Osea. Osea, uno dei 12 profeti minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naun, Abacuc, Sofonia, Geo, Zaccaria, Malachia, sono i nomi così che nella scuola continuiamo a ripetere. Ecco, il profeta dell'amore travagliato. E oltre alla tematica dell'amore che la nostra diocesi quest'anno sta vivendo e che dagli anni 90 diventerà l'impegno per tutta la comunità cristiana d'Italia, anni 90, evangelizzazione e testimonianza della carità, l'ho fatto questa scelta, anche sentendo, consigliandomi con altre persone, anche proprio per la tematica presente in Osea. Osea, il profeta dell'amore travagliato. Sentiremo la sua storia, più di uno di voi penso ha già letto questo libro, ma lo vedremo, analizzeremo scientificamente. Ecco, una famiglia travagliata. Oggi quante famiglie anche in Italia vivono momenti di travaglio? Forse qualcuno che ascolta riconosce che nella sua casa ci sono difficoltà, magari il suo matrimonio in crisi, oppure matrimonio che è andato, diremo, a rotoli, e il profeta ha da dire qualcosa a tutti. Alle famiglie dove si vive un matrimonio sereno, e penso che siano molte, la coppia è qui con me certamente di queste, e ne ringraziamo insieme il Signore, alle famiglie così con una certa crisi, anche alle famiglie divise. Il profeta Osea, meglio la parola di Dio per bocca del profeta Osea, ha qualcosa da dire. Ecco questo amore paziente di Dio e la grazia di Dio. Allora, ancora qualche minuto di introduzione prima di accostare il testo come tale. Profeta Osea. Una precisazione. Quasi tutti i profeti biblici ci hanno lasciato un racconto della loro vocazione profetica. Isaia, ad esempio, vede il Signore, la visione, Geremia, la visione profetica, Ezechiele, Michea. La visione, che è un'esperienza mistica, una comunicazione del divino al profeta. Ecco la parola rivolta a me, dice il testo sacro. Questa è un po' la trafila ordinaria. I profeti, prima di cominciare l'annuncio, presentano le credenziali. Non parlo da me, difatti, notate, genere letterario proprio profetico, il profeta non dice mai parola di Isaia, ma dice la parola del Signore è stata rivolta a me, parola del Signore, oracolo di Yahweh. Qui in Osea le cose sono andate invece diversamente. Per Osea non c'è la visione iniziale. Potremmo anche dire che non c'è questa parola nel senso di comando per essere inviato al popolo a dare un annuncio in questo senso. Per Osea c'è un evento della sua vita, il matrimonio. L'esperienza matrimoniale di Osea costituisce in modo originale, forse anche un po' scandalistico nelle prime battute, per chi forse non ha dimestichezza con certo linguaggio biblico o non ha mai letto. Rappresenta un modo originale di vivere la missione profetica. Profeta a partire dalla vita, un profeta che diventa tale attraverso la vita. Se volete, la sua vita diviene una profezia. E qui non posso aprire parentesi perché non è il momento di fare delle applicazioni o delle esortazioni, ma mi verrebbe spontaneo. Ogni cristiano deve trasformare la sua vita in profezia, più che dire mille parole, una vita profetica. Ecco, quindi una figura di profeta del tutto particolare. E altra domanda di introduzione, ma in quali tempi vive? Ecco, qui siamo nel 700, 750, 720 le date, ecco. Ma contrariamente ad Amos, Osea è originario del Regno del Nord. Amos era nato nel sud e poi diventa predicatore al nord. Osea invece nasce proprio nel Regno del Nord, quel regno che nel 931 aveva iniziato con la morte di Salomone, quindi un profeta del nord, così dice, come si dice. E rapporto, se volete, un istante con Amos. Amos è un pecoraio, Osea sembra provenire da ambienti di piccola borghesia, non conosciamo molto della sua vita. Osea fa il profeta durante la seconda metà del governo di Geroboamo. Qual è la situazione? È una situazione di enormi contrasti, cioè uno splendore da un lato, ma molte ingiustizie sociali come quelle denunciate da Amos, e qui si aggiunge non solo l'ingiustizia sociale, ma anche una licenziosa pratica di culti baalistici, Baal, la divinità pagana di Baal, Baal che vuol dire signore, vuol dire idolo. Quindi il popolo veramente si è corrotto gravissimamente. C'è un'atmosfera religiosa, diremo, irrespirabile. E allora, in questo contesto, qual è il messaggio? Il messaggio è l'amore di Dio. Un amore di Dio che non disarma. Un amore di Dio che non viene mai meno. Ed è proprio questo amore eccezionale di Dio, diremo, se l'aggettivo non fosse riguardoso, quasi impertinente, un amore che non cede, che riporterà Israele, dice Osea nel capitolo secondo, al primitivo amore, lo riporterà nel deserto, nel luogo della prima alleanza. Quindi, partendo dalla sua esperienza matrimoniale di totale fallimento, Osea ha saputo comprendere e rivelare il dramma dei tradimenti di Dio del suo popolo. Ecco allora i due livelli continuamente. E anche nella poesia troveremo nello stesso versetto la sottolineatura familiare e la sottolineatura di Israele, sempre due livelli. Non fermiamoci mai, cioè la realtà di una situazione di matrimonio in enorme crisi e sotto sotto, sempre immediatamente, la griglia di lettura, la situazione di un Israele infedele all'amore del Signore, cioè a contatto mistico prolungato con quel Dio. Ha imparato Osea che l'amore, quando è fedele, vince ogni infedeltà. E quando arriveremo in quattro incontri, capitolo 14, a celebrare l'amore ricomposto, l'amore ritrovato, proprio così con la gioia piena di Osea, allora potremo dire: Signore, è una meraviglia, il tuo amore nella mia vita e nella nostra vita ci riporta alla fedeltà, un Dio che ama continuamente. Ecco, accostiamo, dicevo, il profeta Osea. Forse ci viene a domandarci: ma cosa vuol dire Osea? Beh, sono nomi semitici, nomi ebraici. Ecco, Osea in ebraico, probabilmente la radice non è del tutto chiara, ma significa Yahweh salva, Yasha, la radice salvare. E allora, guardate, neanche farlo apposta, Osea ha lo stesso nome di Gesù, Yoshua, Yahweh salva. Donde salvatore, diciamo, di Gesù, donde salvatore, soter in greco, Yoshua in ebraico, Osea raccorciato, ma probabilmente è lo stesso nome, Yahweh salva, veramente, un nome bellissimo, anche se ci suona un tantino nuovo. Osea, ecco, nel versetto primo che ora subito leggeremo, anzi potremmo leggerlo subito così entriamo, ecco, Delfina, chiederei di leggerci il versetto 1, penso anche voi in ascolto, se prendete tra mano la vostra Bibbia, niente di meglio per seguire, io seguo fedelmente il testo. Verso 1, Delfina, per piacere.
1: Parola del Signore rivolta a Osea, figlio di Beri, al tempo di Ozia, di Jotam, di Acaz, di Ezechia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re di Israele.
0: Grazie. Ecco, vedete, il Libro Santo parte proprio ponendo in evidenza il contesto di famiglia, il contesto di nazione, proprio perché la parola di Dio va incarnata in situazione. Il libro della Bibbia presenta la storia dell'amore di Dio per questa umanità peccatrice, ma un'umanità così incarnata nei suoi problemi. Quindi ha esercitato il suo ministero, detto, nel regno del nord. Ora, prima di partire con la lettura della sua storia di matrimonio, ecco un'altra breve precisazione, che parleremo subito del matrimonio di Osea. Ora, un tempo si è anche discusso, ma Osea, trattandosi di un matrimonio, come vedremo, piuttosto travagliato, si tratta di un vero matrimonio o è piuttosto tutta una descrizione letteraria? Oggi nessun biblista dice che si tratti di una descrizione solo letteraria. Osea si è veramente sposato e ha sposato quella donna che sentiremo subito. Ossia, e qui, ecco, dicevo e lo sottolineo ancora, attenzione al significato simbolico di questo racconto. Il matrimonio di Osea, travagliato, matrimonio di una con una donna infedele, è il simbolo chiaro, simboleggia le infedeltà di Israele. E quindi facciamo sempre attenzione a questo doppio livello. Quanto a struttura, sono 14 capitoli che noi accosteremo. La prima parte, capitolo primo, fino al capitolo 3-5, 1-2-3-5, vicenda matrimoniale di Osea. Poi passeremo una seconda parte, dal capitolo 4-1 fino a 14-9, la parte centrale dei discorsi di Osea, a mo' di sentenze sui delitti, castighi, prospettive di salvezza di Israele. Poi l'epilogo, 14-10, una preziosa riflessione e un invito di tipo sapienziale. Questa, così, a grandi linee la struttura. non è che di lezione in lezione possiamo concludere un tema. Questa sera iniziamo la prima parte, la vicenda matrimoniale, e poi quando gli amici tecnici diranno che dobbiamo chiudere, chiuderemo, ecco, come sempre. Ora un'ultimissima parola di introduzione ancora. Queste profezie, che più di uno di voi certamente conosce, altri forse un po' di meno, chi non ha dimestichezza con la Bibbia, che incidenza hanno avuto nel messaggio biblico? Con Osea il rapporto Yahweh-Israele si interiorizza, cioè Dio vuol cambiare dal di dentro il suo popolo e proporre un obiettivo di fedeltà. Poi verrà ripreso anche da profeti susseguenti, è un libro, meglio una tematica, che viene ripresa, anzi questa allegoria dell'amore sponsale, che poi in Ezechiele lo stesso si ritrova, la riscontriamo nel Nuovo Testamento in modo chiarissimo. Per Paolo, Cristo ama la sua Chiesa come lo sposo ama la sposa, Efesini capitolo 5, e per renderla bella, santa, senza rughe, immacolata, è pronta, sacrifica se stesso, la letteratura bellissima di questo amore, e che poi diventerà la letteratura tutta mistica, pensiamo a Giovanni della Croce, a San Giovanni, Santa Teresa, ecco, tutto c'è un richiamo dell'amore di Dio per il suo popolo. Ora partiamo con il testo, parte prima, potremmo titolare così la parte prima, un intero popolo che si è prostituito, gravissimo, dal capitolo primo, verso 2, dopo l'introduzione. Ora, in questi primi tre capitoli del libro di Osea, vengono annunciati un po' i temi che poi ci accompagneranno per sempre, potremmo dirla in linguaggio così di arena, la nostra cara arena di Verona, la ouverture, ecco, di una grande opera o di una sinfonia in questi primi capitoli. Cioè attraverso il filtro del proprio matrimonio annuncia i tradimenti e l'abbandono che Israele ha perpetrato nei confronti di Dio. Israele è un popolo adultero che tradisce l'amore di Dio, ma anche, e qui è annuncio, altrimenti non avremmo un discorso biblico, ma anche l'annuncio che l'amore forte di Dio ricostruirà questa alleanza che è stata calpestata. Ecco, ora partiamo proprio con la lettura, testo alla mano, verso 2 Michele, capitolo primo sempre, verso 2 Michele, se vuoi leggerlo per piacere.
2: Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore.
0: Grazie. Ecco, e subito restiamo, forse, ripeto, per chi non ha letto già altre volte, scioccati, come un profeta che riceve questo comando da Dio: vai, prenditi in moglie una prostituta. Qui va fatta una precisazione. Non si tratta, e preferisco parlare molto chiaro, così di una prostituta, diremo in senso volgare, diremo una donna di strada, noi. Non è di questo tipo. No, no. C'erano diverse forme di... c'era anche questa prostituzione abbondantissima in antico, ma qui non ci si riferisce a quel tipo di prostituzione, ma piuttosto, detto semplicemente, è una prostituta sacra. C'erano anche qui diverse forme di prostitute sacre. C'era la prostituta sacra, ad esempio, dei culti di Baal, idolatrica, lo troviamo, detto in Deuteronomio, ad esempio. Ma c'era anche una prostituta sacra, una ragazza che offriva la sua virginità alla dea, ad esempio Geremia 7,18, per propiziarci un matrimonio felice. Ossia, Osea quindi ha sposato una di queste donne, una prostituta sacra. E qui il discorso allora non è proprio così, diremmo, volgare o scandalistico. Certo, non siamo nel Nuovo Testamento, chiaro. Qui è una sacerdotessa sacra del culto della fertilità, e nei culti cananei questo era molto diffuso. Abbiamo dei canti meravigliosi, dei canti bellissimi anche presso la cultura accadica, sumerica, in cui è descritta la dea della fertilità. Quando passa la dea della fertilità, ecco, all'improvviso la pecora entra in calore, e questo non è un atto visto solo fisiologicamente, ma è un celebrare la vita. I campi sono aridi, ecco, si scatena il temporale, l'orgasmo del Dio, scende l'acqua, ecco la fertilità. La Bibbia presenta questo Dio compagno di viaggio e l'uomo che
3: rende tributo, in questo caso la donna, che rende tributo a Dio riconoscendolo come il Signore della vita. La donna è proprio per natura è la portatrice di vita, perciò anche in questa forma di prostituzione sacra, che ovviamente il Nuovo Testamento non accetta mica più, chi guarda una donna con occhio cattivo è già adulto, Nuovo Testamento, ma già in quel contesto di Antico Testamento e in quel contesto poi di cultura, ecco, il celebrare la vita anche con questa forma, ripeto, un po' ci scandalizza, ma non è, ripeto, non c'è il senso della volgarità come forse potremmo così cogliere immediatamente. Ora, ecco, il profeta va e sposa una prostituta, e anche qui era prostituta prima o dopo, lunghe discussioni sui testi, forse era una donna normale, però con questa tendenza, e poi si allontana da casa per prestare questo culto alla divinità o culto a Dio con la sua vita, la sua sessualità. Ecco, adesso la storia, dopo questo inizio così forte, continua, ed è la storia dei figli, una storia veramente commovente. Sentiamo dal verso 3, ecco, del fine, se vuoi leggere.
1: Egli andò a prendere Gomer, figlia di Diblaim, essa concepì e gli partorì un figlio.
3: Ecco, ora i figli di Osea sono figli reali, perché è sposato, con un forte valore simbolico, ossia i figli richiamano la storia di Israele. Vediamo, un'altra premessa ancora, proprio nella Bibbia i nomi biblici non sono mai un appiccicaticcio. Tante volte oggi mi dà l'impressione, non sempre per carità, ci sono dei nomi così alla moda, magari un attore, un'attrice di moda, ecco, ci sono famiglie che prendono quel nome o eccetera, o anche un personaggio di grido anche della politica talvolta in certi tempi, quanti ne abbiamo sentiti di quei nomi di alcuni personaggi che non mi piace nominare. Ecco, nella Bibbia il nome è qualcosa di più serio, il nome nella Bibbia indica la missione. Ora sentiamo questi nomi. Ecco, Michele, vuoi leggere 4 e 5 per piacere?
2: E il Signore disse a Osea: chiamalo Israel, perché tra poco vendicherò il sangue di Israel sulla casa di Jehu e porrò fine al regno della casa di Israele. In quel giorno io spezzerò l'arco di Israele nella valle di Israel.
3: Grazie. Notate, è stato letto molto bene. Non Israel, ma Israel. Peccato non poter leggere nel testo originale, dove questi giochetti di parole sono molto forti. Ecco, si mette a confronto Israel con Israel. E cosa voleva dire Israel per gli orientali, per il luogo della Bibbia? Israel ricordava un fatto di sangue molto negativo. Notatele nelle note, se avete sotto un buon commentario, queste cose sono riportate, ma per chi forse non ce l'ha sotto, lo ricordo. A Israel si era compiuto un terribile fatto di sangue, un vero bagno di sangue. Un generale, Jehu, un secolo prima, con un colpo di stato, aveva liquidato una dinastia, rasa al suolo in senso fisico. Pensate, aveva tagliato la testa a tutti i principi della famiglia reale e li aveva presentati sulle porte della città di Israel in due grandi mucchi, proprio come segno di un regime di terrore, come dire: con me non si scherza. Ha cominciato, diremmo oggi, alla televisione con i bei sorrisi, no, ha cominciato presentando in due cesti mucchi, due mucchi di teste di tutti gli eredi della casa, una cosa spaventosa. Quindi per gli ebrei dire Israel voleva dire il luogo del sangue, come qualche città nostra famosa durante la guerra, o magari ricordiamo le varie commemorazioni, ecco, Monte Cassino tanto per dire, o cose, o Coventry per gli inglesi, ecco, città del sangue. Quindi quel nome ogni volta che veniva chiamato voleva ricordare Israele un terribile giudizio di Dio, cioè ecco il sangue versato su Israele e versato da Israele. Israele, secondo figlio. Delfina, vuoi leggere gli altri due, versi 6 e 7, per piacere?
1: La donna concepì di nuovo e partorì una figlia, e il Signore disse a Osea: chiamala non amata, perché non amerò più la casa di Israele, non ne avrò più compassione. Invece io amerò la casa di Giuda, e saranno salvati dal Signore il loro Dio. Non li salverò con l'arco, con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri.
3: Grazie. Secondo figlio, anche qui, che bisogna ancora ritornare all'ebraico. Prima il nome si capiva, Israel con Israel, leggendolo in ebraico uno sente che più o meno la stessa cosa. Qui in ebraico, non amata, in italiano dice così poco, è lo ruhama. Ruhama, direte, ci serve ancora di meno questo, ma c'è una radice profonda, rahamim. In ebraico rahamim vuol dire le viscere materne. Dio vuole amare il suo popolo con viscere materne, ma quel popolo rifiuta l'amore. Rifiuta l'amore, ossia questa bambina tu la chiamerai non oggetto di amore, una bambina odiata, una creatura rifiutata dalle viscere, dall'amore materno, quasi una specie di trovatella. E qui vi inviterei, non lo possiamo fare qui perché il tempo è sempre molto avaro, provate a leggervi dal profeta Ezechiele il capitolo 16, bellissimo, una storia simile a quella di Osea ma in maniera diversa. Là si immagina una strada solitaria di Palestina, passa un principe, attorno ci sono dei fossati, in uno di quei fossati c'è una bambina abbandonata, purtroppo oggi non so cosa dire, diciamo sottovoce cassonetti talvolta, cronaca nera, quindi non sono proprio fatti così scandalistici, non gridiamo allo scandalo di allora, ci dobbiamo vergognare, lo dico sottovoce anche oggi. Comunque, questa bambina abbandonata, desolata, è Israele, il principe la prende, le fa le sue frizioni di sale, la purifica, la leva, diventa una principessa. Cosa succede? La principessa dovrà amare il principe che la redenta. Diventa prostituta traditrice. Questa storia naturalmente ha il doppio senso. Israele che è stato amato da Dio, purtroppo, dice il profeta Ezechiele, ecco, ma Dio questa trovatella la ama ancora. Io a Natale qualche volta, nell'omelia di Natale o nelle funzioni così, nei vesperi, ricordo la storia della trovatella e dico, l'umanità è questa trovatella amata da Dio, bellissimo. Comunque, la seconda figlia quanto fa pensare? Una figlia non amata, le viscere materne di Dio non amano quell'Israele, purtroppo, che perché rifiuta l'amore di Dio. Terzo figlio, versi 8 e 9, Michele, per piacere.
2: Dopo aver divezzato non amata, Gomer concepì e partorì un figlio. E il Signore disse a Osea, chiamalo non mio popolo, perché voi non siete mio popolo e io non esisto per voi.
3: Grazie. Terribile anche questo nome. Nome significativo. Pensate, Dio ha stipulato con il suo popolo l'alleanza del Sinai, purtroppo l'alleanza è infranta fin dall'inizio, popolo infedele, perciò terzo figlio lo chiamerai non mio popolo. In italiano dice niente, ma in ebraico lo ammi, am popolo, ammi, popolo mio, lo che vuol dire non, lo ammi, non mio popolo. E quando diremo per la strada, diremo oggi, la mamma lo chiamo e il papà lo ammi, non mio popolo. E il profeta allora dirà, ecco il segno della infedeltà, lo ammi. Proprio questo sarà una prospettiva veramente di grande tristezza. La presentazione quindi, possiamo progredire ancora, abbiamo ancora 10 minuti, mi dice il tecnico, grazie, possiamo andare avanti ancora un po'. Iniziamo il capitolo secondo. Dopo questa presentazione fortissima di un matrimonio con una prostituta sacra, con figli che ricordano le infedeltà, ecco subito si apre una parentesi di felicità. Il secondo capitolo inizia e differisce profondamente dal precedente, differisce per lo stile, come inizia subito, e anche subito per una presentazione positiva. Vogliamo sentirlo, Delfina, al verso primo, per piacere.
1: Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. Invece di sentirsi dire, non siete mio popolo, saranno chiamati figli del Dio vivente.
3: Continuiamo, il secondo, Michele.
2: I figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dal proprio territorio, perché grande sarà il giorno di Israel.
1: Dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata.
3: Ecco, è stata capovolta la situazione. Quei figli assumono un secondo nome i figli non mio popolo, non amato, direte. È una visione profetica. Quando Israele si aprirà all'amore di Dio, quei figli avranno un altro nome. Saranno Ammi, popolo mio, e sarà amata. Cioè, Rachamim le mie viscere ti amano, Israele. Però questa è già una parentesi profetica, perché è appena iniziato il cammino. Ma ha voluto dirci il profeta, non disperatevi. Vi ho annunciato cose molto gravi, però vedrete che arriviamo. Quasi anticipato, si dice con valore prolettico, di anticipazione, quella che sarà la conclusione al capitolo 14 del libro. Ora rientriamo in questa tenebra, se volete, di denuncia. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi qualche versetto ancora. Procediamo, i versi 4 e 5. Michele, vuoi leggere?
2: Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete.
1: I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione.
2: La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha detto, seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò, ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non ritroverai i suoi sentieri.
1: Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà. Li cercherà senza trovarli. Allora dirà, ritornerò al mio marito di prima, perché ero più felice di ora.
3: Ecco, notate questa denuncia forte di una situazione di infedeltà. E nel testo ebraico c'è sempre la sottolineatura di quel mio, che è sempre una I finale, mia moglie, mio marito, mio pane, mia acqua. Cioè, notate i due livelli. Quando parla di mia moglie, mio marito, il mio amore tradito, ecco il livello del matrimonio. E subito il livello di Israele, il pane, l'acqua, l'ana, il lino, le bevande, l'olio e poi il desiderio di ritornare. La situazione di peccato che ha reso triste quella povera donna, ritornerò al mio marito di prima. Ma notate che questo è il desiderio del marito, che la moglie arrivi a dire questo, ma non c'è ancora arrivata a questo. Ecco, procediamo ancora negli ultimi due minuti, leggiamo gli ultimi versetti per poi la seconda lezione cominciare con un'altra apertura. Michele, vuoi continuare?
2: Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal.
3: Ovviamente qui è Israele.
1: Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Ritirerò la lana e il lino che dovevano coprire le sue nudità.
3: Ed ora passa la moglie.
2: Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani.
1: Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i nuovi luni, i sabati, tutte le sue solennità.
3: Israele, che si vantava delle sue feste, non si vanti più delle sue feste, notate.
2: Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva. Ecco il dono che mi han dato i miei amanti. La ridurrò ad una sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici.
1: Le farò scontare i giorni dei Baal, quando bruciava loro i profumi e si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me, oracolo del Signore.
3: Ecco, e con questo chiudiamo, ormai manca poco la conclusione anche la lezione, e chiudiamo questa denuncia fortissima. Un matrimonio fallito, Israele infedele. Ma il Signore lo sta inseguendo per un amore. Il verso seguente lo cominceremo fra una settimana. Ecco, il verso seguente è tutto di un annuncio di amore ritrovato. Il verso 16, ma non riusciamo a farlo questa sera, non importa. Siamo entrati in pieno nel tema. Matrimonio Israele, amore tradito e lo sforzo di amore da parte del Signore per riportare a salvezza. Vorrei quasi chiedere in quest'ultimo minuto, che non ce n'è di più, così, che impressione va fatto? Non lo so, Michele, queste cose, voi che vivete un matrimonio felice, ovviamente.
2: Io sono stato colpito da questo accento così forte, dai toni così forti della lettura. Anche questi accenti posti sulla sensualità, sulla carnalità, un po' inconsueto anche.
3: Certo, è un discorso un po' inconsueto. ma procederemo. Non so, e a te Delfina che impressione ha fatto questa lettura, ecco, così forte?
1: Ma sono, ecco, è un tono forte al quale non eravamo abituati, però a dire la verità a me sembra far presagire qualche cosa di molto...
3: La lettura, ecco, così forte.
1: Ma sono, ecco, è un tono forte al quale non eravamo abituati, però la verità a me sembra presagire qualcosa di molto grave.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazaret e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace.

Nei primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione, differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, l'anziano statista farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare, nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore.

pagine della Genesi, con cui inizia tutta la scrittura, troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia. È la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e quindi anche ai figli dei figli.

storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile, piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è, per l'altro, segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomesse ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile.

0: anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi.
0: Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
1: Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo cominciare a conoscere qualcosa di Dio, che è comunione indefettibile, che è gioia, che è comunicazione, che è sedersi assieme a tavola in una condivisione materiale e spirituale. Il tema del pasto assieme, pensiamo per esempio all'Apocalisse, ma pensiamo anche al capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni: se uno sta alla porta e bussa, io andrò, gli aprirò la porta e lui si siederà e ceneremo assieme. E nel capitolo 21 già il risorto se ne sta seduto lì a Tapca sulle rive del lago di Genezaret, aspetta i suoi che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore, e lì hanno l'incontro col risorto, forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui, e abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
0: Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
1: Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali. Però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza: tutto il creato è per l'uomo e tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza. E allora ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca. Rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta, e cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente risposta alla sete dell'io. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi.
1: A presto.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono

0: Benedetto sii tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Tutto sommato, la vita di Sant'Alessio si può descrivere con poche frasi, ma sono le varie narrazioni del tempo antico che ne arricchiscono lo svolgimento in buona parte leggendario. Vi sono tre versioni della vita: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante asceta del V secolo, in un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente.

la leggenda siriaca, la prima composta tra il 450 e il 475, il cui manoscritto più antico risale alla fine del V secolo, narra di un giovane e ricco abitante della Nuova Roma, cioè Costantinopoli, il quale la sera delle nozze si era allontanato di nascosto imbarcandosi per l'Oriente. Giunto ad Edessa, città dell'odierna Siria, che nel IV o V secolo era un centro di cultura cristiana, la scuola di Edessa è nota, finché nel VII secolo passò ai musulmani. Qui si mise a chiedere l'elemosina con altri mendicanti sull'uscio della chiesa.

Quello che raccoglieva di giorno lo distribuiva di sera ai poveri della città. Per il suo ascetismo venne chiamato Marrisha, uomo di Dio. Persone incaricate dal padre di ritrovarlo, giunti anche ad Edessa, non riuscirono ad identificarlo in quel mendicante lacero ed emaciato. Dopo 17 anni, quando si sentì morire, il giovane mendicante rivelò al sacrestano della chiesa la sua vera identità ed origine, il quale una mattina lo trovò morto sul sagrato. Il sacrestano si precipitò dal vescovo Rabula e lo supplicò di non far confondere nella fossa comune il corpo di quel santo uomo. Il vescovo allora si recò al cimitero per esumarlo, ma trovò solo le misere vesti. Il corpo era scomparso.

Nel secolo IX comparve documentata la leggenda greca o bizantina, la quale trasformava significativamente quella siriaca. Prima di tutto dava un nome al giovane chiamandolo Alexios, Alessio, che significa difensore o protettore, situando la sua nascita a Roma e non più in Oriente e datando la sua morte al 17 luglio, al tempo degli imperatori fratelli Arcadio e Onorio. La leggenda narra che un'icona della Vergine Maria nella chiesa di Edessa, oggi secondo la tradizione venerata nella chiesa romana di Sant'Alessio sull'Aventino, ordinò al sacrestano di far entrare in chiesa quel mendicante da considerarsi un santo. La voce si diffuse rapidamente tra il popolo di fedeli che presero a venerarlo. Alessio, cui non piacevano gli onori, fuggì imbarcandosi per la voce si diffuse rapidamente tra il popolo di fedeli che presero a venerarlo. Alessio, cui non piacevano gli onori,

padre, memore del figlio lontano e in difficoltà, senza riconoscerlo, lo accolse con benevolenza in casa, dove Alessio rimase per 17 anni, dormendo in un sottoscala, fra le umiliazioni e gli scherni dei servi. Quando Alessio sentì che la sua fine era vicina, decise di scrivere le avventure e le origini della sua vita su un rotolo. Quando morì, le campane di Roma si misero a suonare a festa e fu udita una voce divina che diceva: «Cercate l'uomo di Dio affinché egli preghi per Roma». Così fu scoperto il corpo del santo, ancora con il rotolo in mano, che solo gli imperatori Arcadio ed Onorio riuscirono a sfilarglielo e leggere.

Della leggenda latina non si hanno documentazioni prima del secolo X, comparve prima in Spagna e verso l'ultimo quarto del secolo a Roma. Qui il culto fu diffuso dall'arcivescovo metropolita di Damasco Sergio, il quale, costretto a fuggire a seguito dell'invasione dei Saraceni, si stabilì presso la chiesa di San Bonifacio sull'Aventino. Qui fondò una comunità monastica mista, dove i greci osservavano la regola di San Basilio e i latini quella di San Benedetto. Questa comunità rivestì una grande importanza in quel tempo e fra l'altro rielaborò la leggenda greca di Sant'Alessio in una versione che diventò la tradizione dominante in Occidente, tale da essere inserita nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine.

Le diversità apportate nella leggenda latina sono numerevoli. La chiesa dove Alessio si sarebbe dovuto sposare divenne la stessa basilica dove il santo sarebbe stato sepolto. La mancata sposa, che la sera precedente le nozze accettò di vivere in castità, si chiamò chissà perché Adriatica. Il rotolo con scritta la sua vita fu tolto di mano non dagli imperatori, ma dal papa stesso, presenti gli straziati genitori Eufemiano e Aglae, che finalmente seppero che quel mendicante in abiti da pellegrino, vissuto nella loro casa, era l'amato figlio. Questa nuova versione latina ispirò canti popolari e leggende che i contadini si tramandavano da padre in figlio.

1217, Papa Onorio III dedicò la chiesa di San Bonifacio anche al leggendario Sant'Alessio. Dell'antica chiesa, dopo i vari rifacimenti, non è rimasto quasi nulla. Nell'attuale basilica barocca c'è la cappella di Sant'Alessio e in essa è contenuto un frammento lungo circa un metro della scala sotto la quale il santo dormiva. Il frammento sovrasta la statua in marmo raffigurante Sant'Alessio sul letto di morte, vestito da pellegrino di Santiago, opera dello scultore Antonio Bergondi, seguace del Bernini. Testimonianza artistica sulla sua vita è il ciclo di affreschi di fine XI secolo situato nella chiesa inferiore di San Clemente a Roma. In questo ciclo compaiono già gli attributi che lo identificano, come la scala, il bastone da pellegrino, la lettera nella mano serrata dalla morte, che verranno poi ripresi dai tanti artisti che lo hanno raffigurato nei secoli successivi.

17 compaia più volte nella vita di Sant'Alessio. 17 sono gli anni passati ad Edessa e 17 quelli trascorsi a Roma in casa del padre. Il 17 luglio è la data ritenuta della sua morte, come pure gli viene celebrato in Oriente, come pure egli viene celebrato in Oriente il 17 marzo e in Occidente il 17 luglio. Ancora oggi, nella Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino, molte coppie di sposi vogliono qui celebrare il loro matrimonio.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare, come avete ascoltato dalla nostra sigla, al tema del combattimento spirituale. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Cominciamo oggi un'avventura che è l'avventura che compete la sfida interiore per la nostra felicità. Quanto noi affronteremo in questa trasmissione sarà l'analisi del più profondo dei combattimenti, quello che riguarda la scaturigine, l'origine, la sorgente dei nostri pensieri e la nostra difficoltà a difendere la nostra pace interiore, la nostra felicità globale. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'opera del tentatore in noi che si manifesta soprattutto nella tentazione, per l'appunto. Non è tanto il risultato quello che ci interesserà esaminare qui, il peccato o tutto ciò che è collegato ad esso, quanto come in noi i nostri pensieri si storcono, come in noi le cose prendono la piega brutta. Infatti, le nostre tentazioni nascono sempre da un pensiero malvagio, così dice un grande maestro che si chiama Evagrio Pontico. In realtà non lo dice lui, lo dice tutto un mondo di persone che, a cominciare da Antonio il Grande, siamo negli anni fra il 250 e il 350, questi sono l'epoca di Antonio il Grande, mentre il cristianesimo si sta affermando nel mondo mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e anche in un certo senso di potere, Antonio il Grande per primo, tradizionalmente, si ritira nel deserto per dedicarsi al combattimento interiore, perché nota che c'è una banalizzazione del cristianesimo in corso e questi padri del deserto vanno a affrontare il loro cuore e a affrontare il combattimento della nostra intimità con Dio, andando a focalizzare la sua natura, come nascono gli inganni, come ci si difende dagli inganni, come ci si attacca alla verità e come ci si difende da tutto il mondo della confusione, dell'ambiguità. Ci lasciano questi maestri, che stanno nel deserto, all'inizio soprattutto in Egitto, dei cosiddetti apoftegmi, che sono i detti dei padri del deserto. Il termine vuol dire proprio detto, cioè pronunciamento. Spesso sono lapidari, molto semplici. Fra questi padri ce n'è uno, appunto, il nostro Evagrio Pontico, che si colloca fra il 345 e il 399, che, essendo molto sapiente e anche molto capace di mettere per iscritto quello che sta sperimentando e sta capendo, su richiesta di molti altri monaci o sapienti o vescovi o persone che chiedono a lui aiutaci a vivere il combattimento interiore e spirituale, formula vari trattati, lettere, testi sfusi, dove quella ripete più volte la dottrina degli otto pensieri. Di che parliamo? Gli otto pensieri sono l'origine di quelli che noi chiamiamo i sette vizi capitali. Per noi occidentali sono diventati sette, per gli orientali resteranno sempre otto. Questo mondo è il mondo, appunto, degli inganni interiori che non tratteremo vivisezionando il peccato, perché non ci interesserà tanto questo quanto come si combatte il peccato. In un certo senso, sapendo bene che come cristiani siamo possessori di una tradizione che ci consegna la notizia dell'esistenza del demonio, esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno. Ecco, dobbiamo però stare molto attenti a non farci irretire in un'analisi del demonio per se stesso che non ci interessa più di tanto, perché se un ladro viene a scassinarmi la casa, a me non interessa tanto se sia biondo o moro o non so cosa, se sia alto o basso o che storia abbia o come sia fatto o perché si è messo a rubare. La cosa che più mi interessa è che non mi derubi. E noi ci occuperemo di questo, di come chiudere le porte al ladro e come difendere il bene. E logicamente la cosa più importante è affermare il bene, la cosa più importante non è stare lì a fare questa analisi triste
del mondo brutto e nero dell'errore, quanto concentrarci sul bene, sulla luminosità e sulla difesa della nostra felicità. È il problema di prenderci cura di noi stessi. È il problema di fare i conti, se vogliamo vivere bene, con i nostri rischi e della lotta contro gli inganni. Questo è quanto mai sano ed è tutto in una chiave assolutamente costruttiva, positiva, per cui non ci si aspetti da queste trasmissioni una analisi troppo approfondita del vizio in sé, quanto di come dal vizio ci si divincoli e quali sono i punti di forza per liberarsi dal male ed essere veramente liberi, perché siamo stati liberati, come dice San Paolo, per restare liberi.

partiamo nella nostra analisi da un assunto che non possiamo mettere in secondo piano. Dio parla normalmente al cuore dell'uomo dando ispirazioni e consolazioni. Il cuore dell'uomo è stato creato per dialogare con Dio. E Dio parla nel cuore di ogni uomo. Ma come parla? Parla nel profondo. Parla, ripeto, dando ispirazioni e consolazioni. Parla con correzioni, parla con esortazioni, sempre tutto ciò a riguardo, a attinenza con la libertà. Per questo l'uomo può sottovalutare questi movimenti profondi del suo cuore e talvolta ne può essere completamente estraneo. Per questo tanta gente può ritenere, può accogliere questa frase «Dio parla al cuore dell'uomo» come una cosa, bah, non lo so, a chi, a me no, e invece pure a te sì, senza ombra di dubbio, anche se una persona è lontano mille miglia dalla fede e non vuole assolutamente avere niente a che fare con le cose cristiane o altro, Dio comunque lo ama e mette nel suo cuore dei movimenti belli che lo indirizzano alla sua integrità, al bene che lui può fare, alla difesa e alla salvaguardia della luce dentro il suo cuore. È chiaro, Dio agisce nel cuore dell'uomo in maniera rispettosa, ripetiamo, non impositiva. Parla ordinariamente per mezzo del bene che sgorga nel nostro cuore, della contraddizione che combatte i nostri inganni e che ci viene regalata come un'inquietudine sana e santa che ci mette fuori da un fraintendimento della realtà e cose simili, per cui tutto un tratto ci rendiamo conto che stiamo sbagliando, e questi sono doni, sono consapevolezze regalate dalla provvidenza. Ecco, molto importante partire da questo punto. Dio parla con noi, entra nel nostro cuore, sa come guidare rispettosamente i nostri pensieri verso il bene, ma tutto questo si fa, rivediamo, nella libertà. Allora, dobbiamo quindi subito iniziare a distinguere questa dottrina dei pensieri secondo questo maestro, appunto Evagrio Pontio, che, come abbiamo già detto, sistematizza un pochino tutta questa realtà qua. Dobbiamo dire che a Evagrio Pontico attingono tutti, in realtà un tesoro che è stato saccheggiato da tanti maestri spirituali, perché in un certo senso un po' un caposcuola insieme ad altri di questa sistematizzazione della battaglia interiore. Allora, ci lanciamo quindi nel mondo dell'organizzazione del riconoscimento dei nostri movimenti interiori.

dobbiamo entrare in questo mondo e rivediamo, dobbiamo sistematizzare, aiutare a agropontico, perché? Perché dentro di noi non parla solamente Dio, perché dentro di noi si distinguono vari tipi di pensieri. Allora, il buon Evagrio Pontico, seguendo una organizzazione che è tipica nell'epoca, che condivide con altri maestri dello spirito, distingue in tre tipi di pensieri: i pensieri angelici, i pensieri umani e i pensieri diabolici. I pensieri angelici in genere illuminano il fine delle cose, lo scopo, il perché delle cose o degli eventi. Questi pensieri vengono dall'io profondo dell'uomo, dall'interno. Sono intuizioni che unificano la realtà e motivano nel bene le cose che si fanno e sono orientati allo scopo delle cose. E quindi mettono l'uomo sulla strada giusta. Poi ci sono i nostri pensieri umani, pensieri semplici, pensieri che sono, diciamo, a disposizione della nostra libertà, sono, come dire, il mondo interiore normale, la nostra personalità, come siamo fatti, come pensiamo. E quindi in questo mondo compaiono anche i pensieri diabolici, secondo la definizione appunto di questi padri del deserto. Sono caricati emozionalmente, sono caricati passionalmente e sono molto spesso collegati a delle rappresentazioni mentali. Il carico emozionale, secondo i padri del deserto, è normalmente ordinato al possesso. Cioè, mentre i pensieri angelici guardano molto il fine delle cose, i pensieri diabolici ci incollano al tema del possesso, del prendere, dell'accaparrare. Per questo, per esempio, San Francesco d'Assisi all'inizio del suo combattimento interiore capì che la via della santità, la via della libertà, era la rinuncia al possesso, ovvero la povertà. Infatti, generalmente tendono ad una relazione con il reale riferita all'ego. Appunto, le cose sono in funzione di me e io sono al centro di quello che capita e mi angoscio per me stesso. Ecco, noi nel contenitore della nostra mente ci mettiamo ogni cosa, mettiamo insieme uno dopo l'altro pensieri umani, traccia di pensieri angelici, minaccia di pensieri diabolici. L'obiettivo della nostra avventura, in primo luogo, insegnerà a fare distinzione tra ciò che è presente nei nostri pensieri. E noi spesso decidiamo le cose sulla base di stati d'animo, di emozioni, in mezzo a confusione. E bisogna fare ordine, perché la nostra vita è preziosa. Perché consideriamo le cose in maniera superficiale molto spesso e non distinguiamo il bene dal male. Per fare un esempio e capirci un pochino sull'urgenza di questo tipo di lavoro a cui ci approcciamo, va detto, senza pretese eccessive, cioè noi focalizzeremo il tema, di più non si può fare. Noi cercheremo di dare delle piste di lavoro, di più di questo si fa con un padre spirituale, con una guida spirituale di qualche genere, cioè queste sono cose che vanno tutte personalizzate, non basta questa infarinatura che potremo dare per mezzo di una trasmissione radiofonica per parlare di cose così gravi, serie, nello stesso tempo potenzialmente latrici di grande felicità e anche contigue con una grande infelicità. Cioè dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutare quanto potremo fare in questo caso, però dobbiamo fare ordine, abbiamo bisogno di fare distinzione e di non confondere i vari livelli del nostro essere. Proveremo un pochino a dare un'impostazione che riguarda tutto questo mondo qui, ripeto, con tutta la consapevolezza della sfida, che è enorme, è improba, solamente la grazia divina ci può condurre fuori compiutamente da questa confusione. Per poter iniziare
una prima distinzione, noi dobbiamo considerare che questo mondo dei pensieri angelici, dei pensieri diabolici e dei nostri pensieri che stanno lì in mezzo, poveretti, che vengono o benedetti o ingannati, dobbiamo ricordare la struttura dell'uomo secondo la visione di questi cristiani dei primi secoli. Una visione che ha molto a che fare con una visione antica, diffusa nel mondo greco dell'epoca, ma che è molto coerente con la visione biblica dell'uomo e che qua e là, nelle trasmissioni che abbiamo già fatto in altre situazioni, abbiamo dovuto per forza rievocare. Ecco, noi dobbiamo considerare la struttura dell'uomo secondo una concentricità di tre zone, tre cerchi dall'esterno all'interno che riguardano la struttura umana. Il cerchio più esterno è quello corporale, sensoriale, il mondo delle nostre percezioni, il mondo somatico, quello per cui noi abbiamo un corpo che detta le sue leggi. Le nostre percezioni partono da lì, non c'è niente da fare, se uno non vede una cosa non gli viene neanche in mente, se uno non ascolta una cosa non gli viene in mente, se uno non annusa una cosa non gli viene in mente e via dicendo. Certamente questo mondo riguarderebbe l'affrontamento della dottrina dei cinque sensi, che è un'arte di capire come funziona questa prima fase e come si inganna questa prima fase. Questa zona qui c'ha i suoi problemi, i suoi limiti, ed è comunque sempre abbastanza settoriale, parziale, i sensi sono sempre limitati, ma noi abbiamo questo mondo che è il mondo delle percezioni corporali e delle esigenze corporali. Il cerchio successivo è quello mentale, è la mente che presiede ai nostri sentimenti e ai pensieri, cioè quello che viene chiamato in greco la psiche, cioè il mondo che noi abbiamo tradotto come il mondo psicologico, anche se forse le accezioni sono un po' variate nella evoluzione temporale dell'etimologia. Qual è la realtà? Che noi abbiamo un mondo interiore, cioè abbiamo un mondo esteriore, i sensi e la nostra elaborazione, gli oggetti mentali e i movimenti sentimentali. Questo per dirli grosso modo. Però qual è il nostro problema? Che normalmente nella nostra antropologia moderna noi pensiamo che qui ci fermeremmo. Basterebbe questo, cioè il corpo e la psiche. Il corpo, i sensi, le percezioni e la nostra elaborazione interiore. La nostra razionalità, la nostra risposta emozionale, relazionale, che è il mondo dei sentimenti. Allora, il problema è che non è vero che noi finiamo qua, noi pensiamo di finire qua. Noi abbiamo un io più profondo, non nel senso freudiano. Tante cose che qui ora dovremmo dire hanno forse una contiguità con tutta l'analisi del libro, però lì siamo in un mondo molto meccanicista, positivista, che proprio è molto più povero rispetto a questo mondo spirituale che implica un contatto con l'invisibile. Però c'è una parte di noi che è invisibile, più profonda, e che è non sempre immediatamente accessibile, anzi l'arte proprio del tentatore sarà tenerci lontani da quell'io profondo che viene chiamato il pneuma, lo spirito, la parte pneumatica dell'uomo. Il problema è che i miei sensi sono meccanici, sono sistema di percezioni che ha la sua debolezza, ma anche il mio mondo psicologico, fra ragione e sentimento, ha la sua meccanicità, perché io sono fatto, caratterizzato, espanso, atrofizzato secondo quello che è una storia, cioè una storia psicologica, e ho delle propensioni, ho delle paure. Questo è un mondo abbastanza meccanico, in questo senso tutto sommato la psicodinamica ha ragione, ma c'è un io più profondo. Se consideriamo per esempio la parabola del figliol prodigo, noi vediamo che questo uomo
al termine di un processo autodistruttivo, rientra in se stesso. Ecco, entra nel suo io profondo e lì inizia a percepire la verità. Ecco, la sfida di queste trasmissioni sarà cercare di difenderci da ciò che ci tiene fuori da quel sé profondo e cercare di assecondare ciò che ci porta lì dove risiede la verità, dove risiede un'intuizione di noi stessi sana, buona, e tutti la abbiamo, dove Dio può toccare con la sua buona elettricità il corso dei nostri pensieri, il corso dei nostri sentimenti, ispirandoci in maniera sana. Ecco, avventura che abbiamo appena sfiorato, sarà queste trasmissioni, quella di fare distinzione ed entrare in quelli che sono le grazie e difenderci dagli inganni che ci rubano le grazie del mondo interiore che produce tutte le nostre intenzioni e le nostre azioni. Cioè da quel luogo più profondo partono i moventi del nostro essere che poi si tradurranno nelle nostre scelte.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo oggi i misteri dolorosi. Nel primo mistero della sofferenza del Signore consideriamo Gesù che agonizza e suda sangue nel Getsemani. Con tutto il cuore ti preghiamo, concedici, o Signore, di lottare con tutte le forze fino alla fine per la verità. Se verrà il tempo della prova, ci trovi preparati. Non crolli la nostra casa e non sia distrutta dalla tempesta, come se fosse costruita sulla sabbia. E quando soffieranno i venti contrari, resistano le nostre opere come hanno resistito fino ad oggi, quando non sono minate dall'interno. Aiutaci, o Signore, per la tua agonia, a prepararci ad ogni nostra prova, manifestandoci sempre in ogni tribolazione il tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Nel secondo mistero doloroso meditiamo Gesù che viene crudelmente flagellato alla colonna. Di fronte alla sofferenza del Signore, meditiamo sulla nostra sofferenza e preghiamo come ha pregato un martire dei primi secoli. Signore, ti ringrazio che mi hai fatto degno del martirio, che non so come ringraziarti abbastanza. Dammi la pazienza e liberami dai tormenti. Ti prego, vieni in mio aiuto, salvami e proteggimi, perché non perda la serenità. Signore, dammi la pazienza. La sofferenza è breve, l'accetto volentieri. Signore, fa che non sia confuso. Signore, ti chiedo la pazienza. In te ripongo ogni mia speranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero doloroso meditiamo Gesù incoronato di pungentissime spine. Di fronte alla sofferenza e alla umiliazione subita dal Signore per amore mio, mi prostro in vera e sincera adorazione e chiedo umilmente perdono. Signore, sono oppresso da un peso. Non posso più alzare la testa perché ti ho provocato e ho fatto il male davanti a te. Non ho seguito la tua volontà, non ho custodito la tua parola. E adesso piego il ginocchio e chiedo la tua bontà. Signore, ho fatto il male, riconosco il male fatto. Ti supplico nella preghiera, lasciami andare libero. Tu sei il Signore di chi domanda perdono. Manifesta la tua bontà, salvami con la tua misericordia, perché sono povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel quarto mistero doloroso meditiamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Ci accostiamo a te, Gesù, così come si è accostata a tua madre, la Veronica, il Cireneo, le pie donne, e ci prostriamo per adorare la tua croce. O croce, indicibile amore di Dio, gloria del cielo, salvezza eterna, sostegno dei giusti, luce dei cristiani, per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo, per te in cielo l'uomo è stato fatto re, per te è sorta la luce vera, la notte è stata vinta. Tu hai rovesciato per noi gli idoli delle nazioni, tu sei il legame della pace che unisce gli uomini in Cristo, sei diventata la scala per cui l'uomo sale al cielo, sei sempre per noi fedeli la colonna e l'ancora, sostieni la nostra casa, conduci la nostra barca, nella croce si afferma la fede, in essa si prepari la nostra gloria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ora è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quinto mistero doloroso meditiamo Gesù, crocifisso e morto in croce, alla presenza della Madre Sua Santissima. Ci prostriamo, Signore, davanti alla Tua morte e Ti riconosciamo che Sei il nostro Salvatore. Anche noi ci battiamo il petto come il centurione e proclamiamo veramente Tu sei il Figlio di Dio. Tu sei per me Padre e Madre, Tu sei per me fratello e amico, Tu sei per me servo e padrone, Tu sei il tutto e il tutto è in me, Tu sei colui che vive, niente esiste all'infuori di Te. Anche voi, fratelli, rifugiatevi in Lui, comprenderete che solo in Lui anche voi potete vivere. Noi Ti chiediamo quello che ci hai promesso. Ti lodiamo e Ti ringraziamo, anche se siamo deboli uomini, riconosciamo che Tu sei il solo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
0: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudicici.
1: Cristo esaudicici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendori di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: allora imploriamo con una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Tutto sommato, la vita di Sant'Alessio si può descrivere con poche frasi, ma sono le varie narrazioni del tempo antico che ne arricchiscono lo svolgimento in buona parte leggendario. Vi sono tre versioni della vita: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante asceta del V secolo, in un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente.

La leggenda siriaca, la prima composta tra il 450 e il 475, il cui manoscritto più antico risale alla fine del V secolo, narra di un giovane e ricco abitante della Nuova Roma, cioè Costantinopoli, il quale la sera delle nozze si era allontanato di nascosto imbarcandosi per l'Oriente. Giunto ad Edessa, città dell'odierna Siria, che nel IV o V secolo era un centro di cultura cristiana, la scuola di Edessa è nota, finché nel VII secolo passò ai musulmani. Qui si mise a chiedere l'elemosina con altri mendicanti sull'uscio della chiesa.

quello che raccoglieva di giorno lo distribuiva di sera ai poveri della città. Per il suo ascetismo venne chiamato Marisha, uomo di Dio. Persone incaricate dal padre di ritrovarlo, giunti anche ad Edessa, non riuscirono ad identificarlo in quel mendicante lacero ed emaciato. Dopo 17 anni, quando si sentì morire, il giovane mendicante rivelò al sacrestano della chiesa la sua vera identità ed origine, il quale una mattina lo trovò morto sul sagrato. Il sacrestano si precipitò dal vescovo Rabula e lo supplicò di non far confondere nella fossa comune il corpo di quel santo uomo. Il vescovo allora si recò al cimitero per esumarlo, ma trovò solo le misere vesti. Il corpo era scomparso.

nel secolo IX comparve documentata la leggenda greca o bizantina, la quale trasformava significativamente quella siriaca. Prima di tutto dava un nome al giovane chiamandolo Alexios, Alessio, che significa difensore o protettore, situando la sua nascita a Roma e non più in Oriente e datando la sua morte al 17 luglio, al tempo degli imperatori fratelli Arcadio e Onorio. La leggenda narra che un'icona della Vergine Maria nella chiesa di Edessa, oggi secondo la tradizione venerata nella chiesa romana di Sant'Alessio sull'Aventino, ordinò al sacrestano di far entrare in chiesa quel mendicante da considerarsi un santo. La voce si diffuse rapidamente tra il popolo dei fedeli che presero a venerarlo. Alessio, cui non piacevano gli onori, fuggì imbarcandosi per Tarso, ma i venti prodigiosamente lo fecero approdare sulle coste italiane ad Ostia. Questo fatto fu preso da Alessio come un'indicazione divina, pertanto decise di farsi ospitare come uno straniero povero nella casa paterna a Roma.

padre, memore del figlio lontano e in difficoltà, senza riconoscerlo, lo accolse con benevolenza in casa, dove Alessio rimase per 17 anni, dormendo in un sottoscala, fra le umiliazioni e gli scherni dei servi. Quando Alessio sentì che la sua fine era vicina, decise di scrivere le avventure e le origini della sua vita su un rotolo. Quando morì, le campane di Roma si misero a suonare a festa e fu udita una voce divina che diceva: «Cercate l'uomo di Dio affinché egli preghi per Roma». Così fu scoperto il corpo del santo, ancora con il rotolo in mano, che solo gli imperatori Arcadio ed Onorio riuscirono a sfilarglielo e leggere.

della leggenda latina non si hanno documentazioni prima del secolo X, comparve prima in Spagna e verso l'ultimo quarto del secolo a Roma. Qui il culto fu diffuso dall'arcivescovo metropolita di Damasco Sergio, il quale, costretto a fuggire a seguito dell'invasione dei Saraceni, si stabilì presso la chiesa di San Bonifacio sull'Aventino. Qui fondò una comunità monastica mista, dove i greci osservavano la regola di San Basilio e i latini quella di San Benedetto. Questa comunità rivestì una grande importanza in quel tempo e fra l'altro rielaborò la leggenda greca di Sant'Alessio in una versione che diventò la tradizione dominante in Occidente, tale da essere inserita nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine.

diversità apportate nella leggenda latina sono innumerevoli. La chiesa dove Alessio si sarebbe dovuto sposare divenne la stessa basilica dove il santo sarebbe stato sepolto. La mancata sposa, che la sera precedente le nozze accettò di vivere in castità, si chiamò chissà perché Adriatica. Il rotolo con scritta la sua vita fu tolto di mano non dagli imperatori, ma dal papa stesso, presenti gli straziati genitori Eufemiano e Aglae, che finalmente seppero che quel mendicante in abiti da pellegrino, vissuto nella loro casa, era l'amato figlio. Questa nuova versione latina ispirò canti popolari e leggende che i contadini si tramandavano da padre in figlio.

nel 1217 Papa Onorio III dedicò la chiesa di San Bonifacio anche al leggendario Sant'Alessio. Dell'antica chiesa, dopo i vari rifacimenti, non è rimasto quasi nulla. Nell'attuale basilica barocca c'è la cappella di Sant'Alessio e in essa è contenuto un frammento lungo circa un metro della scala sotto la quale il santo dormiva. Il frammento sovrasta la statua in marmo raffigurante Sant'Alessio sul letto di morte, vestito da pellegrino di Santiago, opera dello scultore Antonio Bergondi, seguace del Bernini. Testimonianza artistica sulla sua vita è il ciclo di affreschi di fine XI secolo situato nella chiesa inferiore di San Clemente a Roma. In questo ciclo compaiono già gli attributi che lo identificano, come la scala, il bastone da pellegrino, la lettera nella mano serrata dalla morte, che verranno poi ripresi dai tanti artisti che lo hanno raffigurato nei secoli successivi.

opportuno notare, infine, come il numero 17 compaia più volte nella vita di Sant'Alessio. 17 sono gli anni passati ad Edessa e 17 quelli trascorsi a Roma in casa del padre. Il 17 luglio è la data ritenuta della sua morte, come pure gli viene celebrato in Oriente, come pure egli viene celebrato in Oriente il 17 marzo e in Occidente il 17 luglio. Ancora oggi, nella Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino, molte coppie di sposi vogliono qui celebrare il loro matrimonio.

Iniziamo il nuovo giorno lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Consacrazione personale al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine, tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato ed io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, venerdì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: O Gesù, Salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera.
2: Risveglia in noi la fede, la speranza, l'amore. Dona pace e concordia e letizia perfetta.
1: Lenisci con le lacrime la durezza dei cuori. Accendi il desiderio della patria beata.
2: A te sia gloria, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Contro di te abbiamo peccato, pietà di noi, o Signore.
2: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato. I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare.
1: Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale.
2: Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame.
1: Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare.
2: Hai forse rigettato completamente Giuda? Oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito? E non c'è rimedio per noi?
1: Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza, ed ecco il terrore.
2: Riconosciamo la nostra iniquità, Signore, l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato.
1: Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
2: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
1: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
2: Poiché buono è il Signore, eterna è la Sua misericordia, la Sua fedeltà per ogni generazione.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
2: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
2: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
3: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sei tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi.
1: E ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te.
1: E fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti.
1: Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce.
1: Sentano il conforto della tua presenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

frequenti nella Bibbia le invettive, gli attacchi contro i capi religiosi, politici, che certamente non facevano il bene della gente, ma approfittavano, come succede oggi, della loro posizione per ingrassare se stessi, umiliando, disperdendo, soprattutto facendo mancare un punto di riferimento che era quello del timore di Dio, dell'ascolto attento della sua voce. E i profeti alzano la loro voce contro questi capi ignobili, ingiusti, affermando nello stesso tempo che Dio stesso si prenderà cura del suo popolo, difenderà le sue pecore, così sono chiamate tutte le genti che verranno. E addirittura il profeta Geremia ci diceva che ci sarà un germoglio da cui spunteranno i veri pastori. Come non vedere in quel germoglio Cristo Gesù, che oggi ci insegna come dovrebbe essere il cuore di ogni pastore, non solo di noi sacerdoti, ma credo di ogni battezzato, perché un po' del pastore l'abbiamo tutti, fin dal giorno del battesimo. Se poi pensiamo alle nostre responsabilità in famiglia, nei confronti del marito, della moglie, dei figli, e poi la testimonianza di vita, i rapporti, le relazioni che abbiamo con gli altri, certamente il messaggio di questa domenica diventa eloquente, vuole toccare il nostro cuore. Gesù ha atteso i suoi apostoli al ritorno da quella prima missione in cui li aveva inviati come un apprendistato. Ritornano carichi di novità, pieni di esperienze da narrare, hanno bisogno di essere ascoltati, e lui individua subito un bisogno, quello di trovarsi loro soli, in uno spazio, in un luogo fuori della confusione. Girando per i villaggi, hanno condiviso le sofferenze e le speranze della povera gente, avranno incontrato malati gravi, ma anche dissapori domestici, avranno visto gente che si toglieva la vita per la disperazione, altri che invece venivano sfruttati, umiliati, e dentro quelle situazioni dovevano portare la parola nuova che aiutava a risollevare la testa, a guardare a Dio che si faceva vicino in Cristo Gesù per dare a tutti noi il suo conforto e la sua consolazione. A Dio che si faceva vicino in Cristo Gesù per dare a tutti noi il suo conforto.

non ci vuole frenetici, assorbiti nell'attivismo, ma ci vuole capaci di lodare Dio e anche di correggere il nostro modo di essere presenti come cristiani su questa terra. Ecco perché ha inventato la domenica, il giorno del Signore, giorno in cui si riposa, ma per ascoltare in maniera più abbondante la voce di Dio che scende nel cuore e per verificare, rivedere il nostro modo di testimoniare il dono della fede. La domenica fa parte di questi ritmi nuovi a cui il Signore chiama le sue creature, ma poi ci saranno altri momenti di eremo, per esempio quello della sera, in cui raccogliamo le fatiche del giorno e siamo disposti con molta semplicità e trasparenza a riconoscere anche i nostri limiti e la mano provvidente di Dio che ci ha accompagnati. L'eremo è individuato, sta al di là del lago di Tiberiade. Prendono allora la barca e corrono verso quel luogo. Il Signore Gesù ha capito che hanno bisogno di raccontare, ma anche di verificare quelle difficoltà che possono aver incontrato alla sua scuola. E mentre approdano in quello che doveva essere un eremo, eccolo come una piazza, pieno di tanta povera gente, presa dall'angoscia, dai bisogni, ha intuito il progetto di Gesù ed è lì già ad aspettarlo. E noi vediamo Gesù che da un lato ha fatto propria la stanchezza dei suoi amici e dall'altro vede, incontra il disorientamento di quei poveri che lo cercano. Che cosa fare quando i nostri progetti umani sono scombinati? Che cosa fare quando non riusciamo a raggiungere quello che ci siamo predeterminati? Ecco cosa ci insegna oggi il Cristo: a dimenticarci. È una legge evangelica quella di scomparire. Ecco perché in quel momento non ha dubbio, assieme agli apostoli incontra quelle persone, le ascolta e trasmette loro un messaggio di vita e di speranza. E la parola chiave di tutto il racconto sta proprio qui, nella compassione. Questo Gesù non ha un cuore indifferente alle necessità dei fratelli. Il Dio con noi è profondamente coinvolto in tutto il nostro cammino che cerca liberazione, speranza, gioia. E noi ci accorgiamo di aver bisogno di un Dio compassionevole di ciascuno di noi, che ci capisce fino in fondo. E questa esperienza la facciamo nel momento in cui preghiamo e davanti a Lui con molta sincerità gli diciamo tutte le ferite che fanno sanguinare il nostro cuore. Ma c'è bisogno nei nostri rapporti di questa compassione. Se mettessimo in una bilancia il giudizio o il pregiudizio, probabilmente hanno la meglio sulla compassione. A volte ci sono anche rancori, odi sotterranei che ci distaccano dagli altri. Crescere nella compassione alla scuola di Gesù vuol dire cercare di capire il mistero di ogni persona, senza permetterci di giudicarla, senza disprezzarla in cuor nostro, anche quando sbagliasse davanti a noi. I cristiani, alla scuola del divino pastore, sono chiamati a diffondere questo fiume
della miseria.

0: misericordia, della pietà, che con la parola di oggi è compassione, che vuol dire guardare l'altro come mio fratello, come mia sorella, non come una persona che io posso sfruttare, un mio cliente, non come un nemico, tantomeno come uno su cui si è aggravata la colpa o il male. La compassione ci aiuterà a vivere tra di noi, componendo quella famiglia che il Signore Gesù ha cercato abbattendo i muri di inimicizia. Ci diceva l'Apostolo Paolo, lui, la nostra pace, ci darà la forza per continuare a unirci nel suo nome.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: benvenuti. Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Genzano di Roma. Il comune si trova a 435 metri sul livello del mare e conta circa 24.000 abitanti. Genzano di Roma è conosciuto nel mondo per la sua secolare infiorata. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Genzano di Roma. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Carlo Zoccolotti. L'abbiamo proprio tirato fuori dal suo ufficio perché c'è molto lavoro qui a Genzano. Allora, ci presenti questo comune dell'area metropolitana di Roma.
1: Beh, questo è un bel comune vicinissimo a Roma e soprattutto sulla sponda del lago di Nemi, che quindi guarda alla pianura pontina, guarda appunto al lago e alle colline del parco dei Castelli Romani, quindi in una posizione, diciamo, storicamente e geologicamente molto interessante.
0: Da sempre Genzano è la città dell'infiorata.
1: Assolutamente, Genzano è nota in tutto il mondo per l'infiorata ed è una grande passione di tutti i genzanesi. Prepararsi anche solo all'infiorata e affrontare i temi legati all'infiorata è qualcosa che genera sempre molto entusiasmo ed è affrontato con molta passione, perché è anche una tradizione che si tramanda all'interno delle famiglie.
0: Molto importante poi per Genzano è la campagna fin dall'antichità.
1: Assolutamente, Genzano, come i paesi vicini a noi, ha una storia anche contadina importante, che poi è la storia che ha sviluppato il paese del dopoguerra e quindi molto legata alle tradizioni soprattutto del vino, e che oggi rivede una rinascita con aziende più piccole, modello cambiato che punta più sulla qualità, e quindi è piacevole vedere anche le nuove generazioni che ritornano con un approccio differente alla produzione, in particolare vitivinicola, ma ci sono anche altre realtà del settore dell'agricoltura in modo diverso.
0: Ma che cos'è Genzano per lei?
1: Genzano per me è quello che dicevo, cioè una sorta di viaggio nel tempo. Credo sia uno di quei luoghi in cui veramente, ecco, da Palazzo Sforza Cesarini ti affacci, immagini quello che è stato. È il presente e il futuro, e quindi quello che cerchiamo di fare anche quando progettiamo o realizziamo opere pubbliche è proprio quello di unire questi momenti diversi.
0: È anche una città vocata all'associazionismo.
1: Sì, c'è un forte tessuto sociale e associazionistico. In questa sala dove siamo si riunisce il consiglio del terzo settore, è una delle prime esperienze in Italia, le realtà del terzo settore che fanno gruppo, che cercano di trovare progetti sinergici per portare avanti le iniziative e per innovare rispetto a quello che già fanno. Quindi è assolutamente un tessuto vivace, un tessuto a cui siamo vicini e che ha una storia importante.
0: In conclusione, nel fare un invito, qual è il consiglio che dà il sindaco di Genzano di Roma al visitatore che arriva qui per meglio leggere la città?
1: Sicuramente quella del passeggiare. Genzano ha delle belle passeggiate, le olmate, delle passeggiate che porta fino a Palazzo Sforza Cesarini, gli affacci sul lago di Nemi che però sono nascosti, vanno cercati passeggiando all'interno della zona di Genzano Vecchio, quindi trovare anche tutti questi localini molto carini che offrono appunto soluzioni per tutti, molto belle, molto buone.
0: E con gioia incontriamo Don Pietro Massari, parroco della Chiesa Madre di Genzano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Genzano.
2: Ma la comunità cristiana di Genzano nasce da qualcosa per me molto importante: i monaci. Genzano è nato appunto dalla contemplazione, e questa è tradizione poi che verrà nel 1700 con i fiori. Il rapporto tra l'Eucaristia e i fiori nasce appunto da un'esperienza cistercense della devozione e del rispetto all'Eucaristia. È una comunità viva, vivace, diciamo così, che dal punto di vista umano, sociale, è qualcosa di grande. Tante associazioni, tanto movimento, tanta attenzione alle persone malate, persone disabili, qualcosa di straordinario. La comunità cristiana attualmente, noi siamo tre comunità parrocchiali: la Santissima Trinità, la Chiesa Madre, poi c'è San Giuseppe Lavoratore e il Santissimo Salvatore. Ma anche nel percorso che ha fatto la comunità civile, la comunità cristiana si è sempre messa messa a disposizione di questa città. Se io posso fare una sintesi, veramente qui ci si vuole bene, ecco, è una comunità, dicevo, vivace, è una comunità geniale, già dall'iniziativa, dall'ispirazione, dal sogno dell'infiorata per il rispetto, l'adorazione, la venerazione della Santissima Eucaristia è qualcosa veramente che è nato sì dai monaci, ma che Genzano ha subito coltivato, attenta al lavoro dei campi. Genzano è la vigna, Genzano è il lavoro. Si immagini una cosa, quando è stata costruita questa chiesa, la vecchia chiesa Santa Maria della Cima era troppo piccola. Quando è stata costruita l'Appia Nuova con questa facciata straordinaria che è quasi un sipario teatrale, dove chi passava non poteva non entrare. Ebbene, come è stata costruita questa chiesa? Lei si immagini, per anni i nostri contadini andavano la mattina nei campi, lavoravano i campi, la sera, tutte le sere, raccoglievano pietre, tutto quello che era necessario per la costruzione di questa chiesa. È una chiesa che ha avuto dei grandi geni anche di architetti, il Camporese, padre e figlio. Genzano è nata con questa chiesa. Un'altra cosa che secondo me è degna di nota è quando è passato Napoleone, questa chiesa non ancora finita era diventata una rimessa di cavalli, no? Eppure Genzano si è dato da fare, ha consacrato questa chiesa subito per impedire che questo luogo così caro ai nostri padri venisse fuori una chiesa di adorazione al Signore. Un'altra cosa è che sono 365 anni che è patrono di Genzano San Tommaso da Villanova. Nella demolizione della chiesa dei spagnoli a Roma sono state portate a Genzano alcuni arredi e quindi è una chiesa anche sposa della cultura spagnola, non solo il quadro di San Tommaso ma anche lì il preziosissimo quadro della Madonna di Monserrato, anche in sacristia abbiamo dei quadri. C'è una vivacità allora sociale, umana e anche una forza straordinaria religiosa.
0: L'infiorata, il Corpus Domini sono delle giornate che uniscono tutti i genzanesi.
2: I genzanesi ma anche gli italiani in qualche modo, anche stranieri, noi siamo famosi, no, a Genzano per questa infiorata. Sì, guardi, da un anno, due anni, adesso questo è il secondo anno della mia presenza qui, io ho spinto molto perché l'infiorata partisse dall'altare e qui inizierà tutto il tema anche di quest'anno, il sogno. Allora Genzano sta vivendo veramente questa immersione nel sogno di Dio, anche il servo di Dio nato a Genzano, un nostro prete diocesano, pensi che nel 1900 lui ha immaginato la catechesi attraverso il cinema. Vogliamo anche visivamente far vedere il sogno.
0: Come si chiama?
2: Monsignor Guglielmo Grassi. E poi chiaramente proprio sul sacrato della chiesa, proprio prima di uscire nel territorio, diciamo così, cittadino, Papa Francesco. E il grande sogno anche in questo tempo di un grande vescovo, Monsignor Dante Bernini, morto quasi a 100 anni, e il grande sogno che ci ha fatto andare al di là del Mediterraneo, ci ha fatto andare in Africa. Lui diceva che la parrocchia dell'Africa era una parrocchia della nostra diocesi. Attualmente più di 80 ragazzi, giovani costruttori per l'umanità, diocesani, sono attivi, attivissimi per portare avanti questa missione in Africa.
0: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
2: Guardi, Genzano insegna una cosa. Credo la Pira ha detto che se il Vangelo non diventa politica, cessa di essere Vangelo. Bene, Genzano può insegnare questo. Il Vangelo deve essere seme, lievito per una società migliore, soprattutto per la pace. Sempre l'infiorata ha avuto il monogramma Pax. Sempre, sempre, sempre. E anche quest'anno.
0: Con Marco Bocchini, che è il presidente del consorzio tutela del pane casareccio di Genzano, IGP, presentiamo questa eccellenza. Tra l'altro lei è già alla quarta generazione di panificatori.
3: Esatto, sì, è da un po' di anni che comunque sono in mezzo a questo mestiere. Ci sono nato e con grande piacere ho proseguito quella che era l'arte dei miei antecedenti.
0: Un'arte che sta insegnando, perché lei è appena arrivato da una scuola e ha insegnato la panificazione.
3: Esatto, esatto, quella che è una mia passione. Poi non sono assolutamente stato costretto a fare questo mestiere, ma ho avuto un insegnante che è stato il mio papà, che mi ha fatto capire quali erano le parti belle del lavoro, non solo la fatica che indubbiamente in questo mestiere ne fa parte, ma quello che era la vera arte bianca.
0: Ma perché il pane di Genzano di Roma è così buono?
3: Questa è una cosa molto personale, no? Però è un prodotto semplice. Io dico sempre che è un prodotto che è presente ma non invadente, è un prodotto che sta bene con tutto. Il pane è un'eccellenza di tutto ciò che sono i prodotti poveri, per cui deve essere presente ma non invadente, deve mettere a disposizione il proprio gusto per esaltare tutto ciò che di più valore ha nel suo contesto, nell'insieme di un bel panino, magari con un buon prosciutto, una ottima porchetta o qualsiasi altra cosa ci si voglia mettere, però deve essere a disposizione del prodotto.
0: Voi lo proponete sia come la classica pagnotta e anche con il filone?
3: Sì, le due forme che sono poi nel disciplinare sono il filone, che è la forma allungata, e la pagnotta, la forma che va da 500 grammi a un massimo di 2,5 kg, per cui 2500 grammi. In questo contesto c'è l'IGP e poi abbiamo questa nostra caratteristica che è poi visivo organolettica, il che è data dal cruschello, che è l'unicità di questo nostro prodotto, cioè questa fibra che noi abbiamo utilizzato perché non avevamo modo di riutilizzare quello che era lo scarto della macinazione del grano, l'abbiamo utilizzato per spolvero o per rivestimento. Ed è che era la prima, per esempio, forse immagine o idea di economia circolare, è stata la nostra caratteristica vincente.
0: Una domanda che sto facendo un po' a tutti: ma che cos'è Genzano per lei?
3: Genzano per me è quello che di più mi dà la voglia di far conoscere il prodotto e la mia arte. È un paese che è accogliente, è bello, è solidale, è sociale, è luminoso, è qualcosa che veramente vale la pena visitare.
0: Chiudiamo con un invito ai nostri telespettatori a venire a visitare Genzano.
3: Noi siamo qui sempre a vostra disposizione con il sorriso sulle labbra e tanta accoglienza e la voglia veramente di offrirvi il meglio per farvi passare una bellissima giornata.
0: Vogliamo fare un invito anche nel dialetto locale? Lo conosce il dialetto locale lei?
3: Beh, diciamo di sì, per cui vi invitiamo a venire qua perché c'è sicuramente tanta roba da mangiare.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Genzano di Roma con Marta Elisa Bevilacqua, che è la consigliera delegata alla tradizionale infiorata. Lei è anche professoressa, quindi vorrei anche un po' approfondire sulle notizie storiche di Genzano. Ecco, da dove arriva questo nome?
4: Ah, volentieri, ne parlo proprio volentieri. Ci sono varie versioni. La più accreditata è che originariamente appunto questo territorio legato al tempio di Diana avesse una divinità che si chiamasse Cinzia, che è il nome latino preromano dunque di questa divinità, che è una divinità femminile legata alla caccia e legata alla verginità, e si ritiene appunto che il nome Genzano derivi da Cinzianum e quindi è in onore della nostra dea Diana o Cinzia, a cui è dedicato anche il tempio.
0: Per questi territori è stata molto importante la famiglia dei Colonna?
4: Sì, la famiglia dei Colonna, così come la famiglia degli Sforza Cesarini, hanno permesso una ripresa a partire dall'inizio dell'età moderna. Genzano è uno dei castelli romani e di conseguenza nel periodo in cui era necessario avere una famiglia attorno alla quale la comunità potesse riconoscersi, ecco che queste famiglie nobiliari che provenivano da Roma e che poi erano protagoniste anche, diciamo così, della storia locale e se vogliamo nazionale, hanno costruito le loro residenze e un po' combattendo tra di loro e un po' alleandosi anche per via dinastico-matrimoniale hanno creato i nostri castelli per come li vediamo oggi.
0: Gli Sforza Cesarini che poi hanno lasciato questo bel palazzo.
4: Questo meraviglioso palazzo Che ancora oggi è ammirabile, è qui vicino al palazzo comunale. È un palazzo che noi stiamo lavorando molto per tenere aperto, sia con delle mostre permanenti ma soprattutto con delle iniziative di stagione in stagione, che sono sia mostre appunto di artisti sia locali sia nazionali e internazionali, sia con altre performance.
0: E qui abbiamo anche un tratto dell'antica Appia, no?
4: Sì, abbiamo appunto l'Appia Antica, e tra l'altro, come c'è un progetto per il riconoscimento dell'Appia Antica come patrimonio dell'umanità, allo stesso modo stiamo lavorando anche di concerto con il sindaco, ma anche con le associazioni che si occupano di Infiorata, per far riconoscere allo stesso modo anche l'Infiorata come patrimonio immateriale dell'UNESCO.
0: L'Infiorata che unisce tutti i genzanesi?
4: L'Infiorata è tante cose, però ecco, soprattutto è questo, è un gruppo di persone che a vario titolo nel corso dell'intero anno danno vita a questo singolare collettivo che è l'Infiorata. Noi abbiamo un tappeto meraviglioso, arriviamo quasi a 2000 metri quadrati di Infiorata, quindi 250 metri fatti di questi 15 tappeti più le scalette, che sono sì 15 quadri diversi, ma sono tutto insieme, perché l'Infiorata è questo, è questa capacità di tenere insieme una collettività, collettività che è capace di portare il proprio sentire religioso, il proprio sentire di appartenenza laica. L'Infiorata è tutto quanto insieme.
0: Ci sono i maestri infioratori?
4: Sì, abbiamo maestri e maestre eccezionali, alcuni che di generazione in generazione si dedicano all'Infiorata, altri più giovani che si sono uniti nel percorso da meno anni ma comunque decenni, e se non fosse per loro l'Infiorata non l'avremmo.
0: E lei va molto fiera dell'Infiorata dei giovani?
4: Sì, sì, io vado molto fiera ovviamente della nostra tradizionale Infiorata, siamo alla 246esima edizione attestata. E poi c'è quest'altra iniziativa che quest'anno è giunta alla 20esima edizione, e quindi anche questa ormai comincia a diventare una tradizione ancorata, e è l'Infiorata dei ragazzi, che vede la partecipazione di tutte le scuole della nostra città. Anche questa possibile grazie alla dedizione delle maestre e dei maestri infioratori, in particolar modo dell'Accademia dei Maestri Infioratori, che tengono questi corsi all'interno delle scuole. Partiamo dai bambini di 5 anni fino ad arrivare ai ragazzi delle superiori fino ai 19 anni.
0: E quest'anno il tema è il sogno.
4: Sì. È il sogno da due punti di vista diversi. Abbiamo, come dicevamo, l'Infiorata è un singolare collettivo in cui collaborano il mondo laico e il mondo religioso, perché l'Infiorata è del Corpus Domini. E dunque anche nel tema abbiamo voluto tenere insieme due grandi messaggi. Il messaggio di Papa Francesco, e quindi l'importanza dell'enciclica Fratelli Tutti, ma allo stesso tempo anche il messaggio di Danilo Dolci, quindi sogniamo come un'unica umanità, ciascuno cresce solo se sognato. L'idea è appunto che una collettività, per progettare il futuro, lo deve prima sognare, e anche la crescita dell'individuo non è mai una crescita che può avvenire da soli o staccati da un contesto, ma è una crescita che, perché possa darsi, deve prevedere il fatto che degli adulti, delle comunità educanti, l'amministrazione, la chiesa, la scuola, cioè le varie comunità educanti, progettino e sognino un domani all'interno del quale anche le giovani generazioni possano avere il loro giusto posto e il loro giusto ruolo.
0: Ma che cos'è Genzano per lei? È una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi.
4: Genzano è casa, però fondamentalmente Genzano, i latini hanno due parole per dire città, no? Urbs e civitas. Ecco, per me Genzano è innanzitutto civitas, è una collettività. È una collettività che nel corso del tempo ha attraversato le varie fasi della storia e ha declinato una risposta sociale nel tempo. Dunque è una collettività veramente stratificata e strutturata, in cui c'è un forte senso di appartenenza, una forte capacità di ricordarsi ciascuno le proprie radici, ma c'è anche una grande capacità, forse più di altre realtà, di fare comunità. Diciamo che in questo quello che ci ha aiutato tanto è la storia dell'ultimo secolo. Qui si è partecipato insieme con altre realtà ovviamente a lotte contadine, le lotte per il pane, ma accanto a questo la nostra comunità è forte sia per questa partecipazione sia soprattutto grazie all'Infiorata, che riesce ancora a tenerci tutti insieme nonostante poi le differenze delle nostre biografie personali, le differenze sociali e familiari che ognuno di noi ha.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
4: Beh, l'invito è ovviamente venire ogni anno a vedere l'infiorata, perché poi l'infiorata, non l'abbiamo detto, è un'arte effimera, però il fatto che sia effimera significa, appunto, viene dal greco, significa che dura un giorno, quindi dura poco. È vero in parte, nel senso che ogni edizione dura fondamentalmente dalla domenica al lunedì, ma si rinnova ogni anno, e quindi ogni anno vale la pena venire, sia nel momento dell'infiorata tradizionale del Corpus Domini, sia per le altre iniziative che intorno all'infiorata si sono strutturate nel corso dei decenni, dall'infiorata dei ragazzi, appunto, che però è all'inizio di giugno, all'infiorata di pane che noi realizziamo in occasione della festa del nostro patrono, quindi il 18 settembre.
0: Grazie, quindi Genzano di Roma, città dell'infiorata, vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: venerdì 17 luglio, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Ancora attacchi incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. Teheran allerta gli Houthi yemeniti per la chiusura dello stretto di Bab el Mandeb. Ucraina, il Parlamento approva il rimpasto di governo. Proteste di piazza per la sostituzione del giovane popolare ministro della difesa Fedorov. Migranti, calano le richieste di asilo nei paesi europei. Più di 7.000 persone detenute illegalmente in Libia e Tunisia. Sono le 8:40 secondi. Buongiorno da Michele Raviar. Si alza il livello di scontro nella guerra fra Stati Uniti e Iran, mentre si intensifica il fuoco incrociato. Teheran coinvolge gli Houthi dello Yemen per l'eventuale chiusura di un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el Mandeb, qualora Trump dovesse dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Paola Simonetti.
1: È stata un'altra notte, la sesta, di pesanti attacchi statunitensi sull'Iran, con colpi sferrati alle installazioni di difesa aerea, ponti, infrastrutture logistiche e di trasporto della Repubblica Islamica. L'Iran, dal canto suo, rivendica l'attacco a siti militari statunitensi in Kuwait e continua a bloccare lo stretto di Hormuz. In questa fase, Teheran sposta sullo Yemen la richiesta di appoggio al conflitto, chiedendo agli Houthi di prepararsi a chiudere un altro varco marittimo strategico, lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al Mar Rosso e al Golfo di Aden, aggravando la crisi energetica globale già innescata dalla chiusura di Hormuz. L'iniziativa, dopo le minacce del presidente USA Trump dei giorni scorsi di colpire le infrastrutture energetiche iraniane. Il gruppo yemenita avrebbe dato una risposta immediata, completando in fretta i preparativi per attaccare il traffico marittimo, schierando missili e droni nell'area. La fazione yemenita starebbe dunque attendendo solo l'ordine di dare il via all'operazione.
0: A Gaza, intanto, nelle ultime 24 ore almeno 5 palestinesi sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani nella striscia, secondo quanto riferito da funzionari sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese. Oggi il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, celebrerà una messa ad un anno dal bombardamento che colpì la chiesa della Sacra Famiglia, in cui morirono 3 persone. Intanto non si allentano i raid israeliani nel sud del Libano. In Ucraina il rimpasto di governo ha suscitato proteste di piazza per la sostituzione del popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Intanto non si fermano i raid russi. Nella notte colpite Odessa e Sumi, 2 morti e 115 feriti. Il bilancio delle vittime. Marco Guerra.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sergi Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, nuovo premier, nell'ambito del più vasto rimpasto di governo voluto finora dal presidente Zelensky. Il terremoto politico è stato innescato più che altro dalle dimissioni del giovane popolare ministro della difesa Fedorov, che ha guadagnato la reputazione di modernizzatore mettendosi in contrasto con il comandante dell'esercito Sirski, al quale ha imputato di non essere in grado di vincere la guerra. Intanto Zelensky ha nominato ministro ad interim della difesa Kamara, un funzionario dei servizi segreti che ha diretto il centro operazioni speciali, ma nel frattempo erano già partite le proteste di piazza a sostegno di Fedorov. Intanto il conflitto va avanti con i quotidiani raid russi. Stanotte è stata colpita Odessa, un missile ha centrato in pieno un edificio residenziale provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 8. Altri 7 civili sono stati feriti nel distretto di Sumi.
0: Il disarmo, lo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie e l'impegno a perseguire una pace disarmata e disarmante sono le linee guida della dichiarazione di Roma firmata ieri in Campidoglio da premi Nobel, esperti e scienziati di respiro internazionale, leader religiosi ed ex capi di Stato dopo 2 giorni di confronto al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Cambiamo scenario e parliamo ora di persone migranti. Ad aprile presentate 42.960 prime domande d'asilo da richiedenti extra UE nei paesi dell'Unione Europea, un dato che segna un calo dell'11% rispetto all'aprile 2025 e del 9% rispetto a marzo 2026. Secondo l'ONU, 7.400 migranti sono stati detenuti in modo illegale in Libia e Tunisia. È sempre più difficile salvare migranti in mare, ha detto Luciano Scalettari, presidente della ONG Rescue, intervistato da Alessandro Guerasci.
3: negli ultimi anni è diventato sempre più un far west, perché abbiamo le motovedette libiche che sparano addosso alle imbarcazioni di soccorso, ci sono le gare chi arriva prima sulla barca dei migranti, chi per riportarli indietro. È respingimento, però è sempre un atto illegale, perché le persone vengono riportate in un luogo dove sono state incarcerate, torturate, seviziate, quindi questo è il destino di chi viene riportato indietro, e chi invece cerca di portarli in salvo, quindi intervenire su situazioni di imbarcazioni alla deriva che non sono più le grandi barche di qualche anno fa, dove si vedevano 300, 400, 500 persone, e adesso sono di solito imbarcazioni più piccole.
2: Il fatto che siano calati coloro che chiedono asilo per la prima volta, che cosa sta a significare secondo lei?
3: C'è un numero esiguo di persone che ritorna indietro, diciamo, ma molte più persone che non riescono a partire e uscire da quell'inferno che è sempre la Libia.
0: Rammarico è stato espresso dalla Chiesa francese dopo l'approvazione definitiva mercoledì da parte dell'Assemblea Nazionale della legge sul diritto al suicidio assistito. Jean-Charles Puzzolù ne ha parlato con padre Andrea Ciucci, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.
4: La Santa Sede, che lavora a servizio dell'intera Chiesa di Dio, non fa nient'altro che annunciare il regno di Dio, è il nostro lavoro. E il regno di Dio è Gesù che guarisce e risuscita, che fa vedere i ciechi, che fa udire i sordi. È Gesù che muore perché tutti abbiano la vita. Continuiamo a ridire quello che hanno detto i vescovi francesi quando hanno scritto che i fratelli non danno la morte ai fratelli. La fraternità è a favore della vita e non della morte.
5: Come può reagire la Santa Sede? Come percepisce questo termine, aiutare a morire?
4: È la cosa più difficile dell'esistenza, morire. Però la direi meglio. Io credo che tutti devono essere aiutati a vivere al tempo della morte. Ecco, questa precisazione credo forse può orientare il senso. Noi dobbiamo aiutare ogni donna, ogni uomo a vivere anche nel momento della morte, a essere donna e uomo anche nel momento della morte.
0: La Società Italiana di Pediatria e l'Associazione Culturale Pediatri ha pubblicato di recente una guida con lo scopo di accompagnare bambini e adolescenti con orientamento sessuale minoritario e le loro famiglie. Ascoltiamo Marina Terragni, garante per l'infanzia e l'adolescenza in Italia, al microfono di Silvia Giovarrosa.
6: Intanto si mettono insieme delle condizioni molto diverse tra di loro, che sono l'omosessualità, transgender, l'intersex, le coppie omogenitoriali. La cosa che ha colpito è che si parla di transizione sociale, cioè di un bimbo di 3 anni. Transizione sociale, quando un minore manifesta dei comportamenti che gli stereotipi attribuiscono all'altro sesso rispetto a quello di cui lui è nato, e quindi lo si accompagna aprendo a questi suoi genere elettivo.
7: Se si è sentita l'esigenza di produrre questa guida dove si chiede l'inclusione, questo che cosa significa? Che non c'è?
6: I pediatri ritengono che negli ambulatori pediatrici non ci sia abbastanza consapevolezza sulla gestione di questi casi. Io, come garante che deve tutelare la salute dei minori, che è un diritto imprescindibile, non posso tacere.
0: In chiusura di giornale La Cultura, uno dei dipinti più celebri di Johannes Vermeer è in mostra a Roma, Palazzo Barberini, fino all'11 ottobre. Donna in blu, che legge una lettera, offre l'occasione rara di incontrare da vicino uno dei maestri della pittura europea, Maria Milvia Morciano.
8: Sembra quasi di vedere le labbra della giovane donna sillabare piano le parole della lettera. Mani salde, carta fragile. Chissà cosa sta leggendo in quell'angolo di stanza, tra una finestra che lascia entrare la luce del mattino e pochi oggetti di ogni giorno. In questo piccolo dipinto, Vermeer racchiude un universo domestico e insieme il mistero di un pensiero che rimane soltanto suo. Realizzata intorno al 1663 e concessa in prestito dal Rijksmuseum di Amsterdam, Donna in blu, che legge una lettera, esposta fino all'11 ottobre a Palazzo Barberini. Le opere di Vermeer, universalmente riconosciute, sono poco più di una trentina e nessuna appartiene alle collezioni italiane. Per questo l'arrivo del dipinto a Roma rappresenta un'occasione rara per incontrare uno degli artisti che meglio ha saputo trasformare la luce e il silenzio in pittura.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: tempo di preghiera, itinerario dei gruppi di preghiera guidati da Don Angelo Pandin.
1: Etur Jesus Christus, siete all'ascolto della Radio Vaticana.
2: Coraggio,
3: conforto,
1: contemplazione. Orizzonti Cristiani.
2: Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.

L'esistenza rappresenta innanzitutto una decisione circa ciò che si riconosce come proprio fondamento. E tale decisione è un avvenimento che si ripropone di continuo. Si tratta di trovare l'unum necessarium, l'unica cosa necessaria, vale a dire ciò che riconosciamo come significato di noi stessi e perciò come fondamento di tutto quel che facciamo. C'è un brano del Vangelo di Luca che afferma bene il primato di tale decisione circa il proprio fondamento, che è dunque il vero primato della vita. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella m'ha lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno». Non perciò un'immagine di vita o un tentativo di attività, né l'uno o l'altro uomo cui si fosse legati disegnano adeguatamente i contorni di questa decisione. Quando così accade, la nostra vita accusa inevitabilmente il disagio di una mancanza di radice solida. Il fondamento è colui che, come diceva la madre dei Maccabei, chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Il problema della vita è il rapporto con Dio. Ma perfino dire questo ancora non è adeguato a spiegare quanto quel rapporto sia costitutivo dell'io, della persona. La questione della vita è il Dio reso fatto storico, il Dio della storia. In ciò si manifesta la fede, nel riconoscimento della sua presenza dentro la nostra storia. L'oggettività della storia di Dio, che noi con la fede riconosciamo dentro la vita, è compiutamente testimoniata da una cosa sola, dalla nostra adesione. Tutta la vita viene potenziata da un aderire a, che si snoda nell'abbraccio ad una situazione oggettiva in cui si è ravvisato il segno della nostra consistenza, nella quale, cioè, il valore della fede si è annunciato in modo persuasivo. Tutto il resto rivive allora con una trasparenza totalmente diversa, con un colore mutato, dentro quell'oggettività ultima cui ci sottomettiamo. Gesù nel Vangelo dice: «Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli». Ed essere riconosciuti davanti al Padre che è nei cieli vuol dire aver costruito qualcosa di stabile che sfidi la bufera del tempo, il vento pronto a spazzare le vicende delle cose, qualcosa che non soggiacerà alla distruzione. Chiunque, in qualunque situazione si trovi, non può non desiderare la propria stabile realizzazione, comunque se la immagini e qualsiasi nome le attribuisca. Così, l'argomento più importante per il cuore dell'uomo, che è proprio la solidità della propria realizzazione, la certezza del proprio destino, la possibilità della propria perfezione, appartiene indubbiamente al discorso decisivo di quell'aderire. Infatti, la certezza della propria realizzazione sta nell'oggettività della storia con cui Dio si è reso presenza. Sta perciò nella forma definitiva con cui quella storia ci ha personalmente coinvolti e convogliati. Allora, il gesto semplice dell'adesione a tale forma, a tale complesso di contingenze e situazioni, il gesto di tale obbedienza, rappresenta la saggezza con cui la forza creativa della potenza di Dio si articola, penetra, investe la nostra libertà. Nella contingenza dentro la quale ci siamo venuti a trovare, è il momento più sano della nostra libertà, anche quando vi ci troviamo a nostro dispetto, perché da essa meglio si sprigiona la nostra fondamentale speranza, che non è nell'uomo, né nel nostro da fare, né nell'ambito finalmente raggiunto per tentare di esplicitare i nostri pareri o i nostri sentimenti o per tentare di essere creativi.
è invece in qualche cosa di così tremendamente presente che ha sfidato e sfida tutto quello che possiamo creare e che gli altri, chiunque essi siano, ci possono assicurare. È nel Dio che chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Non il Dio riconosciuto dal nostro pensiero o dal nostro sentimento, ma la potenza che è diventata presenza nella storia, nel tempo, nello spazio. Tale presenza è nascosta dentro la nostra storia personale, nella forma di vita in cui ci troviamo ad essere. Si nasconde in questa fragilità, tanto che basta essere orgogliosi o insofferenti per viverci dentro senza accorgersene. O basta un nostro soffio per distruggere tutto. Invece, la nostra ricchezza è proprio il mistero presente in quella fragilità e si traduce, come dinamica del nostro cuore, solo nell'atteggiamento di adesione. Le sponde del nostro agire, il criterio fecondo del nostro animo, delle nostre immaginazioni e delle nostre decisioni, sono nell'aderire a quella presenza. E allora canta in noi la certezza di un sostegno e di una costruttività indistruttibili, che non sono nostri, ma che agiscono nella nostra vita, perché, come dice la Bibbia, il Signore ricorda il suo patto. Occorre però a questo punto rifarsi anche alla parola perentoria del Vangelo. Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Bestemmiare lo Spirito è proprio il non riconoscere l'evidenza di ciò che è accaduto, perché tale riconoscimento è il fondamento senza del quale non può esservi costruzione, senza del quale non può essere recuperato niente, senza del quale tutto quello che si fa, anche se fosse in sé bene, è come si riducesse in polvere gettata al vento. Se è vero che l'edificazione del regno di Dio sulla terra è realizzata dalla potenza dello Spirito, è pur vero che noi possiamo diventare realmente le pietre vive di quella costruzione con tutto il nostro apporto originale, possiamo davvero continuare nella storia un avvenimento nuovo e non distruggibile, nella misura in cui collochiamo tutta la nostra certezza, tutta la nostra energia di esistenza nel riconoscimento di quello che è accaduto. E quindi nella misura in cui traduciamo la nostra vita nell'aderire all'evidenza di quel fatto che ci costituisce. Un altro brano del Vangelo può condurre la nostra riflessione a cogliere quale sia l'atteggiamento più profondo che ci permette un vero riconoscimento e una vera adesione. In quel tempo Gesù prese a dire: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò completo riposo. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono dolce e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero». L'immagine suggerita dalla prima parte di questo brano è quella del bambino. Il bambino è tutto quanto stupito da ciò in cui si imbatte. Nel primissimo contatto col reale, il bambino accusa il dato. Ed è questo che soprattutto manca nella nostra vita. La seconda parte di questo brano evangelico, «Nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio l'avrà voluto rivelare», accompagna quell'atteggiamento da bambini o di semplicità o di povertà di spirito che non ha nulla da difendere. Diventa chiaro che addentrandosi in quell'atteggiamento la semplicità e la povertà sbocciano in gratitudine e quindi gioia discreta per la gratuità, perché la storia che ci ha condotto nella vita è dono. E nella terza parte del brano dice: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò completo riposo». Questo io
è la storia della sua presenza dentro le circostanze della vita. Dice: il vostro completo riposo è nell'aderire a questa storia, a questa forma definitiva. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, che sono dolce e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. Che cos'è questo giogo? La parola giogo identifica le condizioni contingenti in cui la definitività della vita ci ha chiamati. Il genio del cristianesimo, della tradizione ecclesiale, è che Dio, il Verbo, è diventato presenza, collocandosi dentro un segno banale, contingente. Era proprio uomo, verso cui perfino si poteva avere antipatia. Questo brano è veramente riassuntivo, perché descrive la condizione del nostro soggetto, del nostro io, nella vicenda cristiana. Essa implica perciò un'impostazione per cui la presenza del significato è attraverso e quindi dentro le situazioni quotidiane. Al di fuori di questo, le banalità che capitano nella giornata sono un laccio del cacciatore che ci prende, non ci permette di comprendere il significato di quanto accade, che è Cristo. Tenta di abolire il mistero della vita e infine impedisce una visione realistica del messaggio cristiano all'umanità. In esso, infatti, la verità dell'uomo è chiamata a venire a galla in questo mondo.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sia sempre con voi, vi ricolmi della sua pace, della sua gioia, della sua serenità e anche della fortezza per poter portare con coraggio la nostra croce quotidiana, per compiere la volontà di Dio sempre e restare nella grazia del Signore. Il nostro impegno maggiore di ogni giorno è di restare in amicizia con Dio. L'amicizia con Dio ci ottiene di poter compiere azioni degne di vita eterna. E così noi continuiamo a esplorare la vita eterna. Abbiamo conosciuto che cos'è il cielo, abbiamo parlato del tempo della purificazione e ora ricordiamo la verità di fede circa l'inferno. È uno dei tanti misteri che noi conosciamo perché la parola di Dio ce ne ha parlato e anche molto ripetutamente. Quindi non possiamo prendere alla leggera questa rivelazione. Dobbiamo credere fino in fondo alla parola di Dio, che poi è una parola di salvezza, perché Dio non ha predestinato nessuno all'inferno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, però c'è sempre di mezzo la libertà umana. Quindi noi possiamo opporci all'opera di Dio, e Dio, che è rispettoso dell'uomo, ci lascia liberi. L'inferno dunque esiste, ma esiste per chi lo vuole, lo sceglie, per chi decide liberamente di orientarsi nella direzione opposta all'amore di Dio, poiché queste sono le due vie alternative: o scegliere l'amore di Dio e voler quindi fare il progetto, compiere il progetto, aderire al progetto di Dio nella nostra vita, o opporci a Dio, rifiutare l'amore, rifiutare anche il nostro rapporto di comunione con i fratelli, vivere nell'egoismo, resistendo a ogni richiamo di conversione. Proprio è la volontà malvagia di voler fare il male, di opporci superbamente, orgogliosamente a Dio. Quindi Dio non manda all'inferno nessuno. Dio permette che qualcuno scelga liberamente di andare all'inferno, dopo che il Signore ha avuto molta pazienza, perché Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Quindi ciò che costituisce la condanna peggiore nell'inferno, innanzitutto, è la separazione eterna da Dio. Noi siamo stati creati per Dio, e chi è all'inferno si sente nella assoluta impossibilità di poter ritornare a Dio, anche se il suo essere profondo esige questo ritorno a Dio. E poi la consapevolezza di tutti i tentativi che Dio ha fatto perché nessuno vada all'inferno.

tutta la pazienza di Dio, tutti i richiami alla conversione, tutti i mezzi anche messi a disposizione perché si potesse compiere questa salvezza. Quindi chi è all'inferno vede soltanto la sua e propria cattiveria, la sua propria cattiva volontà, il suo rifiuto ostinato di volersi lasciarsi travolgere dall'amore di Dio. Noi non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Ecco, questa è la verità fondamentale che dobbiamo sempre tenere presente. E in realtà non c'è niente che ci impedisca di scegliere Dio, soltanto il nostro egoismo, la nostra cattiveria, la nostra cattiva volontà, perché noi abbiamo anche questa nostalgia profonda di Dio, questo bisogno profondo di Dio. E quindi noi possiamo essere uniti a Dio perché abbiamo questa spinta profonda di scegliere liberamente Dio, di scegliere il suo amore. D'altra parte, non è possibile amare Dio se si sceglie il peccato grave, un atteggiamento che è contrario a Dio, contrario al nostro prossimo, anzi un atteggiamento addirittura contrario a noi stessi, perché il peccato è l'annientamento di tutti i nostri rapporti, sia dei nostri rapporti con Dio come quelli con i nostri fratelli, ma diremo soprattutto contro noi stessi, perché ci distruggiamo, ci rendiamo una vita impossibile. E in realtà chi vive nel peccato possiamo dire che è già all'inferno. Questo concetto l'abbiamo ricordato per quanto riguarda il cielo. Tutte queste realtà di vita eterna non è che ci piombino addosso improvvisamente dopo la morte, già noi le abbiamo scelte e vissute, sperimentate qui sulla vita. Quindi il cielo ormai noi lo possiamo vivere qui nella pace, nella gioia, nell'amore di Dio. In realtà anche il purgatorio noi lo viviamo qui, perché la nostra sofferenza, la nostra tribolazione, il nostro lavoro, il nostro impegno, le nostre opere buone sono tutte forme di purgatorio, di purificazione. Soltanto se noi non abbiamo sufficientemente operato per la nostra purificazione completa, e quello che ci resta ancora di impuro lo dovremo realizzare in questa dimensione di purificazione dopo la morte. Ma anche l'inferno comincia ora. Noi troviamo delle persone che sono nella profonda tristezza, nella profonda inquietudine, nella profonda amarezza, proprio perché vivono nel peccato, nell'odio, nel delitto. Io credo che possiamo pensare a quelle persone che uccidono. Chi ha ucciso qualcuno non può se non essere già nell'inferno. Soltanto che questo inferno che comincia ora può essere eliminato con il nostro pentimento, con la nostra conversione, cioè da questo inferno che viviamo qui sulla terra a causa del nostro peccato può finire se noi lo vogliamo. Ma se entriamo nella vita eterna con il peccato e ci rendiamo indegni di Dio perché ci siamo separati dal suo amore, allora incomincerà l'inferno eterno. Ecco perché e noi dobbiamo scegliere l'amore, perché l'amore è il paradiso, è la gioia, la pace, è Dio. Ma dice San Giovanni nella sua prima lettera scritta ai cristiani, e quindi anche a noi, che chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Quindi si può uccidere in due maniere, si può uccidere in maniera cruenta, ed è la forma più orribile, uccidere un fratello, uccidere un mio simile, una creatura di Dio, un figlio di Dio, ma c'è anche un omicidio spirituale che è costituito dall'odio. L'odio costituisce un delitto di omicidio, io uccido con il mio odio. E quindi costruisco il mio inferno già fin d'ora. Nostro Signore ci avverte che noi alla fine saremo separati da Lui se non ci apriamo alla carità, se non soccorriamo i poveri, i bisognosi.
i piccoli, che sono tutti i nostri fratelli. E questo ce l'ha detto Gesù con chiarezza nel giudizio che lui ha descritto, il giudizio finale, che alla fine saremo giudicati tutti nell'amore. Quindi la via che ci impedisce di andare all'inferno è la carità, mentre la via che già costituisce fin d'ora l'inferno è il rifiuto dell'amore, della carità, il non accogliere i fratelli come noi dovremmo accoglierli, perché ogni fratello è Gesù. Qualunque cosa avete fatto al più piccolo di miei fratelli, non l'avete fatta a me. È così che conclude la descrizione del giudizio universale Gesù. Dopo che Gesù ha detto: io avevo fame e non mi hai dato da mangiare, avevo sete e non mi hai dato da bere, ero ignudo, non mi hai vestito, ero ammalato, non mi hai visitato, quelli risponderanno: ma Signore, quando mai noi ti abbiamo visto affamato, assettato, forestiero, nudo, o malato, in carcere, e non ti abbiamo assistito? Ma Gesù risponderà: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatta a me, non l'avete fatta a loro, non l'avete fatta a me. E così abbiamo una via chiara, precisa da scegliere, che è la via della carità, del servizio ai poveri, tenendo conto che queste opere di misericordia non è che noi le esercitiamo soltanto con i forestieri, ma le esercitiamo anche nella nostra casa, nel nostro impegno quotidiano. E penso a tutte le mamme che ogni giorno accudiscono alle faccende di casa, perché in casa ogni giorno la famiglia ha fame, ha sete, ha bisogno di vestiti, ha bisogno di essere curata, e così ogni giorno in famiglia si esercita la carità, si dà da mangiare agli affamati e si dà da bere agli assetati, si vestiscono gli ignudi, e tutto questo è come fosse fatto a Gesù. Quindi chi compie questi gesti, pensiamo anche per esempio a tutto il personale medico, infermieristico, tutto questo servizio che viene fatto negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Quindi alla fine ci saranno molti che si troveranno di fronte a una grossa sorpresa, una sorpresa lieta, felice, che magari pensavano di essere lontani da Dio, invece Dio li accoglie perché con la loro carità che hanno esercitato nei riguardi dei fratelli hanno servito il Signore. Il Signore non lascerà senza premio neppure un bicchiere d'acqua offerto con amore. Questo è un invito perché tutte le opere buone che noi facciamo siano compiute con amore, con gentilezza, con premura. In realtà è l'animo che dà valore alle nostre azioni. Quindi si possono accudire le faccende di casa con rabbia, con nervosismo, con inquietudine, mormorando, e si corre il rischio di perdere tutto. E si possono servire gli ammalati, i poveri e gli anziani, e con rabbia, con inquietudine, e con dispetto, con insofferenza, e si va il rischio di rovinare tutto. Ecco allora che il cristiano deve possedere l'animo di Gesù, l'animo buono, mite, paziente, ma soprattutto dobbiamo essere animati dalla fede, perché è evidente, se noi abbiamo soltanto un'attenzione di carattere filantropico, facciamo le cose perché così ci tocca farle, non le facciamo col cuore. Il Signore vedrà lui dopo come dovrà valutare le nostre azioni, ma in realtà se noi siamo motivati dalla fede, allora siamo anche più spinti a compiere il nostro servizio con amore, perché se sappiamo che il mio gesto di attenzione all'ammalato, la mia carezza, il mio sorriso, la mia parola che offro e che è talvolta più preziosa che non la stessa terapia, e io la rivolgo a Gesù, allora vuol dire che la faccio con fede, e che allora proprio io ci metto tutto me stesso nel compiere questa missione. Allora la carità è perfetta, la carità crea un vero paradiso, mentre anche un servizio umanitario compiuto con un certo dispetto, una certa stanchezza, una certa trasandatezza, una rovidezza di cuore,
già costituisce una cosa insopportabile, una specie di inferno, perché sì, devo servire, ma che noia, che situazione insopportabile, e quindi creiamo anche dei disagi grossi negli altri, oltre che a crearceli a noi stessi. Allora è importante che noi abbiamo da scegliere la via della carità e dell'amore, compiuta questa via percorsa con il cuore, e poi vivere nella grazia del Signore, perché alla fine il Signore ci domanderà se siamo in comunione con Lui, cioè se siamo morti nella grazia di Dio, se abbiamo rinnegato i nostri peccati, perché se qualcuno morisse volontariamente, liberamente, nel peccato mortale, senza essersi pentito, senza essersi aperto all'amore misericordioso di Dio, e questo significa rimanere separati per sempre da Dio, per una nostra cattiva, libera scelta. Ed è in questo stato, anzi è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e anche con i beati e anche con i fratelli, che viene designata con la parola inferno. Che cos'è dunque l'inferno? È questa autoesclusione che noi abbiamo deciso di restare fuori di Dio, fuori dell'amore dei fratelli. È una scelta per il peccato, per un comportamento morale contrario alla volontà di Dio, determinato soltanto dal nostro egoismo, dal nostro interesse, dal nostro guadagno, dal nostro sfruttamento, dalla nostra volontà anche di sfruttare i fratelli per il nostro tornaconto. Il peccato è un mistero anche questo, e valutarne la gravità non spetta a noi, evidentemente. Noi diciamo che il peccato mortale, per essere tale, deve avere una materia grave, deve essere compiuta questa azione con una consapevolezza e con deliberato consenso. Quindi, per fare un peccato mortale, io devo dire questa cosa: so che è gravissima uccidere, e so che è un peccato grave, e sapendo che è, lo faccio lo stesso. Quindi piena avvertenza e deliberato consenso, oltre che materia grave. Ciò significa una vera, autentica volontà cattiva, perché noi possiamo talvolta magari vedere il male e odiarlo, e dopo magari commettiamo il peccato per debolezza. Ma proprio fare il peccato, ecco, poniamo il caso, sappiamo che l'aborto volontario è un delitto, è un omicidio. Ecco, per fare un peccato mortale, in questo caso è dire: io so che sopprimere questo bambino è un omicidio, e so che lo sopprimo e voglio sopprimerlo, sono consapevole, quindi è una volontà di fare il peccato, peccato mortale questo. Se mancasse una di queste condizioni, non ci fosse materia grave, non ci fosse piena avvertenza, deliberato consenso, allora il peccato verrebbe diminuito nella sua gravità. Comunque l'inferno è costituito da questa separazione volontaria, da questa esclusione volontaria dalla comunione con Dio, proprio perché noi abbiamo e vogliamo scegliere il male, sapendo di fare il male, sapendo di scegliere il male. Gesù parla ripetutamente della Geenna, cioè del fuoco inestinguibile, che è riservato a chi sino alla fine della vita rifiuta di credere, di convertirsi, e dove possono perire, dice Gesù, sia l'anima che il corpo. L'inferno viene identificato così con il fuoco. Naturalmente non dobbiamo pensare al fuoco materiale, l'abbiamo già detto, noi dopo la morte usciremo e entreremo nella vita eterna con l'anima. L'anima ha un suo modo di essere che non può essere toccato dalle cose materiali, e quindi il fuoco dell'inferno non dobbiamo vederlo come il nostro rogo. Il fuoco dell'inferno è qualche cosa probabilmente di più terribile, perché è proprio il fuoco che rode dentro nella coscienza, l'essere consapevoli che eravamo destinati per la vita eterna, per vedere Dio faccia a faccia così come Egli è, ed essere consapevoli di aver perduto questo bene sommo, questo bene eterno, questo bene infinito.
per un nostro egoismo, per una nostra cattiveria, per un nostro orgoglio, per una nostra resistenza ai richiami della bontà e della misericordia di Dio. È peggio che non Esaù, che vende la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Ecco, potrebbe essere un'immagine. Chi è nell'inferno si accorge di aver venduto l'infinito, l'eterno, il sommo bene per una vergogna, per una meschinità, per un egoismo, per un qualche cosa che adesso è e dopo non c'è più. E questo è il fuoco divorante, la condanna, una condanna voluta, scelta. Gesù annunzia con parole severe che egli manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Questo Gesù lo dice spiegando la parabola della zizzania. Gesù, dopo di aver parlato della semente buona, che sono i figli del regno, parla della zizzania, che sono i figli del maligno. E la zizzania seminata dal nemico dell'uomo e di Dio, che è il diavolo. Poi Gesù dice: la mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. E dice Gesù: chi ha orecchi intenda. È un problema per noi essenziale questo, perché la salvezza è tutto per noi. Non ci interessa più niente ormai guadagnare anche tutto il mondo se poi perdiamo la nostra vita. E allora per questo il Signore ci invita a essere vigilanti, a pregare, a vivere nella grazia di Dio. E sappiamo quanto siano state severe le parole di Gesù alla fine della descrizione del giudizio universale, quando lui stesso, il buono, il mite, il misericordioso, dirà ai condannati: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno.

la Chiesa nel suo insegnamento non può se non affermare ciò che dice la parola di Dio. Quindi qui non è che dobbiamo scherzare tanto e dire ma questa qua è tutta un'invenzione dei preti che ci fanno impaurire, che hanno inventato lo spauracchio dell'inferno per farci star buoni, per farci fare quello che vogliono loro, eccetera. E qui non è che dobbiamo prendere le cose alla leggera, la parola di Dio è chiara, è ripetuta, è precisa. E quindi la Chiesa nel suo insegnamento non può se non affermare l'esistenza dell'inferno e anche la sua eternità. E questo aspetto forse è il più sconvolgente di tutto, perché va bene l'inferno, ma che poi questo inferno sia eterno, e ci sconvolge questa rivelazione. E d'altra parte Gesù dice: via lontano da me maledetti nel fuoco eterno. Questa è parola di Dio. E quindi è inutile che stiamo lì tanto a discutere o a cercare di interpretare in maniera più mite, più mitigata queste affermazioni. Noi accettiamo la rivelazione, sapendo poi che il Signore ci dà la grazia di sfuggire all'inferno, e la Chiesa ci mette in guardia e ci invita a vivere con fedeltà nella Chiesa, nella comunità cristiana, nella pratica dei sacramenti, della confessione, dell'Eucaristia e poi nella preghiera, nella penitenza, nelle opere buone, perché noi stiamo giocandoci l'eternità. Perché l'eternità? Perché il nostro spirito è immortale. E quando avremo oltrepassato la barriera del tempo, e noi entreremo in questa eternità che non si valuta più con il conto di giorni del prima, del dopo, ma che è un istante che rimane fermo, fisso per sempre. Quindi quando noi usciamo dal tempo definitivamente, non sappiamo quando, comunque dopo il nostro purgatorio, e noi saremo fissati nell'eternità. Dio non ha il prima e il dopo. Dio è un attimo presente eterno. Tutto è presente a Dio. Quindi l'eternità che noi non abbiamo ancora sperimentato, ma che sperimenteremo, chissà, forse anche presto. E ci metterà proprio in questa dimensione di Dio, in questa eternità in cui tutto viene fissato. In una maniera misteriosa anche questa, perché Dio solo sa che cos'è tutto questo e cosa Lui ci ha preparato. Comunque noi possiamo dire che abbiamo magari sperimentato qualche istante di gioia intensissima. Ecco, immaginiamo che quell'istante di gioia intensissima venga fissata per sempre. Ecco l'eternità. Ecco perché poi noi non possiamo più dire ma non ci stancheremo forse di star sempre in paradiso, perché noi siamo abituati a passare sempre dal prima al dopo continuamente, quindi ci stanchiamo perché siamo in uno stato di viaggio, di evoluzione continua, di cambiamento. Ma se una gioia intensissima viene bloccata, fissata, ecco, quella resterà là per sempre. Così potremmo aver avuto anche magari un momento di dolore intensissimo, e qui sulla terra questo passa un momento, poi ci solleviamo. Ma se questo momento disperato, di assoluta terribile sofferenza, venisse fissato per sempre, quella è l'eternità. Quello è l'inferno eterno, irreversibile. E allora non ci resta che pregare tanto il Signore che ci faccia fare un po' di giudizio. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale dopo la morte sono orientate, si orientano immediatamente all'inferno, dove subiscono, secondo la parola di Dio, il fuoco eterno che è costituito in modo particolare dalla irreparabile e irreversibile separazione eterna da Dio, in Dio nel quale l'uomo potrebbe avere ed è chiamato ad avere la vita, la felicità per cui l'uomo è stato creato, verso cui aspira. Quindi questa attrattiva irresistibile verso Dio che l'anima sente dopo che è distaccata dal corpo viene bloccata e in maniera irreversibile non può più ritornare a Dio. Ecco, è una,
una situazione di spaccatura impressionante. Preghiamo Dio, ecco, non vogliamo neanche andare tanto a fondo su questi pensieri, perché altrimenti corriamo il rischio anche di smarrirci. La parola di Dio è chiara, e quindi noi non dobbiamo arrischiare la vita eterna. Per questo dobbiamo essere vigilanti, fare il bene, essere in grazia di Dio, che poi l'abbiamo già detto, fare il bene, essere in grazia di Dio è già essere in paradiso. Allora, per questo dobbiamo accogliere queste affermazioni della Sacra Scrittura, l'insegnamento della Chiesa riguardo all'inferno, per noi adesso come un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno. Quindi pensare all'inferno per noi vuol dire risvegliarci dal nostro egoismo, dai nostri peccati, essere consapevoli della responsabilità che abbiamo nei riguardi della scelta di vita. E quindi queste affermazioni, questi insegnamenti costituiscono anche un pressante appello alla conversione, proprio come ci raccomanda Gesù nel Vangelo di Matteo, il capitolo 7. Dice Gesù: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono quelli che la trovano. È un'altra parola del Signore che ci lascia anche sconcertati. La strada stretta pochi la percorrono, la strada larga molti la percorrono. Allora qui anche noi, come gli apostoli, diciamo: Signore, ma allora chi si salverà? E il Signore ripeterà anche a noi, ripete anche a noi, ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. E allora ci rimettiamo alla volontà del Signore, non andiamo tanto a discutere, non abbiamo pretese di capire, di conoscere più di quanto la nostra mente possa consentirci. E allora vogliamo soltanto responsabilizzarci per quanto riguarda il nostro impegno di vita, convertirci tutti i giorni, vivere nell'amore di Dio e nell'amore dei fratelli. E tutto questo lo chiediamo al Signore con la sua benedizione. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata e tutta in grazia di Dio nell'amore. A risentirci.

0: c'è bisogno di ascoltare. C'è bisogno di un motore che sia in grado di volare. C'è bisogno di sentire. C'è bisogno di capire. C'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa. C'è bisogno di qualcuno. C'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone anche in questo venerdì 17 luglio 2026. Sono le 9:01, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 padre Antonio Maria Sicari ci parlerà nel ciclo inerente i Santi, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 la settimana nel Popolo in diretta con Flavia Sacilotto, alle 11:30 il Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una rubrica meditativa. Alle 12:30 dalla pagina al microfono, libri da ascoltare. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino. Alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione e il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14:35 le meditazioni. Alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani. Alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16:05 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno. Alle 16:30 in cammino. Alle 17 la lezione di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 18 Borghi d'Italia. Alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione. Alle 18:30 il Santo Rosario. Alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 servizi di informazione culturale. Alle 22 voce classica a cura di Massimo Brusadin. Alle 23:30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. E a seguire il nostro palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger. Nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo, e fu battezzato lo stesso giorno. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Joseph Ratzinger è stato un papa che ha sostenuto la Chiesa, lo ha fatto con umiltà, libertà e responsabilità di fronte a Dio. Don Pasquale, tra i tanti, quale è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Sì, Orazio, possiamo dire che il cuore, il nucleo di tutto il pontificato di Benedetto XVI è la centralità e la bellezza della fede in Cristo. E lo ha dimostrato scrivendo anche una trilogia profondissima, tra l'altro dal punto di vista teologico, sulla persona di Gesù, Gesù di Nazareth, appunto. Diciamo pure che nei suoi 8 anni di pontificato Benedetto ha ricondotto tutti noi, la Chiesa in particolare, insomma, alla centralità di Dio. E sembrerebbe una cosa così scontata, ma non lo è. E con il suo magistero ha avuto la capacità di mirare, di colpire dritto al cuore della malattia del nostro tempo, malattia che in un certo senso, non in un certo senso, è la realtà delle cose, e di un mondo che vuole rigettare Dio come un corpo estraneo. E per questo, secondo me, Benedetto è stato così tanto anche combattuto, ma lui con la forza della mitezza ha indicato la soluzione per la vera fede, e che è Dio al centro della liturgia, la liturgia al centro della Chiesa, la Chiesa in quanto corpo mistico di Cristo al centro del mondo. Ecco perché Benedetto non si è perso in analisi sociologiche, politiche o economiche, e non che le abbia disprezzate, ma ha dato loro il posto che meritano, valutandole alla luce della loro capacità di rispondere ai bisogni e al mistero dell'uomo. Purtroppo aver spostato il centro di gravità da Dio all'io egoistico sta facendo implodere l'umanità, e lo stiamo vedendo, ovunque si moltiplicano i segnali di questa implosione: paura, disperazione, miseria, violenze, guerra, delirio di onnipotenza, insomma, aveva ragione Dostoevskij per certi versi quando diceva che un mondo senza Dio è un mondo senza morale, dove tutto è permesso, portando alla disperazione e alla morte dell'anima. Certamente, ecco, adesso non bisogna essere nichilisti, pessimisti, eccetera, eccetera, però è un dato di fatto, ma con la speranza, come ci ha insegnato Benedetto XVI, tutto può essere superato e trasformato.

0: rinuncia di Ratzinger al soglio pontificio, Don Pasquale, entrerà nei libri di storia. Lei come ha vissuto questa quella decisione? Un evento che ancora non è stato assorbito nel suo significato.
1: È vero, è verissimo, è stato un colpo, voglio dire, duro da ammortizzare, da digerire, da capire e da comprendere, però io ricordo bene quel momento e a dire il vero ho reagito con serenità, con comprensione. Per quale motivo? Perché conoscendo lo spessore morale e spirituale di Benedetto, ho subito pensato che la sua è stata una scelta ponderata, riflettuta, quindi una scelta giusta, anche se sofferta. Ma lui, io penso, sono convinto di questo, ha fatto questa scelta per il bene della Chiesa, non per egoismo, ma per il bene della Chiesa. Ecco perché secondo me fu un gesto profetico. Ma tu lo sai meglio di me, tutte le cose che riguardano la profezia vengono comprese col passare del tempo, ma tra le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione c'è la consapevolezza che, così disse lui, sono parole sue, per condurre la barca di Pietro occorre anche vigore di corpo e di anima, quel vigore che, insomma, l'abbiamo visto tutti, gli era calato notevolmente negli ultimi tempi, a tal punto da dover riconoscere la propria incapacità di svolgere il ministero. E però una persona attenta legge queste parole come parole di una rettitudine unica, offerte con il cuore in mano e con la libertà, come giustamente dicevi tu all'inizio, di chi non ha paura di riconoscere i propri limiti e di fare un passo indietro, pronto a servire la Chiesa in un altro modo, anzi forse nel modo più importante, che è la sofferenza e la preghiera. Ecco, secondo me è proprio per questi due elementi, anzi questi due elementi fanno della sua scelta un messaggio profetico, ma questo ovviamente per chi lo sa cogliere.
0: Ecco, Papa Ratzinger ci ha insegnato che la Chiesa si può servire non solo con il governo, ma anche e soprattutto con la preghiera. Concludendo il 10 febbraio del 2013 la sua dichiarazione di rinuncia, disse: per quanto mi riguarda, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.
1: Ecco, in questa ultima espressione che tu hai citato c'è tutto il programma, ecco, c'è tutto il magistero, ma anche lo spessore spirituale di Papa Benedetto XVI. E hai detto bene, ecco, un servizio nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. Ma Orazio, questo è un programma di vita specialmente per noi sacerdoti, per i vescovi, perché ha un ruolo anche di governo nella Chiesa. Umiltà, servire la Chiesa nell'umiltà e nella verità, nel silenzio e nella preghiera. E lui, lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti, è stato attaccato spesso, ma non spesso, quasi sempre, e sempre ingiustamente, eppure nel silenzio e nella preghiera lui ha superato tutto quanto, è passato dritto in mezzo alle fiamme della contrarietà di questo mondo, e così ha vissuto Benedetto XVI, e così se n'è andato. Ecco, in punta di piedi, quasi chiedendo scusa, come se avesse detto scusate per il disturbo. Ma questo è indice di una delicatezza interiore straordinaria. Tutti ricordiamo anche le sue prime parole alla folla che ha pronunciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, quando si è definito, e qui ancora ritorna il suo programma, no? Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Qui c'è tutto. Mentre la domenica successiva, il 24 aprile, mi pare del 2005, inizia il suo ministero petrino spiegando anche la gravità del mandato ricevuto. Disse che alla fine il suo programma di governo non sarebbe stato quello di seguire le mie idee, cito a memoria, ma di ascoltare con tutta la Chiesa la parola e la volontà del Signore e di lasciarmi guidare. Ecco l'umiltà. Parole che a posteriori suonano proprio come una profezia. E sappiamo che a Benedetto XVI non sono certo state risparmiate appunto le sofferenze, ma le ha sempre vissute con spirito di servizio e umiltà per il bene della Chiesa. Diciamo che ha portato la croce come si porta una rosa, ecco.
0: Nei suoi anni di ritiro monastico, la presenza del Papa Emerito è stata sempre viva all'interno della Chiesa, e la Chiesa ha ereditato un magistero che ora appartiene al suo patrimonio.
1: È verissimo. E Benedetto, fedele alla sua promessa, ha dedicato gli ultimi anni della sua vita alla preghiera per la Chiesa, nel, così lo chiamava, nascondiglio del monastero Mater Ecclesia lì in Vaticano, dedicandosi appunto servendo la Chiesa con la riflessione e con tutta la sua forza interiore. Lui si sentiva, almeno così ho letto e così si autodefiniva, nell'ultima tappa del suo pellegrinaggio su questa terra, ormai giunto alla meta. Ecco, la Chiesa ha sì ereditato un magistero dottrinale da Benedetto XVI, e non poteva essere che altrimenti, ma soprattutto ha ereditato un patrimonio spirituale di santità di vita espressa nel servizio alla verità, di fedeltà e amore alla Chiesa. Questo amore alla Chiesa per me è sconvolgente. È un insegnamento a tutti noi, sacerdoti, vescovi, laici, un insegnamento e un incitamento all'amore per la Chiesa. La Chiesa come corpo mistico di Cristo, In fondo questo è il Pietro che conosciamo dai Vangeli. E Benedetto XVI ci ha proprio dipinto il Pietro del Vangelo, l'umile pescatore di Galilea su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa, chiamato a seguire il Maestro nella quiete e nella tempesta. Benedetto questo l'ha fatto.
0: Allora chiudiamo qui il nostro collegamento con Don Pasquale Brizzi, docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola di Catanzaro.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu presenta Soul Soul, gli incontri dell'anima di Monica Mondo, in collaborazione con TV 2000.
2: Enzo Vitabile, maestro, grazie di essere qui. Grazie di essere qui con la tua presenza di musicista, di cantautore, di polistrumentista, maestro di conservatorio, docente universitario. Che dobbiamo dire ancora?
3: Niente, grazie a voi di questo invito.
2: Tu hai messo insieme il pop, il rock, la musica afroamericana, la musica tradizionale, la musica sacra. È un lungo viaggio quello della musica, il tuo. È un viaggio che non si è affatto concluso. E un viaggio che parte da Marianella.
3: Parte da Marianella, che
2: è un quartiere di
3: Napoli. È un quartiere della Napoli.
2: Correva l'anno del Signore 1955.
3: Certo.
2: E tu eri un bambino che amava la musica?
3: Sì, amavo la musica. Questo è un territorio già di per sé consacrato alla musica, perché ci è nato Alfonso Maria de Liguori, Sant'Alfonso, che è un po' l'inventore del sacro popolare. Ma dal jukebox provenivano queste note, io ne sono rimasto affascinato. Quindi mi piacevano molto quei suoni che uscivano, una musica amica, che era quella di James Brown, Tina Turner, Africa Bambaata,
2: Richie. Con cui hai suonato poi, realmente.
3: È uno strumento che in quella musica faceva da protagonista, che è il sassofono.
2: Però tu sei anche docente di flauto, sei maestro di conservatorio di flauto. Quanti strumenti suoni?
3: Io sono uno che cerca di imparare sempre.
2: Quanti strumenti suoni?
3: Ma quando scrivo.
2: Però tu sei anche docente di flauto, sei maestro di conservatorio di flauto. Quanti strumenti suoni?
3: Io sono uno che cerca di imparare sempre.
2: Quanti strumenti?

0: vinto più volte il premio Severino Gazzelloni a proposito di flauto, che c'è un docufilm firmato da un premio Oscar, Jonathan Demme, dedicato a te, presentato a Venezia. Tu stesso hai firmato molte colonne sonore, tra cui quella del Vangelo di Pippo Del Bono. Cominciamo dall'inizio. Allora, perché hai scelto di cantare inizialmente in dialetto napoletano?
1: All'inizio ho cominciato in italiano. In realtà all'inizio cantavo questa sorta di fonema che usciva dal jukebox. Poi ho cominciato a approfondire i testi, che erano quelli originali della musica afroamericana. Dopo l'incontro con James Brown ho avuto una mia personale proiezione, quella di avere un mio suono, un suono da riportare nel mondo che sia riconoscibile. Quindi mi sono affidato a delle fonti sicure. Una che era la lingua dialettale napoletana, che mi dava già di per sé un suono, ma oltre a un suono mi dava una possibilità espressiva di autenticità. E poi mi piaceva molto anche riappropriarmi della scala napoletana, che è di origine greca. Mi piaceva riappropriarmi dei ritmi di partenza originali, quindi per esempio della tamburriata, no? Oppure dei ritmi dei bottari, della pattuglia pastellessa. Questa per me era una possibilità di muovermi nei suoni del mondo, conservando fortemente la mia identità, ma sposandomi con le conoscenze che arrivavano dagli altri popoli.
0: Tu non ti sei mai fatto chiudere, o era impossibile farlo, nell'etichetta di cantautore napoletano?
1: Ma io ho un'inquietudine, uscire da un genere e diventare io il genere, nel senso che io vorrei toccare tutte le forme per dar vita a nuove forme che in realtà non hanno forma, che sembrerebbe un gioco di parola, ma poi non è così. Prendendo a prestito dai grandi maestri del passato, no? Perché non scrivere un mottetto? Perché non scrivere un requiem? Perché non scrivere un kyrie? Perché non scrivere un de profundis? Magari parti da queste forme di partenza, però poi ti ritrovi in un nuovo linguaggio che in realtà non riesci più a definire, e quindi ecco la musica che va oltre le definizioni. Sicuramente ci sono dei punti di riferimento. È naturale che noi usiamo erroneamente la parola musica classica, dovrebbe essere musica esatta, come diceva Bernstein, però ci servono come punti di riferimento, altrimenti se entri troppo in questo tipo di schema, la musica classica è quella dei greci e dei romani, però siamo anche più veloci, noi diciamo jazz e capiamo bene o male il bacino nel quale ci vogliamo muovere.
0: Tu ti muovi in tutti i bacini, però tutti li attraversi.
1: Sì, io ho l'inquietudine di fare tutta la musica, di conoscere la musica e di ascoltare una musica che fino a questo momento non ho ancora ascoltato. Questa è la cosa che mi piace.
0: E dove la vai a cercare quella non ascoltata?
1: Nell'incrocio dei suoni, nella ricerca, nella parola, nel suono, nel gesto e a volte anche nella danza, che è un altro elemento di comunicazione.
0: Essere napoletano ti ha facilitato o qualche volta ti ha frenato? È stato una gabbia qualche volta o invece una possibilità liberante?
1: No, essere napoletano non ti frena mai, perché essere napoletano è una garanzia di avere comunque una grande storia, di avere dalla tua parte Pergolesi, Cimarosa, Paisiello, Benedetto Croce, di avere il mare che porta l'eco di voci lontane, tesori immensi, segreti immersi, alta, bassa marea. Napoli è questo, quindi se la vivi in questa maniera...
0: Questo è già il testo di una canzone, lo sai?
1: Magari l'ho detto, però la cosa che mi piace è anche questo: è così come sei cosciente pure di avere una squadra magari che va bene, quindi vince una partita. Noi siamo questo, siamo l'insieme di una serie di codici che passano da un codice, diciamo, che è abbastanza di coscienza più grossolana a qualcosa di più alto.
0: Parentesi, un rapporto con Pino Daniele.
1: Oh, è autentico. Un rapporto quasi di, diciamo, da marito e moglie, nel senso che noi abbiamo fatto un mare di note. Molti suoni, molti sogni, molte probabilità, incomprensioni, litigi, pace.
0: Come si fa tra amici?
1: Come si fa nella vita, perché la vita è anche crescita e si cresce pure dai propri limiti, no? Il superamento di qualcosa è proprio questo, superare il codice che ieri ti chiudeva, oggi diventa un passepartout per la nuova possibilità proprio di connessione con gli altri. E poi l'ultimo brano che ci unisce per sempre è Ancora Tempo, che è l'ultimo brano che Pino ha cantato in napoletano e che sicuramente è veramente un mantra rituale della musica mediterranea.
0: Senti, tu hai cantato, citavi prima James Brown, penso a Bob Geldof, penso a Tina Turner. non è comune questo respiro internazionale.

0: Ma da chi ti sei ispirato?
1: Ai miei sogni, perché io ho sognato prepotentemente di incrociarmi con questi grandi artisti.
0: Ma tanti sognano, non
1: guarda,
0: ci riescono.
1: Una poia, però non lo so, ho avuto questa sicuramente la mia vita è caratterizzata dagli incontri. E poi ho avuto chiaramente persone che hanno anche lavorato con me in questo progetto, come il mio manager Andrea Ragusa, che mi ha aiutato in questa possibilità, per esempio, di incontrarmi e incrociarmi con tutte le razze e quindi cantare questa canzone che in realtà poi vuole dimostrare che esiste un'unica razza, che è quella umana. Così come in passato Mimmo D'Alessandro, per esempio, mi ha aiutato in alcuni incontri con James Brown, con Richie Evans, con Tina Turner. È un lavoro che fai sicuramente nella tua anima, nella tua ricerca interiore, anche è un lavoro di volontà, perché la volontà è un grande dono anche divino in un certo senso, no? È avere la volontà di seguire un sogno attraverso una probabilità, ma ci sono anche gli altri che lavorano insieme a te in questa sorta di militanza, ed è una militanza che vive di sudore e anche di tanti sacrifici.
0: Ci sono molti altri nel tuo ultimo disco che ha un titolo strano, perché si chiama Lotto Infinito e in realtà l'origine è Lotto Zero, che è un quartiere di Ponticelli, no? A Napoli.
1: Questa è una cosa bellissima che è capitata. Io passavo per questo Lotto Zero e c'era questo striscione che era lì su un'inferriata e sul quale c'era scritto Lotto Infinito.
0: Che lo zero tende lì.
1: Esatto. Io mi sono ispirata a questa visione. Poi, non appena è uscito il disco, ho ricevuto una lettera del fratello del parroco di questo rione, che è Don Vincenzo Liardo, che ahimè è scomparso prematuramente a 40 anni e che è stato poi l'inventore di questa visione, no? Pensate che a lui non piaceva l'Otto Zero, decise di ribattezzare questo rione di case popolari Lotto Infinito. Don Vincenzo Liardo ebbe questa intuizione, quindi creò un'associazione per giovani, fece un campetto di calcio, e questa cosa poi mi è rimasta impressa. Mi sono detto: che bello se noi partiamo in questo rapporto tra il finito e l'infinito costante, quindi il punto è l'universo, la goccia d'acqua è l'oceano, il microcosmo è il cosmo. Se io racconto una piccola realtà, racconterò anche una realtà dell'universo. Poi la periferia, c'è una periferia che ho trovato simile a Roma, c'è una periferia che trovo simile a Milano, a Londra. Quindi mi sono detto: cominciamo a trattare e cominciamo a dare attenzione a queste terre, ribattezziamo le terre a svantaggio, non più terre povere, non più terre di degrado, per buon augurio, e ribattezziamo questi nostri fratelli non più emarginati, diseredati, ma fuori di vista, perché c'è qualcuno che non vuole vederli. Così cominciamo già da un percorso di positività. E poi mi sono detto: che bello una visione, se dal profondo delle vele di Scampia Giorgia, che è la The Voice, no? La nostra voce, no? Canta questo inno agli uomini di tutti i giorni. Quindi non è un inno a uomini illustri, ma un inno a uomini dal nome come Pasquale, Giovanni, Peppe, Concetta, che chiedono fortemente di essere riconosciuti in questo passaggio da uomo, che comunque la vita comunque va avanti e comunque ogni uomo rivendica la sua esistenza.
0: E non solo Giorgia, De Gregori,
1: Mannarino, Renato Zero,
0: lo Paolo stesso,
1: Preso, Caparezza. E questa cosa è bella perché è un omaggio agli uomini di tutti i giorni che tendono di arrivare a fine mese e riuscire a portare i figli all'università. È una cosa semplice, niente di eccezionale.
0: Ci riescono?
1: A portare i figli all'università, sì.
0: Quindi Napoli non è solo negatività.
1: No, io dico le periferie del mondo, No, Napoli non è solo, ma poi Napoli non è negatività.
0: Capito,
1: Napoli è positività.
0: È una questione di punti di vista, no?
1: Ma in ogni luogo c'è comunque qualcosa che non è a posto.
0: Voglio essere brutale, se parliamo di città del sud, periferie degradate, Napoli invece per
1: no
0: te?
1: Questo è uno stereotipo,
0: ho capito, lo uso apposta.
1: C'è tanta allora c'è tanta periferia nei centri storici, c'è periferia anche nei centri storici più importanti.
0: Come no?
1: Perché periferia è tutto ciò che si muove out of sight, cioè fuori di vista, e c'è questa periferia comunque ovunque, c'è sempre, quindi non è solo la mia città o un'altra città.
0: Come fare a attirare l'attenzione su ciò che non vuole essere visto?
1: Ma guardate, il Papa prima di noi ha detto che esistono le periferie esistenziali, non è che è solo la periferia in questo senso qua. Bisogna cercare, come si dice, no? Non cercate. Se volete imparare Maria, andate dagli studiosi. Se volete conoscere Maria, andate dal popolo. Se noi vogliamo conoscere le realtà fuori di vista e a svantaggio, dobbiamo stare nel popolo e con il popolo.
0: Tu come lo frequenti il popolo?
1: Normalmente tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Io abito a Colle Aminei, che è una sorta di quartiere, diciamo, di frontiera, perché sta a cavallo tra la Napoli Nord e il Vomero. Quindi io posso scegliere ogni giorno che cosa fare, se stare nella parte, diciamo, più tranquilla, più agiata, e nella parte un po' a svantaggio. Prevalentemente, diciamo, vado più verso la parte a svantaggio, perché oltre a essere la mia terra d'origine, credo che sia pure incoraggiante frequentare il territorio, cercare di rendersi utile attraverso pure un lavoro, non lo so, che può essere quello associazionistico, che può essere quello di creare laboratori, creare iniziative.
0: Ci provi?
1: Non posso dirlo, perché quando si fa una cosa è preferibile non dirlo, altrimenti diventa...
0: Ma io te l'ho chiesto apposta e speravo che mi rispondessi così.
1: Ecco, purtroppo non faccio niente, vado solo a bere il caffè.
0: Senti, è un disco... Allora, nella musica c'è il pop, c'è il jazz, c'è la world music, c'è la tua voce con quella degli artisti che abbiamo citato prima, ma i testi sono pesanti. Perché,
1: pesante è una parola provocatoria,
0: nel senso che hanno un peso, hanno un valore, bisogna ascoltarli e bisogna pensarli, giusto?
1: No, bisogna solo essere attenti. Ogni cosa diventa pesante se noi siamo disattenti.
0: No, ma il peso in senso positivo, dicevo,
1: basta essere solo attenti e uno non perde assolutamente il significato di un messaggio. Perché
0: i testi napoletano sono tuoi?
1: Sì, i testi napoletano sono miei, ma questi in generale, anche se noi ascoltiamo musica africana, c'è sempre un centro del testo che bene o male si muove in un messaggio, perché noi diciamo la parola, il suono è messaggio, la parola è messaggio. Dal profondo sto gridando a te, ascolta la mia voce, di per sé è già un messaggio. È evidente che se uno vuole approfondire la preparazione a questo tipo di messaggio, diciamo finale, deve prestare un po' di attenzione. Per la lingua dialettale napoletana è naturale che se non conosci il dialetto perderai un po' più di tempo.
0: Forse così per tutte le culture che
1: voglio dire, io credo che pure se uno ascolta un pezzo di Beatles, tolto diciamo lo slogan del brano, quello che è dell'inciso, diciamo, difficilmente ricorda tutti i testi e focalizza ogni passaggio.
0: Senti, dicevo prima che tu hai fatto molti viaggi nel mondo della musica, nel mondo dei suoni, ma che anche sei un cercatore infinito, nel senso che tu cerchi risposte e cerchi continuamente la risposta. Ho detto che cerchi Dio. E al di là di qualche parola che hai buttato lì in questo nostro pezzo di chiacchierata, qualche citazione, porti un rosario a una mano, una medaglietta della Madonna a un altro da... esibizionismo? Cosa?
1: No, sono un cristiano in cammino, nel senso che sono cose che utilizzo, il rosario lo utilizzo perché...
0: Tu sei sempre stato cristiano, hai attraversato molto.
1: Io sono stato cattolico, poi Tina Turner mi avvicinò al buddismo di Nichiren Daishonin. Poi un'altra esperienza della mia vita è stata con Corrado Rustici, un maestro, un guru che era Sri Chinmoy. Poi sono ritornato.
0: Cosa cercavi, Enzo?
1: Sempre la stessa cosa,
0: cioè?
1: Della comprensione sottile, la comprensione sottile di qualcosa che al di sopra di noi, ma che comunque anche dentro di noi.
0: Perché hai bisogno di Dio?
1: perché ci credo. Ci credo, però voglio da uomo nel finito vorrei
0: capire.
1: No, capire è impossibile. Vorrei essere in una sintonia anche di comprensione nel grossolano quotidiano.
0: Come tutti vorresti vederlo qui e ora?
1: Certo,
0: toccarlo.
1: Come no? Però mi rendo conto che esiste un Dio personale e un Dio impersonale. Noi da uomini viviamo un Dio personale, no? Nella nostra immaginazione, in quelli che sono i nostri codici di comprensione. Però c'è una comprensione sottile che te lo fa vivere in maniera impersonale. E quindi qualcuno chiama energia universale, un altro può chiamare in un altro modo.
0: Quindi
1: io sono cattolico, cristiano, e lo chiamo Dio.
0: Hai una ricerca alta, filosofica, spirituale, e nello stesso tempo però ti affidi alla fede popolare, alla tradizione popolare.
1: No, io sono un uomo di tutti i giorni, perché io sono figlio e fratello di Sant'Alfonso Maria di Liguori, che è stata la guida del popolo, no? Se pensiamo alle cappelle serotine, no? Gruppi di preghiera guidati prevalentemente da persone del popolo. Io sono un uomo del popolo e vivo la mia fede innanzitutto in maniera devozionale, quindi una parte devozionale abbastanza passionale e anche confidenziale con il Signore, e poi giustamente ho dei momenti, diciamo, di riflessione un po' più alta.
0: Cosa vuol dire vivere la parte devozionale?
1: La parte devozionale è cantare, no? Confidenze con il Signore, quindi muoversi come se fosse un tuo amico, uno di famiglia. E spesso questi canti devozionali potrebbero essere anche definiti un po' canti randaggi. Comunque sono canzoni di amore, di aspirazione. E quindi di per sé già c'è una verità, che uno vorrebbe stare meglio e vorrebbe essere anche un po' più vicino a una verità.
0: E anche devozione al rosario? Sembra una roba un po' da vecchiette, no? Una cosa un po' antica, passata di moda.
1: No, il rosario.
0: Provami un ragazzo che recita il rosario.
1: Non fa niente questo, ma quelli lo recitano, non è vero poi, perché poi devo dire la verità, pure molti ragazzi che vengono ai miei concerti li vedo con il rosario, quindi cioè, ma non deve essere una moda, deve essere una scelta, un'esigenza. Diciamo una cosa che non ho inventato io, che l'hanno detto tutti, l'ha detto Padre Pio, l'ha detto il Papa, cioè il rosario è un'arma. Adesso l'arma tu la usi sicuramente per proteggerti, la usi anche per festeggiare momenti belli, perché si prega anche per festeggiare un evento positivo. Insomma, credo che il rosario sia un'arma che ti accompagni.
0: C'è stato un momento doloroso che forse ha fatto deviare il tuo percorso e l'hai indirizzato di più verso la ricerca dell'essenziale, giusto?
1: Certo. Il distacco, no? Che è questa sorta di
0: distacco da chi?
1: Da una persona sicuramente, no? Il distacco forzato, no? La morte, no? È un legame staccato, nel senso che tu devi distaccarti per forza da una persona, però ne resti comunque sempre legato. Ognuno ha una reazione. La mia reazione è stata quella di allontanarmi, no? dal sogno, dal desiderio di, ma se vuoi anche di purificazione personale, di percorso di ricerca personale. Ma ti dirò che non ci sono riuscito, che sentivo fortemente comunque di pregare, e sentivo fortemente di continuare questo percorso.
0: Non ti sei arrabbiato con Dio che ti ha tolto una persona cara?
1: No, questo no, perché quando tu sei addolorato non sei arrabbiato, sei addolorato. Il dolore è una cosa e la rabbia ne è un'altra.
0: Ma perché il dolore è necessario? Perché?
1: Il dolore non è necessario, però con il dolore tu incarni una cosa, perché c'è una differenza tra l'incarnare il dolore e conoscere il dolore. Attraverso gli altri tu conosci il dolore. Se muore una persona che tu conosci, puoi capire il dolore di un'altra persona, che magari è un fratello, non lo so, è un marito, eccetera. Quando tu incarni una cosa, è completamente diversa dal capirlo, cioè la vivi profondamente. Mo non so spiegarti cosa succede. So però che da quel momento ho cominciato a incarnare pure la musica. Mentre prima la musica la capivo e la facevo, dopo l'ho incarnata. Dirti qual è la differenza non riesco a dirtelo, però so solo dirti che sostanzialmente diventa una cosa completamente diversa, anche se sembra la stessa cosa.
0: Io non credo che sembri la stessa cosa, credo che si capisca la differenza.
1: Speriamo.
0: Senti, però c'è qualcosa che non mi torna insalvitabile, perché la domanda di senso e di significato è connaturata, è propria dell'uomo vero, dell'uomo che non bara con la sua vita, ma che non si accontenta. Però poi ci vuole un incontro, no? Personale, perché non basta la ricerca mia, singola, non è una scalata solitaria, bisogna incontrare qualcuno. A te, tu chi hai incontrato che t'ha talmente affascinato e preso per cui hai deciso di svoltare?
1: No, io innanzitutto ho deciso di svoltare, ma non ho svoltato, perché il nostro rapporto con le nostre miserie, perché sai, quando comincia un cammino la gente poi pretende da te una perfezione.
0: Ma chi è perfetto?
1: Io sono imperfetto, cioè cerco di partire dalla mia miseria e riscrivere tutti i giorni la mia vita e la mia storia. Felice per quelli che non ne hanno bisogno, io ne ho bisogno, quindi io incontro tutti i giorni i miei limiti, ma anche la mia aspirazione.
0: E le persone che ti hanno cambiato un po' la vita di più chi sono?
1: Ma ci sono delle persone che della tua vita che sono fondamentali, che ti cambiano la vita. Però devo dirti una cosa: se sei attento in ogni relazione, anche quelle che ti sembreranno incontri inutili o incontri non positivi, anche nella divergenza, anche nell'incomprensione, c'è sempre una grande verità, che quella cosa ti cambia la vita, ti prepara per il giorno, per il nuovo giorno.
0: Quindi tu sei uno che non ha paura del tempo e del domani, non hai rimpianti, hai sempre la voglia di scoprire il nuovo.
1: Ma io non ho paura, ma ho tutte le paure, non esiste una paura, cioè noi quando siamo in uno status di paura abbiamo tutte le paure, hai paura di morire, hai paura di continuare, hai paura di morire ma hai paura di vivere, hai paura di vivere però hai paura di morire, poi non hai più paura perché ti senti in connessione, no? con la vita, e la vita ti fa muovere senza alcuna paura. Noi siamo tutto, secondo me siamo l'insieme di una serie di cose, siamo l'insieme di colori chiari, colori scuri, il mare agitato, poi il mare calmo, siamo questo. Si aspira ad avere una imperturbabilità, no? Interiore dell'anima. Mi dicono che molti maestri, ci sono arrivati a questo. Io sono ancora in un percorso tortuoso e di inquietudine, però comunque devo dirti, sono felice perché amo profondamente la mia musica e mi piace tantissimo quello che faccio, anche il rapporto che ho con la gente, cioè io, la mia musica e la gente.
0: Hai un dono enorme, no?
1: Non lo so.
0: Beh sì, hai il dono di saper suonare e di comporre e quindi di proporre arte. L'arte è bellezza, la bellezza scuote, smuove e commuove anche.
1: Io però non posso alimentare il mio ego, quindi
0: questo dico io.
1: Non posso.
0: Perché?
1: Accettare.
0: Perché è evidente che un dono è una responsabilità.
1: Certo.
0: No, cioè è una responsabilità importante. Tu lo senti questo compito o no?
1: No, non lo vivo così io. Io lo vivo in maniera molto semplice, come un gioco, così come quando ho cominciato da piccolo vicino al jukebox, mi piaceva il sassofono perché era una stella che suonava. Continuo a viverlo così, lo vivo come gioco, lo vivo come possibilità di scoprire mondi nuovi, ma anche di scoprire la vita attraverso gli eventi. La responsabilità è degli uomini che hanno una coscienza di essere dei leader, oppure hanno una coscienza di essere guide. Io non ho questa coscienza. Penso sempre che quando non siamo pronti poi diventiamo ciechi che accompagnano altri ciechi. Ecco, la mia più grande aspirazione è non essere mai questo nella vita.
0: Che cosa vorresti essere adesso, domani?
1: Quello che sono.
0: Sei contento? Sei meglio adesso di 20 anni fa o 10 anni fa?
1: Sì, perché riesco a vedere tutti i miei errori e tutti i miei limiti.
0: Il tuo desiderio più grande, Enzo?
1: Il mio desiderio più grande è quello di imparare sempre qualcosa di nuovo e di dare alla musica sempre qualcosa di utile.
0: mi regali una musica e mi spieghi perché, una musica naturalmente tua, con cui chiudiamo questa
1: mia
0: nostra chiacchierata. Come vuoi tu, allora come vuoi tu.
1: Io sono molto legato allo Stabat Mater di Pergolesi, perché per me è un suono proprio di partenza importantissimo. E non potrei mai non omaggiare uno dei capolavori della musica. Credo che forse sia uno dei pezzi più belli scritti nella storia della musica.
0: Abbiamo dimenticato questa musica e no. Quindi abbiamo perso il senso del sacro.
1: Per me musica sacra non è musica liturgica.
0: Certo.
1: Per me sacro è tutto ciò a cui noi diamo un significato nello spazio e nel tempo al di fuori di esso. Esempio, per me Bob Marley è sacro. Adesso chiaramente un qualcosa che sia sacro, come anche una musica devozionale popolare, può diventare liturgica, perché un organo costituito decide di utilizzarlo durante una celebrazione. Esempio, alcuni miei testi, padre Alessandro Gargiulo, che ha scritto 2 anni fa un libro di catechesi per il cardinale Sepp, utilizzò alcuni miei testi, ma erano partiti come canzoni popolari. Poi ti scopri che magari hanno una connessione con un libro di catechesi che si vuole muovere nel rapporto tra, non lo so, tra l'insediamento urbano, il cemento e quindi le nuove formule di messaggi di catechesi giovanile. Lo stesso come uno Stabat Mater che scrissi io metà in latino e metà in napoletano è stato poi utilizzato il Venerdì Santo anche nella diocesi di Napoli, anche nei miei concerti di Sacro Sud. Io credo che è una questione di gusto e di scelte di musica. La musica sacra può diventare liturgica e spesso, diciamo, vengono pure utilizzate delle forme di musica pop, no? Popolare, molto popolare per le celebrazioni. È una scelta anche quella, però io credo che sia proprio fondamentale questo rapporto tra la musica sacra che diventa liturgica e anche con la musica scritta. Quindi io partirei proprio dallo Stabat Mater di Pergolesi e mi ricorderei di questa formula, di questa grande polifonia che secondo me in chiesa è una delle cose più belle.
0: E ce l'ascoltiamo.
1: E ce l'ascoltiamo.
0: Grazie Enzo, grazie di cuore,
1: grazie
0: davvero.
1: A te.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente il Presidente della Repubblica. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Gli USA hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria, base che vedeva a distanza anche gli americani. Il Ministero della Salute iraniano ha dichiarato che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi a partire dal 2 di giugno. Ed ora vediamo l'Ucraina. 4 persone sono morte negli attacchi russi nella notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky. A Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo. Trump nel discorso alla nazione ha attaccato la Cina, ha detto: ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con cui ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni. La Cina naturalmente ha respinto le accuse definendole pure invenzioni. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato.
2: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato, per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate, soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

Si cominciò nel 1931 con espellere dalla Spagna il cardinale primate di Toledo, poi con l'incendiare alcuni conventi, e si continuò negli anni successivi con lo sciogliere ed esiliare la Compagnia di Gesù, col promulgare la legge del divorzio, poi quella della secolarizzazione dei cimiteri, poi la legge che imponeva la rimozione dei crocifissi dalle aule scolastiche. La guerra civile vera e propria scoppiò il 17 luglio 1936 e durò 3 anni. Bastarono per fare migliaia di martiri. Leggiamo dall'ultimo volume della Grande Storia della Chiesa, diretta da Hubert Yedin. Del clero secolare furono sacrificati 4.184 sacerdoti per il solo fatto di essere tali. I preti venivano braccati come animali e venivano ricompensati i rossi che li trovavano. Alcune diocesi furono più duramente provate. In quella di Barbastro, su 140 sacerdoti diocesani, ne furono martirizzati 123, cioè l'87%. In quella di Lerida, 270 su 410. In quella di Toledo, 286 su 600. I religiosi assassinati furono 2.365 e alcuni di essi avevano meno di 18 anni. In totale 6.832 sacerdoti, religiosi e religiose, sacrificati per la fede. Quanto al tipo di martirio, nessuno di quelli che la storia ci ha fatto conoscere fu evitato, dalla mutilazione al rogo alle crocifissioni. Questa è una pagina di storia. Di queste recentissime e tristissime pagine, di cui i testi scolastici si guardano bene dal parlare, vogliamo narrare una storia minuscola agli occhi degli uomini, ma grande agli occhi di Dio. La storia di una bambina di 9 anni, attualmente la più piccola candidata che ci sia mai stata agli onori degli altari. Il 12 gennaio 1996 il Papa ha proclamato l'eroicità delle sue virtù. Diciamo che la più piccola, escludendo evidentemente i bambini martiri che sempre ci furono nella storia della Chiesa, a cominciare dai santi innocenti martirizzati da Erode, ma nei piccoli martiri la santità è assicurata, per così dire, dal fatto d'aver dato la vita per Cristo con quella coscienza di cui il bambino è capace quando la vita gli viene strappata. E se coscienza non ci può essere, c'è l'oggettività della vita sacrificata per Cristo. Alla Chiesa basta questo per venerare tutti gli innocenti martirizzati. Ma la nostra Marie Carmen non fu uccisa dai rivoluzionari e quindi la sua eventuale santità, se c'è, e la Chiesa dice che c'è, dipende tutta dalla maniera eroica con cui questa bambina ha vissuto la sua fede. Prima di lei i candidati più piccoli erano e sono Giacinta e Francesco Marto, i due veggenti di Fatima morti a 10 anni. Ora il Papa ha cominciato a indicare alla Chiesa Maria Carmen González Valerio. La bambina era la secondogenita di Don Julio González Valerio e Donna Carmen Sáenz de Heredia, ambedue di nobili origini. Il papà aveva lasciato la carriera militare, era capitano di artiglieria, all'avvento al potere dei comunisti e si era impiegato come ingegnere delle Ferrovie dello Stato. Alle loro nozze era stato testimone Primo de Rivera, allora capo del governo e cugino della sposa. Secondo un'antica tradizione di famiglia,
La mamma consacrò la bambina alla Madonna del Carmelo appena si accorse di essere incinta e le diede poi il nome amato della Vergine, come farà anche per le altre due figlie femmine. A Marie Carmen, secondogenita, seguiranno Maria Lourdes, detta Mimi, e Maria, detta Marù. I fratellini furono Julio, il maggiore, e Pedro. Con Marie Carmen Dio sembrava avere fretta. La dovettero battezzare a poche ore dalla nascita perché si temeva per la sua vita e venne cresimata eccezionalmente a 2 anni, perché il nunzio apostolico, l'italiano Monsignor Todeschini, amico di famiglia, era venuto ad amministrare la cresima nel loro paese d'origine e aveva permesso che anche i piccolini della famiglia Gonzales si accostassero al sacramento. Era una strana eccezione, ma si viveva anche nella percezione che non ci fosse più molto tempo per prepararsi alla lotta della fede. Di fatto, poiché Dio fa cooperare tutto al bene di quelli che ama, anche le circostanze apparentemente casuali, Marie Carmen si trovò a ricevere in tenerissima età quello Spirito Santo che rende forti e capaci di dare testimonianza a Cristo davanti al mondo anche nelle situazioni più difficili. La bambina cresceva normalmente e senza mostrare nulla di straordinario, se non forse una volontà vigorosa che tendeva ad imporsi. Temperamento forte, carattere intero, dicono i testimoni. Presumidiglia, presuntuosetta, diceva qualche parente, ma con affetto, osservando la fierezza che la piccola non nascondeva. Se per qualcosa si faceva notare, era piuttosto per un certo pudore ostinato e scontroso. Non amava i vestitini o i costumini da bagno che la esponevano troppo agli occhi altrui, ci soffriva come se la tradissero. Ed è una caratteristica che si può osservare facilmente: quanto più i bambini sono spiritualmente coltivati, tanto più si sentono inclinati a un naturale pudore. E ciò dovrebbe dare da pensare a tanti genitori abituati a non tenere troppo conto del pudore dei fanciulli, fino a quando non ci si rende conto con angoscia che proprio l'infanzia è l'ultima e più terribile perversione delle società. Violare l'infanzia è l'ultima e più terribile perversione delle società corrotte. Allo stesso modo la bambina si sentiva tradita quando gli adulti le mentivano, anche se lo facevano per gioco o per comodità. Nulla di straordinario in fondo, eppure qualcosa in lei lasciava perplessi. Non aveva ancora 6 anni, ma i genitori si preoccuparono che la piccola si accostasse alla prima comunione. Spiega la mamma: eravamo convinti che si avvicinavano momenti duri per la Spagna e per noi, e davanti all'approssimarsi della persecuzione volevo che la bambina ricevesse il Signore quanto prima. Marie Carmen lo desiderava con tutto il cuore, continuava a chiederlo da quando aveva assistito alla prima comunione che il fratellino Julio aveva ricevuto a Lourdes nella grotta di Massabiel per un voto fatto dai genitori al tempo in cui il bambino era stato gravemente ammalato. In casa Gonzales viveva allora come ospite una monaca del Carmelo di Lisieux, uscita provvisoriamente dal monastero per motivi di salute, e fu costei ad aiutare la bambina a prepararsi a ricevere Gesù per la prima volta con lo stesso libretto con cui Santa Teresa del Bambino Gesù era stata preparata dalla sorella. Il libretto era appena pubblicato in francese e la suora ospite lo tradusse in spagnolo apposta per Marie Carmen. Fu quindi con lo stesso metodo della piccola Teresa che ella si preparò 70 giorni, vissuti uno dopo l'altro in compagnia di Gesù Bambino, segnando gli atti d'amore, i piccoli sacrifici, le virtù che si dovevano acquisire, insomma tutto il corredo necessario per accogliere il piccolo Gesù
in maniera che egli scendesse volentieri nel cuore della bambina e non desiderasse più lasciarlo, come diceva già Teresa di Lisieux. Dobbiamo anzi sottolineare subito, per l'importanza che questo particolare acquisterà in seguito, che nel libretto di Teresa era espressamente citata la formula della totale offerta che la Santina aveva pronunciato ricevendo l'Eucaristia: Gesù, io ti amo e mi do, in spagnolo me entrego, a te per sempre. Anche nel libretto di preghiere che le fu regalato per l'occasione, intitolato Mi Jesús, mio Gesù, libro che la piccola terrà in mano ostinatamente durante la sua ultima malattia, si trova questa formula che bisognava recitare dopo la comunione: O mio Gesù, io sono tutta tua, tu ti sei donata a me e io mi dono tutta a te. Sono parole che, come vedremo, non le usciranno più dall'anima. Quando il bel giorno arrivò, il coro accolse le piccole comunicande con un canto che Mari Carmen ripeterà spesso con gioia: Tu mi hai creato, Signore. Oh Gesù, come sei buono. Tu sei la mia vita e il mio amore. Come sei buono. Ti voglio amare con tutto il cuore. Come sei buono, come sei buono. Tu dai la vita per mio amore. Come sei buono. Anch'io voglio sempre amarti con tutto il cuore mio. Come sei buono, Gesù, come sei buono. Al pensiero della tragedia che si stava scatenando sulla Spagna, papà e mamma intanto piangevano di commozione, di angoscia. Da quel giorno la piccolina pretese di assistere alla messa e di comunicarsi ogni giorno, anche se per questo le toccava alzarsi presto. Era piccola, eppure si poneva seriamente il problema della santità. Un giorno la nonna chiese al fratellino più grande, Julio: Ma tu vuoi diventare santo? Ed egli rispondeva un po' imbarazzato che sì, lo voleva, quando Mari Carmen intervenne impetuosamente: Ma lo sai che cosa vuol dire diventare santi? Bisogna soffrire. In casa c'era anche una governante, chiamata familiarmente la signorina, che aveva una fissazione spirituale. Diceva sempre alla bambina che bisognava offrirsi, una parola complessa usata in maniera così assoluta, che significa offrirsi come vittima nelle mani di Dio che ti vuol bene. Vittima di espiazione per placare la giustizia di Dio, avevano detto certi santi. Per fortuna la monaca carmelitana spiegava alla bambina che invece Santa Teresa di Lisieux aveva insegnato che bisognava offrirsi all'amore di Gesù, Gesù che vuole amare ed essere amato con tutto il cuore. E la bambina ascoltava avidamente. A chi la udiva confabulare con la sua governante, lei diceva che parlavano di cose mistiche. Tutto tendeva a legarsi assieme. In casa, la stanza della nonna, a cui Mari Carmen era molto affezionata, era una specie di segreteria nazionale e internazionale, dato che serviva a tutti i paesi di lingua spagnola, che curava la diffusione e il sostegno della devozione al Sacro Cuore di Gesù con l'invio di foglietti e volantini, e a volte la piccola, di sua iniziativa, andava in strada a distribuire ai passanti quei foglietti di devozione. Se ci viene da sorridere per tanto zelo, dobbiamo prima pensare che erano giorni di persecuzioni in cui era pericoloso perfino dirsi cristiani. Il papà intanto sapeva che cosa lo aspettava nella sua qualità di ex ufficiale appartenente alla nobiltà madrilena. Il 15 agosto 1936, festa dell'Assunta, non erano ancora passati 2 mesi dalla comunione della piccola Mari Carmen e l'ultima bambina, l'ultima figlia era appena nata, una ronda di miliziani si presentò alle porte di casa. Non piangere, muoio per Dio e per loro, disse Julio alla moglie indicando i bambini. Costei voleva ad ogni costo seguire il marito. No, le disse, resta, resta per loro. Un giorno, quando saranno grandi, spiegherai ai bambini come sono morto. Muoio perché il santo crocifisso ritorni nelle aule scolastiche a proteggere l'infanzia dei nostri figli e perché possano essere educati in una Spagna cattolica.
Insperabilmente, quel giorno tornò a casa la sera tardi. Gli avevano dato qualche giorno per decidere di vestire l'uniforme militare dell'esercito repubblicano. Tornarono a prenderlo dopo qualche giorno e lo racchiusero in una prigione vicina, la cui cella dava nella stessa strada di casa. Andando in strada coi bambini, qualche volta la moglie riusciva a intravedere il marito. Dopo alcuni giorni, all'alba, udì il grido di lui che la chiamava dalla strada, ma le riuscì solo di vedere un camion militare che si allontanava. Si recò a chiedere notizie alla prigione. Se vuoi vedere tuo marito, le dissero, va all'obitorio. E quando la bambina si rese conto che il papà era stato ucciso, la sua reazione fu particolare. Nel suo libretto di preghiere c'era uno speciale rosario delle piaghe di Gesù che si usava nei momenti di sofferenza, e la piccola cominciò a recitarlo ripetutamente. Ogni tanto chiedeva alla mamma: mamma, dimmi, Azaña si salverà? Azaña era il capo del governo rivoluzionario e per la piccola era il capo degli assassini di papà. E la mamma, da vera cristiana, rispondeva: se tu fai dei fioretti e preghi per lui, si salverà. Da allora Mari Carmen recitò ogni giorno quel suo particolarissimo rosario assieme a con una zia. La chiamava e le diceva: zia, andiamo a pregare per papà e per quelli che l'hanno ammazzato. E dopo l'assassinio del papà, il pericolo minacciava tutta la famiglia. L'arresto della nonna e della mamma, che avevano in più il torto di essere parenti di Primo de Rivera, l'escapo del governo, particolarmente odiato dai rivoluzionari, era ormai questioni di giorni. Consigliarono perciò alla madre di rifugiarsi nell'ambasciata belga e di lasciare momentaneamente i bambini con gli zii, almeno per i piccini sembravano essere assicurati. Consigliarono perciò alla madre di rifugiarsi nell'ambasciata belga e di lasciare momentaneamente i bambini con gli zii, almeno per i piccini sembravano.

Poiché l'ambasciata stessa avesse più rifugiati di quanto riuscisse a contenerne, si fece un disperato tentativo di andare a prelevare i bambini e l'ansia si placò solo quando si vide giungere la piccola e penosa processione. Marie Carmen portava in braccio la sorellina di pochi mesi, Julio dava una mano al fratellino più piccolo e con l'altro reggeva una borsa col necessario per la neonata, mentre il segretario dell'ambasciata portava in braccio Marie Lourdes di 3 anni. Marie Carmen, di 7 anni, era però inquieta. Aveva lasciato a casa la bambola e temeva che i cattivi avrebbero portato la bambola in Russia. E tanto insistette che il console dovette mandare a recuperare anche la bambola. In fondo, benché tanto matura, era una bambina. All'ambasciata c'erano nascosti 4 sacerdoti e così tutte le mattine potevano ascoltare la messa e comunicarsi. Infine, attraverso canali diplomatici, si riuscì a ottenere un salvacondotto. Un camion portò i nostri rifugiati, la nonna, la mamma e 5 bambini, a Valencia, dove si imbarcarono per Marsiglia e poi, per un certo periodo, dove furono ospitati dalle suore per un certo periodo, poi si trasferirono a San Sebastian. Sembrava che l'accaduto avesse maturato particolarmente Marie Carmen. Restava sempre una bambina, è vero, ma a volte ragionava proprio da grande. La mamma in quei giorni era nervosa, quasi sopraffatta dalla difficile situazione familiare, e si sentì un giorno dire dalla piccola: «Mamma, ma tu ti affanni troppo per le cose della terra, dovresti pregare di più». Sorpresa da un simile rimprovero e per bocca di una bambina per giunta, la madre si scusò: «Ma io devo portare avanti la casa». La risposta però fu implacabile, con l'inesorabile logica spirituale che hanno a volte certi fanciulli: «Mamma, ma la tua casa è il cielo, qua siamo di passaggio». Erano frasi sentite certamente in qualche predica o lette in qualche libro di devozione, ma erano diventate per lei cultura e giudizio sulla vita. Una particolare sensibilità ella sembrava avere per le persone che lavoravano in casa sua. Apparteneva a una famiglia nobile, abituata a governanti e camerieri, e sappiamo che la bambina aveva perfino un temperamento autoritario, ma era come se si vergognasse che ci fossero padroni e servi. Anzitutto era attenta ai loro bisogni. Ecco un esempio di particolare delicatezza. Da quando erano fuggiti da Madrid, la famiglia riceveva molta corrispondenza. Un giorno una delle governanti, che sembrava non avere né parenti né amici, mostrò un certo rammarico perché a lei non scriveva mai nessuno. E allora Marie Carmen, con la sua calligrafia da bambina, cominciò a scriverle periodicamente delle letterine che impostava di nascosto, in cui fingeva di essere una lontana amica della governante che voleva riprendere a corrispondere con lei. La donna capì benissimo da dove proveniva la lettera, eppure in seguito racconterà che quelle letterine le davano tanta tenerezza nella sua solitudine che aveva finito per attenderle con desiderio. Alla madre diceva spesso: «Trattale bene le persone di servizio, è già abbastanza che ci servano. E poi pensa, mamma, anche tu devi servire Dio». Non capiva perché la governante che badava alle sorelline piccole dovesse per questo lasciare a casa i suoi bambini. Noi siamo già in tanti, non posso badare a tutti», rispondeva la mamma. «Ma sì che puoi», ribatteva Marie Carmen con la solita implacabile logica dei bambini. «Tu hai le cameriere che ti aiutano per i tuoi bambini. Loro invece devono servire noi per poter dar da mangiare ai loro piccini. Secondo la piccola, bisognava permettere a tutti di venire al lavoro portando in casa anche i propri piccini, in modo da poterli accudire poi tutti assieme. Solo così le sembrava che fosse giustificato il dover lavorare per gli altri». E fu per questo bisogno di giustizia sociale, più che per la solita carità di una bambina ricca, che alle tradizionali feste dei doni cominciò a rifiutare i giocattoli, disse che preferiva dei soldi. Poi dava il denaro alla governante perché comprasse giocattoli per i suoi bambini. E quando alla porta di casa si presentava qualche poveretto, gli dava in fretta i suoi piccoli soldini e poi aggiungeva: «Adesso bussi di nuovo, così glieli dà anche la mamma». Sono episodi piccoli, ma grandi per una bimba di 7-8 anni, che per ora dimostrano almeno il lavorio interiore che lo Spirito di Dio compiva in quella piccolina. E qui non dobbiamo dimenticare che alle radici della guerra

Guerra civile spagnola e di tanto odio religioso, c'erano anche problemi sociali e ingiustizie secolari. E i piccoli ragionamenti di Marie Carmen, così cristianamente logici e stringenti, ci mostrano come certi grandi drammi sociali si potrà risolverli solo quando ogni singolo cuore cristiano e ogni singola intelligenza, anche dei fanciulli, si lasceranno intridere di Vangelo in maniera capace di conseguenzialità tra la verità affermata e la concretezza sperimentata. Nell'ottobre del 1938 Marie Carmen fu affidata a un istituto di suore irlandesi. Si distingueva dalle altre in una cosa soltanto: nei giorni feriali c'era una sola messa per le religiose alle 7 di mattina. Se qualche ragazzina voleva partecipare alla messa doveva alzarsi presto come le suore, e nessuna ci teneva, nemmeno tra le più grandi. Ma la piccola Marie Carmen era sempre là, come se ne sentisse la necessità, e non glielo chiedeva nessuno se non uno che abitava nel suo piccolo cuore. Sappiamo che una volta, dopo una giornata di ritiro, il prete chiese informazioni su quella bambina di 8 anni che l'aveva particolarmente colpito. Gliela indicarono che giocava in cortile ed egli se ne uscì con questa espressione: quella bambina è piena di Spirito Santo. Sono solo alcuni accenni che stiamo raccogliendo, ma in una vita così breve ogni particolare è importante. La vicenda spirituale che doveva condurre in breve Marie Carmen alla santità cominciò in maniera nascosta. Era la settimana santa del 1939. La piccola era tornata a casa per le vacanze. Alle funzioni del giovedì santo la nonna condusse con sé i 2 nipotini più grandi. All'entrare in chiesa Marie Carmen, come se risentisse dentro di sé la parola che l'aveva affascinata al tempo della prima comunione, improvvisamente disse: «Abuela, me entrego», cioè «nonna, mi offro». La nonna prese la domanda della bambina in senso molto generico. «Sì», rispose, «offriti al Signore». Al momento della comunione la piccola sembrò più fervorosa del solito. Durante il ringraziamento stette a lungo in ginocchio con la faccina tra le mani. Intenerita la nonna pensava: questa bambina potrebbe essere una santa Teresina. Ma poi, all'uscita della chiesa, la piccola si volse ancora alla nonna e le disse, come se volesse proprio capire: nonna, ma che cos'è offrirsi? E la nonna: offrirsi significa donarsi interamente a Dio per essere tutta di Dio. La piccola non tornò più sull'argomento. Ma ciò che sorprese l'anziana signora fu qualcosa che le sembrò in disaccordo con l'accaduto, perché sulla via di ritorno la piccola insistette per entrare in una pasticceria come se avesse qualcosa da festeggiare. E la nonna sorrise e pensò: in fondo è uguale a tutti gli altri bambini. E pensò che, passato il fervore, la golosità riprendesse il sopravvento, e non capì che quello era per la bambina il piccolo sigillo, anche sociale, di un giorno solenne. Tornò in collegio. A un mese di distanza da quel giovedì santo cadde ammalata di scarlattina. Era l'8 maggio del 39. Per capire il mistero sacro che sta per accadere dobbiamo necessariamente anticipare. La malattia si complicherà sempre di più e la piccola morirà il 17 luglio, dopo atroci sofferenze che la sopporterà senza lamenti, destando la meraviglia di familiari, medici e infermieri. Nessuno si rende conto di che cosa sta succedendo, perché gli eventi precipitano. Si percepisce solo che in quella fanciullina opera una grazia particolare, come vedremo, ma tutto diventerà chiaro retrospettivamente quando la bambina muore. Nella sua borsetta viene trovata una agendina di pelle rossa. Le pagine sono quasi tutte bianche, salvo poche note infantili e in qualche numero di telefono delle amichette. Solo 3 pagine importanti. Nella prima c'è scritto: 29 agosto, oggi hanno ucciso mio padre. In una delle ultime pagine c'è scritto: viva la Spagna, viva Cristo Re. Era la formula con cui allora morivano i martiri. Ma sulla pagina anteriore dell'agenda c'è scritto: oggi, 6 aprile 1939, io mi sono offerta nella parrocchia del Buon Pastore. Ed è proprio la data di quel giovedì santo di cui abbiamo appena parlato. E c'è un particolare che fa tenerezza: la parola chiave, mentre è scritta con un errore di ortografia.
L'agenda era confezionata a forma di pacchetto, chiuso con carta gommata, e sopra c'era scritto privatissimo, privatissimo, privatissimo, come fanno i bambini quando vogliono che nessuno legga i loro segreti. In un altro foglietto di carta, ben piegato e sigillato, e di nuovo con l'annotazione privatissimo, c'è scritto per papà, 17 maggio 1939. Non sappiamo che cosa significhi, ma il 7 maggio è il giorno prima, esattamente il giorno prima di quando la malattia la costringe a mettersi a letto. A contare i giorni di incubazione del male si risale più o meno a quel giovedì santo, come se Dio avesse accettato l'offerta. Nei primi giorni di vita negli ultimi giorni di vita Mary Carmen dirà alla infermiera, quando la mamma non può sentirla: mio padre è morto martire, io muoio vittima. Difatti la malattia prese subito una piega molto brutta: 8 mastoidite acutissima, con setticemia grave consecutiva e con complicazioni ai reni e al cuore. Cominciarono le visite. A volte qualche suora veniva a raccontarle episodi di vita del collegio, credendo di distrarla. La bambina ascoltava pazientemente, ma sembrava essere altrove e desiderare altre parole. Mi madre, diceva, mi parli di Gesù. Quando qualcuno voleva farle piacere portandole qualche cibo più gradito, mi piace tutto, diceva, datemi quello che volete. E la malattia degenerava paurosamente. Il 27 maggio fu necessario trasferirla a Madrid, la operarono per estirparle quella specie di tumore che le si era formato nell'orecchio, ma inutilmente. Allora non esistevano antibiotici. La malattia veniva curata con i primi sulfamidici e iniezioni in vena sempre più difficili a farsi, che spesso esigevano ripetuti tentativi. Oltre ai tonici cardiaci, a ciò si aggiungevano 3 volte al giorno dolorosissime e interminabili iniezioni ipodermiche di 300 cc di soluzione glucosata o salina in enormi siringhe, spaventose già a vedersi per una bambina. E c'erano giornate in cui quel piccolo corpo doveva accettarne più di 20 iniezioni. La febbre aveva sbalzi paurosi e si era nei mesi più caldi dell'anno. La colite la sfiniva e c'era da inghiottire ogni mezz'ora qualche cucchiaiata di un disgustoso purè di ghiande che faceva vomitare al solo vederlo. E quando giungevano con le iniezioni, la cui sola vista era ormai un tormento insopportabile anche per gli adulti, il volto della bambina si contraeva, ma chiedeva ai presenti di aiutarla a pregare, e tutti recitavano assieme a lei un Padre Nostro. Lei pronunciava le parole molto lentamente, poi quando l'ago entrava si affrettava come per non gridare. Non si lamentava quasi mai, si contraeva nel momento del dolore, poi chiedeva perdono al dottore. Un giorno le tagliarono i capelli per liberarle le orecchie in suppurazione e disse: dai capelli fino alle unghie dei piedi sono tutta un dolore. E non sapeva di citare le parole del profeta Isaia che la liturgia applica a Gesù. Dopo 8 giorni decisero di portarla a casa per continuare ormai le inutili cure in famiglia. Il medico ha testimoniato: la bambina sopportava il dolore, ma non in maniera fisica, come a volte in certi malati e soprattutto nei bambini, in cui le reazioni sono elementari e mostrano un'unica urgenza che si è tolto loro il fastidio. La piccola dava trascendenza al dolore. Era questo che a me come medico dava un vero stupore. C'era un contenuto amoroso in quella bambina ed era così straordinario che impregnava tutto il suo corpicino. E in ogni sguardo, in ogni gesto, in ogni atteggiamento si notava un amore mistico profondo che la piccola custodiva in cuore. Uno dei più illustri cattedratici di Spagna, chiamato a consulto, testimoniò: io posso solo affermare che dopo le esperienze fatte in tutta la vita come cattedratico e specialista, come capo dell'ospedale, e dopo aver visto sfilare davanti a me malati di ogni classe sociale, età e categoria, giudico che il comportamento di quella bambina possa essere definito come straordinario ed eroico. A me non compete parlare di santità. Alla nonna che le diceva: faremo una novena perché tu guarisca, rispondeva: no, nonnina, ma perché si faccia la volontà di Dio. E dava chiara l'impressione che tra lei e Gesù c'era un patto segreto e che nessuno poteva intromettersi, nemmeno per affetto.
La vedevano con gli occhietti chiusi, l'espressione intensa, e tutti sapevano che la piccina stava pregando. Un giorno restò quasi in coma, tanto che pensavano morisse. Si risvegliò il giorno dopo, angustiata, perché non aveva potuto recitare le sue preghiere. Le dissero: «Ma hai sofferto molto, questo basta». Ma lei continuò a chiedere perdono della sua trascuratezza. A molti adulti che stavano attorno al letto, alcuni dei quali pregavano molto raramente, sembrava incredibile vedere il bisogno di preghiera di quella malatina. Teneva con sé il suo piccolo libro di preghiera, intitolato Il mio Gesù, e nei momenti migliori leggeva le riflessioni lì riportate. Ma l'infermiera si accorgeva che la piccola metteva sempre il segnale su una pagina del libro dedicata alla morte. C'era disegnato un angelo che stringeva tra le braccia un bambino. Solo stava attento a che la mamma non lo vedesse. E la riflessione che Mari Carmen leggeva sul libro era questa: quando si sente cantare dentro un cespuglio, a cantare non è il cespuglio, ma qualche uccellino nascosto là dentro. Anche noi pensiamo, amiamo, ci ricordiamo delle cose, ma chi pensa, ama, ricorda è l'anima, e l'anima non morirà mai. Era questa l'immagine dolce con cui l'autore spiegava ai bambini l'immortalità dell'anima, e in questa immagine Mari Carmen, che vedeva il suo piccolo corpo distrutto, cercava continuamente conforto. Forse l'offerta più eroica la fece quando il dottore le disse che faceva bene a non appoggiarsi sull'orecchio operato, ma sull'altro, e obbedì senza cambiare posizioni per giorni e giorni. E quando finalmente chiese: «Dottore, mi posso cambiare posizione?», si accorsero che anche l'altro orecchio era tumefatto in maniera orribile. Fu allora che la nonna si preoccupò di chiamare un prete carmelitano per il viatico. Pur felice di aver ricevuto l'Eucaristia, disse: «Mamma, ma perché a me non danno quello che si dà sulle mani e sulle labbra per perdonare i peccati?» Ma a quel tempo i preti tendevano ad aspettare gli ultimi istanti. Pensarono a un'ultima trasfusione di sangue. «Andiamo, bambina», le disse la mamma, «devi soffrire ancora un poco per cercare di guarire». «No, mamma», rispose, «questo no». «Allora perché?» «Perché si compia la volontà di Dio». Al suo semplice modo di bambina ripeteva quello che Gesù aveva detto in croce: «Tutto è compiuto». A volte chiedeva alla mamma: «Cantami quel canto così bello della prima comunione, quello che dice: come sei buono Gesù, come sei buono». E la nonna scriveva a una lontana parente, a una nuora lontana: «La nostra piccola se ne va ed è tutta assorta in Dio, sta completamente endiosada». Un intraducibile termine con cui i mistici usavano descrivere le loro estasi. Si avvicinava la festa della Madonna del Carmine, 16 luglio, e la piccola fece intendere che le sarebbe piaciuto morire in quel giorno. Le obiettarono che proprio quel giorno si sarebbe sposata la zia. Allora disse: «Va bene, morirò il giorno dopo». Alla mattina del 17 disse: «Oggi vado in cielo». Poi chiese piangendo perdono alla infermiera, perché diceva che non l'aveva molto amata. E tutti i familiari presenti ripeté: «Amatevi gli uni gli altri». Erano le parole che Gesù aveva detto il Giovedì Santo, il giorno dunque dell'offerta di Mari Carmen. Poi disse: «Lasciatemi andare». «Dove vuoi andare, piccolina?» disse la nonna. E la risposta fu: «In cielo, nonnina. Non vedi che è venuta la Vergine a pigliarmi?» Erano le 3 del pomeriggio del 17 luglio 39. «Mamma, Azagna si salverà?» aveva detto la bambina quando i soldati di Azagna avevano ucciso il papà, e le avevano risposto: «Se pregherai e farai dei sacrifici, si salverà». La piccola non era in grado di dare giudizi politici né valutazioni morali. Vedeva con la semplicità e la semplificazione dei bambini il mondo diviso in buoni e cattivi. Buono era il papà che moriva per Gesù, cattivo Azagna che lo perseguitava e lo uccideva. E lei offriva preghiere e sacrifici per tutti e due, per il papà buono come un martire e per Azagna cattivo, ma sempre figlio di Dio. Era tutto quello che sapeva e capiva e che poteva donare. Da un punto di vista essenziale e simbolico c'era tutto. Questo accadeva nel 1939. Manuel Diaz Azagna,
ministro della guerra e presidente del governo spagnolo dal 31 al 33 e presidente della Repubblica dal 36 al 39, gli anni più duri della persecuzione della guerra civile, muore in Francia nel 1940, un anno dopo Marie Carmen. Il vescovo che lo assiste in punto di morte racconta che Azzagna morì dopo aver ricevuto con piena lucidità il sacramento della confessione, l'estremunzione e l'indulgenza plenaria, spirando dolcemente nell'amore di Dio e nella speranza della vita eterna. Spirando dolcemente nell'amore di Dio, lui il persecutore. In cielo seppe ciò che doveva a una bambina di 9 anni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane nella notte. Le guardie rivoluzionarie hanno annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanfa nel sud-est della Siria e una base americana in Kuwait. Il Ministero della Salute iraniano ha affermato che 38 persone sono rimaste uccise da partire dal 22 giugno. E 4 persone sono morte negli attacchi russi contro l'Ucraina della notte. A fare il bilancio il presidente Zelensky a Odessa spiega: in un attacco missilistico contro un edificio residenziale 2 persone sono morte, altre 5 ferite. Nella regione di Zaporizhia 2 persone morte a causa di un attacco aereo. Trump attacca la Cina. Ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione dei dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che Trump vincesse le elezioni, ha aggiunto. La Cina ha respinto le accuse di Trump, definendole pure invenzioni. Il presidente Mattarella ha richiamato il ministro della giustizia Nordio sulla grazia, Mario Roggero, gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva al presidente della Repubblica. E allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. 828 le vittime, 2124 il numero dei casi confermati. Le province orientali di Ituri, Kivu del Nord e Kivu del Sud, Hautwele e la provincia centro-settentrionale di Tsopo, le aree più colpite. Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Infine è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d'urgenza all'ospedale. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siamo collegati con Flavia Sacilotto con la sua rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. È una giornata questa contrassegnata dal cielo nuvoloso dopo un temporalone di questa mattina. E d'altra parte sono eventi tipici dell'estate, questa estate che è stata contrassegnata, che è contrassegnata da particolare calura. Speriamo che questo evento atmosferico abbia portato un po' di frescura. Entriamo nel vivo del settimanale Il Popolo, che porta la data del 19 luglio. E c'è nella pagina di apertura di copertina una foto che si richiama alla estate giovane e missionaria. Questi giovani che durante gli incontri estivi, incontri di gruppo, hanno fatto anche un'esperienza di conoscenza della vita missionaria, della realtà missionaria. Ed è appunto questa sensibilizzazione un motivo intenso per aprire i nostri ragazzi giovani appunto alla realtà missionaria. Domenica 26 luglio entriamo in un altro tema, la CEI per il Venezuela, colletta nelle chiese italiane. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana colpita il 24 giugno da terremoto di vaste proporzioni, ha indetto attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane per domenica 26 luglio. Sappiamo dunque che questa colletta è finalizzata al sostegno della popolazione venezuelana. E qui è riportata pure una qualche nota circa un'intervista posta al cardinale Pietro Parolin, il quale, intervistato appunto a Bibione, ci dice, quasi in sintesi del suo intervento e del suo messaggio, la pace è coraggio. E dunque sappiamo che per avere la pace, per raggiungere la pace, è necessario anche osare. Passo ad altro tema e chiedo scusa, vorrei ancora fare un cenno a questo tema al quale ho dato appena spazio. E vorrei fare ancora un po' di qualche nota, perché c'è anche una domanda alla quale rispondere. La pace è davvero possibile o è solo un sogno ingenuo e dobbiamo forse rassegnarci alla guerra? Ecco, qui trovate la risposta. La pace è possibile purché gli uomini di buona volontà siano decisi, determinati a raggiungerla e ad assicurarla. Siamo nel mondo dell'agricoltura. È stata fatta un'analisi per conto di Confagricoltura ed è emerso che quest'anno il riso e il grano duro sono in crisi, una crisi di due colture centrali per l'Italia. E a pesare viene fatto notare soprattutto il forte aumento delle importazioni di riso dai paesi extraeuropei. L'afflusso crescente di prodotti esteri nel mercato europeo, dicono i produttori, alimenta un eccesso di offerta, accentua la pressione a ribasso sui prezzi e ostacola la piena valorizzazione del riso nazionale. Ecco una delle cause appunto di difficoltà per le quali trovate indicazioni e notizie più precise a pagina 3. Passiamo ad altri temi, ci sono temi vari, ho dovuto fare una scelta. E torno al tema citato all'inizio dell'estate missionaria, estate giovane e missionaria. Con il PEM 30 giovani, famiglie e studenti hanno appunto potuto riflettere su questo tema. Da ormai oltre 30 anni questa esperienza, offre a tutti i giovani che desiderano vivere un'esperienza di vita presso le nostre missioni nel mondo. Questo è stato dichiarato dal PEM, Pontificia Opera Missionaria, ed è così una proposta anche ai giovani che volessero accostarsi a questo tema in modo più approfondito e più personale. Passiamo ad altri temi e naturalmente troviamo ancora il tema che abbiamo appena citato, un viaggio missionario in Marocco per conoscere la realtà dei migranti, un primo contatto nel 2024, poi l'esperienza al PEM di 14 nostri giovani e ora da novembre 2026 una nostra condiocesana partirà come Fidei Donum. E vedete, non solo l'attenzione, non solo la sensibilizzazione, ma anche il giocare la propria vita, offrire la propria vita per queste realtà missionarie, cioè mettersi in gioco direttamente in prima persona. Il nuovo numero di Popoli e Missioni di giugno 26 dedica ben due articoli alla nostra diocesi di Concordia Pordenone. Il primo racconta l'esperienza di Don Lorenzo Barro, nostro sacerdote diocesano, che ha avuto una lunga esperienza in Mozambico, parrocchia di Cipene, come sacerdote Fidei Donum ed è recentemente rientrato lo stesso, insieme ad un altro sacerdote, Don Loris Vignandel, anche attraversato la dura esperienza di un attentato violento contro la missione di Cipene, la notte tra il 6 e il 7 settembre del 22. Vedete, questa esperienza sul campo può anche essere contrassegnata da difficoltà notevoli, quali appunto il pericolo per la propria vita. Passiamo alla cronaca di Pordenone. Piazzetta del Portello diventerà il cuore del nuovo complesso Nodo Parcheggi. Addio Bronx, nasce il centro valle destinato ad accogliere il polo universitario cittadino. Il grande complesso progettato da Gino Valle tra il 72 e l'82 si prepara a diventare Centro Valle, nuovo polo universitario direzionale civico nel cuore della città, fulcro di una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Siamo in Regione Friuli Venezia Giulia, collaborazione tra Regione ed Explar AMA per valorizzare territori e turismo. La collaborazione citata nasce dalla volontà condivisa di raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso un punto di vista nuovo che mette al centro le infrastrutture e i servizi come strumenti di valorizzazione del territorio. Le ciclovie, il trasporto marittimo e i treni storici non sono solo opere e collegamenti, ma rappresentano un patrimonio capace di generare attrattività territoriale, turismo sostenibile, sviluppo economico e nuove opportunità per le comunità locali. La collaborazione prevede 3 numeri del magazine e una guida speciale, ha spiegato Amirante, con l'obiettivo di far conoscere il territorio anche attraverso le infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile, vero motore di sviluppo turistico. Appuntamento alle 19 in piazza 20 settembre per una sfilata fino al velodromo. In attesa della pennellata benefica di settembre, Diabete a ruota libera, assieme a FIEB, partecipa alla 25esima edizione del Tressere Internazionale Città di Pordenone, la competizione che da un quarto di secolo viene organizzata nel capoluogo del Friuli occidentale dagli amici della pista ASD. Il Tressere, che è stato presentato venerdì 10 luglio all'Elodromo Bottecchia, si terrà quest'anno dal 13 al 18 luglio e sono sempre iniziative coinvolgenti e entrate nella nostra tradizione. Cronaca di Pordenone, siamo ancora qui a Pordenone, avviato l'iter per la trasformazione, il comune è pronto a investire 425.000 euro e vediamo perché. Una nuova vita per l'ex magazzino ferroviario diventerà uno spazio dedicato agli studenti e questo edificio che da anni racconta il passato ferroviario di Pordenone e che presto potrebbe diventare un punto di riferimento per il futuro universitario della città è pronto così per essere per entrare nella realtà pordenonese, per essere realizzato e quindi l'ex magazzino ferroviario, come abbiamo appena detto, prenderà veramente, assumerà una nuova vita, una nuova destinazione. siamo a Pordenone, parliamo di maturità, la maturità che tanto coinvolge, ha coinvolto di recente i nostri ragazzi. Due centini alla maturità, il sogno del Politecnico e delle lettere tra umanesimo e ambiente, la soddisfazione delle scuole in cui appunto si sono distinti questi studenti con il massimo dei voti. Vacanze di branco, campi di reparto e route di clan, le date e i luoghi scelti, dove porta la strada, i campi estivi degli scout della GESI, zona Pordenone. Ed ecco che si parla di scout e quindi di una vita ricca di proposte, di coinvolgimento e anche di vita comunitaria. Siamo a Pordenone ancora, l'assessore Tirelli rassicura sulle falde acquifere della città, dopo che il monitoraggio ARPA Friuli Venezia Giulia ha rilevato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, non so se ho letto bene, nelle falde di alcuni comuni della pianura pordenonese, con conseguente sospensione precauzionale dell'uso dei pozzi artesiani nelle aree interessate, l'assessore all'ambiente Mattia Tirelli informa che nel territorio del comune di Pordenone queste sostanze non sono state segnalate. Ai cittadini dico che sul nostro territorio i controlli sono costanti e confermano ad oggi la sicurezza della falda, ed è proprio grazie a un monitoraggio capillare e continuo che questa situazione, circoscritta ad alcune aree della provincia, è potuta emergere ed essere gestita con tempestività dagli enti proposti. Il confronto con ARPA Friuli Venezia Giulia, con l'azienda sanitaria Friuli Occidentale e con tutte le autorità coinvolte nel monitoraggio della falda è costante. Ho dato uno spazio adeguato a questa notizia, trattandosi appunto di un bene fondamentale, quale appunto è l'acqua. Siamo ancora a Pordenone, parliamo di devozione della Madonna del Carmelo. Ci sono nel pordenonese, non solo nella città di Pordenone, ma in tutto il territorio pordenonese, e vari punti in cui è molto seguita la devozione alla Madonna del Carmelo. Sappiamo bene che è una devozione che cade appunto nel periodo estivo e che pertanto questa devozione a Maria col titolo di Madonna del Carmelo consente anche di unirsi per rendere omaggio a lei che è la madre di Dio. Siamo a 50 anni dal terremoto e i nostri sacerdoti raccontano appunto il sisma. Don Giosuè Tosoni ci dice: noi preti non siamo stati a guardare. Ed ecco che la sera stessa del terremoto, appunto, con gli studenti di teologia e Don Perluigi, Don Giosuè dice: siamo partiti per Spilimbergo e con l'alba lo sfacelo davanti agli occhi era dappertutto. Case crollate, gente che camminava senza meta, morti, che il numero dei morti continuava ad aumentare. Borgata dopo borgata, un soldato proveniente dal Belice portava fra le sue braccia un bambino appena estratto dalle macerie, il volto bianco di polvere ma vivo. E purtroppo quella terribile vicenda di cui celebriamo i 50 anni, quest'anno è stata veramente coinvolgente e ha attratto anche molta partecipazione e molto coinvolgimento da parte di altre realtà, di altri popoli, di altre appunto significative espressioni di partecipazione e di vicinanza. E naturalmente con il terremoto sono andate distrutte o quantomeno ferite molte opere d'arte, e si scrive qui: dalla bellezza ferita dalla furia del terremoto del 76, che in 59 secondi cambiò l'anima e il volto del Friuli, Ecco la bellezza salvata, quella delle opere delle chiese che furono oggetto di lunghi e accurati restauri, un viaggio possibile al Museo Diocesano. E il museo con questa mostra è aperto il venerdì dalle 15:18 e il sabato e domenica festivi dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18. L'ingresso è libero e qui trovate anche il numero di riferimento di telefono, appunto, per prendere l'appuntamento necessario a questa visita. E si parla ancora di terremoto e lascio la vostra lettura questo intervento che ricorda appunto quell'evento e anche con gli interventi che furono adottati. Soprattutto c'è il racconto di Don Matteo Pasut, allora parroco di Erto, che parla anche della solidarietà generosa e memore con Forgaria e Gemonia. Insomma, in questa pagina abbiamo alcuni accenni a quello che avvenne e a tutta la rete di solidarietà, di partecipazione che si attivò per aiutare Friuli in quel tragico momento e per farlo rinascere. Siamo all'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, programma per settembre-ottobre 26, settembre San Giovanni Rotondo e Santa Rita da Cascia, ottobre Međugorje e ottobre ancora Assisi e dintorni. Potete trovare queste notizie a pagina 14 e le troveranno con piacere soprattutto gli appassionati di pellegrinaggi. E ci spostiamo nel Veneto orientale, siamo a Portogruaro, palazzine di via San Giacomo, siamo dai CAS, CAS, ai centri per le procedure accelerate. Il sindaco ha richiesto un tavolo con prefettura, associazioni di volontariato e qui bisogna entrare nel vivo di questa realtà con paziente lettura. E d'altra parte è anche un tema interessante che può riguardare in particolare la popolazione delle palazzine di via San Giacomo. Al Cala Sanzio, questo istituto di Portogruaro, i colori delle emozioni diventano un murale, ma anche opere esposte ai mulini e canzoni dei giovani, con 144 partecipanti. E abbiamo ancora altre notizie di carattere musicale che riguardano la viabilità, sempre in questa pagina che riporta la cronaca dal portogruarese. E siamo ancora nel Veneto orientale, la devozione alla Madonna del Carmelo diffusa dal Beato Simone Stock dal 16 luglio del 1251. E c'è anche un libro curato da Pierangelo Piasentier che porta questo titolo, Lasciarsi stupire, Don Roberto Battel e la Bolivia. E naturalmente si parla di questa esperienza missionaria di cui abbiamo appunto detto e potete trovarla anche nel libro che racconterà nei dettagli questa esperienza. Siamo a San Michele a Tagliamento, ancora nel Veneto orientale. Emergenza siccità, emergenza per l'agricoltura. Il cuneo salino dal mare è risalito di 20 km nell'entroterra. I bacini sono vuoti, irrigazione sospesa e razionalizzata, con precedenza alle colture principali. E purtroppo la siccità è un grosso problema, un grosso tema, per cui invochiamo la provvidenza che ci mandi dell'acqua umile, preziosa e casta, come diceva Francesco. San Stino di Livenza, il monumento ai lagunari in occasione del 30° della locale sezione. E qui sono pure riportati gli eventi sotto le stelle che riguardano San Stino di Livenza. Passiamo ad altre realtà, passiamo al Friuli occidentale, siamo a San Vito al Tagliamento. Lavori al via dopo la sagra dovrebbero durare 4 mesi. Al piazzale di Madonna di Rosa si realizza appunto questo piazzale per il quale il comune accoglie le osservazioni la spesa cresce e si attesta sui, non so dire di preciso il totale, se solo che cresce di 375.000 euro. Siamo a un gesto gentile, un gesto di amore da parte di un bambino a San Vito al Tagliamento. Ancora, Tommaso a 10 anni dona i suoi capelli ai pazienti oncologici. Questo bambino si è lasciato crescere i capelli appunto per poterli donare ai pazienti oncologici che, come si sa, in seguito alle cure perdono appunto i capelli. Assisto a Reghena, bilancio a 2 anni dalle elezioni, promossa la sindaca. I punti di forza sono freschezza e cultura, la criticità, l'eco delle opere incompiute. Insomma, si sa bene che in ogni realtà, in ognuna delle realtà dei nostri territori ci sono gli aspetti positivi, gli aspetti naturalmente che danno sicurezza, sono i punti di forza, ma tutte le opere, tutte le realtà hanno sempre alcuni aspetti di criticità, come è ovvio per quanto riguarda tutto ciò che appartiene all'umano. Siamo a Porcia, festa dell'Assunta, torna la sagra della comunità pugliese da fine luglio a metà agosto. Il programma è stato pubblicato sulla Gazzetta, mostre, musica e non solo. In quanto a feste, siamo a Sedrano, c'è un ricco programma dal 17 luglio con festeggiamenti per il santo patrono. A Porcia, proposte dal tavolo di comunità, alcune iniziative, sere sui pattini e giochi da tavola in piazza, da tavola o do tavolo, non so bene quale sia la forma più corretta. A Cordenons, calcio e atletica, visita dell'assessore Anzil, impianti sportivi, la regione investe più di 1,5 milioni, veramente un bel investimento. A Zano Decimo, transizione energetica, presto l'avvio di nuovo impianto di biometano che avviene nell'azienda agricola Principi di Porcia, è veramente questa iniziativa molto significativa, e lascio alla vostra lettura tutti i dettagli. Bruniera, dall'iniziativa raccolte donazioni per la via di Natale. L'asta dei dolci ha concluso con successo la sagra di Maron. Non ho capito bene in che cosa consista questa iniziativa, sappiamo comunque che si tratta di una raccolta a favore della via di Natale. Sappiamo bene questa magnifica e benefica via di Natale che si fa carico di tante sofferenze, soprattutto nella fase terminale della vita. Fiume Veneto, esperienza della 13enne Giulia Costa, che è stata sindaco per un giorno, è stata accanto al sindaco e ha seguito vari momenti e appunto delle iniziative per la realtà di Fiume Veneto, e così i giovani a poco riescono ad entrare nel vivo della realtà del comune e a conoscerlo. E sempre a Fiume Veneto sono state avviate le celebrazioni per il coro Aqua Fluminis, 45 anni di intensa presenza con questa speciale attività canora. Siamo a Chioms. E il comune si conferma tra i più virtuosi d'Italia nella raccolta differenziata, con il 90,5% e al vertice regionale nella categoria tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Ci rallegriamo vivamente con la popolazione di Chioms. E al Vajont, Maurizio Colla è il nuovo presidente dell'Associazione Friulana Donatori Sangue, che continua l'impegno nel promuovere appunto questa iniziativa di solidarietà veramente encomiabile. A Tramonti di Sotto, domenica 19 luglio alle 10.30, parte il campo scuola degli Alpini con il campo scuola degli Alpini già partito, si realizza un momento significativo e intenso di chiusura con la partecipazione del Vescovo. Siamo arrivati quasi alla conclusione. ancora qualche piccola notizia dalle nostre realtà. A Casarsa, la Proloco con 126 volontari in campo, 6.000 ore di impegno a favore del territorio, è veramente una magnifica realtà. E a Meduno, obiettivo, crescere l'offerta turistica locale, far crescere l'offerta turistica locale al via, la riqualificazione e l'ampliamento di Malga Valinis. E un'altra piccola notizia, ma significativa, Zoppolo, attivo in politica e associazione, Cesare Vescovi, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. E siamo arrivati alla conclusione, concludiamo con una notizia da Pordenone, al Civico Museo Richieri fino al 21 settembre sarà presente Mario Moretti, l'estro disciplinato dell'arte, pitture, sculture, disegni. In vista di Pordenone capitale della cultura, la città riscopre uno dei suoi più grandi artisti del Novecento. Siamo arrivati alla conclusione. Io sono lieta di questo momento così di intenso incontro a distanza. A tutti voi auguro una buona settimana e un lieto a risentirci alla prossima.
0: Noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la sua rubrica settimanale. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto.
2: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Cita diario con l'informazione.
2: Amt mit d'information.
3: Rendez-vous quotidien avec l'information.
4: Daily appointment with the news.
3: Cita diario con l'informazione.
2: Amt mit d'information.

affetto, con un momento di autentica bellezza. Alla presenza del pontefice verranno eseguiti la polacca di Paganini e la riscrittura della norma di Bellini, composta da Louis Bacalov. Il cardinale Zuppi lascia l'Ucraina e dice: ogni sforzo di pace sarà compiuto, è volontà di Papa Leone. Il cardinale è tornato ieri, 16 luglio, a Roma dopo 4 giorni nel paese in guerra. Dopo le celebrazioni per la giornata della statualità ucraina, il presidente della CEI ha incontrato il ministro degli esteri Sibia e altre autorità civili. Al centro la questione del ritorno dei prigionieri e il rimpatrio dei bambini ucraini e la richiesta da parte dei familiari dei detenuti oltre il confine che il porporato possa visitare anche le prigioni in Russia. Pakistan, un atto di solidarietà interreligiosa per una famiglia cristiana. Leader religiosi, autorità locali e reti comunitarie hanno contribuito a prevenire la violenza di massa a Karachi in seguito ad accuse infondate di profanazione del Corano rivolte a cristiani locali. Naeem Yusuf Gill, direttore esecutivo della Commissione Cattolica di Giustizia e Pace Locale, auspica: l'episodio apra gradualmente la strada alla costruzione di buoni rapporti tra le comunità. Il rapido intervento delle autorità locali, dei leader religiosi musulmani, degli studenti dei seminari islamici e dei membri della comunità ha intanto contribuito a prevenire la violenza contro una famiglia cristiana a Karachi, dopo che accuse infondate di profanazione del Corano avevano scatenato tensioni. In Paraguay la giornata del clero. Il cardinale Yu dice: bisogna tornare all'essenza della vocazione. Sacerdoti provenienti dalle diocesi di tutto il paese hanno partecipato a un ritiro incentrato su formazione, preghiera e comunione fraterna organizzato dall'Ufficio Pastorale Sacerdotale Nazionale, che si è ormai concluso. Il messaggio del prefetto del Dicastero per il clero ha portato anche la vicinanza del Papa. Firmata la dichiarazione di Roma, un impegno sulle armi nucleari e sull'intelligenza artificiale. 6 i punti che compongono il testo, sottoscritto da premi Nobel, esperti e scienziati di respiro internazionale, leader religiosi ed ex capi di Stato e di Governo, riunitisi ieri, 16 luglio, in Campidoglio, un evento che ha concluso il convegno tenutosi a Borgo Laudato Si. Il disarmo, lo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, l'impegno a perseguire una pace disarmata e disarmante sono le linee guida della dichiarazione. Notizie dal mondo. Il Parlamento giapponese ha approvato una revisione della legge sulla casa imperiale del 1947, confermando che il trono può essere ereditato solo dagli uomini appartenenti alla linea paterna della dinastia. La decisione ha deluso la maggior parte dell'opinione pubblica giapponese che, secondo i sondaggi negli ultimi anni, sosteneva la possibilità di aprire la successione anche alle donne e considerava una potenziale erede la principessa Aiko, nota anche col titolo di principessa Toshi e unica figlia dell'imperatore Naruhito. L'estensione della successione alle donne era considerata una possibile soluzione al progressivo restringimento della famiglia imperiale, che ha sempre meno membri e sempre meno eredi maschi. Questa notte gli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran sono diventati più intensi e hanno colpito infrastrutture civili e obiettivi nell'interno del paese. I bombardamenti erano ricominciati 6 giorni fa, ma finora si erano concentrati per lo più su obiettivi militari della costa sud-occidentale, nei pressi dello stretto di Hormuz, per limitare le capacità del regime iraniano di controllare il traffico marittimo nello stretto. Stanotte i jet, i droni e le navi militari statunitensi hanno colpito anche 2 ponti vicino alla città di Bandar Kamir, strade e ferrovie nella provincia di Hormozgan, vicino allo stretto, e centraline elettriche e depositi di carburante all'aeroporto di Iranshahr, più a sud-est, vicino al confine col Pakistan. Stanotte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un discorso in cui ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni del 2020 senza però mostrare prove. Trump perse quelle elezioni contro il democratico Joe Biden e da allora ha sempre sostenuto, senza fondamento, che la vittoria gli fosse stata rubata. Nel suo discorso ha detto di basare le sue accuse contro la Cina su una vasta raccolta di documenti di intelligence che la sua amministrazione ha recentemente declassificato, ha cioè tolto il vincolo di segretezza, ma nessuna delle informazioni pubbliche contenute in quei fascicoli avvalora le sue affermazioni. Molte sono in realtà note da anni. La principale affermazione di Trump è che la Cina abbia acquisito illegalmente dati insensibili dei cittadini statunitensi per modificare il voto delle elezioni presidenziali. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo

0: Di 4 anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a programmi di scambio culturale. Cambieranno anche le regole del visto per i giornalisti. Quelli stranieri potranno rimanere nel paese per un massimo di 240 giorni, i cinesi 90. Finora queste persone potevano rimanere negli Stati Uniti fino al termine degli studi o del proprio incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Con le nuove regole, invece, chi avrà bisogno di restare oltre i 4 anni dovrà chiedere una proroga al governo federale. La norma entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul Federal Register, il registro ufficiale delle disposizioni del governo federale statunitense, salvo modifiche o interventi da parte del Congresso. Ieri il Parlamento francese ha approvato una legge per fissare un confine coi Paesi Bassi che era rimasto indefinito per quasi 400 anni. Riguarda la piccola isola caraibica di Saint-Martin, circa 200 km a est di Porto Rico, che è suddivisa in due parti: la collettività d'oltremare francese, Saint-Martin, che fa parte dell'Unione Europea, e Saint-Maarten, uno stato autonomo che formalmente fa parte dei Paesi Bassi, ma non dell'Unione Europea. La divisione dell'isola fra Francia e Paesi Bassi venne formalizzata nel 1648 col Trattato di Concordia. Il confine però non era mai stato stabilito esattamente. Le due parti dell'isola non sono delimitate da una frontiera vera e propria e le persone possono circolare liberamente. Il fatto che il confine non fosse stato definito però creava comunque problemi, per esempio su questioni legate alla proprietà di case o terreni, all'autorità della polizia o alla gestione della baia di Oyster Pond nell'est dell'isola dove il confine è meno chiaro. La polizia di Hong Kong ha arrestato 5 persone accusate di vendere libri sovversivi in 2 librerie. Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese che per molto tempo aveva goduto di un certo margine di autonomia e democrazia, ma che da qualche anno è sempre più controllata dal regime cinese e sempre meno libera. Le persone arrestate sono accusate di aver violato la severissima legge sulla sicurezza nazionale, il principale strumento con cui la Cina ha eliminato le libertà democratiche di Hong Kong, limitando moltissimo la possibilità di criticare il regime cinese. Secondo la polizia, le persone arrestate vendevano testi che avrebbero incitato l'odio contro le forze dell'ordine, il sistema giudiziario e quello amministrativo del territorio. Se condannate, rischiano fino a 7 anni di carcere. Si tratta di 2 uomini e 3 donne, fra i 30 e i 60 anni.
1: Notizie dall'Italia. La riforma della legge elettorale di centrodestra prevede un sistema proporzionale con un premio di governabilità condizionato al raggiungimento del 42% dei consensi, l'uso di liste bloccate in collegi plurinominali e l'introduzione del voto per i fuorisede. Vengono inoltre inserite nuove soglie e regole restrittive per limitare la polverizzazione dei piccoli partiti all'interno delle coalizioni. Si assegnano fino a 70 seggi oltre a liste bloccate con capolista vincolati e l'obbligo di indicare il programma e il candidato premier. Un finanziamento aggiuntivo di 18,8 milioni di euro destinato all'azienda USL della Valle d'Aosta per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza, la LEA. È così che stabilisce una legge regionale varata dal Consiglio Valle con 20 voti favorevoli e 15 astensioni. Il testo prevede anche la prosecuzione della collaborazione con la Regione Piemonte per l'organizzazione delle attività di formazione di medici di medicina generale e l'istituzione del registro regionale degli arresti cardiaci extraospedalieri. Saranno anche erogati fondi per anticipazioni finanziarie agli enti gestori dei servizi per anziani e persone con disabilità. La vice capogruppo del PD Federalisti Progressisti VDA, Clotilde Forcellati, sottolinea che i valdostani non meritano una sanità in continua emergenza da almeno 15 anni, ma programmazione ed efficienza, come sottolinea anche il consigliere di Fratelli d'Italia, Massimo Lattanzi. Non si arrende all'età di 84 anni e neppure i piccoli problemi di salute Salvatore Borsellino, che prosegue la sua battaglia per la ricerca di verità e giustizia sulla strage di Via D'Amelio, dove 34 anni fa un'autobomba parcheggiata a pochi metri dall'abitazione della madre fece saltare in aria il fratello, il giudice Paolo e gli agenti della scorta Catalano, Loi, Muli, Cosina e Traina. La strage avvenne a soli 57 giorni di distanza da quella lungo l'autostrada Capaci dove il Tritolo uccise Falcone, la moglie Morvillo e i 3 poliziotti di scorta. Per il fratello del giudice c'è in atto un depistaggio e sottolinea no ai politici e alle cerimonie. Voglio verità e giustizia sulla strage. Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica, che raggiunge almeno il livello base e diminuisce rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali, sia in seconda che in quinta elementare, e sono poco più del 60%. Dunque, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze rispetto al 2019, ovvero rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi di circa l'8-10%. Il dato più preoccupante del rapporto Invalsi 2026 è questo, ma il report contiene anche buone notizie. La più importante riguarda la dispersione scolastica, ovvero l'abbandono precoce degli studi, che è sceso adesso di diversi punti percentuali rispetto al 2025. Si conferma così con ampio anticipo il superamento del traguardo fissato dall'Unione Europea per il 2030, consolidando un risultato di rilievo per il sistema educativo italiano. E ormai alle porte un'altra estate affollata tra le corsie delle strade e delle autostrade del paese, con quasi 500 milioni di veicoli che transiteranno da fine luglio a inizio settembre. E proprio per agevolare il traffico durante l'esodo e il controesodo, l'ANAS chiuderà ben 1.175 cantieri su 1.414, ossia l'83% di quelli attivi. È questo che prevede il piano Estate Sicura 2026, pensato in vista dell'aumento dei flussi di queste settimane, che si intensificherà nelle giornate del 1° e 8 agosto, quando la mattina scatteranno i bollini neri secondo le stime di Viabilità Italia, il centro a cui spetta il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla viabilità. In Europa, nel settore del fashion, un pacco su tre viene restituito al mittente. Il paese più virtuoso è l'Italia, con un tasso di resi del 15%, il peggiore la Germania, con il 59%. Anche in ambito italiano, a tornare indietro sono soprattutto i capi d'abbigliamento femminili, vestiti e gonne in testa, con un costo per l'azienda che arriva fino a 20 euro per ogni return. Secondo lo studio, il 53,8% dei resi non include alcun dettaglio motivazionale. Dei resi con motivazione dichiarata, il 27,1% cade nella categoria don't like, soggettivo, ossia non mi piace, il 14,7 è invece legato alla taglia. Notizie locali. Come già sappiamo, un'ondata di maltempo ha investito ieri il nord-est, con danni che si registrano al momento soprattutto nella provincia di Pordenone, nella Marca. Forti raffiche di vento e pioggia battente hanno fatto crollare alberi in diverse località, talvolta danneggiando anche alcune strutture. Fortunale alberi caduti in provincia di Pordenone a partire da ieri. Le prime segnalazioni di piante a terra e disagi arrivano da Pasiano, Fiume Veneto, Zoppole e Casarsa. Ci sono state anche interruzioni di corrente a causa del violento temporale. La bufera di pioggia vento forte ha investito anche il centro di Prata, con il mercato a chilometri zero del venerdì chiuso in anticipo. Raffiche di vento e pioggia battenti, diverse squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro. A Zoppola le forti raffiche di vento hanno divelto la copertura presente nell'area verde gestita dall'associazione Ragazzi di Poincicco nella frazione Poincicco. A San Vito al Tagliamento un albero è crollato finendo contro il muro che delimita il parco del municipio e danneggiando pesantemente la struttura. A causa del maltempo si sono registrati anche rallentamenti al traffico. Si segnala un grosso ramo abbattuto anche all'ingresso del centro di Valvasone. A Casarsa è stato diramato un avviso alla cittadinanza affinché presti attenzione durante la circolazione, sempre per alcuni alberi e rami caduti in via Prodolone, via Spinis e zona Casetta dell'Acqua in via Primo Maggio. E vi parlavamo dei cantieri sospesi in autostrada durante il periodo festivo. Ecco che ANAS attiva il piano anche in Friuli Venezia Giulia. A partire dal 31 luglio tutti i 13 cantieri, che comportano limitazione alla circolazione sulla rete stradale statale della regione, verranno sospesi o conclusi per agevolare gli spostamenti durante il picco del traffico estivo. L'unica eccezione riguarda la strada statale 52 bis Carnica, nel tratto tra il chilometro 9.30 e il chilometro 10. Qui, anche dopo la sospensione del cantiere, resteranno in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità, questo per ragioni di sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta al raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese. Airbnb nei piccoli comuni della regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2025 gli ospiti che hanno prenotato un alloggio tramite il portale nei comuni friulani sotto i 30.000 abitanti hanno generato 2,8 milioni di euro. La maggior spesa turistica ha visto San Giorgio della Ricchinvelde in testa con oltre 10.090 euro. Seguono Sgonico Sgonic a Trieste, Varmo a Udine, Aiello del Friuli, Faedis, San Pier di Sonzo, Taipana, Valvasone Arzene, Mariano del Friuli e Dolegna del Coglio. La componente italiana rappresenta l'82% del totale delle prenotazioni degli Airbnb. Notizia dal Bellunese, oltre 4.500 punti luce già sostituiti, un cantiere che ormai ha superato l'80% del programma previsto. Procede così a ritmo sostenuto il piano di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica, avviato dal comune di Belluno insieme ad Edison Next, un progetto destinato a rivoluzionare la rete cittadina e a ridurre i consumi energetici di oltre il 75%. A poco più di 7 mesi dall'avvio dei lavori sono infatti 4.547 corpi illuminati già sostituiti con nuove lampade a tecnologia LED. Fulmini sempre più potenti e distruttivi nel Bellunese, la mappa di rischi del meteorologo Luciani. L'AFA scioglie anche le montagne, questo è il suo commento. Robert Luciani è il meteorologo dell'ARPAV che nel 2018 dette l'allarme per gli effetti devastanti della tempesta Vaia. L'esperto meteo consiglia di spegnere gli smartphone durante le tempeste poiché attirano i fulmini e a casa scollegare gli apparecchi della linea elettrica. Mettere in contatto generazioni diverse, offrire ai giovani un'esperienza concreta di crescita personale e allo stesso tempo portare nuova energia nella vita della casa di riposo. Con questi obiettivi nasce Progetti Giovani in SERSA, insieme per il benessere, la cura e la comunità. L'iniziativa promossa da SERSA, la società partecipata del comune di Belluno, che gestisce la residenza per anziani e servizi domiciliari. Il progetto è rivolto in particolare ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, ma resta aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco in un percorso di cittadinanza attiva e volontariato. L'idea è quella di creare un ponte tra giovani e anziani, favorendo relazioni autentiche e contribuendo al benessere degli ospiti della struttura. Persone, innovazione, mercati, cultura e visione. L'Assemblea Generale di ANFAO a Venezia ha messo sul tavolo i 5 assi lungo cui si giocherà il futuro dell'occhialeria italiana. Non un semplice appuntamento associativo, ma la fotografia di un settore che sta attraversando trasformazioni profonde, economiche, tecnologiche e geopolitiche, e che sceglie di affrontarle con una strategia chiara. A Palazzo Flangini, la Presidente Lorraine Berton ha ribadito che la competitività non si difende reagendo, ma anticipando, leggendo gli scenari, investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. Parte nel segno dello spettacolo e della grande competitività il 41esimo Trofeo Guarnieri di Parapendio. La prima task della manifestazione, decollata dal Monte Avena, ha regalato un confronto di alto livello tra alcuni dei migliori piloti del panorama internazionale, impegnati lungo un percorso di oltre 60 km, con il punto di virata più lontano posizionato sopra Peron. Le condizioni meteorologiche si sono rivelate favorevoli e in linea con le previsioni, consentendo lo svolgimento regolare della prova inaugurale. Archiviata così la prima giornata di gara, l'attenzione però è ora rivolta al meteo, per ora piuttosto incerto. Notizia dal mondo dello sport, calcio, mondiali, Argentina-Spagna sarà la prima sfida tra Messi e Yamal, un confronto generazionale tutto targato Masia, il vivaio del Barcellona. La partita finale tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 in streaming su Rai Play, questa domenica 19 luglio dalle ore 21 italiane. Il collegamento per il prepartita inizierà alle ore 20:30. E dal ciclismo, Tour, Tris di Merlier nella 12ª tappa, il belga vince ancora in volata, preceduti Koji e Philipsen a Chalon-sur-Saon, Pogacar resta ancora in giallo. E dal tennis, Binaghi, le ATP Finals restano a Torino nel 2027, tornano i Music Break, ospiti Baby K, Levante, Renga, Neck, Noemi e Zero Assoluto. E dalle corse, Formula 1 a Spa Antonelli vuole rifarsi, la Ferrari cerca conferme. Kimi commenta, alla mia stagione do 8.5, Leclerc afferma, devo ripetermi. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 17 luglio avremo sulla zona montana e pianura cielo in prevalenza variabile. Sulla costa cielo poco nuvoloso. Saranno possibili temporali sparsi anche più forti, più probabili verso sera. Venti di brezza e temperature ancora elevate durante il pomeriggio sulla pianura. Domani sabato 18 luglio cielo in prevalenza variabile con rovesce temporali sparsi. Localmente forti, più probabili nel pomeriggio sera e temperature massime in calo. Tendenza per dopodomani domenica 19 luglio. Cielo in prevalenza variabile con possibili rovesci temporali sparsi, anche forti. Sulla costa potrà soffiare bora moderata. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

Radio Voce nel Deserto, la radio che ti ascolta, ti informa, ti accompagna. Dal 1989 trasmettiamo ogni giorno grazie alla generosità di voi radioascoltatori. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu, con il 5 per 1000, è facile e senza alcun costo. Nella dichiarazione dei redditi basta compilare il riquadro sostegno del volontariato mettendo la propria firma e scrivendo il numero di codice fiscale di Radio Voce nel Deserto 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Per maggiori informazioni chiamaci allo 0434 524343. Sostieni Radio Voce nel Deserto anche tu.

0: sei come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore, che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi. Gesù stesso, il Verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il Padre continua a spargere nel mondo, perché morendo porti molto frutto. È vero, a volte incontra in noi un terreno duro e insensibile, altre volte distratto, simile al suolo battuto dei sentieri, al terreno sassoso, ai cespugli dei rovi. Ma ci sono momenti in cui trova una terra ricettiva e feconda, e allora si innescano miracoli d'amore capaci di cambiare tutto il resto, come certamente abbiamo sperimentato anche noi nella nostra vita. Per questo il Padre non smette di seminare, perché sa che la potenza del suo amore è più forte della nostra debolezza. San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma: come può essere ragionevole seminare sulle spine, sul terreno sassoso, sulla strada? Nel caso dei semi e della terra non sarebbe ragionevole, mentre nel caso delle anime e degli insegnamenti ciò è molto lodevole, perché nelle mani di Dio è possibile che il luogo sassoso si trasformi e diventi terra fertile, che la strada non sia più calpestata e non sia esposta a tutti i passanti, ma sia terreno pingue, che le spine siano eliminate e i semi godano di una situazione di grande sicurezza. La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto. Per questo il Signore, che conosce bene il terreno del nostro cuore, meglio di quanto noi stessi lo conosciamo, non smette di credere in noi, in quello che siamo e in quello che possiamo diventare giorno per giorno se con fede ci abbandoniamo a Lui. Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto, crescono in noi e si diffondono i frutti dello Spirito Santo, che sono, come insegna San Paolo, amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quanto il nostro mondo ha bisogno di questi frutti, di esserne riempito e trasformato. Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio, coltivando assieme al riposo e al sano divertimento anche momenti significativi di silenzio e di preghiera. Ritorneremo alle nostre occupazioni abituali, rinnovati nel corpo e nello spirito, pronti ad annunciare la buona notizia del Vangelo e sempre più capaci di cooperare alla crescita del Regno di Dio. Ci aiuti in questo Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione. Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Et Dominici Ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et adcavit in nos.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, et
1: ineficiamus processionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Profideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua lucea Tei.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et in spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in grande abbondanza a tutti voi. Siamo nel mese di luglio, particolarmente dedicato alla contemplazione, alla venerazione, alla fede nel preziosissimo sangue di Gesù. Come abbiamo visto più volte, il sangue nella scrittura rappresenta la vita, la sede della vita, per cui dare il sangue e dare la vita. Impegnarsi fino al sangue vuol dire impegnare tutta la propria vita fino alla morte. E Gesù ha versato il suo sangue sulla croce a indicare che ci rimane fedele per tutta l'eternità, non ci tradisce mai. Dio ci è eternamente fedele, e anche se noi in qualcosa abbiamo sbagliato, Dio non si allontana mai da noi, non ritira da noi il suo amore eterno. Se io volutamente pecco, rifiuto la grazia. Se una persona pecca per debolezza, ma non rifiuta la legge di Dio, Dio non ritira da lui la sua benevolenza. Anzi, non la ritira mai, anche se ha peccato volutamente, solo che quando c'è la volontà del peccato, il peccatore si chiude alla grazia, non la recepisce, non la accoglie, perché la grazia di Dio è la benevolenza. Se tu incontri un amico che ti vuol bene con tutto il cuore, tu fuggi, e non ti può anche voler bene, ma tu non ricevi. Gesù ci ha amato fino alla morte, e alla morte di croce. Ma perché l'ha fatto? Perché Dio ama così. Per questo San Giovanni scrive nella sua prima lettera: in questo l'amore ha raggiunto la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, poiché come è lui, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, il perfetto amore scaccia il timore, perché il timore include un castigo. Chi teme quindi non è perfetto nell'amore. Tante volte noi cristiani, fratelli, viviamo non nel sacro, nella virtù, nel dono del timore di Dio, che è espressione d'amore, ma in quel timore che è segno di colpevolezza, paura del castigo, di essere allontanato, riprovato, giudicato male. Gesù è la benevolenza che Dio ci ha dato, la benevolenza. Tu sei ben voluto da Lui, e prima di ogni altra cosa tu sei la cosa più importante davanti al cuore di Gesù, davanti al cuore di Dio. Ora, nella scrittura, fratelli, il Signore dona al popolo le sue leggi. Ma che scopo avevano queste leggi? Di indirizzare la vita del popolo verso la pienezza dell'amore. Infatti, nella scrittura, quel che noi chiamiamo legge, viene usato il termine Torah. Come abbiamo visto più volte, Torah significa ciò che ti fa raggiungere lo scopo, l'obiettivo della tua vita. Tu vuoi realizzare una comunione d'amore nel matrimonio, allora ci sono certe manifestazioni che sono veramente amore, altre invece che portano lontano dall'amore. Pur come per esempio la passione non è, non unisce i cuori, la passione tende a dominare, non a donare. La passione carnale non porta assolutamente a unire i cuori, piuttosto a far sì che uno domini sull'altro, non sempre anche nel modo migliore. Ecco allora che il Signore dona le leggi, perché queste leggi aiutino il credente a camminare verso Dio. E nel Vangelo di oggi, fratelli, la Chiesa ci offre un brano dal Vangelo di San Matteo, dove si racconta che Gesù passa in un luogo e i suoi discepoli prendono delle spighe di grano, ma era giorno di sabato, secondo la tradizione, non secondo la legge di Dio, perché i maestri, i rabbini avevano esagerato le leggi di Dio. Gesù dice per esempio nel Vangelo, ma dal momento che a lui rimproveravano, rinfacciavano che guariva di sabato, Ma se un malato, un figlio di Dio guarisce, la gioia per Dio non è un'offesa, non è un'offesa. Il sabato è per l'uomo, dice Gesù, non l'uomo per il sabato. Per cui non si può proibire all'uomo di essere guarito, curato in giorno di sabato, che il sabato è per il bene dell'uomo, non l'uomo schiavo del sabato. Allora Gesù manifesta quello che è lo spirito dell'uomo, Dio vuole il cuore dell'uomo. Non sono i formalismi, le regolette. Le regole sono valide tanto quanto aiutano l'uomo a camminare nella grazia di Dio. Questo discorso, fratelli, è particolarmente delicato ai nostri giorni. Vedete, l'adulterio oggi non si chiama più adulterio, si chiama divagazione, si chiama libertà, si chiama espressione di indipendenza. No, l'adulterio è infedeltà. È infedeltà. Non si condanna nessuno, perché non si sa mai perché una persona sia fragile, ma non si approva la cosa. Assolutamente. Si offende. Come sacerdote, fratelli, incontro tantissime coppie o persone che sono state sposate e che hanno sperimentato l'abbandono, l'infedeltà, l'inganno. Sono tutte ferite che fanno male, fanno male. C'è bisogno, fratelli, allora che di osservare la legge di Dio, ma per evitare le ferite, ma per raggiungere lo scopo della vita, quello di arrivare alla pienezza dell'amore. Ora i tempi non cambiano la legge di Dio. Se uccidere ieri era peccato, oggi è la stessa cosa. Non è cambiata e non cambierà mai la legge di Dio, perché la legge di Dio è manifestazione, espressione di ciò che è lo spirito di Dio, la natura di Dio. Dio amore e fedeltà. Se la persona sbagliata e si pente, trova grande misericordia presso il Signore. E nella mia vita di sacerdote, fratelli, ho avuto modo di essere vicino a tantissime persone che sono andate a chiedere aiuto per uscire fuori dal loro stato di infedeltà oppure d'inganno e via dicendo. Dio è amore e quindi la legge di Dio non muta con i secoli, non muta con i costumi degli uomini. Gli uomini tendono a interpretare la legge di Dio secondo convenienza, quello che si sta facendo oggi. Prendiamo il terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, chi lo osserva? Una messa frettolosa per alcuni, una piccolissima minoranza, ma per la maggior parte neanche si pensa a Dio, né lo si invoca, né si ricorre a Lui, tanto meno si chiede perdono, ci si prostra davanti a Lui in adorazione. Ci sono tanti, per la verità, che nel loro cuore mantengono l'amore per il Signore, il cosiddetto timore di Dio. Signore, questo vuole il cuore, la sincerità d'anima, come dice Davide nel Miserere, a te piace, ma tu vuoi la sincerità nell'intimo e nel profondo, mi insegni sapienza. Preghiamo, fratelli, Signore, perché ci mantenga fedeli alla sua parola. Dio dà all'uomo la legge per l'uomo, non la legge fino a se stessa. E allora la legge di Dio vuole che tutto sia orientato all'adorazione verso Dio e all'amore verso i fratelli. Come scrive San Paolo, chi ama ha adempiuto tutta la legge. Perché tutte le leggi hanno questo scopo, portarci all'amore verso Dio e all'amore del prossimo. E nella Chiesa la carità è la legge suprema. La salvezza del prossimo, delle anime, è la legge suprema. Suprema lex salus animarum. La legge suprema è la salvezza delle anime, la salute delle anime. Signore Gesù, tu sei la legge di Dio. In te è chiuso ogni parola di Dio, tu sei la parola di Dio, fatta carne, e in te c'è tutta la sapienza del Padre, in te c'è tutta la sua potenza, la sua ricchezza. Signore, liberaci dalle discussioni e donaci la grazia di camminare nella verità, nella santità, nella vita. A te, Signore, sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stato tutto amore, hai creduto solo nell'amore, hai realizzato unicamente l'amore. Dona anche a noi la grazia e saper vivere nella pienezza dell'amore. La suprema legge di Dio, l'amore. Chi ama ha adempiuto la legge. Vergine Santissima, prendici come mamma, prendici per mano e aiutaci a muovere i nostri piccoli passi verso quell'amore infinito del Figlio tuo, che ci amate fino alla morte, la morte di croce, e per noi ha preparato una salvezza eterna che nessuno mai ci potrà togliere. A Gesù gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la legge del Signore, fratelli, domini sempre nella vostra anima, la legge dell'amore. Ricorda, fratello, sorella, tutte le leggi di Dio hanno uno scopo, l'amore. Portarci a sottometterci all'amore, vivere amore e donare amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno a voi tutti amici ascoltatori, ancora ben trovati su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. È venerdì 17 luglio 2026 ed è mezzogiorno e 24 minuti. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica prima di ascoltare insieme i Giochi dell'Armonia, Il Piccolo Principe. A seguire trasmetteremo alle 13 il notiziario, alle 13.12 In Cammino, alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno a cura della redazione e a seguire il commento alla liturgia festiva. Alle 14 il radiogiornale, sempre curato da Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.05 il commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.30 In Cammino, alle 17 lezioni di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 i servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 voce classica e alle 23.30 la compieta e le rubriche di formazione spirituale. Poi la programmazione continuerà come sempre anche per tutte le ore notturne, per farvi sempre compagnia. E quindi a voi tutti una buona giornata e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: di Antoine de Saint-Exupéry, edito in Italia da Bompiani.
1: Riassunto della terza puntata. Il piccolo principe, lasciato il suo piccolo pianeta, comincia a gironzolare nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Cominciò a visitarli per trovare un'occupazione e per istruirsi. Nel primo asteroide viveva un vecchio re.
2: Avvicinati, che ti veda meglio.
3: Gli disse il re, che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma era tanto stanco che sbadigliò.
2: È contro all'etichetta sbadigliare alla presenza di un re,
3: gli disse il monarca.
2: Te lo proibisco.
4: Non posso farne a meno,
3: rispose tutto confuso il piccolo principe.
4: Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito.
2: Allora ti ordino di sbadigliare. Avanti, sbadiglia ancora.
4: Non ho dormito.
2: Allora ti ordino di sbadigliare. Avanti!

0: appena scorse il piccolo principe. Per i vanitosi, tutti gli altri uomini sono degli ammiratori.
1: Mi ammiri molto? Veramente?
0: Domandò al piccolo principe.
2: Che cosa vuol dire ammirare?
1: Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente del pianeta.
2: Ma tu sei solo sul tuo pianeta.
1: Fammi questo piacere, ammirami lo stesso.
2: Ti ammiro,
0: disse il piccolo principe alzando un poco le spalle.
2: Ma tu che te ne fai?
0: Il piccolo principe se ne andò.
2: Decisamente i grandi sono ben bizzarri,
0: diceva con semplicità a se stesso durante il suo viaggio.
3: Nel terzo viveva un ubriacone.
2: Che cosa fai?
0: Chiese all'ubriacone che stava in silenzio davanti a una collezione di bottiglie vuote e a una collezione di bottiglie piene.
4: Bevo,
0: rispose in tono lugubre l'ubriacone.
2: Perché bevi?
0: Domandò il piccolo principe.
4: Per dimenticare,
0: rispose l'ubriacone.
2: Per dimenticare che cosa?
0: Si informò il piccolo principe, che cominciava già a compiangerlo.
4: Per dimenticare che ho vergogna,
0: confessò l'ubriacone abbassando la testa.
2: Vergogna di che?
4: Vergogna di bere.
0: E l'ubriacone si chiuse in un silenzio definitivo. Il piccolo principe se ne andò perplesso.
2: I grandi decisamente sono molto, molto bizzarri,
0: si disse durante il viaggio.
3: Nel quarto, un burbero uomo d'affari.

0: quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari.
1: 3 più 2 fa 5, 5 più 7 12, 12 più 3 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6 28. Dunque, fa 500 e 1.622.731.
2: 500 e un milione di che?
1: Eh? 500 e un milione di... Non lo so più. Ma ho talmente da fare. Sono un uomo serio, io non mi diverto con delle frottole. 2 più 5, 7.
2: 500 e un milione di che?
0: Ripeté il piccolo principe, che mai aveva rinunciato a una domanda una volta che l'aveva espressa. L'uomo d'affari capì che non c'era speranza di pace.
1: Milioni di quelle piccole cose che si vedono qualche volta nel cielo.
2: Di mosche?
1: Ma no! Di piccole cose che brillano.
2: Di api?
1: Ma no! Di quelle piccole cose dorate che fanno fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio, io! Non ho tempo di fantasticare.
2: Ah, di stelle!
1: Eccoci, di stelle.
2: E che ne fai di 500 milioni di stelle?
1: Che cosa me ne faccio?
2: Sì.
1: Niente. Le possiedo.
2: Come si può possedere le stelle?
1: Di chi sono?
0: Rispose facendo stridere i denti l'uomo d'affari.
2: Non lo so, di nessuno.
1: Allora sono mie, che vi ho pensato per il primo.
2: E questo basta?
1: Certo. Quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. E io possiedo le stelle, perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle.
2: Questo è vero,
0: disse il piccolo principe.
2: Che te ne fai?
1: Le amministro, le conto e le riconto. È una cosa difficile, ma io sono un uomo serio.
0: Il piccolo principe non era ancora soddisfatto.
2: Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle.
1: No, ma posso depositarle alla banca.
2: Che cosa vuol dire?
1: Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta il numero delle mie stelle e poi chiudo a chiave questo pezzetto di carta in un cassetto.
2: Tutto qui?
1: È sufficiente.

0: È divertente,
1: pensò il piccolo principe.
0: È abbastanza poetico, ma non è molto serio.
2: Mara Miceli presenta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, edito in Italia.

0: Il quinto pianeta era molto strano. Vi era appena il posto per sistemare un lampione e l'uomo che l'accendeva. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a che cosa potessero servire, spersi nel cielo, su di un pianeta senza case, senza abitanti, un lampione e il lampionaio. Eppure si disse:
1: forse quest'uomo è veramente assurdo, però è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e dell'ubriacone. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione, è come se facesse nascere una stella in più. Fiore. Quando lo spegne, addormenta il fiore o la stella. È una bellissima occupazione ed è veramente utile perché è bella.
0: Salendo sul pianeta, salutò rispettosamente l'uomo.
1: Buongiorno. Perché spegni il tuo lampione?
2: È la consegna,
0: rispose il lampionaio.
2: Buongiorno.
1: Che cos'è la consegna?
2: È di spegnere il mio lampione. Buonasera.
0: E lo riaccese.
1: E adesso perché lo riaccendi?
2: È la consegna.
1: Non capisco,
0: disse il piccolo principe.
2: Non c'è nulla da capire. La consegna è la consegna. Buongiorno.
0: E spense il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fazzoletto a quadri rossi.
2: Faccio un mestiere terribile. Una volta era ragionevole. Accendevo al mattino e spegnevo alla sera. E avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire.
1: E dopo di allora è cambiata la consegna?
2: La consegna non è cambiata,
0: disse il lampionaio.
2: Il pianeta, di anno in anno, ha girato sempre più in fretta e la consegna non è stata cambiata.
1: Ebbene?
0: Disse il piccolo principe.
2: Ebbene, ora che fa un giro al minuto, non ho più un secondo di riposo. Accendo e spengo una volta al minuto.
1: È divertente! I giorni da te durano un minuto.
2: Non è per nulla divertente,
0: disse l'uomo.
2: Lo sai che stiamo parlando da un mese?
1: Da un mese?
2: Sì, 30 minuti, 30 giorni. Buonasera.

0: e riaccese il suo lampione. Il piccolo principe lo guardò e sentì improvvisamente di amare quest'uomo che era così fedele alla sua consegna. Si ricordò dei tramonti che lui stesso una volta andava a cercare spostando la sua sedia e volle aiutare il suo amico.
1: Sai, conosco un modo per riposarti quando vorrai.
0: Lo vorrei sempre, disse l'uomo, perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri. E il piccolo principe continuò.
1: Il tuo pianeta è così piccolo che in tre passi ne puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente per rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai.
2: Non mi serve a molto, disse l'uomo. Ciò che desidero soprattutto nella vita è di dormire.
1: Non hai fortuna,
0: disse il piccolo principe.
2: Non ho fortuna,
0: rispose l'uomo.
2: Buongiorno,
0: e spense il suo lampione.
1: Quest'uomo,
0: si disse il piccolo principe, continuando il suo viaggio.
1: Quest'uomo sarebbe disprezzato da tutti gli altri, dal re, dal vanitoso, dall'ubriacone, dall'uomo d'affari. Tuttavia è il solo che non mi sembri ridicolo, forse perché si occupa di altro che non di se stesso.
0: Ebbe un sospiro di rammarico e si disse ancora:
1: questo è il solo di cui avrei potuto farmi un amico, ma il suo pianeta è veramente troppo piccolo, non c'è posto per due.
0: Quello che il piccolo principe non osava confessare a se stesso era che di questo pianeta benedetto rimpiangeva soprattutto i suoi 1440 tramonti nelle 24 ore.

0: Il sesto pianeta era 10 volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva degli enormi libri.
1: Ecco un esploratore,
0: esclamò quando scorse il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sul tavolo ansimando un poco. Era in viaggio da tanto tempo.
1: Da dove vieni?
0: Gli domandò il vecchio signore.
2: Che cos'è questo grosso libro?
0: Disse il piccolo principe.
2: Che cosa fate qui?
1: Sono un geografo,
0: disse il vecchio signore.
2: Che cos'è un geografo?
1: È un sapiente che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti.
2: È molto interessante,
0: disse il piccolo principe.
2: Questo finalmente è un vero mestiere.
0: E diede un'occhiata tutto intorno sul pianeta del geografo. Non aveva mai visto fino ad ora un pianeta così maestoso.
2: È molto bello il vostro pianeta. Ci sono degli oceani?
1: Non lo posso sapere,
0: disse il geografo.
2: Ah.
0: Il piccolo principe fu deluso.
2: E delle montagne?
1: Non lo posso sapere,
0: disse il geografo.
2: E delle città? E dei fiumi? E dei deserti?
1: Neppure lo posso sapere,
0: disse il geografo.
2: Ma siete un geografo?
1: Esatto,
0: disse il geografo.
1: Ma non sono un esploratore. Manco completamente di esploratori. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, dei fiumi, delle montagne, dei mari, degli oceani e dei deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non lascia mai il suo ufficio, ma riceve gli esploratori, li interroga e prende degli appunti sui loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli sembrano interessanti, il geografo fa fare un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore.
2: Perché?
1: Perché se l'esploratore mentisse, porterebbe una catastrofe nei libri di geografia. E anche un esploratore che bevesse troppo.
2: Perché?
0: Domandò il principe.
1: Perché gli ubriachi vedono doppio e allora il geografo annoterebbe due montagne là dove ce n'è una sola.
2: Io conosco qualcuno,
0: disse il piccolo principe,
2: che sarebbe un cattivo esploratore.
1: È possibile. Dunque, quando la moralità dell'esploratore sembra buona, si fa un'inchiesta sulla sua scoperta.
2: Si va a vedere?
1: Oh no, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca le prove. Per esempio, se si tratta di una grossa montagna, si esige che riporti delle grosse pietre.
0: All'improvviso, il geografo si commosse.
1: Ma tu vieni da lontano. Tu sei un esploratore. Mi devi descrivere il tuo pianeta.
0: Il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano da prima a matita e si aspetta per annotarli a penna che l'esploratore abbia fornito delle prove.
1: Allora?
0: Interrogò il geografo.
2: Oh, da me!
0: Disse il piccolo principe.
2: Non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e 1 spento. Ma non si sa mai.
1: Non si sa mai,
0: disse il geografo.
2: Ho anche un fiore.
1: Oh, noi non annotiamo i fiori,
0: disse il geografo.
2: Perché? Sono la cosa più bella.
1: Perché i fiori sono effimeri.
2: Che cosa vuol dire effimero?
1: Le geografie,
0: disse il geografo,
1: sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne.
2: Ma i vulcani spenti si possono risvegliare,
0: interruppe il piccolo principe.
2: Che cosa vuol dire effimero?
1: Che i vulcani siano spenti o in azione è lo stesso per noi,
0: disse il geografo.
1: Quello che conta per noi è il monte. Lui non cambia.
2: Ma che cosa vuol dire effimero?
0: Ripeté il piccolo principe, che in vita sua non aveva mai rinunciato a una domanda una volta che l'aveva fatta.
1: Ah, vuol dire che è minacciato di scomparire in un tempo breve.
2: Il mio fiore è destinato a scomparire presto?
1: Certamente.
2: Il mio fiore è effimero,
0: si disse il piccolo principe.
2: E non ha che 4 spine per difendersi dal mondo. E io l'ho lasciato solo.
0: E per la prima volta si sentì pungere dal rammarico, ma si fece coraggio.
2: Che cosa mi consigliate di andare a visitare?
1: Il pianeta Terra,
0: gli rispose il geografo.
1: Ha una buona reputazione.
0: E il piccolo principe se ne andò pensando al suo fiore.

Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Ci si contano 111 re, non dimenticando certo i re negri, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 312 milioni di vanitosi, cioè 2 miliardi circa di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere, sull'insieme dei 6 continenti, una vera armata di 462.511 lampionai per accendere i lampioni. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Prima c'era il turno di quelli che accendevano i lampioni della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché, questi, avendo accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano in scena quelli della Cina e della Siberia. Poi anch'essi se la battevano fra le quinte. Allora veniva il turno dei lampionai della Russia e delle Indie. Poi di quelli dell'Africa e dell'Europa. Poi di quelli dell'America del Sud. E infine di quelli dell'America del Nord. E mai che si sbagliassero nell'ordine dell'entrata in scena. Era grandioso.

0: volendo fare dello spirito, di mentire un po'. Non sono stato molto onesto parlandovi degli uomini che accendono i lampioni. Rischio di dare a quelli che non lo conoscono una falsa idea del nostro pianeta. Gli uomini occupano molto poco posto sulla Terra. Se i 2 miliardi di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi, un po' serrati, come per un comizio, troverebbero posto facilmente in una piazza di 20.000 metri di lunghezza per 20.000 metri di larghezza. Si potrebbe ammucchiare l'umanità su un qualsiasi isolotto del Pacifico. Naturalmente i grandi non vi crederebbero. Si immaginano di occupare molto posto. Si vedono importanti come dei baobab. Consigliategli allora di fare dei calcoli. Adorano le cifre e gli piacerà molto. Ma non perdete il vostro tempo con questo pensiero, è inutile, visto che avete fiducia in me. Il piccolo principe, arrivato sulla Terra, fu molto sorpreso di non vedere nessuno. Aveva già paura di essersi sbagliato di pianeta quando un anello del colore della luna si mosse nella sabbia.
1: Buonanotte,
0: disse il piccolo principe a buon conto.
2: Buonanotte.
1: Su quale pianeta sono sceso?
0: Domandò il piccolo principe.
2: Sulla Terra, in Africa,
0: rispose il serpente.
1: Non c'è nessuno sulla Terra.
2: Oh, qui è il deserto. Non c'è nessuno nei deserti. La Terra è grande,
0: disse il serpente. Il piccolo principe sedette su una pietra e alzò gli occhi verso il cielo.
1: Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua. Guarda il mio pianeta. È proprio sopra di noi. Ma com'è lontano.
2: È bello. Ma che cosa sei venuto a fare qui?
0: Disse il serpente.
1: Ho avuto delle difficoltà con un fiore,
0: disse il piccolo principe.
2: Ah,
0: fece il serpente. E rimasero in silenzio.
1: Dove sono gli uomini?
0: Riprese dopo un po' il piccolo principe.
1: Si è un po' soli nel deserto.
2: Si è soli anche con gli uomini.

0: principe lo guardò a lungo.
1: Sei un buffo animale,
2: gli disse alla fine.
1: Sottile come un dito.
3: Ma io sono più potente di un dito di un re,
0: disse il serpente. Il piccolo principe sorrise.
1: Non mi sembri molto potente. Non hai neppure delle zampe e non puoi neppure camminare.
3: Posso trasportarti più lontano che un bastimento,
0: disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro.
3: Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto, ma tu sei puro e vieni da una stella.
0: Il piccolo principe non rispose.
3: Mi fai pena, tu così debole su questa terra di granito. Potrò aiutarti un giorno se rimpiangerai troppo il tuo pianeta. Posso...
1: Oh, ho capito benissimo,
0: disse il piccolo principe.
1: Ma perché parli sempre per enigmi?

personaggi ed interpreti della quarta puntata. Antoine Marco Mete, il piccolo principe Tatiana Dessi, il lampionaio Norman Mozzato, il vecchio geografo Stefano Mondini, il serpente Mino Caprio. Le musiche di Steven Sondheim sono tratte dalla colonna sonora del film Stravinsky, edite dalla CAM. Tecnico del suono Alessandro Carucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Mara Miceli

0: In Blu 2000 News.
1: Richiamo di Mattarella a Nordio puntualizza i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani hanno lanciato diversi attacchi contro infrastrutture iraniane. Teheran dichiara di aver preso di mira diverse basi americane nei paesi del Golfo. Domani picco di calore in Italia, in città da bollino rosso, oggi 16-19, domani Sardegna sulla graticola, 46 gradi nel Nuorese, da lunedì attesa una tregua soprattutto a nord. Buongiorno dalla redazione di Inblu 2000, da Franco Rossi al microfono e Gabriele Miletti alla regia. In caso della grazia al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Richiamo del presidente Mattarella al ministro della giustizia Nordio. Ce ne parla Leonardo Possati.
2: A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile del 2021, non si è ancora costituito in carcere. Intanto sulla vicenda infuriano le polemiche. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, ma l'iniziativa è stata fermata dal Quirinale. Nel pomeriggio di ieri Nordio è stato convocato da Mattarella, che gli ha ricordato come la Costituzione assegni il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica. Ne è seguita una nota del Colle che puntualizza appunto i limiti di attribuzione del ministro. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza, ma di metodo. Sono in gioco i poteri del capo dello Stato, così come disegnati dalla carta. Mattarella, incontrando Nordio, avrebbe sottolineato le parole di Luigi Einaudi, che raccomandava il dovere di evitare qualsiasi precedente che possa incrinare le facoltà che la Costituzione attribuisce al capo dello Stato. Leonardo Possati, linea lo studio.
1: Ultima ora, è stato firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che non era ancora stato in carcere. Ed ora la politica. Non si spengono le critiche dell'opposizione per l'approvazione alla Camera, poi passerà al Senato, della riforma della legge elettorale. Ci spiega tutto in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco, ora si guarda la partita del Senato, un secondo tempo che potrebbe portare anche supplementari con il ritorno alla Camera. La legge elettorale rischia di diventare il tormentone di questa rovente estate. Il tortuoso passaggio a Montecitorio ha lasciato scorie e sospetti all'interno della stessa maggioranza. La Presidente del Consiglio Meloni ora medita quale strada perseguire, quella della forzatura con la riproposizione al Senato dell'emendamento con le preferenze bocciato dai franchi tiratori alla Camera, oppure proseguire con maggiore prudenza con alleati come Lega e Forza Italia piuttosto riluttanti. Le opposizioni invece, tra le proteste, tentano di incassare il risultato di una maggioranza divisa, chiedono almeno a parole che Meloni si dimetta, in quanto sostengono la coalizione è un vero e proprio colabrodo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, e purtroppo è ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. Gli americani lanciano diversi attacchi contro infrastrutture del paese. Teheran invece prende di mira basi americane nei paesi del Golfo. Massimiliano Cocchi.
4: La sesta notte di attacchi segna un cambio di passo della campagna americana contro l'Iran. Oltre alle postazioni militari, infatti, i raid hanno colpito anche ponti e aeroporti, in particolare a Bandar Abbas, importante città portuale nel sud del paese. La risposta dell'Iran è stato un massiccio lancio di missili contro le installazioni militari americane nel Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito alcuni caccia a distanza in Giordania. In Qatar, i detriti di un missile hanno ferito un bambino. Si continua a sparare anche nello stretto di Hormuz. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre navigava davanti alle coste dell'Oman. Ieri solo 3 mercantili hanno attraversato lo stretto. La maggior parte delle navi ha invertito la rotta e la situazione potrebbe peggiorare perché l'Iran, attraverso i ribelli Houthi dello Yemen, potrebbe chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, paralizzando il traffico commerciale tra Oriente e Occidente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E passiamo all'altro fronte, la guerra in Ucraina è un'altra notte di attacchi russi, almeno 7 7 i morti. Sono stati raggiunti da 130 droni russi e 8 missili Odessa, Zaporizhia, Kherson e Mykolaiv. Il punto di Maurizio Dischino.
5: Un'altra notte di attacchi russi in Ucraina, almeno 7 i morti. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il nemico durante la notte ha lanciato contro l'Ucraina più di 130 droni e 8 missili. A Odessa l'attacco russo ha centrato edifici residenziali, una scuola materna, un istituto religioso, auto e infrastrutture civili, uccidendo 2 persone e ferendone almeno 5, tra cui 3 bambini, ha confermato Zelensky. Il presidente ucraino ha fatto sapere che 2 persone sono morte a causa di un attacco aereo anche nella regione di Zaporizhia. L'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che stamani a Mykolaiv le truppe russe hanno condotto un attacco con droni contro le infrastrutture portuali, uccidendo 2 cittadini ucraini che si trovavano a bordo di una nave straniera. Il sito di Ukrainska Pravda ha riportato che stamani una persona è rimasta uccisa in un attacco russo con droni a Kherson. Durante la notte droni ucraini hanno colpito 7 petroliere della flotta ombra russa in diverse località della Crimea nel Mar Nero. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Nel Regno Unito è il giorno di Andy Burnham e della sua nomina leader del partito laburista, attualmente al governo. Lunedì poi Burnham prenderà il posto di Starmer, che si è dimesso dalla carica di premier il mese scorso dopo mesi di turbulenze politiche, scandali e passi falsi. Continua il grande caldo in tutta Italia, con temperature record nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Oggi 16 città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di domani. La prima tregua solo da lunedì. Intanto non si fermano gli incendi. Fausto Nicastro.
6: Bisognerà aspettare fino a lunedì per avere la prima tregua dal caldo estremo. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, che diventeranno 19 nella giornata di sabato, quando verrà raggiunto il picco di questa terza ondata di afa. Per domani infatti si prevedono punte oltre i 45 gradi in alcune zone interne della Sicilia e della Sardegna. In questi giorni solo il nord sarà alle prese con qualche temporale isolato lungo l'arco alpino, che potrà sconfinare nelle zone adiacenti. E con il gran caldo non c'è tregua nemmeno per gli incendi. Stamattina la situazione più grave è in Sardegna, con 2 grandi roghi a Orani e a Carbonia. Solo all'inizio della prossima settimana, quindi, lo spostamento dell'anticiclone africano verso ovest farà calare le temperature. Ma se al nord e al centro scenderanno tra i 32 e i 34 gradi, al sud l'effetto sarà meno evidente. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, perché il governo ha aggiornato a 828 il bilancio dei morti e a 2224 il numero dei casi confermati relativi all'epidemia di Ebola, dichiarata nell'est del paese il 15 maggio. Paolo Fucili.
7: L'Ebola avanza e lo stato di guerra perenne che affligge le province orientali della Repubblica Democratica del Congo ostacola gli sforzi per fronteggiarla. 2 mesi dopo lo scoppio dichiarato dell'epidemia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'ennesimo allarme, con più di 800 morti e 2000 contagiati. Secondo l'ultimo aggiornamento, la variante Bundibugyo di Ebola, che ha provocato l'emergenza sanitaria in corso, è la più letale e veloce a propagarsi mai vista finora. Senza ancora un vaccino, che è in corso di sperimentazione, i casi accertati di guarigione sono comunque quasi 400, ma 2 decessi su 3 sono di malati non curati in nessuna struttura sanitaria, riferisce il direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus. Un quadro drammatico, ma con una notizia incoraggiante dall'Uganda, dove i morti sono stati 2 e i casi 20, ed è stato dimesso ieri l'ultimo paziente che era in cura in ospedale. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È morta la bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La bambina era stata portata al Gaslini in condizioni critiche, non ce l'ha fatta. L'ospedale ha reso noto che i genitori, con grande generosità, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Mineti in regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.

0: quando morì il 29 novembre del 1980 a 83 anni, il Times Magazine la definì una santa di strada, Newsweek il cuore e la coscienza di sinistra del cattolicesimo americano, il New York Times santa umanissima, testimone profetico. Ma Dorothy Day aveva sempre detto: «Non chiamatemi santa, non voglio essere allontanata così facilmente». E ripeteva spesso: «Se ho fatto qualche cosa nella mia vita è perché non mi sono mai vergognata di parlare di Dio». Questa donna americana dal passato turbolento, che aveva pubblicamente riconosciuto le proprie colpe e i propri disordini, dedicandosi poi in modo esclusivo alla causa degli emarginati e della pace, resterà nella storia del cattolicesimo del suo paese come un esempio. E in quanto tale, Giovanni Paolo II le attribuì il titolo di Serva di Dio nello stesso giorno in cui, agli inizi del nostro millennio, il cardinale arcivescovo di New York, John O'Connor, introduceva il suo processo di beatificazione. Diceva il porporato: «Poche persone hanno avuto un tale impatto sulla mia vita, anche se non ci siamo mai incontrati. Di certo, se una donna ha amato Dio e il prossimo, questa è stata Dorothy Day». Parlerà di lei durante la penultima udienza il 13 febbraio 2013, due giorni dopo l'annuncio delle sue dimissioni, Papa Benedetto XVI, affermando in quell'occasione:
1: «La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: «Volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo. Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. E certo, dice, che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera. Dio l'ha condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai diseredati».

0: Nata a San Francisco nel 1897, aveva trascorso anni di ristrettezze dopo il terremoto che aveva distrutto la città e durante il quale la sua famiglia aveva perso tutto. Ancora adolescente si era impegnata con decisione nel sindacato e nel movimento comunista. Giornalista e attiva nel movimento di emancipazione della donna, era passata attraverso le prove di un'esistenza sentimentalmente travagliata, all'insegna di decisioni anche estreme, ma con una costante nostalgia di Dio. Nel 1917, durante una manifestazione per il voto alle donne dinanzi alla Casa Bianca a Washington, viene arrestata e, con il gruppo delle sue compagne, gettata in prigione, dove le recluse attuano uno sciopero della fame. Chiede una Bibbia e, come confessa nell'autobiografia intitolata Una lunga solitudine,
1: mi attaccavo alle parole consolatrici della Bibbia. Eppure, mentre leggevo, il mio orgoglio lottava. Non voleva andare a Dio nella sconfitta e nel dolore. Non volevo dipendere da Lui. Pregavo, ma non sapevo di pregare.
0: Decisamente pacifista, sempre contraria a ogni tipo di guerra, attivista della non violenza, andrà più di una volta in prigione, l'ultima a 75 anni. Dorothy Day, durante la Prima Guerra Mondiale, si farà volontaria in un ospedale per curare i feriti. Partecipava alla messa e una domenica scrive:
1: mi dissi, mentre ero inginocchiata, che cos'è l'uomo? Perché tu pensi a lui, o Signore? Di una cosa ero sicura. Sentivo che l'uomo aveva necessità di adorare, che nel compiere quell'atto egli era veramente se stesso.
0: È un concetto che ripeterà più di una volta: venerare, adorare, rendere grazie, supplicare, erano gli atti più nobili di cui l'uomo è capace. Da qui in pratica comincia l'itinerario che nel 1927 le farà abbandonare l'uomo con il quale conviveva, perché lei aveva scelto di battezzare la loro figlia Teresa. Scrisse:
1: non voglio che la mia bambina sia a disagio, così come spesso è capitato a me. Ho voluto credere e ho voluto che la mia bambina credesse, e la sua appartenenza ad una chiesa le darà una così inestimabile grazia e fede in Dio e l'amore compassionevole dei santi. Quindi la cosa da fare era quella di battezzarla come cattolica. Per me stessa chiedevo a Dio il dono della fede.
0: Furono anni per lei molto intensi, sia appunto per la sua fede. Nel 1932 sarà accolta nella Chiesa Cattolica, nella quale vedeva la Chiesa degli immigrati, dei poveri, sia per l'impegno sociale che la coinvolgerà a partire dall'anno seguente con la fondazione del giornale Catholic Worker, il lavoratore cattolico, e successivamente del movimento sindacale dallo stesso nome, saranno chiamati Workers, al quale seguirà una serie di iniziative di solidarietà a favore di, come lei stessa scrisse,
1: uomini grigi come il colore degli alberi senza vita e dei cespugli e del terreno d'inverno, che in loro non hanno finora avuto il verde della speranza, la linfa vitale della fede.
0: Si tratta delle case di ospitalità seguite più tardi dalle fattorie. A chi domandava per quanto tempo agli assistiti, nella diffidenza di molti cattolici che li consideravano buoni a nulla e parassiti, era permesso rimanere, rispose:
1: per sempre. Vivono con noi, muoiono con noi, e diamo loro una sepoltura cristiana. Preghiamo per loro dopo che sono morti. Una volta che sono accolti, diventano membri della famiglia, o piuttosto sono sempre membri della famiglia. Sono nostri fratelli e sorelle in Cristo.
0: Col tempo le case diventarono alcune decine negli Stati Uniti. In seguito l'organizzazione si diffuse, portando il numero dei centri a quasi 190 in tutto il mondo. L'ispirazione le era venuta l'8 dicembre del 1932, festa dell'Immacolata, quando, dopo aver partecipato a una manifestazione a Washington, entrò in una chiesa e, di fronte alla statua della Madonna, elevò una preghiera speciale con lacrime e angoscia, come lei stessa racconta, perché trovassi il modo di usare i miei talenti per i miei compagni di lavoro e per i poveri. lei si ispirò il famoso monaco poeta Thomas Merton, il quale dichiarerà che non si sarebbe mai convertito al cattolicesimo né sarebbe diventato trappista se non fossero esistiti il Catholic Worker e Dorothy Day. Ma anche altri trovarono in lei un esempio, come il sociologo e scrittore di sinistra Michael Harrington, i due fratelli sacerdoti Daniel Berrigan, gesuita, e Philip Berrigan, giuseppino, animatori dell'obiezione di coscienza ai tempi della guerra del Vietnam, il sindacalista contadino Cesar Chavez, onorato dopo la morte con la Medaglia della Libertà, il filosofo Ivan Illich. Durante gli anni di più intenso attivismo sociale nel sindacato dei lavoratori cattolici, si scontrò spesso con la diffidenza delle strutture istituzionali, anche quelle ecclesiastiche. Ma a chi rinfacciava la frase di Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, rispondeva:
1: sì, ma non siamo soddisfatti che ce ne siano tanti. La struttura delle classi sociali è una nostra costruzione, è avvenuta col nostro consenso, non di Dio. E noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cambiarla. Stiamo sollecitando un cambiamento rivoluzionario.
0: Diceva di amare la Chiesa non in se stessa, perché era stata troppo spesso scandalo per lei, ma come la croce sulla quale Cristo fu crocifisso. In accordo con il teologo tedesco Romano Guardini, sosteneva:
1: non si può separare Cristo dalla sua croce e si deve vivere in uno stato di perenne insoddisfazione riguardo alla Chiesa, perché in essa c'è molta carità, ma poca giustizia.
0: E criticava lo scandalo dei preti affaristi, della ricchezza collettiva, la mancanza del senso di responsabilità verso i poveri, i lavoratori, i neri, i messicani, i filippini, e perfino l'oppressione di tutti costoro, o il consenso della loro oppressione da parte del nostro ordine sociale capitalistico. Aggiungeva però che, nonostante i loro difetti, i preti erano i dispensatori dei sacramenti, coloro che portavano Cristo agli uomini, mettendoci in condizione di rivestirci del Cristo e così di realizzare, nel miglior modo possibile in questo mondo, il senso della pace e dell'unità. La loro radicalità contraria a qualsiasi tipo di conflitto e di armi, in particolare all'atomica, i workers non vollero partecipare, a partire dagli anni 50, all'esercitazione annuale obbligatoria sulla difesa civile. Sembrava loro un tentativo di considerare la guerra nucleare come qualcosa a cui si può sopravvivere e che si può vincere, giustificando così i miliardi di spesa militare. Il 15 giugno 1955 le sirene dell'esercitazione suonarono e la Day era con un piccolo gruppo di persone davanti al municipio di New York, rifiutandosi di entrare nei rifugi. Spiegò in un opuscolo del movimento:
1: in nome di Gesù, che è Dio, che è amore, non obbediremo a quest'ordine per fingere, squagliarcela, nasconderci. Non ci eserciteremo alla paura. Non abbiamo fede in Dio se dipendiamo dalla bomba atomica.
0: La disobbedienza civile, affermò, era da considerare come atto di penitenza per l'uso delle armi nucleari che l'America aveva gettato sulle città giapponesi nel 1945. Restò così coerente con le posizioni che aveva assunto in passato, contro le due guerre mondiali, contro rossi e franchisti durante il conflitto spagnolo, contro l'atomica e contro l'antisemitismo, partecipando al Comitato di Difesa degli Ebrei. Il suo manifesto, diceva, erano le beatitudini.
1: Dobbiamo ricordare che Dio ama tutti gli uomini, che Dio vuole la salvezza di tutti, che tutti gli uomini sono fratelli. Dobbiamo amare il carceriere come colui che è in carcere. Dobbiamo fare ciò che sembra impossibile: amare i nostri nemici.
0: In qualche modo la storia e la Chiesa le hanno dato ragione allorché il Concilio approvò la Costituzione della Chiesa nel mondo moderno, descrivendo come crimine contro Dio e l'umanità ogni atto di guerra diretto alla indiscriminata distruzione di intere città o di vaste aree con i loro abitanti. Il Concilio oltretutto invitò gli Stati a emanare leggi a favore degli obiettori di coscienza, indicando come criminali coloro che obbedivano agli ordini che colpivano gli innocenti e gli indifesi.

0: dell'apprezzamento di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II abbiamo parlato, ma anche Paolo VI la stimava e nel 1967, quando la Dei fece la sua ultima visita a Roma per partecipare al Congresso Internazionale dei Laici, fu una dei due americani, l'altro era un astronauta, che ricevettero la comunione dalle mani del Papa. Nel 1963 era stata una delle 50 Madri per la Pace che si recarono a Roma per ringraziare Papa Giovanni per la sua enciclica Pacem in Terris. Il Papa, agonizzante, indirizzò loro una speciale benedizione. Con il tempo si moltiplicarono i riconoscimenti. Per il suo 75esimo compleanno, la rivista dei Gesuiti, America, le dedicò un numero speciale, trovando in lei la persona che ha meglio espresso l'aspirazione e l'azione della comunità cattolica americana durante gli ultimi 40 anni. L'Università di Notre Dame le conferì la Laetare Medal, un riconoscimento particolare per ringraziarla del conforto agli afflitti e della consolazione offerta. E suor Rosemary Lynch, molto impegnata nel sociale, scriveva:
1: ha fatto per la Chiesa nel suo tempo quello che altri grandi hanno fatto nel loro tempo, l'ha riportata alle sue radici. Ricordare Dorothy Day e il Catholic Worker oggi significa scoprire uno di quei semi di non violenza e solidarietà di cui non si parla quasi mai, ma che pure resistono negli Stati Uniti e che sono i soli punti da cui potrà forse ripartire un approccio più giusto della politica ai problemi mondiali.

0: poco prima che morisse andò a trovarla Madre Teresa di Calcutta, che qualche tempo prima aveva appuntato sul vestito della Dei il trasversale portato soltanto dai consacrati delle suore missionarie della Carità. Particolarmente importante il rapporto di Dorothy Day con Jacques Maritain. Il grande filosofo cattolico francese, esule negli Stati Uniti durante il secondo conflitto mondiale, accettò in numerose occasioni di tenere conferenze per il movimento Catholic Worker, riscuotendo un grande successo, specialmente fra i giovani. Maritain, nelle sue riflessioni sull'America, ricorda il lavoro di Dorothy Day e, in sostanziale accordo con il suo pensiero, rileva che in ogni parte del mondo il regime industriale tende a fare dell'individuo non organizzato e non organizzabile un povero, cioè un indigente assoluto, la vittima di una sorta di sacrificio umano offerto agli dei del progresso. Ciò, conclude, costituisce per il genere umano l'estrema malattia sociale da curare in ogni parte del mondo a forza di intelligenza e di generosità. Quando nel 1970 muore Vera, la sorella di Raissa, moglie di Maritain, Dorothy Day scrive ai due coniugi una lettera di condoglianze nella quale riconosce:
1: avete significato tanto per noi, ovunque in America, per la vostra dolce e grande sapienza, la luce che avete donato a molti. Non possiamo pensarvi oscurati dalla pena. Siate certi che un gran numero di persone pregherà per voi con profonda simpatia. La vita è mutata, non è tolta, anche se l'assenza è lo stesso, dura. Il mio affetto per voi due.
0: Dicevano di lei che era severa, rigorosa, ma fu tutta per gli altri.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino, ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte e ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi, proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora aspetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti, e stando bene attenti facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi, per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico, però, ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo venerdì 17 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Castel Gandolfo, dalla diocesi di Albano, un concerto in onore di Papa Leone XIV. Nella serata di domani, sabato 18 luglio, nel cortile del Palazzo Apostolico, si terrà l'evento offerto dal Vescovo Viva per manifestare a Leone XIV vicinanza e affetto con un momento di autentica bellezza. Alla presenza del Pontefice verrà eseguiti la polacca di Paganini e la riscrittura della norma di Bellini, composta da Luis Bacalov. Il cardinale Zuppi lascia l'Ucraina e dice: ogni sforzo di pace sarà compiuto, è volontà di Papa Leone. Il cardinale è tornato ieri, 16 luglio, a Roma, dopo 4 giorni nel paese in guerra. Dopo le celebrazioni per la giornata della statualità ucraina, il presidente della CEI ha incontrato il ministro degli esteri Sibia e altre autorità civili. Al centro la questione del ritorno dei prigionieri e il rimpatrio dei bambini ucraini e la richiesta da parte dei familiari dei detenuti oltre il confine che il porporato possa visitare anche le prigioni in Russia. Pakistan, un atto di solidarietà interreligiosa per una famiglia cristiana. Leader religiosi, autorità locali e reti comunitarie hanno contribuito a prevenire la violenza di massa a Karachi in seguito ad accuse infondate di profanazione del Corano rivolte a cristiani locali. Naeem Yusuf Gill, direttore esecutivo della Commissione Cattolica di Giustizia e Pace Locale, auspica: l'episodio apra gradualmente la strada alla costruzione di buoni rapporti tra le comunità. Il rapido intervento delle autorità locali, dei leader religiosi musulmani, degli studenti dei seminari islamici e dei membri della comunità ha intanto contribuito a prevenire la violenza contro una famiglia cristiana a Karachi, dopo che accuse infondate di profanazione del Corano avevano scatenato tensioni. In Paraguay la giornata del clero. Il cardinale Yu dice: bisogna tornare all'essenza della vocazione. Sacerdoti provenienti dalle diocesi di tutto il paese hanno partecipato a un ritiro incentrato su formazione, preghiera e comunione fraterna organizzato dall'Ufficio Pastorale Sacerdotale Nazionale, che si è ormai concluso. Il messaggio del prefetto del Dicastero per il clero ha portato anche la vicinanza del Papa. Firmata la dichiarazione di Roma, un impegno sulle armi nucleari e sull'intelligenza artificiale. 6 i punti che compongono il testo, sottoscritto da premi Nobel, esperti e scienziati di respiro internazionale, leader religiosi ed ex capi di Stato e di Governo, riunitisi ieri, 16 luglio, in Campidoglio, un evento che ha concluso il convegno tenutosi a Borgo Laudato Si. Il disarmo, lo sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, l'impegno a perseguire una pace disarmata e disarmante sono le linee guida della dichiarazione. Notizie dal mondo. Il Parlamento giapponese ha approvato una revisione della legge sulla casa imperiale del 1947, confermando che il trono può essere ereditato solo dagli uomini appartenenti alla linea paterna della dinastia. La decisione ha deluso la maggior parte dell'opinione pubblica giapponese che, secondo i sondaggi negli ultimi anni, sosteneva la possibilità di aprire la successione anche alle donne e considerava una potenziale erede la principessa Aiko, nota anche col titolo di principessa Toshi e unica figlia dell'imperatore Naruhito. L'estensione della successione alle donne era considerata una possibile soluzione al progressivo restringimento della famiglia imperiale, che ha sempre meno membri e sempre meno eredi maschi. Questa notte gli attacchi degli Stati Uniti sull'Iran sono diventati più intensi e hanno colpito infrastrutture civili e obiettivi nell'interno del paese. I bombardamenti erano ricominciati 6 giorni fa, ma finora si erano concentrati per lo più su obiettivi militari della costa sud-occidentale, nei pressi dello stretto di Hormuz, per limitare le capacità del regime iraniano di controllare il traffico marittimo nello stretto. Stanotte i jet, i droni e le navi militari statunitensi hanno colpito anche 2 ponti vicino alla città di Bandar Kamir, strade e ferrovie nella provincia di Hormozgan, vicino allo stretto, e centraline elettriche e depositi di carburante all'aeroporto di Iranshahr, più a sud-est, vicino al confine col Pakistan. Stanotte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto un discorso in cui ha accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni del 2020 senza però mostrare prove. Trump perse quelle elezioni contro il democratico Joe Biden e da allora ha sempre sostenuto, senza fondamento, che la vittoria gli fosse stata rubata. Nel suo discorso ha detto di basare le sue accuse contro la Cina su una vasta raccolta di documenti di intelligence che la sua amministrazione ha recentemente declassificato, ha cioè tolto il vincolo di segretezza. Ma nessuna delle informazioni pubbliche contenute in quei fascicoli avvalora le sue affermazioni. Molte sono in realtà note da anni. La principale affermazione di Trump è che la Cina abbia acquisito illegalmente dati insensibili dei cittadini statunitensi per modificare il voto delle elezioni presidenziali. Ieri il Dipartimento per la Sicurezza degli Stati Uniti ha introdotto una nuova norma che pone un limite massimo di 4 anni alla permanenza consentita con i visti per studenti e partecipanti a programmi di scambio culturale. Cambieranno anche le regole del visto per i giornalisti, quelli stranieri potranno rimanere nel paese per un massimo di 240 giorni, i cinesi 90. Finora queste persone potevano rimanere negli Stati Uniti fino al termine degli studi o del proprio incarico, purché rispettassero le condizioni del visto. Con le nuove regole, invece, chi avrà bisogno di restare oltre i 4 anni dovrà chiedere una proroga al governo federale. La norma entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul Federal Register, il registro ufficiale delle disposizioni del governo federale statunitense, salvo modifiche o interventi da parte del Congresso. Ieri il Parlamento francese ha approvato una legge per fissare un confine coi Paesi Bassi che era rimasto indefinito per quasi 400 anni. Riguarda la piccola isola caraibica di Saint-Martin, circa 200 km a est di Porto Rico, che è suddivisa in due parti. La collettività d'oltremare francese, Saint-Martin, che fa parte dell'Unione Europea, e Saint-Maarten, uno stato autonomo che formalmente fa parte dei Paesi Bassi, ma non dell'Unione Europea. La divisione dell'isola fra Francia e Paesi Bassi venne formalizzata nel 1648 col Trattato di Concordia. Il confine però non era mai stato stabilito esattamente. Le due parti dell'isola non sono delimitate da una frontiera vera e propria e le persone possono circolare liberamente. Il fatto che il confine non fosse stato definito però creava comunque problemi, per esempio su questioni legate alla proprietà di case o terreni, all'autorità della polizia o alla gestione della baia di Oyster Pond nell'est dell'isola dove il confine è meno chiaro. La polizia di Hong Kong ha arrestato 5 persone accusate di vendere libri sovversivi in 2 librerie. Hong Kong è una regione amministrativa speciale cinese che per molto tempo aveva goduto di un certo margine di autonomia e democrazia, ma che da qualche anno è sempre più controllata dal regime cinese e sempre meno libera. Le persone arrestate sono accusate di aver violato la severissima legge sulla sicurezza nazionale, il principale strumento con cui la Cina ha eliminato le libertà democratiche di Hong Kong, limitando moltissimo la possibilità di criticare il regime cinese. Secondo la polizia, le persone arrestate vendevano testi che avrebbero incitato l'odio contro le forze dell'ordine, il sistema giudiziario e quello amministrativo del territorio. Se condannate, rischiano fino a 7 anni di carcere. Si tratta di 2 uomini e 3 donne, fra i 30 e i 60 anni.
4: Notizie dall'Italia. La riforma della legge elettorale di centrodestra prevede un sistema proporzionale con un premio di governabilità condizionato al raggiungimento del 42% dei consensi, l'uso di liste bloccate in collegi plurinominali e l'introduzione del voto per i fuorisede. Vengono inoltre inserite nuove soglie e regole restrittive per limitare la polverizzazione dei piccoli partiti all'interno delle coalizioni. Si assegnano fino a 70 seggi oltre a liste bloccate con capolista vincolati e l'obbligo di indicare il programma e il candidato premier. Un finanziamento aggiuntivo di 18,8 milioni di euro destinato all'azienda USL della Valle d'Aosta per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza, la LEA. È così che stabilisce una legge regionale varata dal Consiglio Valle con 20 voti favorevoli e 15 astensioni. Il testo prevede anche la prosecuzione della collaborazione con la Regione Piemonte per l'organizzazione delle attività di formazione di medici di medicina generale e l'istituzione del registro regionale degli arresti cardiaci extraospedalieri. Saranno anche erogati fondi per anticipazioni finanziarie agli enti gestori dei servizi per anziani e persone con disabilità. La vice capogruppo del PD Federalisti Progressisti VDA, Clotilde Forcellati, sottolinea che i valdostani non meritano una sanità in continua emergenza da almeno 15 anni, ma programmazione ed efficienza, come sottolinea anche il consigliere di Fratelli d'Italia Massimo Lattanzi. Non si arrende all'età di 84 anni e neppure ai piccoli problemi di salute, Salvatore Borsellino, che prosegue la sua battaglia per la ricerca di verità e giustizia sulla strage di Via D'Amelio, dove 34 anni fa un'autobomba parcheggiata a pochi metri dall'abitazione della madre fece saltare in aria il fratello, il giudice Paolo e gli agenti della scorta, Catalano, Loi, Muli, Cosina e Traina. La strage avvenne a soli 57 giorni di distanza da quella lungo l'autostrada Capaci dove il Tritolo uccise Falcone, la moglie Morvillo e i tre poliziotti di scorta. Per il fratello del giudice c'è in atto un depistaggio e sottolinea no ai politici alle cerimonie. Voglio verità e giustizia sulla strage. Alle scuole elementari gli studenti italiani hanno grandi difficoltà in matematica, che raggiunge almeno il livello base e diminuisce rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali, sia in seconda che in quinta elementare, e sono poco più del 60%. Dunque, quasi il 40% non raggiunge il livello minimo di competenze rispetto al 2019, ovvero rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi di circa l'8-10%. Il dato più preoccupante del rapporto Invalsi 2026 è questo, ma il report contiene anche buone notizie. La più importante riguarda la dispersione scolastica, ovvero l'abbandono precoce degli studi, che è sceso adesso di diversi punti percentuali rispetto al 2025. Si conferma così con ampio anticipo il superamento del traguardo fissato dall'Unione Europea per il 2030, consolidando un risultato di rilievo per il sistema educativo italiano. È ormai alle porte un'altra estate affollata tra le corsie delle strade e delle autostrade del paese, con quasi 500 milioni di veicoli che transiteranno da fine luglio a inizio settembre. E proprio per agevolare il traffico durante l'esodo e il controesodo, l'ANAS chiuderà ben 1.175 cantieri su 1.414, ossia l'83% di quelli attivi. È questo che prevede il piano Estate Sicura 2026, pensato in vista dell'aumento dei flussi di queste settimane, che si intensificherà nelle giornate del 1° e 8 agosto, quando la mattina scatteranno i bollini neri secondo le stime di Viabilità Italia, il centro a cui spetta il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla viabilità. In Europa, nel settore del fashion, un pacco su tre viene restituito al mittente, il paese più virtuoso è l'Italia, con un tasso di resi del 15%, il peggiore la Germania, con il 59%. Anche in ambito italiano, a tornare indietro sono soprattutto i capi d'abbigliamento femminili, vestiti e gonne in testa, con un costo per l'azienda che arriva fino a 20 euro per ogni return. Secondo lo studio, il 53,8% dei resi non include alcun dettaglio motivazionale. Dei resi con motivazione dichiarata, il 27,1% cade nella categoria don't like, soggettivo, ossia non mi piace. Il 14,7 è invece legato alla taglia. Notizie locali. Come già sappiamo, un'ondata di maltempo ha investito ieri il nord-est, con danni che si registrano al momento soprattutto nella provincia di Pordenone, nella Marca. Forti raffiche di vento e pioggia battente hanno fatto crollare alberi in diverse località, talvolta danneggiando anche alcune strutture. Fortunale alberi caduti in provincia di Pordenone a partire da ieri. Le prime segnalazioni di piante a terra e disagi arrivano da Pasiano, Fiume Veneto, Zoppole, Casarsa. Ci sono state anche interruzioni di corrente a causa del violento temporale. La bufera di pioggia vento forte ha investito anche il centro di Prata, con il mercato a chilometri zero del venerdì chiuso in anticipo. Raffiche di vento e pioggia battenti, diverse squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro. A Zoppola le forti raffiche di vento hanno divelto la copertura presente nell'area verde gestita dall'associazione I Ragazzi di Poincicco nella frazione Poincicco. A San Vito al Tagliamento un albero è crollato finendo contro il muro che delimita il parco del municipio e danneggiando pesantemente la struttura. A causa del maltempo si sono registrati anche rallentamenti al traffico. Si segnala un grosso ramo abbattuto anche all'ingresso del centro di Valvasone. A Casarsa è stato diramato un avviso alla cittadinanza affinché presti attenzione durante la circolazione, sempre per alcuni alberi e rami caduti in via Prodolone, via Spinis e zona Casetta dell'Acqua in via Primo Maggio. E vi parlavamo dei cantieri sospesi in autostrada durante il periodo festivo. Ecco che ANAS attiva il piano anche in Friuli Venezia Giulia. A partire dal 31 luglio tutti i 13 cantieri, che comportano limitazione alla circolazione sulla rete stradale statale della regione, verranno sospesi o conclusi per agevolare gli spostamenti durante il picco del traffico estivo. L'unica eccezione riguarda la strada statale 52 bis Carnica, nel tratto tra il chilometro 9.30 e il chilometro 10. Qui, anche dopo la sospensione del cantiere, resteranno in vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità, questo per ragioni di sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta al raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese. Airbnb nei piccoli comuni della regione Friuli Venezia Giulia. Nel 2025 gli ospiti che hanno prenotato un alloggio tramite il portale nei comuni friulani sotto i 30.000 abitanti hanno generato 2,8 milioni di euro. La maggior spesa turistica ha visto San Giorgio della Ricchinvelde in testa con oltre 10.090 euro. Seguono Sconico Zgonic a Trieste, Varmo a Udine, Aiello del Friuli, Faedis, San Pier di Sonzo, Taipana, Valvasone Arzene, Mariano del Friuli e Dolegna del Coglio. La componente italiana rappresenta l'82% del totale delle prenotazioni degli Airbnb. Notizia dal Bellunese, oltre 4.500 punti luce già sostituiti e un cantiere che ormai ha superato l'80% del programma previsto. Procede così a ritmo sostenuto il piano di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica, avviato dal comune di Belluno insieme ad Edison Next, un progetto destinato a rivoluzionare la rete cittadina e a ridurre i consumi energetici di oltre il 75%. A poco più di 7 mesi dall'avvio dei lavori sono infatti 4.547 corpi illuminati già sostituiti con nuove lampade a tecnologia LED. Fulmini sempre più potenti e distruttivi nel Bellunese, la mappa di rischi del meteorologo Luciani. L'AFA scioglie anche le montagne, questo è il suo commento. Robert Luciani è il meteorologo dell'ARPAV che nel 2018 dette l'allarme per gli effetti devastanti della tempesta Vaia. L'esperto meteo consiglia di spegnere gli smartphone durante le tempeste poiché attirano i fulmini e a casa scollegare gli apparecchi della linea elettrica. Mettere in contatto generazioni diverse, offrire ai giovani un'esperienza concreta di crescita personale e allo stesso tempo portare nuova energia nella vita della casa di riposo. Con questi obiettivi nasce Progetti Giovani in SERSA, insieme per il benessere, la cura e la comunità. L'iniziativa promossa da SERSA, la società partecipata del comune di Belluno, che gestisce la residenza per anziani e servizi domiciliari. Il progetto è rivolto in particolare ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni, ma resta aperto a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco in un percorso di cittadinanza attiva e volontariato. L'idea è quella di creare un ponte tra giovani e anziani, favorendo relazioni autentiche e contribuendo al benessere degli ospiti della struttura. Persone, innovazione, mercati, cultura e visione. L'Assemblea Generale di ANFAO a Venezia ha messo sul tavolo i 5 assi lungo cui si giocherà il futuro dell'occhialeria italiana. Non un semplice appuntamento associativo, ma la fotografia di un settore che sta attraversando trasformazioni profonde, economiche, tecnologiche e geopolitiche, e che sceglie di affrontarle con una strategia chiara. A Palazzo Flangini, la Presidente Lorraine Berton ha ribadito che la competitività non si difende reagendo, ma anticipando, leggendo gli scenari, investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. Parte nel segno dello spettacolo e della grande competitività il 41esimo Trofeo Guarnieri di Parapendio. La prima task della manifestazione, decollata dal Monte Avena, ha regalato un confronto di alto livello tra alcuni dei migliori piloti del panorama internazionale, impegnati lungo un percorso di oltre 60 km, con il punto di virata più lontano posizionato sopra Peron. Le condizioni meteorologiche si sono rivelate favorevoli e in linea con le previsioni, consentendo lo svolgimento regolare della prova inaugurale. Archiviata così la prima giornata di gara, l'attenzione però è ora rivolta al meteo, per ora piuttosto incerto. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali. Argentina-Spagna sarà la prima sfida tra Messi e Yamal, un confronto generazionale tutto targato Masia, il vivaio del Barcellona. La partita finale tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play questa domenica 19 luglio dalle ore 21 italiane. Il collegamento per il prepartita inizierà alle ore 20:30. E dal ciclismo, Tour, Tris di Merlier nella 12esima tappa, il belga vince ancora in volata, preceduti Cogi e Philipsen a Chalon-sur-Saône, Pogacar resta ancora in giallo. E dal tennis, Binaghi, le ATP Finals restano a Torino nel 2027, tornano in music break, ospiti Baby K, Levante, Renga, Neck, Noemi e Zero Assoluto. E dalle corse, Formula 1, Spantonelli vuole rifarsi, la Ferrari cerca conferme. Kimi commenta, alla mia stagione do 8.5, Leclerc afferma, devo ripetermi. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi venerdì 17 luglio avremo sulla zona montana e pianura cielo in prevalenza variabile. Sulla costa cielo poco nuvoloso. Saranno possibili temporali sparsi anche più forti, più probabili verso sera. Venti di brezza e temperature ancora elevate durante il pomeriggio sulla pianura. Domani sabato 18 luglio cielo in prevalenza variabile con rovesce temporali sparsi. Localmente forti, più probabili nel pomeriggio sera e temperature massime in calo. Tendenza per dopodomani domenica 19 luglio. Cielo in prevalenza variabile con possibili rovesce temporali sparsi, anche forti. Sulla costa potrà soffiare bora moderata. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 35. Bene amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento sempre in nostra compagnia.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier. Voce di Monia Parente.

rare osservazioni sull'orgoglio. Contagia anche le opere buone. Non basta dunque fare il bene per esserne liberati. La seconda: non c'è peccato grave senza orgoglio, quello che San Giovanni chiama l'orgoglio della vita, la volontà di affermare le nostre esigenze. Fra i peccati veniali occorre distinguere nettamente quelli che sono ispirati dall'orgoglio da quelli che provengono dalla sola debolezza. Terza considerazione: bisogna distinguere anche, soprattutto in questo campo, tra peccati occasionali e stato di peccato. Non c'è nulla da dire.

ad una coscienza in merito ai peccati che passano. Vede che ha peccato, se ne duole, domanda perdono. È difficile fare diversamente. Si possono indicare i mezzi da adottare per evitare di ricadere in certi errori, ma è tutto. Questa coscienza è illuminata sull'essenziale. Le colpe inquietanti sono quelle che durano, alle quali si è attaccati, le colpe che tendiamo a giustificare perché, in questo caso, c'è sempre dell'orgoglio. Se c'è una simile differenza fra l'orgoglio e gli altri vizi, c'è anche una grande differenza nella maniera di lottare. Per lottare contro gli altri vizi bisogna combattere, fare degli sforzi, fissarsi un fine, scegliere i mezzi, perseguire energicamente l'esecuzione del piano. La difficoltà concerne spesso la scelta e l'applicazione dei mezzi. Ciò che manca più frequentemente è una determinazione decisa e vigorosa. Quando si tratta dell'orgoglio, ci si sbaglia sul fine. Per essere liberati da questo accecamento, non si tratta più di lottare o di dominarsi, ma di convertirsi. Il problema non è più di progredire verso un fine, ciò che si chiama giustamente fare dei progressi, ma di cambiare direzione, di scegliere un altro fine, di invertire la rotta, di bruciare ciò che si è adorato e di adorare ciò che avevamo bruciato. La grazia della conversione all'inizio non è una grazia di forza, ma di luce, una luce che non possiamo fabbricare da soli. Dio non ci domanda di fabbricarla, ma di accoglierla e per disporci a ciò di attenderla con desiderio. Tale è la fedeltà di coloro che vegliano aspettando la visita del Maestro. Otterremo la grazia di questa visita se accetteremo di averne bisogno sempre più dolorosamente. Quando Maria Maddalena ha visto Cristo, ha capito ciò che aveva fatto. La sua visione del mondo è cambiata in un istante, ma questo non si verifica a nostro piacimento. Tutto ciò che possiamo fare è gemere, pregare, invocare lo Spirito Santo. Ogni conversione è essenzialmente passiva perché è una grazia che cade su di noi, una luce imprevista ed imprevedibile, dalla quale ci si lascia prendere fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Si è capovolti. Ogni volta è un vero miracolo. Questo capovolgimento ci spinge a piangere sui nostri peccati, non per inquietudine o per paura. Vediamo che abbiamo rifiutato l'amore. E questo stesso amore si offre a noi di nuovo, più che mai. Ci si è preferiti a Dio, si ha il cuore spezzato. Ogni volta che ciò si verifica, anche quando si tratta di un peccato veniale, al termine del cammino ci sono le stesse lacrime. La conversione suppone il nostro consenso, ma in ogni caso è qualcosa che si subisce e che non si fabbrica, perché a cambiare è l'asse della nostra vita. Da soli non possiamo giungere fino a quel punto. Possiamo migliorare i mezzi, non il fine.

San Giovanni della Croce è considerato in Occidente lo specialista delle purificazioni passive, ma è triste che queste sembrino materia da esperti. La realtà di cui si tratta non è affatto una specialità. Non è evitando di parlare delle purificazioni passive che saremo dispensati dal subirle. Anzi, non è sufficiente negare l'inferno o il purgatorio per sopprimerli. Se le cose di cui parla San Giovanni della Croce sono reali, bisogna ammettere che sono tutta la realtà. I nostri sforzi di perfezione, la nostra ascesi, sono una purificazione attiva. Hanno senso solo al servizio della grande purificazione, la quale è passiva. Lo ripeto, la grande, la sola purificazione è quella dell'orgoglio, realizzata con una serie di conversioni. Ho detto che non possiamo provocare la nostra conversione, ecco perché è sempre una purificazione passiva. Quando si è compreso questo, diventa possibile incominciare a mortificarsi intelligentemente. Questo sforzo di intelligenza è un dovere assoluto di prudenza, vale a dire di non adottare un mezzo di perfezione se non dopo aver accuratamente verificato che conduca alla meta. Questa virtù non ci mette al riparo dalle avventure, ma al contrario, subordina ogni saggezza umana alla grande avventura, la sola follia che meriti di essere vissuta, la ricerca di Dio. Non abbiamo il diritto di buttarci in questa avventura alla leggera, secondo i nostri desideri o le nostre inquietudini. Bisogna sapere che tutto ciò che possiamo fare è al servizio di ciò che non possiamo fare. La nostra situazione è complessa perché siamo complicati, ma la conclusione pratica è semplice. Usiamo un paragone. Andate dal medico e gli dite: «Soffro, c'è qualcosa che non va, ma non so che cosa». Il medico in linea generale non lo sa bene nemmeno lui, ma Gesù Cristo, lui, lo sa. Allora ci domanda: «Vuoi un trattamento sintomatico che attenui gli effetti del male senza distruggerne la causa o un trattamento vero e proprio?» Generalmente preferiamo il trattamento sintomatico, senza nemmeno sapere o voler sentire parlare dell'altro. Egli ci dà dunque alcune medicine, cioè i mezzi di perfezione, che di solito concepiamo come ricette per migliorare l'esistenza, per diventare migliori, per mettere Dio nella propria vita, eccetera. Di fatto ci migliorano, ma dopo 3 mesi o 3 anni dobbiamo constatare che c'è ancora qualcosa che non va. Allora ritorniamo dal medico, il quale ci dice: «Vi avevo avvertito, potete vivere ancora così, ma non farete molti progressi, anzi, certe cose forse si aggraveranno. Se volete veramente essere liberati, dovete accettare di subire un piccolo intervento».

La purificazione passiva è semplicemente Dio che interviene nel senso chirurgico del termine. Capito questo, la pratica della vita cristiana non pone più che un solo problema: accetto che Egli intervenga, sì o no? Bisogna però essere lucidi e sinceri, sapendo che succederà qualcosa che sarà da accettare. Non basta donare il proprio consenso in generale, sottomettersi in generale alla volontà di Dio. Dio è timido con noi, come ogni persona che ama. Dobbiamo dargli il permesso per quella operazione. Mi direte, dal momento che sono pronto a sottomettermi, ciò dovrebbe bastare. Perché debbo ancora decidere personalmente? La Madonna aveva donato la propria libertà da sempre, eppure Dio ha avuto bisogno di chiederle il permesso di incarnarsi. È stato necessario che ella dicesse sì a questo, pronunciando il suo fiat con questa idea precisa. Questo intervento di Dio è assai inesplicabile. In che modo Dio ci domanda il permesso? Lo può fare in diversi modi. Alcune volte è violento e rapido, altre volte lento e nascosto. Abbiamo ricevuto la fede per sentire questa richiesta, che ne è, in fin dei conti, il solo scopo. Avere la fede non è un fine, è l'inizio delle sorprese, sia nella miseria che nello splendore. È molto più bello di quanto non si creda, ma non è affatto come lo si crede. Bisogna distinguere i cristiani tiepidi dai tanti cristiani che indugiano e non fanno progressi. Quelli non hanno nemmeno intrapreso il cammino, mentre questi non fanno più progressi dopo lo slancio iniziale, perché non hanno capito che bisogna accettare un intervento nuovo da parte di Dio per superare certi varchi, al punto se occorre di domandarglielo. C'è da temere che Dio non trovi sufficiente slancio in noi su questo punto. Come spiegare altrimenti perché non siamo tutti dei santi? Dobbiamo acconsentire, consegnarci nelle mani di un altro. È difficile per la nostra natura, non perché sia tanto doloroso, ma perché è umiliante. Siamo degli esseri spinti di qua e di là, in preda a due correnti. Non dobbiamo immaginare che la nostra capacità di fare il male si limiti alle possibilità della nostra miseria. Ma, d'altra parte, per nostra grande fortuna, la nostra capacità nel bene è proporzionata a ciò che Dio può trarre da questa stessa miseria.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
tuo eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

0: Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino, ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte e ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Se fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia, quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo, e dà tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora spetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta. l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola, io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo.
1: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Signori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: perdona le nostre colpe, salvaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose
0: della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, l'inferno fino al fondo dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

0: Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

contro ogni sventura. Madre sollecita verso tutti i dolori.

liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei

sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze del

0: peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricordiamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno ove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

0: Voce nel deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace, in grande abbondanza a tutti voi. Siamo nel mese di luglio, particolarmente dedicato alla contemplazione, alla venerazione, alla fede nel preziosissimo sangue di Gesù. Come abbiamo visto più volte, il sangue nella scrittura rappresenta la vita, la sede della vita, per cui dare il sangue è dare la vita. Impegnarsi fino al sangue vuol dire impegnare tutta la propria vita fino alla morte. E Gesù ha versato il suo sangue sulla croce a indicare che ci rimane fedele per tutta l'eternità, non ci tradisce mai. Dio ci è eternamente fedele, e anche se noi in qualcosa abbiamo sbagliato, Dio non si allontana mai da noi, non ritira da noi il suo amore eterno. Se io volutamente pecco, rifiuto la grazia. Se una persona pecca per debolezza, ma non rifiuta la legge di Dio, Dio non ritira da lui la sua benevolenza, anzi non la ritira mai, anche se ha peccato volutamente. Solo che quando c'è la volontà del peccato, il peccatore si chiude alla grazia, non la recepisce, non la accoglie, perché la grazia di Dio è la benevolenza. Se tu incontri un amico che ti vuol bene con tutto il cuore, tu fuggi, e non ti può anche voler bene, ma tu non ricevi. Gesù ci ha amato fino alla morte, e alla morte di croce. Ma perché l'ha fatto? Perché Dio ama così. Per questo San Giovanni scrive nella sua prima lettera: in questo l'amore ha raggiunto la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, poiché come è lui in questo, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è timore, al contrario, il perfetto amore scaccia il timore, perché il timore include un castigo. Chi teme quindi non è perfetto nell'amore. Tante volte noi cristiani, fratelli, viviamo non nel sacro, nella virtù, nel dono del timore di Dio, che è espressione d'amore, ma in quel timore che è segno di colpevolezza, paura del castigo, di essere allontanato, riprovato, giudicato male. Gesù è la benevolenza che Dio ci ha dato. La benevolenza. Tu sei ben voluto da Lui. E prima di ogni altra cosa, tu sei la cosa più importante davanti al cuore di Gesù, davanti al cuore di Dio. Ora, nella scrittura, fratelli, il Signore dona al popolo le sue leggi. Ma che scopo avevano queste leggi? Di indirizzare la vita del popolo verso la pienezza dell'amore. Infatti, nella scrittura, quello che noi chiamiamo legge, viene usato il termine Torah. Come abbiamo visto più volte, Torah significa ciò che ti fa raggiungere lo scopo, l'obiettivo della tua vita. Tu vuoi realizzare una comunione d'amore nel matrimonio, allora ci sono certe manifestazioni che sono veramente amore, altre invece che portano lontano dall'amore. Pur se, come per esempio la passione non è, non unisce i cuori. La passione tende a dominare, non a donare. La passione carnale non porta assolutamente a unire i cuori, piuttosto a far sì che uno domini sull'altro, non sempre anche nel modo migliore. Ecco allora che il Signore dona le leggi, perché queste leggi aiutino il credente a camminare verso Dio. E nel Vangelo di oggi, fratelli, la Chiesa ci offre un brano dal Vangelo di San Matteo, dove si racconta che Gesù passa in un luogo e i suoi discepoli prendono delle spighe di grano, ma era giorno di sabato, secondo la tradizione, non secondo la legge di Dio, perché i maestri, i rabbini avevano esagerato le leggi di Dio. Gesù dice, per esempio, nel Vangelo, ma dal momento che a lui rimproveravano, rinfacciavano che guariva di sabato, Ma se un malato, un figlio di Dio guarisce, la gioia per Dio non è un'offesa, non è un'offesa. Il sabato è per l'uomo, dice Gesù, non l'uomo per il sabato. Per cui non si può proibire all'uomo di essere guarito, curato in giorno di sabato, che il sabato è per il bene dell'uomo, non l'uomo schiavo del sabato. Allora Gesù manifesta quello che è lo spirito dell'uomo, Dio vuole il cuore dell'uomo. Non sono i formalismi, le regolette. Le regole sono valide tanto quanto aiutano l'uomo a camminare nella grazia di Dio. Questo discorso, fratelli, è particolarmente delicato ai nostri giorni. Vedete, l'adulterio oggi non si chiama più adulterio, si chiama divagazione, si chiama libertà, si chiama espressione di indipendenza. No, l'adulterio è infedeltà. È infedeltà. Non si condanna nessuno, perché non si sa mai perché una persona sia fragile, ma non si approva la cosa. Assolutamente. Si offende. Come sacerdote, fratelli, incontro tantissime coppie o persone che sono state sposate e che hanno sperimentato l'abbandono, l'infedeltà, l'inganno. Sono tutte ferite che fanno male, fanno male. C'è bisogno, fratelli, allora, che di osservare la legge di Dio, ma per evitare le ferite, e per raggiungere lo scopo della vita, quello di arrivare alla pienezza dell'amore. Ora i tempi non cambiano la legge di Dio. Se uccidere ieri era peccato, oggi è la stessa cosa. Non è cambiata e non cambierà mai la legge di Dio, perché la legge di Dio è manifestazione, espressione di ciò che è lo spirito di Dio, la natura di Dio. Dio amore e fedeltà. Se la persona sbagliata e si pente, trova grande misericordia presso il Signore. E nella mia vita di sacerdote, fratelli, ho avuto modo di essere vicino a tantissime persone che sono andate a chiedere aiuto per uscire fuori dal loro stato di infedeltà oppure d'inganno e via dicendo. Dio è amore e quindi la legge di Dio non muta con i secoli, non muta con i costumi degli uomini. Gli uomini tendono a interpretare la legge di Dio secondo convenienza, quello che si sta facendo oggi. Prendiamo il terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. Chi lo osserva? Una messa frettolosa per alcuni, una piccolissima minoranza, ma per la maggior parte neanche si pensa a Dio, né lo si invoca, né si ricorre a Lui, tanto meno si chiede perdono, ci si prostra davanti a Lui in adorazione. Ci sono tanti, per la verità, che nel loro cuore mantengono l'amore per il Signore, il cosiddetto timore di Dio. Signore, questo vuole il cuore, la sincerità d'anima, come dice Davide nel Miserere. A te piace, ma tu vuoi la sincerità nell'intimo e nel profondo, mi insegni sapienza. Preghiamo, fratelli, Signore, perché ci mantenga fedeli alla sua parola. Dio dà all'uomo la legge per l'uomo, non la legge fino a se stessa. E allora la legge di Dio vuole che tutto sia orientato all'adorazione verso Dio e all'amore verso i fratelli. Come scrive San Paolo, chi ama ha adempiuto tutta la legge, perché tutte le leggi hanno questo scopo: portarci all'amore verso Dio e all'amore del prossimo. E nella Chiesa la carità è la legge suprema, la salvezza del prossimo, delle anime, è la legge suprema, suprema lex salus animarum, la legge suprema è la salvezza delle anime, la salute delle anime. Signore Gesù, tu sei la legge di Dio. In terra è chiusa ogni parola di Dio. Tu sei la parola di Dio, fatta carne. In te c'è tutta la sapienza del Padre. In te c'è tutta la sua potenza, la sua ricchezza. Signore, liberaci dalle discussioni e donaci la grazia di camminare nella verità, nella santità, nella vita. A te, Signore, sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu sei stato tutto amore, creduto solo nell'amore, hai realizzato unicamente l'amore. Dona anche a noi la grazia e saper vivere nella pienezza dell'amore. La suprema legge di Dio, l'amore. Chi ama ha adempiuto la legge. Vergine Santissima, prendici come mamma, prendici per mano e aiutaci a muovere i nostri piccoli passi verso quell'amore infinito del Figlio tuo che ci amate fino alla morte e la morte di croce, e per noi ha preparato una salvezza eterna che nessuno mai ci potrà togliere. A Gesù gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la legge del Signore, fratelli, domini sempre nella vostra anima, la legge dell'amore. Ricorda, fratello, sorella, tutte le leggi di Dio hanno uno scopo, l'amore. Portarci a sottometterci all'amore, vivere amore e donare amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla.

Nel misterioso disegno della sapienza divina, il Signore Gesù fu consegnato alla morte per i nostri peccati ed è risorto per la nostra santificazione. Adoriamo il nostro Salvatore e con umile fiducia invochiamolo.

tu che per bocca dell'Apostolo hai detto: dove ha abbondato il delitto, ha sovrabbondato la grazia, lava i nostri innumerevoli peccati nel torrente della tua bontà.

Dio, Padre Onnipotente, che ci hai donato il tuo unico figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che vivendo in comunione... Dio, Padre Onnipotente, ci hai donato il tuo unico figlio come prezzo della nostra salvezza, fa che vivendo in

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Gioia Infinita, Soul Mix, Negrita, 2009.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: What is Love? Hathaway, 1993. What is love?

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Abbronzatissima, Edoardo Vianello, 1963.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, io ti adoro. Illuminami, guidami, fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me e di accettare tutto ciò che permetterai che mi accada. Fammi conoscere solo la tua volontà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria, Vergine dell'Ascolto. E sentiamo allora la conclusione del libro di Giona. Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino?» Egli rispose: «Sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte». Ma il Signore gli rispose: «Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali». Parola di Dio. Ecco, il libro termina con una domanda alla quale non sappiamo come Giona risponde. E questo è un espediente per metterci tutti nei panni di Giona e dare ovviamente la nostra risposta. Cederemo alla misericordia di Dio oppure ci induriremo sulla nostra posizione, sul nostro sdegno, su quella che noi definiremmo l'ingiustizia di Dio? Questa è una scelta che il Signore lascia a ciascuno di noi, come lascerà la scelta al figlio maggiore se entrare nella casa e fare festa con il fratello e con il padre oppure no. Sarà entrato il fratello e ciascuno di noi deve mettersi al suo posto e decidere se entrare o no a far festa. Siamo sulla stessa logica, sulla stessa onda. Ecco, a un certo punto abbiamo visto come Giona allora si è accampato, ha messo la sua tenda a oriente della città, fuori dalle mura, aspettando quello che sarebbe avvenuto, e abbiamo detto il suo desiderio più intimo è che cada questa facciata di conversione, questa parodia, e Ninive ritorni a essere una città colma di malizia e Dio adempia alla parola che lui aveva annunziato. Così è salvata l'identità di Dio e l'onore di Dio, così è salvato anche l'onore di lui come profeta. Questo è ovvio. Chiaramente, andando fuori dalle mura, si fa la sua capannuccia, la sua tenda per ripararsi dal sole, e lì si gode un pochettino il panorama, no? Curioso questa capanna che lui si fa, che ci ricorda un po' la festa delle capanne, quando Israele fugge dall'Egitto, Dio salva Israele dalla schiavitù e lo libera, lo salva. Questa capanna dovrebbe ricordare a Giona il fatto che il popolo di Israele è stato anch'esso salvato da Dio, tratto dalla morte, unicamente per la misericordia di Dio, per la sua fedeltà. Quindi sembra che le cose un po' si acquietino, però è una quiete che preannuncia una burrasca ancora più forte. E di fatti assisteremo a un grande litigio tra Dio e il profeta, un grande litigio, potremmo dire una litigata da condominio per un vaso di gerani, potremmo dire così. È un grande litigio per cui l'occasione è soltanto una pianta che cresce e poi secca. Questo diventa il motivo per cui litigare ed esprimere ancora in modo più forte tutta la rabbia che cova nel profondo del cuore il nostro profeta Giona. E potremmo dire che questa storia di questa pianta di ricino, di zucca, non si capisce bene che pianta è, un kikayon, in ebraico viene chiamata kikayon, praticamente è una parabola che Dio mette in atto. Dio costruisce questa parabola perché Giona comprenda che cosa? La sovrabbondanza dell'amore di Dio, la sua tenerezza, la sua dolcezza, la cura che ha anche nei suoi confronti. Difatti Giona ha già una capanna, non ha bisogno di questa ulteriore pianta, no? C'è già una capanna. Eppure Dio fa crescere velocemente questo arbusto in modo che Giona vinca questo suo tedio, questa sua rabbia, questo suo rancore, questo umore così triste, così rabbioso, no? Questa pianta che con la sua ombra dovrebbe ricordare a Giona che Dio è un'ombra che ti copre e ti protegge, ti difende da ogni male, ti difende dal sole, ti copre, ti avvolge. È un'ombra che dovrebbe in qualche modo portare una consolazione a Giona, perché è un'eccedenza, un qualcosa di più, no? Qualcosa che Dio gratuitamente gli dona gratuitamente una pianta, gli fa un regalo, potremmo dire così, con questo kikayon Dio fa un regalo a Giona per consolarlo. E difatti è una gentilezza divina questa, che in un primo momento cosa succede? Fa nascere nel cuore di Giona, oh guarda, una grande gioia, ritorno a questo grande, no? Per cui c'è una grande rabbia, poi diventa una grande gioia, Potremmo quasi dire che Giona sembra quasi bipolare, no? Una grande gioia, una grande tristezza, una grande rabbia, e a volte siamo anche noi un po' così, un po' altalenanti, dei nostri umori. Però questa gioia dura poco, perché quello che succede a questa pianta, che in un primo momento è una consolazione, è una gentilezza, è un dono, è un'eccedenza che dovrebbe ricordare a Giona la provvidenza di Dio, l'amore di Dio, sembra evidentemente che Dio faccia un dispetto tremendo a Giona. Questo verme che obbedisce al Signore, no? Come il pesce aveva inghiottito Giona, così adesso c'è questo verme che per ordine di Dio cosa fa? Scava il suo buchetto sulla terra, sottoterra, arriva alle radici della pianta e se le mangia. In un batter d'occhio questa pianta rinsecchisce, come a me è successo 2 anni fa con i kiwi. In 2 giorni mi è seccata tutta la pianta, tutta. Poi fortunatamente ha ripreso, ma in quel momento sembrava morta. E qui Dio rischia abbastanza, facendo questo dispetto a Giona, rischia che Giona lo rifiuti ormai totalmente dopo quello che è accaduto. Ma Dio non ha paura, ci fa di questi scherzi il Signore a volte, no? Che a volte sembrano un po' pesanti, ma lo fa per il nostro bene. Non solo fa seccare la pianta, ma guarda caso, prima c'era la tempesta in mare, adesso c'è una tempesta nel deserto. Arriva un vento fortissimo, un vento afoso, che non ti lascia neppure respirare, talmente è opprimente, e tutto sembra nuovamente essere messo in discussione. Ancora una tempesta, ci siamo da capo, un'altra tempesta. Prima c'era la tempesta, vi ricordate il Salmo, no? 48, che dice: «La sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis». Vedete che c'è questo richiamo, no? Alle navi che vengono squarciate dal vento di Tarsis. Ecco, qui c'è questo altro vento, c'è questa altra tempesta. E qui ovviamente Giona dice: no, basta, qui non mi ritrovo più, qui non ci capisco più niente. È il tedio della vita, quando tu non trovi più gusto per la vita, per le cose che fai, per le cose che hai scelto, potremmo dire l'accidia, no? Che ti toglie le forze, ti toglie le energie. In quel momento cosa fai? Non invochi più Dio, ma invochi la morte, facciamola finita, non ne posso più. Quante volte noi incontriamo persone che dicono: non ne posso più, invoco la morte in modo che basta. Tremenda questa situazione, Ma come la parola di Dio aveva salvato Ninive, facendo sorgere quel forse Dio cambierà, così anche in questo momento la parola di Dio, in questo suo tedio, in questa sua rabbia, in questa sua desolazione, arriva la parola di Dio. E la parola di Dio è ancora ripetere la stessa domanda che gli aveva fatto prima, soltanto che la prima volta Giona non risponde, qui invece, esasperato, Giona risponde. E Dio chiede a Giona: ma Giona, ma vale sul serio la pena indignarsi per questa pianta che si è seccata? Dio pone sullo stesso piano l'interesse di Giona per questa pianticella che è cresciuta vicino alla sua capanna, pone sullo stesso piano questa pianta con la salvezza della città. È una sproporzione non da poco, mettere in parallelo una pianta di ricino con una città che dovrebbe essere distrutta. C'è una parafrasi ebraica a questa domanda, una parafrasi che fa dire a Dio, rivolto a Giona: se ti addolora la loro religiosità, quella dei Niniviti, se ti addolora la loro religiosità, sei ingiusto. Se sei geloso della loro liberazione, sei disumano. Se ti preoccupi che giudichino falsa la tua predicazione, questa accusa riguarda me, non te. Perché ti indigni così tanto? Perché ti arrabbi? Dobbiamo meditarci bene, perché non è così immediato e semplice la questione. A noi sembra molto semplice, molto banale, ma non lo è. Perché una pianta che muore dal mattino alla sera, una città nemica che viene salvata, questo vuol dire vivere in un mondo nel quale non posso essere sicuro di nulla, in cui non ci capisco più bene. Capite che la questione è molto più ardua, eh? Non è la questione di una pianta che muore. Ma perché me l'hai fatta crescere e poi me l'hai fatta morire? Questo è arbitrio, no? Questa è prepotenza, questa è una violenza. Quello che potrebbe sembrare un rifugio diventa un tranello. Come si può vivere in un mondo così? In cui le cose non vanno come io penso debbano andare avanti. È un sovvertimento, è uno sconquasso. Quando poi si accorge che questo ricino è stato seccato proprio da Dio, insomma, ma Dio, ma da che parte stai? Ma ci si può fidare di te? Ecco allora perché Giona dice: io voglio morire. Non vuole morire tanto perché è seccata la pianta di ricino, eh? Non facciamolo diventare così bamboccio. Non vuole morire perché è seccata una pianta, perché in quella pianta vede un mondo sottoposto al caos, sottoposto all'arbitrio di un Dio che non si capisce bene da che parte vuole stare, di un Dio che sembra non fare giustizia, di un Dio che sembra fare misericordia e poi immediatamente dopo ti tende un tranello. Cosa scegli? Quale rifugio scegli? Qui si tratta di scegliere sotto quale ombra proteggere la tua vita. Che cosa è meglio? È meglio un mondo in cui ci sono dei rifugi provvisori e precari, sia pur di origine divina, o un mondo in cui si manifesta e si realizza la misericordia e la tenerezza di Dio? Cosa preferisci? Scavarti il tuo angolino e sentirti protetto e difeso con le tue forze, con i tuoi meriti, con le tue visioni del mondo, di Dio, eccetera, o preferisci un mondo che sia avvolto totalmente dalla tenerezza di Dio? Giona, cosa preferisci? Capite che dietro questa domanda c'è tutta la problematica dell'Israele del post-esilio, eh? Nel post-esilio la tentazione di Israele è stata proprio quella di ricostruire la città, ma non per essere la città destinata ad aprirsi a tutti i popoli, ma costruisce una città e un tempio a difesa dagli altri popoli. Una città che vuole diventare un rifugio, no? E Dio dice: ma che cosa è meglio? Una città di santi che diventa un rifugio, che ti illude di essere nella giustizia, nella santità, nella separazione, per cui questa città è l'unica a ricevere l'attenzione di Dio, o preferisci un mondo che sia avvolto tutto interamente dalla tenerezza di Dio? Cosa preferisci? E capite che è una problematica che tocca anche noi oggi, eh? In un mondo così cosa preferisci? Ritirarti, condannare, puntare il dito, separare, giudicare? O vuoi diventare un segno di misericordia per tutti e diventare testimonianza di misericordia e di amore di Dio? Capite che sono due visioni ben diverse di popolo di Dio, eh? È sempre la questione, no? Giustizia o misericordia? Capite che è un binomio che sembra quasi impossibile coniugare, mettere insieme. Come ci può essere la giustizia e la misericordia? Occorre realmente un ribaltamento totale, no? Che si chiama alleanza nuova, in cui la giustizia di Dio si attua, si concretizza, si polarizza sul Calvario, dove la croce di Cristo si carica di tutta la malizia dell'umanità, di tutto il peccato dell'umanità, e Cristo paga con il proprio sangue, paga l'ira di Dio nei confronti del peccato, eh? Ma nello stesso tempo questo calamitare tutto il male su di sé non viene poi ributtato fuori come male. Questo è il cambiamento. Ma tutto questo male che viene attratto dalla croce e finisce sulla croce, Cristo, attraverso il suo cuore trafitto, lo riversa nel mondo, trasformandolo solo e unicamente in un amore gratuito e in una misericordia infinita, così che giustizia e misericordia possono stare insieme. È Cristo che risolve questo problema, della giustizia e della misericordia. Ed è soltanto un amore che si carica del peccato dell'altro che adempie la giustizia e la misericordia. Quando si parla di riparazione, che è un aspetto teologico molto affine alla tematica del cuore di Gesù, no? Fa che ripariamo. Perché? Perché occorre riparare il male che c'è nel mondo. È un'esigenza di giustizia, ma io lo ripago offrendo la mia vita e offrendola a Dio con un atto di amore, caricandomi del peccato, della debolezza, della fragilità dei miei fratelli. Sennò cosa parlo di riparazione a fare? Faccio un atto di riparazione quando non mangio un cioccolatino, o quando invece faccio un sorriso alla sorella che mi è antipatica? Quando è che riparo di più? Mi sembra evidente, no? Soltanto che noi vogliamo scegliere le riparazioni che ci fanno comodo, no? Quelle che costano poco. Andiamo dal meccanico che costa di meno, no? Anche noi vogliamo fare le riparazioni che costano poco. Ma e pensate alle anime vittime, no? Le anime che si sono offerte per caricarsi di tutto il peccato che veniva caricato sulle loro spalle, i grandi mistici, eh? E certo sono doni particolari questi, non è che sono carismi che lo spirito suscita, ma questo ci dice come realmente giustizia e misericordia vanno di pari passo. Ed è questo che segna l'autentico amore, l'autentica carità. Quando noi leggiamo l'inno alla carità di San Paolo, lo possiamo leggere tutto in questa ottica di riparazione, no? Carità non si adira, non fa questo, non fa quell'altro, eh? Ebbene, possiamo leggerlo tutto in una luce di riparazione. Al male io rispondo caricandomelo, rispondo con il bene. Questo è il rovesciamento della nuova alleanza, il cuore nuovo. I profeti l'hanno intuito, hanno capito che Israele, per diventare autentico, deve entrare nella nuova alleanza, cambiare il cuore. E allora cosa dire ormai alla fine del libro di Giona? Che poi alla fin fine noi rimaniamo un pochettino amareggiati da questo racconto. Non è che ne usciamo così sorridenti. Perché? Perché noi abbiamo la percezione, la sensazione sconfortante che alla fin fine Giona abbia ragione. Se noi ci ascoltiamo nella profondità del cuore, dentro di noi c'è una vocina che ci sta dicendo: ma guarda che Giona non ha così torto, eh? Non so se percepite questa vocina nel profondo del cuore. Magari nella testa dobbiamo difendere Giona e farci vedere migliori di lui, no? Nel profondo ci accorgiamo che dentro di noi diciamo: insomma, Giona tutti i torti non ce li ha, anzi, mi verrebbe quasi da schierarmi con lui. Ci sembra ostinato questo Dio, che ci sembra ingiusto nella sua misericordia, paradossalmente. Ci sembra ingiusto. È come ingiusto la parabola dei lavoratori nella vigna, che ascolteremo domenica alla liturgia, no? Della messa. Ascolteremo questa parabola, dice: il tuo occhio è invidioso, che io sono buono. E noi diamo ragione a questi operai della prima ora. E ovviamente gli diamo ragione. Non è giusto, non è giusto. Vedete che siamo ancora ebrei, no? Anche se siamo battezzati, dentro di noi c'è ancora l'ebreo che in qualche modo vuole comprare Dio con i propri meriti e in questo modo separarsi dall'altro, dal fratello. Cosa dire ancora di questo Giona? Giona rappresenta un pochettino anche tutte le nostre paure, le nostre resistenze. Quando una voce altra ci chiede di andare, quando una voce altra ci chiama, e questo diventa uno non possederci, no? L'avvertire di non essere più padroni di noi stessi. Quindi la chiamata in qualche modo trova sempre la resistenza, la paura, la diffidenza, soltanto all'inizio, ma forse all'inizio partiamo con grande entusiasmo, no? È facile poi invece che con l'andare degli anni ci stufiamo, no, di continuare a dire di sì a questa voce che ci chiama, questa voce che non è la nostra ma è quella di Dio, che ci continua a dire: alzati e va, alzati e va. E noi diciamo: basta, posso starmene un po' tranquillo, essere un po' padrone di me stesso. L'elezione è sempre un peso, eh? È una gioia, ma è anche un peso. Avete rinnovato la consacrazione, oh che gioia, abbiamo rinnovato la consacrazione, abbiamo affidato a Dio la nostra vita, la nostra esistenza, le nostre energie. Sì, c'è tanta gioia, ma c'è anche tanto peso. Faticoso ogni giorno dire di sì, tant'è vero che le file che andavano dietro a Gesù si accorciano sempre, eh? Alla fine Gesù resterà completamente solo. Allora cosa chiedere al Signore? Signore, dacci un cuore nuovo. Signore, fa con noi un'alleanza nuova per cui il nostro cuore diventa il cuore di Cristo. Poni in me il cuore nuovo. Ma qual è questo cuore nuovo? È il cuore di Gesù, è il cuore trafitto, è il cuore che non teme di riversare misericordia su tutti, indistintamente, perché tutti sono miei fratelli, tutti sono figli di Dio, anche il più grande peccatore di questo mondo. Io non ho il diritto di giudicare, il giudizio appartiene a Dio. Dobbiamo diventare eroi, in un certo senso sì, eroi della carità, eroi nel perdono, eroi nella compassione, nella misericordia. Capite che la chiamata di Dio ci chiama sempre a diventare altro, ci continua a far rinascere. È una continua rinascita. Nella teologia mistica si parla di morte mistica e divina natività. Deve morire continuamente l'uomo vecchio, il vecchio Adamo, e deve rinascere continuamente l'uomo nuovo che ha un cuore nuovo, che è il cuore di Cristo. Questo è tutto il cammino della vita spirituale, che terminerà soltanto al nostro ultimo respiro. Soltanto in quel momento Dio potrà prenderci e trasformarci finalmente e totalmente. Soltanto in quel momento. Prima è un cammino un po' faticoso, però vissuto nella speranza, nella gioia. Qual è questa gioia e questa speranza? Io sono sempre avvolto dalla misericordia di Dio. Sempre, in ogni istante. Anche cadessi in mille peccati, in mille contraddizioni, in mille resistenze, non temo nulla. So che Dio continua ad amarmi così come sono. E questo amore voglio che l'abbia con tutti, non solo con me. E non sarò geloso dell'amore che Dio ha per i miei fratelli. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
0: Abbiamo ascoltato Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo Padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
2: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo dei temi economici, in particolare dalle parole che sono state dette ieri dal leader di Confindustria e poi la risposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle indicazioni sull'economia europea e non solo, sulle difficoltà che vivono tante imprese, ma anche su alcuni elementi che emergono, che sembrano in contraddizione o comunque strani, ad esempio la propensione al risparmio degli italiani. Ma insomma, partiamo con calma, iniziamo questo viaggio attraverso le parole del professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano, che ringraziamo sempre per la disponibilità. Allora, professore, io partirei da questo convegno, da questo incontro di Confindustria, le parole chiare del presidente di Confindustria, che sottolinea anche la pesantezza dei costi dell'energia, che potrebbero costare anche tanto, diversi

0: decine di miliardi per quanto riguarda le imprese italiane.
1: Eh sì, l'emergenza energetica ovviamente è il problema che riguarda le imprese italiane e purtroppo anche le famiglie. Viaggia allo stesso modo per ambedue le categorie di soggetti, ma le imprese, soprattutto quando operano in certi campi, hanno forte bisogno di utilizzare le fonti energetiche. Il fatto che in Italia l'energia elettrica costi molto di più rispetto ad altri paesi europei è un elemento che ci fa perdere competitività, quindi c'è una grossa difficoltà da parte delle imprese, c'è proprio una minaccia per l'esistenza di alcune aziende, anche perché il nostro sistema economico si basa sulla presenza di tante piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese hanno una capacità di assorbimento delle difficoltà e dei costi che ne derivano minore rispetto alle grandi imprese, che in qualche modo hanno una maggiore resistenza a questi fenomeni che non dovrebbero verificarsi ma in realtà poi si verificano. Per l'energia, come ha sottolineato il Presidente di Confindustria, e non soltanto per l'energia, è necessario che in Europa si prenda coscienza del fatto che l'Europa, se esiste, deve dimostrare coesione, deve trovare soluzioni comuni che siano applicabili a tutti gli Stati, e questo nel presente e anche e soprattutto nel passato è avvenuto poco, bisogna prenderne atto. Quindi ci vuole una svolta per l'Europa. L'Europa deve cessare di avere un atteggiamento miope, lo stiamo anche vedendo adesso quando l'Italia richiede un aiuto con la lettera spedita dal nostro Premier che riguarda il discorso delle spese per l'energia, e cioè di non considerarle ai fini del calcolo dei parametri europei da rispettare, così come si è concepito per le spese per la difesa. E c'è da parte dell'Europa un'attenzione limitata a queste cose, anche dichiarazioni di esponenti europei che dicono no, bisogna assolutamente rispettare i parametri, non si possono fare concessioni, l'Europa deve essere più flessibile, anche in questo caso di fronte all'emergenza energetica, se alcuni paesi richiedono un intervento che dovrebbe essere poi comune, riguardarli tutti, almeno tutti quelli che ne hanno bisogno, l'Europa io credo che dovrebbe mostrare elasticità. Non è un'emergenza energetica paragonabile a quella che abbiamo vissuto qualche anno fa, però è un'emergenza energetica che, se la guerra dovesse perdurare, arrecherà grossi problemi. La speranza è che la guerra possa cessare, come vediamo di ora in ora, no? Perché la mattina sembra che si sta trovando l'accordo e la sera invece, magari come è successo qualche ora fa, gli Stati Uniti bombardano oppure fanno azioni belliche che non dovrebbero fare nei confronti dell'Iran. Quindi c'è questa situazione di incertezza, però una certezza c'è: i mercati finanziari sono molto attenti, ma sono ottimisti, cioè vedono una fine del conflitto non troppo lontana, perché altrimenti non si spiegherebbe il fenomeno che si sta verificando, cioè che tutti i mercati, compreso il nostro FTSE MIB, che guadagna da inizio anno più dell'11%, beh, ed è il miglior mercato azionario europeo, ma lo stesso vale per gli indici americani, vale per il Giappone, vale per Seul, che guadagna più del 100%.
0: Ecco, professore, all'inizio dell'anno. Professore, tornando poi all'Europa, a Bruxelles, perché insomma sì, noi siamo immersi nell'ambito di questa dell'Unione Europea, la richiesta italiana è stata avanzata, c'è stata una sorta di non si riesce a capire qual è la strada da percorrere, ma anche altri paesi hanno fatto le richieste. Perché a suo giudizio l'Europa è abbastanza riluttante nel modificare determinati parametri che sono sicuramente da seguire, però come è stato fatto nel periodo della pandemia, magari come lei diceva, bisogna renderli un po' più flessibili, visto questa criticità internazionale che dura da tempo?
1: Perché l'Europa ha un atteggiamento, come mi è capitato di dire forse anche con lei, ma l'ho detto in tante interviste, anche in tempi meno sospetti, l'Europa spesso ha un atteggiamento miope, cioè anziché prendere atto della realtà e far sì che il progetto europeo possa andare avanti con vigore, può andare avanti con vigore solo se c'è maggiore coesione, prendere delle posizioni di rigidità, tra l'altro alimentate da soggetti che non sono proprio deputati a esprimere opinioni o a essere rigidi. Mi riferisco alla dichiarazione della Lagarde di domenica. La Lagarde ha dichiarato che l'attenzione ai conti pubblici è primaria e non vanno valicati i limiti prefissati. La Lagarde è la presidente della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha un mandato molto semplice, ha il mandato di controllare la stabilità dei prezzi e quindi di intervenire con i tassi quando l'inflazione comincia a aumentare, e non ha potere o non deve nemmeno influenzare queste decisioni che spettano alla Commissione Europea, al Consiglio Europeo, cioè all'Europa, alla parte politica dell'Europa. La Banca Centrale Europea deve fare attenzione alla politica monetaria. Adesso 11 giugno c'è la prossima riunione e io spero che la Banca Centrale Europea non proceda a un rialzo dei tassi, perché il rialzo dei tassi, il rialzo del tasso di riferimento, determina difficoltà di accesso al credito sia per le imprese che per le famiglie, perché tutti i tassi poi lievitano. Le banche già hanno aumentato i tassi, non hanno nemmeno aspettato che la BCE possa farlo o meno, vedremo l'11 che cosa si deciderà, perché la BCE deve guardare il controllo dell'inflazione, ma non può trascurare il fatto che alzando i tassi mette un freno alla crescita e alla competitività delle imprese, perché il denaro costa di più e le imprese hanno difficoltà ad accedere al credito. È una situazione complicata, ma
0: è una situazione, è una situazione complicata, professore, ma sostanzialmente, ecco, trasferiamoci ai consumatori, il caro vita che aumenta sicuramente per alcuni settori, per alcuni ambiti, anche se comunque questo ricarico dei prezzi avviene, sta avvenendo in maniera abbastanza lenta, anche se sta avvenendo, e questo può impensierire anche in prospettiva, visto che comunque stipendi e salari non sono elevatissimi, come è stato anche sottolineato in questi giorni anche da Confindustria.
1: Lei ha fatto un'osservazione però molto pertinente e direi inappuntabile, cioè è vero, c'è una crescita, ma questa crescita non è paragonabile alla crescita che l'inflazione ha avuto in quegli anni critici 2022 e 2023, quando è divenuta galoppante. Noi siamo arrivati a livelli di inflazione che in alcuni casi hanno superato il 10%, io parlo dei dati ufficiali nazionali e internazionali, perché poi è evidente che ci sono, la realtà, quando andiamo a fare la spesa, delle anomalie, perché troviamo dei prodotti che magari hanno avuto un rialzo del 20-30%, e lì subentra un elemento che andrebbe e va controllato, mi riferisco alla speculazione, che fa parte del libero mercato, ma che non deve assumere dei livelli di elevatezza che poi compromettono in modo forte il potere d'acquisto dei cittadini. Una novità buona c'è in questo senso, perché nel 2024 e nel 2025 l'aumento medio delle retribuzioni, seppure basso, 3,1 e 3,4 nel 2025, però è stato un aumento superiore all'inflazione, e quindi in linea teorica il potere d'acquisto non ha avuto una diminuzione, quindi non è diminuito il potere d'acquisto. Il problema è che noi ci portiamo appresso prezzi che sono lievitati qualche anno fa e che non rivedremo più, perché l'inflazione, tutte le percentuali che citiamo, riguardano l'incremento che poi i prezzi hanno, ma il prezzo ha raggiunto un livello che di per sé già esprime un livello troppo elevato rispetto alla realtà.
0: Allora, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e continuiamo a parlare dei consumatori, della vita dei consumatori, che da un lato devono affrontare questa inflazione, il cosiddetto caro vita, dall'altra parte c'è questa tendenza, sottolineato anche da una ricerca di questi giorni di Unioncamere, della propensione al risparmio degli italiani. Com'è possibile che avvenga tutto questo? Tra poco.

0: Les coureurs chronométrés pour l'épreuve de vérité. La montagne, les vallées.
1: Al vostro servizio.
2: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e lo ringraziamo nuovamente con il professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Stiamo cercando di capire tutto quello che sta avvenendo, dall'inflazione a questa fibrillazione per quanto riguarda i costi dell'energia legato alla situazione di disorientamento geopolitico a livello internazionale, ma anche poi con la ripercussione proprio sulla vita quotidiana delle persone, degli italiani, dei cittadini. Abbiamo visto il caro vita, però l'altro aspetto che stride rispetto a tutto questo contesto internazionale estremamente complicato, professore, questa propensione al risparmio degli italiani, che secondo Unioncamere cresce in 5 anni, dal 2019 al 2024, la quota di reddito disponibile messo da parte delle famiglie è passata dal 7,55% all'8,28%, insomma è qualcosa che comunque lascia è un elemento sul quale bisogna fare una riflessione. Perché?
3: Ma la riflessione è molto semplice: gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori. Gli italiani nei momenti di difficoltà trovano risorse inimmaginabili e quindi magari si privano di qualcosa, ma preferiscono privarsene per mettere da parte quel poco che riescono a mettere da parte. Ci sono dei dati anche dei depositi bancari a riguardo significativi. Noi abbiamo depositi in conto corrente, l'ultimo dato del rapporto ABI di metà maggio, quindi si riferisce ad aprile, abbiamo 1.860 miliardi di liquidità depositata dai nostri concittadini sui conti correnti. Questo cosa significa? Significa che l'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alle difficoltà di cui parliamo tutti i giorni spinge il popolo italiano comunque a risparmiare, a cercare di avere sempre un po' di liquidità per far fronte anche a eventi imprevisti e imprevedibili, legati magari alla salute, legati ad altre problematiche che riguardano le famiglie. Noi siamo un popolo forte in questo senso, siamo dei grandissimi risparmiatori, una volta il secondo popolo al mondo dopo il Giappone, abbiamo perso qualche posizione, ma rimaniamo tali e lo dimostrano i dati, i numeri parlano e anche l'indagine fatta da Unioncamere conferma i dati che vengono periodicamente elaborati dall'ABI e dalla Banca d'Italia. Certo, adesso c'è il pericolo dell'aumento dei tassi, che come dicevo in precedenza sono un po' aumentati senza che la Banca Centrale Europea abbia aumentato il tasso di riferimento. E bisogna a questo stare attenti, ma noi speriamo sempre che il conflitto si estingua. Sì, poi molti dicono si estingue, ma le conseguenze saranno ancora diffuse per molto tempo. È un po' come facevano qualche mese fa gran parte dei commentatori, che parlavano di recessione quando della recessione non c'è stata nemmeno l'ombra. E io puntualmente anche con lei ho smentita questa ipotesi, perché non c'erano i presupposti. Infatti non siamo in recessione, forse siamo in stagnazione, cioè una stasi nella crescita degli investimenti e nella produzione della ricchezza. Non siamo nemmeno ancora in stagflazione. Stagflazione è un misto tra stagnazione, crescita degli investimenti modesta, e inflazione, cioè inflazione elevata. Ma anche nei dati che ci ha fornito recentemente l'analisi della Commissione Europea, noi troviamo una previsione per il 2025, per il 2026 di inflazione al 3%. L'ideale è il 2%, quindi non siamo con previsioni al 5%, al 6%. Di
2: quindi siamo vicini, lei dice siamo vicini.
3: Siamo vicini, ecco. E certo, poi se professore, la guerra continua ancora molti mesi sarà un problema.
2: Professore, sempre riguardo a questa indagine di Unioncamere sulla propensione al risparmio degli italiani, mi incuriosiva un aspetto. Secondo Unioncamere, il Centro Studi Italia Carne, insomma, che sono molto precisi e puntuali, dicono che la diffusione dello smart working sembra aumentare le capacità di risparmio. I lavoratori hanno accantonato di più rispetto alle proprie entrate nei territori dove la quota del lavoro da remoto è stata maggiore rispetto alla media nazionale. Secondo lei questo anche in prospettiva dovrà essere un elemento da prendere in considerazione?
3: Io direi proprio di sì, perché l'analisi ci fornisce un'indicazione importante, cioè stando in smart working a produttività del lavoratore invariata, cioè se io sto in smart working devo lavorare come se lavorassi in ufficio. Certamente non tutte le professioni, non tutti i lavori sono esercitabili tramite lo smart working, questo è comprensibile, ma quelli che sono praticabili, perché non farlo e perché non aumentare la quota di smart working? Con lo smart working il lavoratore non ha spese per spostarsi, non ha spese magari per la pausa pranzo, tante spese collaterali può eliminarle, può risparmiare e quindi indubbiamente lo smart working può avere un'incidenza, lo dimostra anche in un'occamere, positiva anche sulla produzione del risparmio.
2: L'ultima battuta, professore, in 30 secondi chiudiamo con l'aspetto fiscale, perché è anche la stagione questa del fisco, della dichiarazione dei redditi. Siamo messi meglio o peggio rispetto ad altri paesi europei?
3: Beh, noi, da noi la pressione fiscale, l'ultimo dato è del 43,1%, perché da una parte è aumentata la percentuale di recupero dell'evasione e quindi maggiori imposte, dall'altra sono aumentate le imposte, soprattutto quelle dirette come valori, dall'altra il PIL è diminuito e quindi diminuisce la crescita del PIL, il denominatore diminuisce, è evidente che la pressione fiscale aumenta. La pressione fiscale deve diminuire, è elevata anche in tanti altri paesi europei, da noi però il fenomeno da combattere con maggior decisione, maggior risolutezza è l'evasione. Il sommerso, l'ultimo dato, ammonta a 217 miliardi, l'evasione fiscale pura oltre i 100 miliardi, quindi ci sono delle fasce di recupero che se si riuscisse ad attenuare o a eliminare è impossibile, ma attenuare questi fenomeni consentirebbero di pagare le imposte, i contributi, i tributi in modo più equilibrato a tutti e non gravare sempre sulle stesse persone che pagano mensilmente, vedi due categorie, lavoratori dipendenti e pensionati, che dicono sempre, si lamentano, che sono i soli a pagare le imposte. In parte questo è vero.
2: Grazie, grazie davvero al professor Fabio Fortuna, economista, rettore dell'Unicusano. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia Stefano Sciurpi per l'organizzazione e Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi l'ascolto come sempre, una serena giornata.
1: Al vostro servizio.

0: Benvenuti con Borghi d'Italia. Questa settimana vi porteremo alla scoperta di Arpino in provincia di Frosinone, la città che ha dato i natali a Cicerone, Caio Mario e il cavalier d'Arpino. Il comune, bandiera arancione del Touring Club Italiano, si trova a 447 metri sul livello del mare e conta 7.800 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con Renato Rea, sindaco di Arpino.
1: Arpino è una città antichissima, nell'acropoli di Civitavecchia, la vecchia Arpino, c'è un arco a sesto acuto del VII secolo a.C. e tutto il borgo medievale fa da cornice a questo arco ed è davvero una cosa stupenda. Di fronte all'arco a sesto acuto c'è la torre impropriamente detta di Cicerone perché è medievale, che è stata riaperta proprio nel maggio scorso dopo 20 anni di lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza. Dalla sommità della torre c'è una vista straordinaria, è davvero un posto incantevole, ricco di storia, con un grande fascino, vale davvero la pena visitare perché nella nostra bellissima ciociaria è uno degli elementi caratteristici più evidenti. Ma anche il centro storico di Arpino merita senz'altro una visita, con tanti palazzi, tante chiese che contengono anche degli affreschi di grandissimo valore. Oltre alle bellezze monumentali e a quelle paesaggistiche, da segnalare anche che ad Arpino ci sono degli antenati di grandissimo spessore, da Cicerone a Caio Mario a Marco Vipsanio Agrippa, per non parlare del cavalier d'Arpino Giuseppe Cesari, che è stato maestro del Caravaggio, ed anche un santo, San Francesco Saverio Maria Bianchi. Vale la pena visitare il centro storico anche perché è un dedalo di vicoli, di stradine molto caratteristiche che si intersecano fra loro. Arpino è diviso in contrade e quartieri. Nel centro storico ci sono questi quartieri, ognuno con la propria chiesa, ognuno con la propria attività, e poi in piazza Municipio confluiscono tutti questi quartieri. Un altro motivo che dovrebbe indurre il visitatore a venire a trovarci ad Arpino è la presenza di numerosi musei di grande levatura. Il Museo della Lana, perché Arpino nell'Ottocento è stato un importantissimo centro con tante industrie di produzione della lana che occupavano parecchie persone. C'è anche il Museo della Liuteria, perché ad Arpino ci sono dei musicisti che usavano costruire da loro i mandolini, e l'arte della liuteria ad Arpino era molto seguita e noi abbiamo raccolto tutto in un museo. Nel periodo natalizio ci sono poi tantissime attività e questo può essere un invito, un'occasione propizia per venire a trovarci, e naturalmente con l'augurio mio e di tutta l'amministrazione comunale di Buon Natale a tutti i telespettatori, l'augurio di avervi presto ospiti nella nostra città.
0: Insieme al vescovo diocesano Monsignor Gerardo Antonazzo andiamo a conoscere la forte devozione che la popolazione di Arpino nutre per la Madonna di Loreto.

0: siamo nella città di Arpino, è un centro di particolare rilevanza sia per la bellezza paesaggistica, sia per la ricchezza d'arte e per la radicata tradizione religiosa, soprattutto direi squisitamente mariana. Il centro di Arpino è legato all'antico Ducato di Sora e quindi a questa tradizione mariana che ci lega in modo molto particolare, speciale, al santuario e alla Santa Casa della Madonna di Loreto, per questo voto del Duca Boncompagni che nel 1654 circa fece voto alla Madonna di Loreto per essere sostenuto tutto il ducato nella viva speranza di essere risparmiato da questa peste terribile che dal regno di Napoli saliva sempre più su verso appunto questi centri del Ducato di Sora. E così fu, la città e i centri del ducato furono risparmiati dalla peste e da allora tutto il ducato e quindi i centri che ora rappresentano questa tradizione storica, Isola dei Liri, Fontana Liri e Arpino soprattutto, conservano questa grata memoria alla Madonna di Loreto, rinnovando annualmente il pellegrinaggio che sempre porta tanti pellegrini e devoti verso la Santa Casa a Loreto. Arpino è città mariana, Arpino è città di re lauretana. Il mio auspicio, ne ho condiviso l'idea anche con il sindaco, che ringrazio, e anche con altri collaboratori e istituzioni, che si possa stabilire anche una forma di gemellaggio anche civile con la città di Loreto e una forma di crescita portando sempre più pellegrini nella Santa Casa, una crescita di questo culto che porta davvero tanto beneficio nella vita ordinaria feriale delle nostre famiglie e di questa nostra comunità.
1: Adesso con Cristina Scappaticci, agrichef e titolare di un agriturismo di Arpino, andiamo a degustare alcuni piatti del luogo.
2: Durante il periodo natalizio sulle nostre tavole viene offerto il meglio dell'enogastronomia arpinate, che è frutto di un laborioso e attento lavoro da parte di tutte le aziende agricole e ristoratrici del territorio. Inizio con il presentarvi il lato dei salumi. Abbiamo diverse specialità, partendo dal prosciutto, le salsicce che vengono tagliate a mano e poi stagionate, pancetta, coppa e tutto ciò che riguarda, diciamo, la trasformazione degli insaccati. Abbiamo anche il formaggio, che è una tipicità particolare del nostro territorio. Questo ad esempio è un formaggio ovicaprino stagionato, è un latte crudo, ma abbiamo anche diversi formaggi vaccini freschi che rappresentano appunto l'eccellenza e le specialità delle aziende che lavorano su questo territorio. Abbiamo inoltre una serie di prodotti da forno, iniziando dal pane che viene ovviamente cotto nel forno a legna con delle farine locali, spesso anche antiche, e le frittelle, le classiche crespelle arpinati che vengono fatte anch'esse con la pasta del pane fritto. Nel periodo natalizio giungono sulle nostre tavole con all'interno sia il cavolfiore o addirittura il baccalà. Poi abbiamo appunto il cavolfiore pastellato. Tre cose non possono mancare sulle tavole durante il periodo di Natale. Prima fra tutte la stracciatella, che veniva fatta anticamente con il brodo di gallina e con ovviamente l'uovo all'interno. Poi la lasagna, la classica lasagna ciociara fatta al forno, particolarmente ottima quella cotta ovviamente al forno a legna, per passare poi all'abbacchio, l'agnello che veniva fatto al forno, che viene tutt'oggi fatto al forno e che rappresenta un'eccellenza importante di questo territorio, perché numerose sono appunto le aziende che si occupano di allevamento, soprattutto di ovini. E abbiamo poi il vino. Che rappresenta un'identità forte con il territorio è sicuramente l'olio extravergine di oliva, che viene utilizzato in tutti i piatti e in tutta la cucina appunto enogastronomica ciociara, in modo particolare quella arpinate. Con l'olio extravergine di oliva possiamo presentare un gustoso pinsimonio, altro piatto che sicuramente non mancherà nelle tavole natalizie. Infine abbiamo i dolci. Classici del periodo natalizio sono appunto i mostaccioli, che sono un dolce tipico arpinate che viene farcito con la marmellata di mele cotogne, e i susamelli, sia col miele che quelli ovviamente classici. E per finire i torroncini di pasta reale, che sono una vera e propria eccellenza e che sono ricoperti appunto di questa pasta di mandorle che ha bisogno di una lunga e raffinata, diciamo, lavorazione. Vi invito tutti a venirci a trovare sul territorio e saremo lieti di accogliervi in tutte le strutture presenti per offrirvi il meglio dell'enogastronomia ciociaria ed arpinate.

0: continua il nostro itinerario, andiamo a conoscere il moderatore dell'unità pastorale di Arpino, Don Antonio Di Lorenzo.
1: La città di Arpino è una città mariana. Mi piace precisare che il culto per la Madonna non si è diffuso a causa dei presunti miracoli di cui ci parla la tradizione, ma era già presente nella città. Immaginate che sulla parrocchia di Civita è venerata la Madonna Assunta in Cielo e c'è una statua che risale all'anno 1000. E noi siamo partiti dalla metafora della casa di Nazaret, che secondo la tradizione sarebbe custodita a Loreto, ma che è qui raffigurata nelle tante statue che sono nella nostra città. Siamo partiti dall'idea che era importante riappropriarsi un po' della comunità e soprattutto dell'idea della comunità come famiglia, e quindi ci siamo impegnati in un obiettivo direi molto molto impegnativo, perché occorre sapere che Arpino è un paese molto esteso, con tantissime chiese. Ciascuna delle quattro parrocchie ha delle chiese succursali e quindi si giunge ad un totale di circa 40 chiese, di cui 30 funzionanti. Questo dice la vivacità religiosa del paese, i carismi, e quindi oggi, puntando un po' su questa metafora della casa, siamo riusciti a creare una piccola fraternità sacerdotale e noi parroci, ecco, ci sforziamo il più possibile di vivere una vita fraterna. Così negli anni sono nate delle strutture di accoglienza che ha trovato poi nella città di Arpino tanta simpatia, tanto favore, per cui anche coloro che magari frequentano poco la comunità cristiana hanno dato una grande disponibilità, ecco, per questo progetto.
0: Adesso andiamo a scoprire la tradizione del mandolino nella città di Arpino con il musicista Mimmo Epifani.

0: Benvenuti nel museo del mandolino di Arpino. Arpino, città di Cicerone e del mandolino. Il mandolino è uno strumento a plettro, infatti si usa un plettro per suonarlo. Anticamente si suonava anche con le unghie, perché il mandolino, adesso questo, c'è le corde di metallo, però prima c'era anche di budelle, quindi veniva chiamato anche strumento a pizzico, perché si pizzicava, come la diorba e tutti gli altri strumenti medievali, da cui diviene anche il mandolino. Qui ad Arpino c'è la cultura di questi strumenti, diciamo, perché c'era un liutaio, Emberger, che costruiva i mandolini, che sono diventati famosi in tutto il mondo. Attualmente c'è un altro liutaio che continua egregiamente a fare il lavoro di Emberger, Federico Proia, che costruisce questi strumenti, e noi li abbiamo suonati. Abbiamo fatto un piccolo intervento questa mattina con Giuseppino Grassi. Vi salutiamo qui da Arpino, città di Cicerone e del mandolino.
1: Dinamico presidente Luciano Rea dell'Associazione Prologo, andiamo a conoscere le manifestazioni e le altre curiosità di Arpino in provincia di Frosinone.
2: Arpino è una delle città d'arte più importanti della regione Lazio, è bandiera arancione del Touring Club italiano, e qui abbiamo un affresco che la raffigura nel Settecento, uno spaccato di vita quotidiana della nostra cittadina. Ma Arpino vive tutto l'anno di appuntamenti, eventi, manifestazioni. Sicuramente la più importante manifestazione è il Certamen Ciceronianum Arpinas, dedicato appunto a Cicerone, alla traduzione di un passo di Marco Tullio Cicerone dal latino alla lingua madre. Partecipano ragazzi di 15 nazioni e il primo classificato difatti è il più giovane latinista al mondo. Allora abbiamo attribuito anche un premio speciale che si chiama appunto Premio Arpino Città di Cicerone, che si svolge ogni anno a luglio. Dal punto di vista tradizionale, invece, l'evento che coinvolge tutta la città è il Gonfalone di Arpino, il palio della nostra città, con contrade, quartieri che si battono per vincere un drappo, che è il drappo più importante per tutto l'anno, un drappo che viene vinto attraverso alcune gare. La più rappresentativa è sicuramente la corsa con la cannata. Arpino, come ho detto, è bandiera arancione del Touring Club almeno per due macro motivi. Uno, perché è molto accogliente, ha un infopoint ben organizzato della Prologo in piazza Municipio, e soprattutto ha un'offerta turistica molto ricca e variegata, a cominciare dall'acropoli, dalle varie chiese, dai vari percorsi. E sicuramente il cammino più importante che si può realizzare grazie a questo collegamento con la vita di San Benedetto è appunto il cammino di San Benedetto, che comincia da Norcia e termina a Monte Cassino. Uno dei nostri gioielli è l'acropoli di Civitavecchia, la parte più antica, insieme con Civita Falconara, sono i due nuclei storici della nostra città, e sicuramente la porta ogivale, detta Arca Sestacudo, è una unicum al mondo. Ma quella che è diventato un grandissimo attrattore per la nostra bella città è la torre intitolata Cicerone, uno dei monumenti più significativi e più panoramici sulla Valle dell'Iri che si possono avere in questo territorio.
1: E con il presidente Gino Palma dell'associazione Stella Cometa andiamo a visitare la Mostra dei Presepi.
3: L'associazione La Stella Cometa è nata 5 anni fa, quasi per gioco, e decidemmo di organizzare nel periodo natalizio una mostra di presepi. Il tutto grazie agli espositori che da Arpino e dalle zone limitrofe, da Arpino anche i plessi scolastici, ecco, hanno aderito al nostro invito e hanno esposto i loro lavori. E a noi fa piacere che questa mostra stia prendendo piede, perché in un'epoca in cui regna l'egoismo, il consumismo, la violenza, ecco, il risveglio di certi valori spirituali è opportuno, è necessario, specialmente se ci rifacciamo a colui che ha per primo ha fatto il presepe, il poverello di Assisi. Quindi noi ci ispiriamo a questa serenità, a questa tranquillità, creando un'atmosfera di feste natalizie dove regni la tranquillità, l'armonia, la pace di cui c'è tanto bisogno.

abbiamo visto, la tradizione religiosa di Arpino è antichissima. Con gioia andiamo ad ascoltare la madre badessa Cristina Pirro dell'Arcicenobio Benedettino di Sant'Andrea Apostolo.

Questo monastero è uno dei più antichi del mondo. Secondo la tradizione orale è stato fondato da San Benedetto. In cammino da Subiaco a Monte Cassino, l'unica via percorribile, siamo nel 510-515, era questa, via Napoli. Di certo c'è che durante la soppressione, quindi siamo nel 1850-860, la badessa ritenne giusto consegnare delle antiche pergamene che fanno risalire la fondazione del monastero a prima del 1600, era appena nata la devozione alla Madonna di Loreto. Qui c'erano due monache sorelle e il papà era un mercante, doveva andare in viaggio e chiese alle figlie: che cosa volete che vi porti al mio ritorno, come farebbe un qualsiasi papà. Quindi una chiese la Madonna del Divino Amore, che custodiamo qui in clausura, e l'altra figlia chiese la Madonna di Loreto. Poi pian piano fu proclamata poi patrona.

Il crocifisso è della scuola di Giotto, praticamente ci sarà stato un incendio in quei secoli lì, quindi così ci spieghiamo un po' le bruciacchiature. Diceva Dante, amor con amor si paga, dovremmo saper corrispondere a questo amore. Questo è l'augurio, che il Signore ci aiuti a saper corrispondere, iniziando da noi monache.

0: Sentiamo ora il saluto in dialetto del presidente dell'associazione Proloco, Luciano Rea.
1: Venate Arpine, perché qua vedete cose belle e buone.
0: Arpino vi aspetta con i suoi tanti itinerari e le sue atmosfere. Ciao!

Tutto sommato, la vita di Sant'Alessio si può descrivere con poche frasi, ma sono le varie narrazioni del tempo antico che ne arricchiscono lo svolgimento in buona parte leggendario. Vi sono tre versioni della vita: la leggenda siriaca, la leggenda greca, la leggenda latina, che hanno trasformato la semplice e umile vita di un uomo di Dio, mendicante asceta del V secolo, in un fiorito racconto che è stato oggetto di opere teatrali e di poesia, sia in Oriente che in Occidente.

La leggenda siriaca, la prima composta tra il 450 e il 475, il cui manoscritto più antico risale alla fine del V secolo, narra di un giovane e ricco abitante della Nuova Roma, cioè Costantinopoli, il quale la sera delle nozze si era allontanato di nascosto imbarcandosi per l'Oriente. Giunto ad Edessa, città dell'odierna Siria, che nel IV o V secolo era un centro di cultura cristiana, la scuola di Edessa è nota, finché nel VII secolo passò ai musulmani. Qui si mise a chiedere l'elemosina con altri mendicanti sull'uscio della chiesa.

quello che raccoglieva di giorno lo distribuiva di sera ai poveri della città. Per il suo ascetismo venne chiamato Maharisha, uomo di Dio. Persone incaricate dal padre di ritrovarlo, giunti anche ad Edessa, non riuscirono ad identificarlo in quel mendicante lacero ed emaciato. Dopo 17 anni, quando si sentì morire, il giovane mendicante rivelò al sacrestano della chiesa la sua vera identità ed origine, il quale una mattina lo trovò morto sul sagrato. Il sacrestano si precipitò dal vescovo Rabula e lo supplicò di non far confondere nella fossa comune il corpo di quel santo uomo. Il vescovo allora si recò al cimitero per esumarlo, ma trovò solo le misere vesti. Il corpo era scomparso.

nel secolo IX comparve documentata la leggenda greca o bizantina, la quale trasformava significativamente quella siriaca. Prima di tutto dava un nome al giovane chiamandolo Alexios, Alessio, che significa difensore o protettore, situando la sua nascita a Roma e non più in Oriente e datando la sua morte al 17 luglio, al tempo degli imperatori fratelli Arcadio e Onorio. La leggenda narra che un'icona della Vergine Maria nella chiesa di Edessa, oggi, secondo la tradizione, venerata nella chiesa romana di Sant'Alessio sull'Aventino, ordinò al sacrestano di far entrare in chiesa quel mendicante, da considerarsi un santo. La voce si diffuse rapidamente tra il popolo di fedeli che presero a venerarlo. Alessio, cui non piacevano gli onori, fuggì imbarcandosi per Tarso, ma i venti prodigiosamente lo fecero approdare sulle coste italiane ad Ostia. Questo fatto fu preso da Alessio come un'indicazione divina, pertanto decise di farsi ospitare come uno straniero povero nella casa paterna a Roma.

padre, memore del figlio lontano e in difficoltà, senza riconoscerlo, lo accolse con benevolenza in casa, dove Alessio rimase per 17 anni, dormendo in un sottoscala, fra le umiliazioni e gli scherni dei servi. Quando Alessio sentì che la sua fine era vicina, decise di scrivere le avventure e le origini della sua vita su un rotolo. Quando morì, le campane di Roma si misero a suonare a festa e fu udita una voce divina che diceva: «Cercate l'uomo di Dio affinché egli preghi per Roma». Così fu scoperto il corpo del santo, ancora con il rotolo in mano, che solo gli imperatori Arcadio ed Onorio riuscirono a sfilarglielo e leggere.

della leggenda latina non si hanno documentazioni prima del secolo X, comparve prima in Spagna e verso l'ultimo quarto del secolo a Roma. Qui il culto fu diffuso dall'arcivescovo metropolita di Damasco, Sergio, il quale, costretto a fuggire a seguito dell'invasione dei Saraceni, si stabilì presso la chiesa di San Bonifacio sull'Aventino. Qui fondò una comunità monastica mista, dove i greci osservavano la regola di San Basilio e i latini quella di San Benedetto. Questa comunità rivestì una grande importanza in quel tempo e fra l'altro rielaborò la leggenda greca di Sant'Alessio in una versione che diventò la tradizione dominante in Occidente, tale da essere inserita nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine.

Le diversità apportate nella leggenda latina sono numerevoli. La chiesa dove Alessio si sarebbe dovuto sposare divenne la stessa basilica dove il santo sarebbe stato sepolto. La mancata sposa, che la sera precedente le nozze accettò di vivere in castità, si chiamò chissà perché Adriatica. Il rotolo con scritta la sua vita fu tolto di mano non dagli imperatori, ma dal papa stesso, presenti gli straziati genitori Eufemiano e Aglae, che finalmente seppero che quel mendicante in abiti da pellegrino, vissuto nella loro casa, era l'amato figlio. Questa nuova versione latina ispirò canti popolari e leggende che i contadini si tramandavano da padre in figlio.

Nel 1217 Papa Onorio III dedicò la chiesa di San Bonifacio anche al leggendario Sant'Alessio. Dell'antica chiesa, dopo i vari rifacimenti, non è rimasto quasi nulla. Nell'attuale basilica barocca c'è la cappella di Sant'Alessio e in essa è contenuto un frammento lungo circa un metro della scala sotto la quale il santo dormiva. Il frammento sovrasta la statua in marmo raffigurante Sant'Alessio sul letto di morte, vestito da pellegrino di Santiago, opera dello scultore Antonio Bergondi, seguace del Bernini. Testimonianza artistica sulla sua vita è il ciclo di affreschi di fine XI secolo situato nella chiesa inferiore di San Clemente a Roma. In questo ciclo compaiono già gli attributi che lo identificano, come la scala, il bastone da pellegrino, la lettera nella mano serrata dalla morte, che verranno poi ripresi dai tanti artisti che lo hanno raffigurato nei secoli successivi.

è opportuno notare, infine, come il numero 17 compaia più volte nella vita di Sant'Alessio. 17 sono gli anni passati ad Edessa e 17 quelli trascorsi a Roma in casa del padre. Il 17 luglio è la data ritenuta della sua morte, come pure gli viene celebrato in Oriente, come pure egli viene celebrato in Oriente il 17 marzo e in Occidente il 17 luglio. Ancora oggi, nella Basilica di Sant'Alessio sull'Aventino, molte coppie di sposi vogliono qui celebrare il loro matrimonio.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Vogliamo pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere momenti di difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra e di violenza. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo di una candela che accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Un altro elemento di scherno per Gesù, la sofferenza continua nella sua passione. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché non si sentano abbandonati.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Gloria nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo per quanti avvertono la pesantezza della malattia a causa della presenza del male e fanno fatica a procedere. Invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso qualcuno di caro, un amico, un vicino, un parente, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E nel principio, ora e

0: Vergine Immacolata, che qui sei apparsa a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Aiutaci a scavare dentro noi stessi per ritrovare la vera libertà interiore. O Maria, apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del tuo Figlio Gesù e convertici alla buona notizia per essere apostoli dell'evangelizzazione. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Dei

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Esaia. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Esaia, figlio di Amoz, si recò da lui e gli disse: «Così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai». Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: «Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: «Va e riferisci a Ezechia, così dice il Signore Dio di Davide tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città». Isaia disse: «Si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà». Ezechia disse: «Qual è il segno che salirò al tempio del Signore? Da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acaz, e il Signore retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
0: Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.
1: Io dicevo: a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Dicevo: non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione. Il Signore è su di loro, essi vivranno. Tutto ciò che è il loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ci dice Gesù: misericordia io voglio e non sacrifici. Perché Gesù ci chiede di operare con misericordia? Perché ognuno di noi, la persona umana, è fatta immagine e somiglianza di Dio, che è amore, misericordia. Dunque siamo più simili a Dio quando operiamo con misericordia, e la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio che poi Dio dovrà fare verso di noi. Gesù ci insegna la differenza dunque tra peccato e peccatori. Gesù è contro il peccato, ma a favore dei peccatori. Lo accusavano che stava coi peccatori e mangiava con loro. E Gesù risponde a queste accuse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E Gesù è il medico della nostra vita, per tutto. E vi presento un'immagine. C'era una donna, una mamma, che si presenta, chiuso il cammino della sua esistenza terrena, all'ingresso del paradiso, e le viene detto: per entrare in paradiso ci vogliono 100 punti. E la donna elenca le cose buone, le opere che ha fatto nella sua vita: sono stata catechista per tanti anni, ho aiutato la Caritas, e altre opere. E le viene detto: bene, 2,5 punti, come fa ad arrivare a 100 punti? Allora cerca altre opere di bene che ha potuto fare. Sì, ho aiutato i miei genitori che erano avanti negli anni, ho perdonato mia sorella, ed elenca ancora altre cose. Alla fine le viene detto: bene, 3 punti. E questa donna, con le lacrime agli occhi, dice: non posso fare altro che affidarmi alla misericordia di Dio. E le viene detto: bene, 100 punti. La misericordia di Dio non la possiamo meritare, non è frutto delle nostre opere, Dio poi ci ricompensa con la sua misericordia, è un dono che possiamo chiedere, a Dio ci possiamo affidare, alla sua misericordia è possibile affidarsi. E ricordo un episodio di una giovane mamma, si chiama Sonia, che ha ottenuto misericordia dal Signore per la preghiera, l'intercessione della Madonna delle Lacrime. Le avevano diagnosticato un tumore al seno. E lei poi ha testimoniato, ha raccontato la sua vicenda. Diceva: in lacrime sono venuta qui davanti alla Madonna delle Lacrime. Ho pregato intensamente con fede e ho detto alla Madonna: metto le mie lacrime nelle tue lacrime. Poi ha fatto l'intervento chirurgico. Le hanno asportato il tumore, non ha avuto bisogno di null'altro, di chemio, di altre cure, era guarita perfettamente dopo l'intervento. Allora la Madonna davvero può ottenerci in tutte le situazioni della nostra vita la misericordia di Dio, e questo le chiediamo oggi per tutti noi.

0: Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente

per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni,

0: pienezza, che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In blu 2000 news.
1: Golfo Persico, alta tensione, nuove incursioni, aree statunitensi colpiscono obiettivi sensibili in Iran, ma le guardie rivoluzionarie minacciano pesanti ritorsioni capaci di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz e anche i traffici commerciali nel Mar Rosso. Conflitto in Ucraina, continuano i reciproci attacchi, soprattutto aerei, con droni e missili, e cresce il numero di morti e feriti, in particolare tra i civili. Intanto, dopo il viaggio dell'inviato papale, cardinale Matteo Zuppi, da oggi tocca a Monsignor Gallagher visitare il martoriato paese. Grazie giustizia, il caso Roggero, il gioielliere 72enne di Asti, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori dopo un assalto al suo negozio, continua a animare il dibattito politico e oggi l'uomo si è costituito in carcere. Buonasera da Andrea Domaschio, apriamo il nostro radiogiornale appunto con le tensioni tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico. Le guardie rivoluzionarie di Teheran avvertono che proseguiranno i loro attacchi finché non cesseranno le azioni ostili americane contro l'Iran meridionale nello stretto di Hormuz. Giorgia Bresciani.
2: Gli attacchi statunitensi alla Repubblica Islamica proseguono pesantemente, così come le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo e fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite nei raid statunitensi dal 22 giugno. L'Iran ha dichiarato di aver colpito una base militare statunitense in Kuwait e l'Emirato del Golfo riferisce che nell'attacco sono rimasti feriti diversi militari kuwaitiani, colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e caccia statunitensi di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico e che alcuni detriti hanno ferito un bambino. Attacchi aerei sono stati intercettati dalle difese aeree del Bahrain. Intanto, dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti punta il dito anche sulle reti TV ABC ed NBC, che non hanno trasmesso il suo intervento in diretta sui loro canali principali, minacciando la revoca delle loro licenze. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Parliamo anche del conflitto in Ucraina, raid russi su Odessa, mentre Kiev colpisce un aereo militare e due petroliere di Mosca nel Mar Nero. Intanto nel paese continuano le proteste per il rimpasto di governo voluto nei giorni scorsi dal presidente Zelensky. Federica Margaritora.
3: Attacchi e risposte sul fronte Ucraina-Russia. Tramite i servizi di sicurezza ucraini, un aereo militare è stato distrutto a Engels, a 800 km dal confine. Il velivolo viene utilizzato per i bombardamenti missilistici russi contro Kiev. Ci sono stati anche attacchi da parte delle forze di difesa dell'Ucraina contro obiettivi del settore petrolifero russo, tra cui due petroliere colpite da un drone nel Mar Nero. La notte scorsa un attacco missilistico russo sulla città di Odessa aveva provocato due morti e otto feriti. Intanto in Ucraina continuano le proteste per la decisione di Zelensky di licenziare il giovane e popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: E dopo la missione diplomatica dell'inviato pontificio cardinale Matteo Zuppi, terminata ieri dopo tre giorni intensi di visita, ora in Ucraina è arrivato Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Far memoria dei tormenti del passato, portare consolazione per quelli di oggi è l'intento del viaggio iniziato ieri in Ucraina di Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati. La chiesa locale festeggia l'anniversario numero 35 della rinascita dalla persecuzione sovietica e il 25esimo del viaggio di Giovanni Paolo II. Papa Leone e la chiesa, ha detto Gallagher da Leopoli, non dimenticano sofferenze e sacrifici degli ucraini. Dobbiamo

0: creare le condizioni giuste per una pace giusta. Stasera trasferimento a Kiev, ritorno a Roma martedì 21, domenica l'appuntamento centrale del viaggio, messa al santuario di Berdichiv con richiesta del Papa di pregare per chiunque abbia sofferto la guerra, vivo o defunto, e implorare pace per il mondo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina per parlare di politica. Oggi in assoluto primo piano nel dibattito c'è la vicenda giudiziaria del 72enne gioielliere di Asti, Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un loro complice. L'uomo si è costituito oggi pomeriggio al carcere milanese di Bollate. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera, è pentito del suo gesto, certamente col senno di poi, però bisogna trovarsi in quella situazione. Per me è come un ergastolo, subisco un'ingiustizia, l'ho detto. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al suo arrivo al carcere di Bollate dopo la firma dell'ordine di esecuzione della pena da parte della procura di Asti. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La battaglia legale è in qualche modo iniziata, mentre il presidente della Corte di Appello di Torino si dice sconcertato per gli insulti social ricevuti e sulla concessione della grazia. Ieri è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella, che in un colloquio con il guardasigilli Nordio aveva puntualizzato i limiti costituzionali sulla concessione della grazia riservati esclusivamente al capo dello Stato, ma l'affare Roggero è diventato soprattutto una questione politica. È intervenuta la Premier Meloni in un post, ha attaccato i parenti dei rapinatori uccisi. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive la Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Parliamo di caldo implacabile, weekend ancora rovente, ma il maltempo intanto arriva sulle regioni del nord. Da lunedì meno caldo, ma la colonnina di Mercurio non scenderà sotto i 30 gradi. Oggi una turista lombarda di 74 anni è morta dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di La Spezia. Alessandra Camarca.
3: Per l'Italia si prospetta un fine settimana dentro una fornace. Il picco verrà raggiunto tra oggi e domani con le città da bollino rosso che saranno 16. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Anche in Sardegna il caldo non dà tregua e fa impennare il termometro nel Nuorese a 47 gradi. Dietro l'angolo però si profila un cambiamento legato all'effetto temporale che sta iniziando ad allentare la morsa dell'afa sull'Italia. I primi effetti già sono arrivati e purtroppo si sono manifestati con fenomeni estremi. In Brianza, Cesano Maderno e altri comuni vicino a Monza sono stati colpiti da una violenta grandinata. 10 minuti tra pioggia, vento fortissimo e soprattutto enormi chicchi di grandine che hanno danneggiato pesantemente decine di auto in sosta. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: A Modena un uomo quarantenne è stato ritrovato morto stamattina, coltellato nell'androne di un condominio. Indagini a tutto campo per trovare l'omicida. Beatrice Bossi.
4: I carabinieri in tuta bianca cercano indizi nell'atrio della palazzina dove all'alba un corpo è stato trovato riverso a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme alcuni residenti dello stabile che ai militari hanno raccontato di aver sentito qualcuno litigare già alle 5 del mattino. È successo nella periferia sud di Modena a via Tignale del Garda. Quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo. 45enne italiano, ex giardiniere, abitava qualche palazzina più giù, mentre qui viveva probabilmente la sua compagna. I carabinieri la stanno ascoltando da diverse ore. Intanto nel cestino del cortile è stato trovato un coltello. Potrebbe essere proprio quella l'arma del delitto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Grave episodio di caporalato a Taranto. Un'inchiesta dei carabinieri partita nel 2024 in seguito alla morte di un operaio ha svelato lo sfruttamento di decine di lavoratori in un'azienda agricola. Due arrestati e altri due indagati per omicidio colposo, caporalato e reati ambientali. Fausto Nicastro.
5: Omicidio colposo aggravato, inquinamento e disastro ambientale, impiego di lavoratori stranieri irregolari. Con queste accuse due persone sono state arrestate, altre due indagate a Taranto, a seguito di un'inchiesta dei carabinieri che ha scoperto un grave episodio di caporalato in un'azienda agricola del territorio. Gli accertamenti partono a maggio del 2024, a seguito della morte di un operaio indiano caduto da una pala caricatrice. Grazie alle testimonianze, ai rilevamenti della scientifica e all'autopsia, gli investigatori hanno ricostruito l'incidente che ha coinvolto l'uomo, scoprendo un pesante sistema di sfruttamento. Decine di lavoratori indiani erano costretti a lavorare anche oltre 12 ore al giorno, pagati 3 euro all'ora e in situazioni di grave carenza di sicurezza. L'operazione, che ha portato al sequestro preventivo del complesso di tre aziende di oltre 1 milione di euro, ha svelato anche un sistema abusivo per convogliare liquami in un grande lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli naturalistici. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte dell'undicenne che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata per i capelli nella pompa d'aspirazione di una piscina in un bagno attrezzato sul litorale di Sestri Levante. Nelle prossime ore il pubblico ministero darà gli avvisi per l'autopsia della ragazzina e solo allora saranno resi noti i nomi degli indagati per quanto avvenuto, e intanto i genitori hanno donato gli organi della figlia deceduta. Lucia Ascione.
6: Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata sul fondo della piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, vivrà nei piccoli che riceveranno i suoi organi. Il ministro per la protezione civile Musumeci, firmatario assieme al collega della sanità Schillaci del disegno di legge approvato dal governo a luglio 2025, ha assicurato che il testo sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione. La normativa prevede per tutto il territorio nazionale la dotazione obbligatoria di dispositivi di sicurezza ritenuti salvavita, ma è stata già bocciata dalla conferenza delle regioni perché riguarderebbe solo gli impianti di nuova costruzione e contestata da Confagricoltura, Agriturist e Federalberghi per gli alti costi delle modifiche da apportare agli impianti. L'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità registra 37 morti nelle piscine tra il 2024 e il 2025. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un terremoto di magnitudo 7.3 Richter è stato registrato in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro a una profondità di 10 chilometri nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico, circa 13 chilometri dal confine col Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Il sangue è vita per tanti ammalati o persone che devono subire operazioni chirurgiche impegnative. La necessità di un costante impegno da parte di migliaia di donatori volontari non va mai in vacanza, anzi diventa ancora più importante proprio nei mesi estivi. Monica Di Loreto.
7: D'estate le donazioni di sangue entrano nella fase più delicata, la raccolta diminuisce, le scorte nei centri trasfusionali si abbassano, mentre il fabbisogno dei pazienti resta identico. Interventi programmati, terapie salvavita, trasfusioni quotidiane che non possono essere rimandate. È qui che si crea il divario ed è qui che serve l'aiuto di tutti. Donare è un gesto semplice, rapido, sicuro. Bastano pochi minuti e quel gesto permette ad un paziente di proseguire una cura e superare un momento critico. Nel 2025 hanno donato più di 1.600.000 italiani, un risultato importante ma non sufficiente, perché il sangue non si produce in laboratorio e il bisogno cresce. Serve continuità, serve ricambio, servono nuovi donatori, servono giovani. E proprio per dare un segnale concreto, lunedì prossimo 20 luglio anche i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate parteciperanno ad una raccolta straordinaria organizzata dall'Associazione Fratres. I dipendenti potranno donare il sangue, trasformando una giornata di lavoro in un gesto collettivo di responsabilità.
1: A 91 anni d'età è morto a Verona Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas che vinse lo scudetto nella stagione 84-85 e brillò nel massimo campionato per buona parte degli anni 80. Bagnoli si è spento nell'ospedale di Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato. Ed è tutto, in regia Gabriele Mileti, al microfono Andrea Domaschio. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica fa parte del discorso parabolico in Matteo, dove Gesù descrive e parla del regno dei cieli attraverso alcune parabole. La parabola del granello di senape parla della fede, parla di come sorge e nasce nella nostra vita il regno di Dio e soprattutto come si sviluppa poco a poco. Perché molto spesso noi abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi riguardo alla fede. Noi pensiamo che la fede sia solo un dono che viene dall'alto, da Dio, che scenda su di noi e immediatamente sia forte, efficace e produca prodigi nella nostra vita. Così quando non sentiamo in noi la fede e non vediamo concretamente dei segni, diciamo: ecco, io non possiedo questo dono. Invece in realtà, quando il regno dei cieli è accolto dal nostro cuore con fiducia, accogliendo Gesù stesso nella nostra vita, il regno dei cieli nasce come un granello di senape, il più piccolo tra tutti i semi sulla terra. Gesù ci spiega che si parte sempre dalle piccole cose, non da quelle grandi. Si inizia ad avere fiducia in Lui nell'umiltà, con una fede piccola in un Dio che però è davvero grande e potente. Si avanza con un piccolo passo di fiducia nelle promesse di colui che è l'Altissimo.

iniziamo ad atteggiarci in questo modo, fratelli e sorelle, guardando alla promessa di Dio e sapendo che da Lui viene la salvezza, da Lui viene la speranza. È Lui che fa crescere davanti ai nostri occhi il regno dei cieli in un modo così grande che dice: nel tuo orto, nel giardino, questo piccolissimo seme che è stato seminato in realtà diventerà il più grande di tutti gli alberi e darà anche rifugio e ristoro agli uccelli del cielo, agli altri fratelli e sorelle che Dio metterà sul tuo cammino, nella tua vita. Così è la nostra fede, così cresce il regno dei cieli. E noi molto spesso pecchiamo di impazienza, perché vorremmo vedere subito grandi segni, grandi frutti, vorremmo già avere e possedere una grande quercia meravigliosa e dire: ecco la nostra fede, ecco la mia fede. Ma il regno dei cieli nasce invece in un modo umile, nel modo più piccolo. Invochiamo lo Spirito Santo oggi perché ci doni il coraggio di andare avanti, ci doni la pazienza di attendere che questo piccolo seme caduto in terra possa crescere e portare grande frutto. Preghiamo lo Spirito Santo per avere la perseveranza di attendere che il regno dei cieli si allarghi nella nostra vita personale e familiare. Vieni, Spirito Santo, tocca il nostro cuore, porta in noi oggi il seme del regno dei cieli, porta in noi la pazienza di saper attendere, la costanza nella fiducia in Dio, la perseveranza nell'ascolto della Sua parola. Spirito Santo, donami ogni giorno la fiducia che pregare Dio attraverso la Sua parola è davvero la scelta migliore. Donami di ascoltare le parole di Gesù che quotidianamente, attraverso il servizio della liturgia del giorno, mi dona e mi offre. Parole di vita che porteranno grandi frutti, perché possa allargarsi questa pianta del regno dei cieli dalla mia vita alla vita di quelle persone che mi circondano e che mi amano. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, seminiamo quindi anche oggi la parola di Dio nel nostro cuore. E prendiamoci questo impegno di perseverare giorno dopo giorno con la preghiera personale, la lettura del Vangelo, della Bibbia. E avremo grandi e grandi frutti.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: vogliamo pensare che anche in questa assemblea il Signore ci viene incontro, diventa nostro ospite, e abbiamo pregato al Salmo: i puri di cuore abiteranno nella casa del Signore. Una invocazione allo Spirito all'inizio di questa meditazione, perché ci ottenga un cuore puro, disarmato, senza difese, in modo da poter accogliere degnamente l'ospite più importante, che è il Signore. Lui, come un mendicante, mendicante di amicizia, mendicante della nostra tenerezza e accoglienza, continua a bussare alla porta del cuore. Troppo spesso la trova sbarrata e noi occupati in altre cose, che pensiamo ad altro. L'importanza dell'ospitalità l'abbiamo avuta nella descrizione di Abramo, che alle querce di Mamre, sotto il sole battente, accoglie tre misteriosi pellegrini, beduini come lui, che passavano da quelle parti. Non dà solo l'essenziale, un po' d'acqua, un po' di cibo, ma corre a cercare le cose che ristorano meglio, quello che è più prezioso nel suo gregge. Insomma, lui stesso si dà da fare per poter sollevarli dalla fatica e dalla stanchezza. Spesso la Bibbia ci invita a praticare l'ospitalità, e la lettera agli Ebrei, ricordando tanti episodi di ospitalità, dice: molti nostri padri, senza saperlo, hanno aperto le porte agli angeli. Anche qui Abramo si trova tre pellegrini, ma poi si rivolge a un unico Signore. Segno questo che al di là dell'ospite c'è sempre il Signore, che cerca la nostra disponibilità, che ha piacere di entrare in rapporto con noi. E quello che mette in risalto il testo è che più che il nostro servizio vale il dono che ci porta la persona accolta. Sanno che Sara è sterile, che quella coppia anziana aspetta il figlio della promessa, e dicono così: fra un anno torneremo da queste parti e allora tua moglie ti darà un figlio. Vorremmo pensare al nostro modo di ospitare. Talvolta lo si fa per convenienza, altre volte perché non si può dire di no. Quello che ci domanda il Signore è l'attenzione alla persona. Non vorremmo che nessuno uscisse dalla nostra casa dicendo: non sono stato ascoltato, non ho avuto l'attenzione di chi mi ha accolto. Ospitare non è facile, perché comporta di scomodarsi, di farci un po' da parte, di mettere in risalto la persona che viene da noi. E tutto questo, alla luce della fede, ci porterà sempre un dono spirituale, se non altro ci educa a sentirci partecipi della grande famiglia umana, ci aiuta a valorizzare ogni persona, ad entrare in dialogo, a caricarci dei pesi degli altri. insomma, a vivere in maggiore fraternità. Pensiamo allora a tutte le nostre strategie per bloccare i profughi che disperatamente cercano pane e sopravvivenza buttandosi sulle coste dei nostri mari. Chiediamoci se siamo ancora capaci di ospitalità nei loro confronti e di condividere nella maniera più bella e più utile la loro ricerca di speranza e di vita. Ma vediamo Gesù, mendicante di amicizia, che si ferma nel suo andare verso Gerusalemme proprio nella casa di Betania, dove, secondo i Vangeli, vive Marta con Maria e Lazzaro. Anche Gesù ha bisogno di amicizia, ha bisogno di entrare in relazione più profonda, ha bisogno del calore che offre l'amicizia, ha bisogno di confidare qualcosa della sua vita a chi è disponibile ad ascoltarlo. Ci insegna il valore di questo dono di Dio. Tra amici cadono le difese, regna la sincerità. C'è soprattutto la sicurezza di poter contare sull'altro. E Marta si distingue subito per la sua ospitalità. Si dà da fare. Anzi, dice il Vangelo, passa da una occupazione all'altra, ma lo fa con affanno, evidentemente è sovrapensiero, è sovraccarica di questa incombenza, vuole fare tutto a puntino, vuole che tutto riesca bene, sotto sotto c'è una punta di orgoglio perché proprio a lei tocca questo privilegio di ospitare Gesù. E a un certo punto appare indispettita nei confronti di sua sorella Maria, che se ne sta tutta accoccolata ai piedi del Maestro. Che sia una lavativa, come pensa Marta, una ragazza distratta, una che non vuole mettersi dentro le cose pur necessarie che bisogna fare? Ecco la risposta di Gesù, dalla quale tutti dobbiamo imparare. Marta vive la vita con affanno, passa da una incombenza all'altra. È quello che capita a noi quando diciamo ho tante cose da fare, sono occupato, non mi resta un attimo di tempo, e poi tutto è vissuto con quell'ansia che toglie la nostra relazione con le cose e con le persone, toglie il gusto di fare. Per questo Gesù, mentre apprezza l'impegno di Marta, la vuole educare a vivere il servizio nella pace, nella serenità, nel dono di sé. Non può cacciar via Maria, perché Maria ha capito che la persona vale più delle cose e soprattutto ha capito che quella persona merita tutto il suo ascolto. È l'esempio, il modello del discepolo che ascolta, di quello che Gesù dichiara beato perché offre l'orecchio del cuore sempre attento al suo maestro. Questa Gesù la chiama parte migliore, scelta più intelligente e più utile per la nostra vita. Ma vediamo qualche applicazione. Noi siamo qui oggi in preghiera, ma siamo davvero in ascolto del Maestro? C'è dentro di noi uno spazio per Lui? Oppure siamo talmente preoccupati di quello che ci aspetta appena fuori della messa che anche qui siamo turbati, circondati dai nostri pensieri, dai nostri progetti? E poi nelle nostre giornate, quante cose da portare a termine e quante le viviamo sempre nell'affanno. Gesù, che ci conosce bene, ripete: non affannatevi per quello che mangiate, per come vi vestite. Pensate davvero che c'è qualcos'altro di più importante? Tutte le nostre energie spesso sono spese per questo. Ma c'è un altro modo per trovarci sempre nella sazietà, ed è la ricerca dei giovani, quando vogliono divertirsi e non riescono mai ad accontentarsi, e quando iniziano una notte di allegria vogliono arrivare fino alle luci del mattino, mai sazi, mai capaci di stare soli con se stessi, in ascolto del segreto della vita, che pure lo Spirito suggerisce a chi fa tacere altre voci, a chi spegne altre attrattive. Forse nelle nostre giornate non riusciamo a trovare neanche quei benedetti 5 minuti per stare in ascolto del Signore. Lui solo può dare senso, valore, gusto, sapore al nostro impegno quotidiano. Siamo invitati a cercare la parte migliore. Questa il Signore non può togliercela. È il dono che ogni discepolo ancora ha, per non cadere in quel fastidioso meccanismo che vede tante persone tristi, affogate nelle cose. Ritornano dalle ferie e sono più stanchi di come sono partiti. Hanno fatto tante cose, hanno visto tanti monumenti, oppure hanno riempito le loro ore di tanto divertimento, ma dentro sono vuoti, non hanno fatto posto all'invito del Signore, alla Sua parola, alla Sua presenza. I puri di cuore abiteranno nella casa del Signore, e la purezza di cuore oggi si chiama ascolto, si chiama disponibilità a Lui, alla Sua persona, si chiama, come per Maria, stare in silenzio perché Lui possa parlare al nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo undicesimo. In quel tempo Gesù disse: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. È il Vangelo del Signore.

Cari fratelli, care sorelle, come ogni sera ci troviamo qui nella Basilica di Santa Maria in Trastevere per la preghiera e questa sera siamo lieti di accogliere un gruppo di pellegrini del movimento di Schoenstatt di Vienna che pregano insieme a noi. Siate i benvenuti. Abbiamo ascoltato al Vangelo di Matteo Gesù dire: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. E poi di nuovo: imparate da me che sono mite e umile di cuore e troverete ristoro per la vostra vita. L'invito del Signore è sorprendente. Chiama a seguirlo persone semplici, gravate da una vita difficile. Chiama a seguirlo persone che hanno tanti bisogni e promette loro che in Lui troveranno riposo e ristoro, sollievo. Venite a me, dice. Prendete il mio gioco, imparate da me. Sono inviti importanti sui quali vogliamo incentrare la nostra riflessione questa sera. Ed è significativo che questo passo del Vangelo.

Non è un invito a fare qualcosa o a non farla, è l'invito ad andare verso di Lui, verso Gesù, rivolgendosi a coloro che sono stanchi e oppressi. Gesù si presenta come il servo del Signore descritto nel libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Chi sono questi sfiduciati? Lo capiamo bene. Sono i poveri, i piccoli. Sono tutti quelli che sembrano non avere i mezzi per affrontare la vita o che non godono di protezioni particolari. Sono quelli che si sentono sperduti di fronte alle difficoltà, fragili. Possono contare solo su mezzi propri, non possono contare su amicizie importanti, possono solo confidare in Dio. Consapevoli della loro condizione, in Lui, che pongono tutta la loro fiducia, nella Sua misericordia, non come una scelta di ripiego, ma come l'unica ancora di salvezza. È una promessa quella di trovare ristoro in Lui, che viene estesa, viene allargata alla fine del Vangelo di Matteo come qualcosa proposto a tutte le genti. Dice infatti Gesù agli apostoli: andate dunque, fate discepoli tutti i popoli. Il secondo invito invece dice: prendete il mio giogo. La tradizione biblica utilizza questa immagine per indicare il vincolo che lega il popolo di Dio e di conseguenza la sottomissione alla sua volontà espressa nella legge, nella parola di Dio. Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli che scopriranno la volontà di Dio attraverso di Lui, mediante Gesù, non attraverso le tradizioni che tante volte Gesù critica. Sottomettendosi al giogo di Gesù, ogni discepolo abbraccia il suo maestro, stabilisce con lui una comunione che cambia la vita e la orienta in modo definitivo. È quanto poi afferma Gesù stesso: imparate da me. Gesù non è un maestro che impone ad altri dei pesi che lui non vuole portare, come Gesù stesso indicava criticamente nei confronti di molti presunti dottori della legge. Gesù dice: imparate da me. Gesù parla ai piccoli, agli sfiduciati, ai bisognosi, ed è credibile perché lui stesso si è fatto piccolo ed umile. Come ricorda l'apostolo Paolo ai Filippesi, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa abbracciare il Maestro, imparare da Lui, essere da Lui ristorato attraverso la Sua misericordia. Cari fratelli e care sorelle, tutti noi viviamo momenti di sfiducia, di amarezza, di difficoltà profonda. Ebbene, in questi momenti guardiamo al Signore, ricordiamoci di queste parole. Infatti, tante volte la nostra stanchezza, la nostra oppressione è causata dall'avere posto fiducia in cose che non valgono, che ci illudono o che moltiplicano solo un senso di vuoto. In un mondo che consuma e che propone il consumo come l'unico modo in cui valga la pena vivere, Gesù ti propone di vivere insieme a Lui, di essere insieme a Lui, di porre su di noi il giogo della Sua amicizia per noi e di affrontare la vita insieme a Lui, alla luce del Vangelo. Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa ricevere misericordia per poi essere strumenti di misericordia. Per questo dobbiamo sempre sentirci bisognosi, innanzitutto noi personalmente, della misericordia di Gesù, per poter essere alla fine strumenti di quella stessa misericordia. Quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, impariamo a essere misericordiosi e a consolare gli altri. Tenere fisso allora lo sguardo su Gesù ci fa capire certo quanta strada ancora dobbiamo fare, ma al tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che camminiamo con Lui e non saremo mai soli.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: O Signore, con la forza del tuo spirito, liberaci dalla nostra debolezza, perché possiamo con coraggio annunciare il tuo Vangelo. Insegnaci a coltivare la terra abbandonata della città, non secondo il nostro interesse, ma per chi è bisognoso. Insegnaci ad essere generosi nel gettare il tuo seme, perché dia molto frutto per la gente che incontriamo. Aiutaci ad essere disponibili alla chiamata della tua parola, perché la nostra vita sia al servizio degli altri. O Signore, dona a tutti noi la forza per lavorare, il coraggio per lottare e trasformare il nostro mondo per ora e per sempre.
2: Amen.

Acqua Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo. E il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. Il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, eh? Non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice, lo sono perché scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, e si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché? Perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria. E cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri e non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose. Sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità che è sempre alla ricerca di idoli. Anche
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il Verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale, ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione, inutile, che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, beh, Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio, ad esempio. Quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile, e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di sename, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova.
qualcun altro che forse ha consuetudine a questi incontri o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a mo' di mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto, appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa. Non c'era dove dire messa perché facevo il segretario del vescovo e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna dove la gente, avevo tre paesini in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia come era fatta. E quindi ci andavo la domenica, la domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8.05, 8.06 e alle 8.30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dici no, ma stai andando a di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia. Niente parole, la messa, punto. 8 e 7, 8 e 30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere. No, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto. Diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose a un certo punto finiscono e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità. È lì. Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti
cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno, nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi, anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità, l'ateismo pratico è una cosa drammatica in mezzo a noi, perché l'ateismo pratico è vivere come se Dio non ci fosse, però siamo credenti, ma viviamo come se Dio non ci fosse. Dobbiamo tirare di nuovo in ballo il Signore nella nostra vita, nelle nostre giornate, e non sentirci al sicuro, soprattutto noi consacrati, solo perché indossiamo un abito o abbiamo un ruolo. Questa cosa non ci mette al sicuro dal non vivere in maniera atea. E anche noi, anzi, possiamo diventare talmente assuefatti di Vangelo, di sacramenti, eccetera, che ci scivolano addosso, ma non ci riguardano più. E quando una defaianza è fatta da noi, fa più male, fa più scandalo. Ecco, questa libertà è la libertà che ci dice che non le emozioni, manco le paure, ma la libertà, quello che ci ha ottenuto il Signore, dandoci la responsabilità. Tu hai questa responsabilità. I grandi maestri di vita spirituale ci dicono questo, che se tu devi affrontare una cosa difficile, non devi ragionare pensando come faccio la prossima settimana, ma devi pensare come fare ad arrivare a questa sera. Devi restringere il campo. Dici, solo per oggi, come faccio oggi a vivere, a farmi santo con la giornata di oggi e arrivare fino a sera. Domani se ne parla, fino a questa sera, la mia parte fino a questa sera, ma io non so, non ce la faccio, non ci arrivo. Se tu ti guardi in prospettiva non ce la fai, ma se tu guardi quel pezzettino che c'hai davanti lo vivi e fai la tua parte lì in quel momento. E poi concludo, così poi passiamo a questa seconda fase. L'amore consiste nel fare ciò che non ti viene domandato. È facile pensare che l'amore è fare ciò che dobbiamo e basta, no? C'è scritto da qualche parte. Ma è fare ciò che non ti è richiesto. Cioè, nessuno ti sta domandando di spostare quella carta da terra. Nessuno, non sta scritto da nessuna parte che tocca a te. Ma tu lo fai. Ecco, l'amore consiste in questo, in fare una cosa che nessuno ti domanda, in un modo che cambia davvero la realtà. Il cristianesimo si poggia su questo, su persone che fanno il loro possibile senza che nessuno li obblighi a fare il loro possibile. Bene, questa quinta meditazione ha come tema centrale quest'altra tappa di Maria, che è la presentazione di Gesù al Tempio. Allora, in termini storici, di cronologia un po', no? Di cronaca della vita, è una delle prassi, le donne che hanno partorito proprio perché hanno a che fare con il sangue nel parto, eccetera, sono ritenute impure, devono andare al tempio per la purificazione. C'è tutto un rituale, una liturgia che è messa appositamente lì per ottenere questa purificazione del parto. E sappiamo che Maria e Giuseppe erano poveri, lo sappiamo per certo, perché vanno a presentarsi al tempio portando delle tortore, che sono gli animali che potevano portare i poveri. I ricchi potevano portare anche animali un po' più dignitosi delle tortore. È l'offerta minima, non so come spiegarvi.
Quindi questo sta a significare che non sono borghesi in viaggio che fanno quello che devono fare e poi è gente molto semplice e che vive anche l'indigenza, e lo sappiamo da questo dettaglio, ad esempio. Ma la cosa che vorrei lasciare alla vostra meditazione oggi pomeriggio, e poi ci faremo aiutare per un istante anche dalla fine del capitolo 8 della lettera ai Romani, che questa mattina abbiamo iniziato a leggere, è quello che accade nel Tempio. Quando portano il bambino nel Tempio, prima Simeone e poi Anna si avvicinano al bambino e profetizzano su quel bambino. Nelle parole di Simeone, Maria non riceve semplicemente conferma che quel bambino non è un bambino qualunque. Egli è qui come segno di contraddizione. Egli è qui come qualcuno che fa la differenza, dice Simeone. Ma poi ci mette in mezzo a questa profezia una frase, che è una frase sibillina: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Guardate, qui si apre un tema che è un tema cruciale. Tu puoi smettere di vivere per te stesso. Puoi capire che l'amore è un affare. Puoi comprendere che l'amore è un affare perché, quando esercitato in maniera libera, ma questa quarta tappa ti dice: sai che se ami devi essere disposto anche a soffrire per amore? Cioè, tu capisci quanto ci tiene a qualcosa se puoi rispondere a questa domanda: quanto sei disposto a soffrire per questa cosa dentro la tua vita? Quindi non è amore per la sofferenza. Noi non ci andiamo a cercare la sofferenza, è malattia andarsi a cercare la sofferenza o santificarla. L'unica cosa che ci santifica è soffrire per amore. Questo ci santifica. Perché tu stai scegliendo l'amore, e lo stai scegliendo anche quando non conviene. Se tu non vuoi sentire la vulnerabilità, amici miei, è facilissimo. Non dovete voler bene a nessuno. Tu stai in un oratorio e c'hai dei ragazzi, non affezionarti, non ti interessare della loro vita, dagli dei servizi, allora non soffrirai. Hai della gente al catechismo, segnagli quelle quattro idee, portali alla comunione, alla cresima e ciao. Ma se tu ti avvicini e cominci ad amare quei ragazzi, preparati, ci soffri. Guardate, qualcosa del genere accade anche nella Chiesa. Perché non vogliamo soffrire, a un certo punto prendiamo le distanze dai confratelli, dalle consorelle, dai parrocchiani, dagli amici, dalle esperienze. Ci mettiamo in una distanza di sicurezza, così è sicuro che non soffriamo. Ed è vero, non soffri, ma non stai amando. Perché l'amore implica il fatto che devi accettare che se ami c'è una porzione di dolore che ti riguarda, è sicuro, perché l'amore ti rende vulnerabile. È Gesù che ce l'ha insegnato questo, è Gesù che è diventato vulnerabile per amore nostro. Non si è mostrato come uno che ci ha dato un amore che non si scalfisce. Gesù ha pianto, Gesù ha sofferto. Io mi domando se siamo arrivati fino al punto di maturare questa accoglienza della spada dentro la nostra vita. Quanto sei disposto a soffrire per la tua famiglia? Quanto sei disposto a soffrire per la tua comunità? Quanto sei disposto a soffrire per la tua diocesi, per la tua parrocchia, per il tuo incarico? Perché lì si vede. Lì si vede quanto stai amando. Attenti però, perché a volte noi soffriamo non per amore, ma perché la realtà non è esattamente come la vogliamo noi. E qui non è amore, Qui è il nostro io che è macellato dalla realtà. L'amore significa
è che le cose non vanno esattamente così come tu le vorresti, ma proprio per questo diventano tremendamente feconde. Il mondo si regge sull'offerta di chi soffre per amore. Il mondo si regge su questo tipo di offerta. A pranzo mi sono alzato un attimo, sono andato a incontrare, era venuto a trovarmi un ragazzo che voleva regalarmi due suoi libri, un ragazzo sulla sedia a rotelle, paralizzato, aveva portato il nipote a venirmi a salutare e gli ho chiesto di pregare per me e lui mi ha detto: offro un po' di questa sofferenza per te. Capite l'affare qual è? Cioè, se io posso fare quello che sto facendo qui in questo momento è perché c'è qualcuno che sta offrendo per me, che mi sta amando fino al punto in cui accetta di essere vulnerabile per amore mio. Noi accettiamo di essere vulnerabili per amore? In che cosa consiste? Che quando si presenta la sofferenza, te la pigli, te la prendi e cerchi di portarla come l'ha portata Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. E portarla così, con tutto il peso che comporta, sapendo che in fondo tutto questo non è sprecato. Il complicato ma illuminante Paolo scrive così: e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Cioè, come cristiani, noi siamo chiamati a partecipare certamente alla vittoria di Cristo, ma per partecipare alla vittoria di Cristo dobbiamo domandarci se siamo disposti a partecipare alle sue sofferenze. L'esperienza della croce è l'esperienza di accogliere la vulnerabilità dell'amore dentro la nostra vita, esattamente come ha fatto Gesù. Ma con questa speranza, dice Paolo, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Che bella questa cosa. Sono sicuro che tutto quello che qua possiamo patire non è paragonabile rispetto a ciò che ci aspetta. Svuotiamolo di pathos. È come se un allenatore vada da un atleta e gli dice: lo so che sei stanco, lo so che stai dando il massimo, ma vedrai che le vinci le Olimpiadi. E quando uno le vince le Olimpiadi è ripagato benché bene di tutti i sacrifici che ha fatto e che ha sofferto per prepararsi a tutto questo. È così che dobbiamo leggere le cose, sapendo che il presente è collegato con un futuro nella nostra vita, un futuro significativo. Continua Paolo: allo stesso modo anche lo Spirito viene aiuto alla nostra debolezza. Oggi lo vedevamo nella messa. Quando una persona soffre, soffre. E quindi la sofferenza lo spinge a fare e a dire cose che a volte non sono giuste. Toby, Sara possono domandare: senti, uccidimi, non ne posso più. Dice Paolo che lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede in noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. È una cosa che in questi giorni mi è capitato di ripetere spesso lì dove sono stato, no? Noi dovremmo riscoprire il valore dell'adorazione, ma dell'adorazione silenziosa.
questo stare davanti a Gesù, sapendo che in quel momento non c'è bisogno che pensi niente di geniale, non c'è bisogno che provi niente, non c'è bisogno che fai niente, perché hai la certezza che in quel momento c'è una sorta di dialogo del padre con il figlio. Lo spirito crea un dialogo interiore tra noi e lui, lui e noi. Come? Avete presente che se Don Antonio apre la porta e è aperta questa finestra, si crea una corrente pazzesca. Noi siamo tempio dello spirito, quindi dentro di noi è aperta una finestra su Dio. E di fronte c'hai Gesù nel sacramento, che è un'altra finestra aperta sempre su Dio. È Lui, ma si crea una sorta di corrente tra noi e Lui. Questo è lo Spirito, che si esprime in noi con gemiti per noi incomprensibili. E da che cosa te ne accorgi? Perché quando preghi così, umilmente così, stando lì, permettendo che ci sia questa corrente d'aria tra te e Lui, che è la corrente di grazia, te ne accorgi perché il giorno dopo, quando qualcuno ti calpesta il piede, invece di arrabbiarti come fai solitamente, dici, vabbè dai, e uno dice, no aspetta, io caratterialmente non so così. Come mai invece trovi pazienza nei confronti di qualcuno che ti fa uno sfregio? Sei riempito di Lui, è Lui che dentro di te ti ha ottenuto quello di cui hai bisogno. Ma noi crediamo o no che siamo tempio dello Spirito? E che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza? Io non ce la faccio. Per questo esiste lo spirito di fortezza. Io non capisco. Per questo esiste lo spirito di intelletto. Io ho perso il sapore della vita. Per questo esiste lo spirito di sapienza. Io mi guardo sempre con giudizio. Per questo esiste lo spirito della scienza. Sono i doni dello spirito. Ma la domanda è quanto noi allarghiamo il cuore all'esperienza dello spirito dentro di noi. Se noi tornassimo ad essere contemplativi così, allora sì che tutto quello che facciamo comincia ad avere una direzione diversa. Solo chi ha questa consapevolezza prega, perché sa che la sua debolezza può soccorrerla solo lo Spirito, che viene in aiuto della nostra debolezza. Perché fai l'adorazione? Perché c'è scritto, perché tocca a me, perché... E perché tu hai capito che ne hai bisogno. E che se quella roba lì non la fai, tu non funzioni. Perché o è lo spirito a venire in aiuto alla tua debolezza, oppure vuoi aiutarti da solo. Ad esempio, se mi faccio tanti discorsi convincenti, alla fine mi motivo. E facciamo un po' come quelli che dicono, dai che sei bravo, dai, dai, forza, no? Sapete come si chiamano quelli che fanno questi discorsi, questi sorta di predicatori americani, no? Che, no? Tu devi, ce la fai, dai, allora ci automotiviamo. Ma quanto duri automotivandoti? O c'è una forza che è più grande di te, oppure è suggestione, amici, è suggestione. Colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Tu stai là con questa fiducia, allora lui sa di che cosa hai bisogno e non delle cretinate che gli domandi. Fammi morire. Ma stai là, sa lui. Del resto, e questo credo che serva davvero ricordarcelo, dice Paolo, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Tutto, anche la cosa più brutta, concorre al bene, ma non in astratto, per quelli che amano Dio tutto concorre al bene. Cioè Dio ha la capacità di rigirare al bene tutto per qualcuno che lo ama. Tu ami Lui e Lui trasforma tutto quello che ti succede nella vita come qualcosa a favore. Tutto concorre al bene per coloro che amano Dio.
E quindi non chiedi più di non soffrire, ma chiedi di amarlo in modo tale che anche quando soffri, quella sofferenza non è sprecata, concorre al bene. Oh, attenzione, questo non significa che ci andiamo a trovare le situazioni in cui... sto parlando di quella sofferenza che è inevitabile, eh? Poi ci sono le cose che sono evitabili, se no facciamo come... è quello che doveva essere aiutato da San Pietro e poi San Pietro gli manda i vigili 2 o 3 volte, poi muore, dice perché non mi hai aiutato, ma ti ho mandato i vigili. Dobbiamo fare il nostro possibile, eh? Dice no, mi è venuto un cancro, non mi curo perché il cancro concorre al bene. No, tu fai tutto quello che devi fare tu. Ciò che è inevitabile, ciò che tu vivi in quel momento, dopo che hai fatto tutto quanto potevi fare, concorre al bene per coloro che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, metteteci tutto l'elenco delle cose che volete, l'incomprensione con i superiori, le divisioni, l'ingiustizia, quel misfatto, chi ci separerà dall'amore di Cristo? In tutte queste cose, dice Paolo, noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Noi siamo stati amati da uno, talmente tanto amati, che siamo vincitori contro tutto il resto. Nessuno può separarci da questo amore. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dopo questo, datemi tutte le spade che volete. Se io faccio memoria di questo, questa è la forza di Maria. La forza di Maria è la forza di chi si è lasciata amare e di chi ha amato accettando tutto dell'amore, anche di vedere morire il figlio. Ma ciò che sostiene questa donna è questo misterioso amore che noi chiamiamo spirito. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. Bene, vi lascio oggi pomeriggio con questa ultima parte della lettera ai Romani e soprattutto ancora una volta un'ulteriore verifica della nostra vita. Quanto siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo? E se non siamo disposti a soffrire, la domanda è: stiamo amando veramente quello che stiamo facendo? Quindi il problema non è fare o non fare qualcosa, ma fare qualcosa amando. Questo ci santifica e questo concorre al bene. Questa è la perfezione dell'amore. La perfezione dell'amore non è non sbagliare, la perfezione dell'amore è amare con questa apertura.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 16ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 13 di Matteo 23-43. Quel capitolo che abbiamo cominciato domenica scorsa meditando le parabole del seminatore. Continua dunque il nostro cammino, ci mettiamo con fiducia alla scuola della liturgia e da essa ci lasciamo educare ed accompagnare per coltivare una misura alta, bella, significativa della nostra esistenza. Come ormai sappiamo, il testo del Vangelo viene sempre preceduto da un brano dell'Antico Testamento, in questo caso il libro della Sapienza che ascolteremo nella prima lettura. Così recita il testo: non c'è nulla fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza, ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il modo giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Questa è la descrizione che l'autore del libro della Sapienza fa nei riguardi di Dio, di colui che tutto ha creato, che tutto ha in mano, ma che non manca di agire con pazienza e misericordia. In questo modo il testo della Sapienza ci aiuta a sintonizzarci con lo stile di Dio, con lo stile di Gesù in fondo, colui che ha il cuore mite, arrendevole, paziente, lento all'ira e ricco di amore. Ed è proprio questo il tema che risuonerà nel canto del Salmo. Sei lento all'ira e ricco di amore, Signore, perché tu perdoni e sei pieno di misericordia. Il testo del Vangelo di oggi, sull'onda di questo significato sapienziale, ci fa incontrare tre parabole, una legata all'altra. Ci vuole tempo per distinguere il grano dalla zizzania, i primi versetti. Ci vuole tempo per vedere il granello di senape diventare la pianta più grande di tutte. E ci vuole tempo perché il lievito faccia lievitare la pasta. Potremmo dire che ci vuole tempo per diventare ciò che si è, perché si sveli fino in fondo ciò per cui siamo stati chiamati. Ci vuole tempo. E se ora ripensiamo alle domeniche precedenti, il Signore ci ha chiamati e mandati, ma per capire fino in fondo il perché ci vuole tempo. Ed è un tempo, come ci ha ricordato il testo della Sapienza, che chiede di essere impastato di pazienza, di fiducia, di misericordia. Entriamo nel testo vero e proprio del Vangelo. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, venne il suo nemico e spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se ricordate, domenica scorsa abbiamo incontrato il seminatore che con larghezza d'animo gettava il seme nel solco del terreno della vita. E pazienza, se quel terreno erano presenti anche spine, sassi. Se fate caso, quella prima semina ha mostrato e faceva capire che su quel terreno già erano presenti le spine, i sassi. Nel terreno odierno, invece, il seme cade in un terreno buono, solo poi il nemico semina la zizzania. E lo fa di notte, incapace di affrontare la realtà e le sue responsabilità. È un agire di nascosto, che non vuole svelarsi proprio perché le opere delle tenebre si vergognano di loro stesse. È dunque un'azione malvagia,
quella del nemico, e l'unico obiettivo è creare ed arrecare un danno al padrone. È interessante la reazione dei servi, i quali domandano al padrone se aveva acquistato un buon seme o se magari aveva preso un seme debole, fragile. Quindi mettono in dubbio la bontà del padrone. E sarà il padrone a dire no, è stato un nemico. A questo punto i servi, quasi per riscattarsi, reagiscono. Vuoi che andiamo a strappare subito la zizzania? No, rispose. Perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Attendete che crescano una e l'altra e poi alla fine faremo la mietitura. Vedete, l'istinto dei servi, come vi accennavo, è quello di stirpare subito la zizzania, un po' per recuperare l'infelice dubbio che hanno espresso e manifestato al padrone, ma anche perché si vogliono dimostrare pronti, disponibili, mentre il padrone invita alla pazienza, perché solo a maturazione si saprà ben distinguere il grano della zizzania. Quindi vedete, il padrone non è tanto preoccupato di capire chi sta all'origine del danno compiuto, ma suggerisce come comportarsi. E questo è il messaggio più profondo. Non si tratta tanto di scaricare responsabilità, di cercare la scusa, ma di imparare che di fronte alla vita, che è un terreno dove grano e zizzania convivono insieme, noi dobbiamo avere la pazienza di tenere un occhio privilegiato per il grano, sapendo che la zizzania verrà estirpata alla fine. È un po' il modo di Dio, ci sta suggerendo Gesù, il quale agisce nella storia proprio con queste caratteristiche che sono state descritte nel testo della Sapienza: con pazienza, con mitezza, con misericordia. Dio dà tempo. E da tempo anche a noi di convertirsi. E allora ci siamo invitati oggi a non essere impazienti, come se fosse facile distinguere subito ciò che è bene da ciò che è male, rischiando poi di estirpare tutto e di buttare tutto. Ma come suggerisce il testo della Sapienza, spetta a noi coltivare il sapiente e paziente agire di Dio. E se Lui, che tutto può, che tutto conosce, sa attendere, allora aspetta anche a noi imparare ad attendere, perché comunque sia, l'ultima risposta sarà sempre quella di Dio. Un atteggiamento che siamo chiamati a coltivare innanzitutto verso noi stessi, perché noi per primi siamo talvolta impazienti di vedere risultati nel nostro impegno quotidiano di vita spirituale, umana, intellettuale. Talvolta non ci diamo il tempo necessario per maturare e cambiare. Il Signore ci invita dunque a pazientare, a darci tempo. E nella misura che impareremo a dare tempo a noi stessi, impareremo anche a dare tempo a coloro che camminano con noi. E poi non dimentichiamolo, il Signore ci insegna ad avere uno sguardo più ampio, a comprendere che la vita non può coincidere in quel singolo tassello, magari di fragilità e di fallimento. L'arco della nostra esistenza è molto più grande di quello stelo di zizzania che talvolta viene a invadere e a confondere i nostri cuori e i nostri pensieri. Segue poi una seconda parabola. Il regno dei cieli è simile al granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. È il più piccolo e diviene il più grande. E così il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. La parabola del chicco di senape e del lievito rimandano dunque al tema della potenza della fede. Nel seme c'è già tutta la forza, basta sapere attendere. Così nel lievito. Non si tratta più dunque della piccolezza del grano di senape, ma della straordinaria quantità di farina che la massaia impasta.
l'apparente piccolezza della fede è capace di sviluppare una vera storia d'amore. È su questo che il Signore ci invita a guardare. Basta pochissimo lievito, basta un seme piccolissimo e tutto cambia. È la potenza della fede che confonde i sapienti e gli intelligenti, ma come dicevamo due domeniche fa, i piccoli sanno riconoscere e lodare il Padre. Rientrati in casa, proprio come domenica scorsa, Gesù spiega le parabole e fa capire che la zizzania è stata seminata dal diavolo, ma che la mietitura sarà la fine del tempo. Perché? Perché Gesù aiuta a comprendere che ciò che conta è guardare al giudizio ultimo. Sarà proprio Dio a concludere il cammino della storia e a soppesare ogni nostra scelta e ogni nostra parola. L'arte della pazienza, quindi, non è sottomissione o rinuncia, ma è fiducia, un atto di profonda fiducia, di fede in Dio. Il Signore è paziente con voi, perché non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di convertirsi. La fretta di voler estirpare, invece, può essere data anche come segno di immaturità e di invidia. Sei tu invidioso perché io sono buono, dirà Gesù. Dio dà a tutti modo di convertirsi, di cambiare. Ciascuno impari a guardare a se stesso, al proprio agire quotidiano, e a guardare a Gesù, di non preoccuparsi di quello che gli altri fanno o dicono. Alla fine si tireranno i conti e sarà proprio Dio a farlo. E allora impariamo a far crescere grano e zizzania, ma sapendo coltivare il grano, dando adesso uno sguardo più di benevolenza, evitando di lasciarci invischiare in scelte sbagliate. Male e bene convivono in noi e in tutti. E stando bene attenti, facciamo in modo che il non fare, il non agire, il non intervenire non sono una rinuncia, non sono un disinteresse, ma proprio un'autentica scelta di maturità. Perché questa azione, non azione, perché non faccio nulla, è un modo anche per vincere sull'istinto, sull'emotività e sulla fretta. Ebbene, attraverso queste tre parabole che vanno a completarsi con quella di domenica scorsa dedicata alla semina, il Signore ci sta aiutando a riflettere e a coltivare una certa maturità interiore per divenire persone mature, sagge, intelligenti. Segno ancora una volta di quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi. Di fronte a questa parola che abbiamo cercato di comprendere e di attualizzare, cosa dice a me oggi questa parola? Io che cosa rispondo? Come sempre con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria e che riassume i testi che abbiamo meditato. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova. Io invece rispondo in quest'altro modo, ma prima di recitare la preghiera auguro a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, sapendo imparare in questi giorni a cogliere il grano e la zizzania che c'è in noi per saper distinguerlo, ma anche saper vivere nell'attesa fiduciosa. Il Signore Dio è più grande di ogni stelo di zizzania. Buona domenica. Signore Gesù, con bontà e fiducia hai gettato il seme della tua parola nel terreno del mio cuore. Anche il nemico però ha fatto questo. Ha gettato il seme del dubbio e della confusione, consapevole di non poter estirpare il male dal terreno della vita. Donami la sapienza che viene da te. Aiutami a pazientare, a saper gestire istinto ed emotività, perché ogni cosa esige il suo tempo.
e alla fine sarai tu a dare il giudizio. Perché questo avvenga, aumenta la mia fede in te, Signore Dio, paziente, lento all'ira e ricco di amore.

Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Dunque, cari radioascoltatori, ormai camminando, siamo arrivati quasi alla fine del nostro ciclo, di questo grandioso ciclo che stiamo dedicando al Te Deum. Quest'oggi e anche la prossima settimana ho, devo dire, veramente l'onore di ritrovare con noi il maestro Alberto Patron. Ecco, grazie Alberto.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Per aver,
1: e anche a Massimo che mi ospita nuovamente in questa illustre radio.
0: Beh, sicuramente ci dobbiamo svegliare qualche antefatto, no? Quando ho presentato la lista del ciclo del Te Deum, Alberto non ha avuto dubbi, ha subito puntato il dito su queste due ultime puntate, perché abbiamo delle composizioni a carattere contemporaneo, materia nella quale Alberto è molto specializzato. Ma
1: Diciamo che non tanto per quello, quanto perché queste tipologie di composizioni sono molto varie, come potrete sentire, interessanti perché offrono un panorama di colori anche musicali molto variegato.
0: E poi anche perché effettivamente, se qualcuno sente parlare

0: come professore, come docente, quindi la formazione artistica è venuta dopo un cammino di formazione, diciamo prettamente di docenza, di insegnamento. Ecco, questo è un motivo per cui l'influenza brahmsiana è più rilevante. Cosa voglio fare? Passare ai radioascoltatori. Brahms possiamo dire che era il professore della composizione, estremamente abile nel variare costantemente tonalità, nel variare tecniche di concatenazione della musica, di linee melodiche che si intrecciano, e Stanford riflette un po' questo ricorso a tecniche che possono dirsi appunto brahmsiane.
1: Ma poi Stanford è stato anche un grande innovatore, perché ha diretto il Festival di Leeds, visto che all'epoca in Inghilterra furoreggiava la moda dei festival, quindi Leeds l'ha diretto per il Festival di Leeds l'ha diretto per 9 anni, ha avuto modo di dirigere non solo dal punto di vista artistico ma anche musicale l'orchestra di Liszt, quindi ha avuto modo di conoscere anche altre partiture di altri autori, sia classici che contemporanei. Alberto?
0: Sì, sicuramente, e sottolineo che questa notorietà gli è giunta quando lui ha assunto il ruolo di direttore della Cambridge University, e quindi è entrato in contatto con una realtà di respiro internazionale che ha contribuito all'apertura dei suoi schemi mentali anche all'internazionalità.
1: Allora ascoltiamo subito, visto che il tempo è tiranno, il Te Deum molto bello di Sir Charles Wheeler Stanford, nel movimento maestoso e non troppo mosso, nell'interpretazione di Darius Battivalla, solista all'organo, Leeds Philharmonic Chorus e la BBC Philharmonic Orchestra, diretta da un grande interprete, soprattutto della musica corale, Richard Hickox.

0: molto bello il Te Deum di Sir Charles Will Stanford, eseguito dalla BBC Philharmonic Orchestra, dalla Philharmonic Chorus di Leeds, con Darius Patiwala all'organo e Richard Hickox direttore. Ultimo brano in programma, il Te Deum di Josef Schwieder. Un Te Deum che ha un organico anche particolare, Alberto, un Te Deum che presenta, anche se sembra una grossa orchestra, effettivamente c'è solo organo e percussioni oltre al coro.
1: Sì, ci troviamo di fronte ad, diciamo pure, un interessante compositore polacco che in patria è ancora oggi notissimo. Notissimo, ha avuto dei rapporti professionali e formativi con grandissimi nomi. Ricordo che lui ha studiato con Petrassi a Roma, ha insegnato composizione in Polonia, a Katowice, per 40 anni e ha avuto dei contatti sempre professionali, rapporti, collaborazioni con Kazimierz Szeroki, e diciamo l'autore che ha dato il nome ad uno dei premi di composizione internazionali più prestigiosi e difficili, perché è difficile vincere al Kazimierz. È veramente un banco di prova artistico per tutti i compositori internazionali. Schwieder è un compositore sostanzialmente, possiamo dire, conservativo, perché esprime una linea artistica diciamo di genere diatonico e sviluppa delle linee personali molto appassionate. Ci troviamo di fronte a un compositore dove si uniscono capacità corali proprie diciamo della scrittura di Orff. Ecco, se voi ascoltate questo Te Deum e poi ascoltate qualche composizione di Karl Orff, sicuramente individuerete notevoli analogie che provengono dalla strumentazione percussiva utilizzata ovviamente con un senso differente da quello proprio di Karl Orff, ma volte a trasferire l'ascoltatore in un mondo metafisico, in un mondo spirituale che pian pianino pervade tutta la sua composizione.
0: Alberto, i nostri ascoltatori più attenti sicuramente sono formati all'ascolto del Te Deum in tutti questi cicli. Giustamente potranno dire che rispetto allo schematismo dell'inno lui conclude non con l'Inte Domine Speravi, ma riprende il versetto iniziale del Te Deum. Questo secondo te perché?
1: Ma diciamo che è la sua tipologia compositiva, no? La citazione ovviamente ed espressione della sua conservatività. Lui individua alcuni percorsi tematici che chiameremo linee melodiche o temi, anche se senso lato ovviamente, e questi sono assolutamente suoi propri e non li lascia, quindi pervadono tutta la composizione, rimodellati, rimodificati, sono le tecniche contemporanee ovviamente. L'ascoltatore ogni tanto gli pare, ah ma questo sì, ah sì, questo l'ho già sentito. E perché? Perché sono rimodellazioni di percorsi e materiali più volte utilizzati, riletti, approfonditi, ed ecco, questo uno dei motivi.
0: Poi secondo me c'è anche un altro versetto molto interessante e ci soffermiamo, il Turex Glory.
1: Sì, anche questo è molto molto bello. Diciamo che gli può essere sicuramente riconosciuto come encomio del suo lavoro la capacità di trattamento delle voci e dell'organo e di tutto il materiale sonoro che lui ha a disposizione. Diciamo che è piccolo il materiale sonoro per quello che poteva scegliere, ma è riuscito veramente a utilizzarlo nella maniera più opportuna e nel rispetto della sua tradizione. Ricordiamo che Schwieder ha al suo attivo oltre 200 opere corali, quindi pensate, effettivamente di esperienza ne ha da vendere.
0: E ascoltiamo quindi questo splendido Te Deum, quindi vi invito ad ascoltarlo con molta attenzione, perché veramente anche da un punto di vista estetico colpisce subito questo Te Deum, anche se parliamo di musica contemporanea. Interpreti Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski solista all'organo, e il coro da camera polacco è diretto da Jan Lukaszewski in una registrazione effettuata nella chiesa cattedrale di Pelpin in Polonia nel settembre del 2005.

0: ecco, sicuramente è interessantissimo questo Tedeum di Józef Schwider, nell'interpretazione di Katarzyna Trilnik soprano, Czeslaw Galba baritono, Arkadiusz Skotycki e Piotr Sut percussioni, Julian Gelbaski organo, e dal coro da camera polacco diretto da Jan Lukaczewski. Ecco Alberto, come dicevi tu giustamente, un riferimento a Orff soprattutto nell'uso delle percussioni c'è effettivamente.
1: Sì, è una musica che penso affascina, e di questo poi sapremo il responso e diciamo il riscontro, no, degli ascoltatori. Diciamo che l'eventuale rovescio della medaglia di questo compositore, se proprio dovessimo dire qualcosa, è che c'è il rischio poi che questo trattamento percussivo che avete ascoltato vada a distrarre l'attenzione su linee e armonie che sono presenti nel pezzo, ma che sono forse in alcuni casi un po' nascoste. Ecco.
0: Allora, la puntata di quest'oggi è terminata. Grazie Alberto per averci dedicato il tempo. Ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo appassionante trittico dedicato ai Tedeum, soprattutto di autori contemporanei.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Tedeum.

0: Italia vi portiamo in Emilia Romagna alla scoperta di formigine in provincia di Modena. Il comune, impreziosito da un bellissimo castello, si trova a 82 metri sul livello del mare e conta più di 34.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi formigine! Iniziamo il nostro itinerario a Formigine con il sindaco, la sindaca come la chiamano qui, Elisa Parenti. Allora, ci presenti il comune di Formigine.
1: Il comune di Formigine è un comune di 34.000 abitanti che ospita al centro di Formigine una piazza meravigliosa dove vedrete sicuramente il castello, ma ci sono anche 5 frazioni che contornano la nostra città. E parliamo di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo e Ubersetto. Formigine è una città molto vivace, molto attiva, con 150 associazioni che curano cultura, sport, sociale e quindi una comunità molto coesa, una comunità verde, perché i nostri parchi sono la cura della nostra cittadinanza. I cittadini investono moltissimo nella cura dei nostri parchi, delle nostre aiuole, delle nostre rotonde, e la differenza che ci contraddistingue anche all'interno della nostra regione è proprio la voglia della persona di mettersi in prima persona per dare qualcosa anche agli altri. E quindi devo dire che è una città molto ospitale, molto accogliente, con l'obiettivo appunto di attrarre sempre di più famiglie, bambini, e con anche risposte non solo culturali ma anche enogastronomiche.
0: Senz'altro il gioiello, un gioiello dove si vive bene, è la piazza con il castello.
1: Sì, il castello ci permette quotidianamente di vivere quello che per noi è un luogo identitario storico, perché da quelli che sono stati gli studi il castello sappiamo essere il presente già dagli anni 1000 circa, perché hanno trovato dei resti della nostra chiesa di San Bartolomeo. All'interno visivamente si possono vedere i resti del nostro cimitero passato, poi c'è stata l'evoluzione, si è trasformata nel 1200 in una fortezza per i modenesi, poi è diventata in epoca rinascimentale la dimora dei Pio e degli Este, e nel 1600 i Calcagnini hanno iniziato a vivere il castello come loro residenza. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però, l'amministrazione ha acquistato il castello e lo ha fatto veramente vivere per la comunità formiginese. All'interno del castello c'è un museo interattivo studiato dalla Società Azzurro, molto molto bello, nel quale riusciamo a coinvolgere anche i più giovani, i bambini. C'è la storia del drago Camillo che attrae moltissimo i bambini, e poi c'è questa possibilità di fare una visita guidata con le nostre guide, che sono veramente molto preparate e molto bravi a rendere tutto quello che è il castello di Formigine, non solo a livello storico ma anche di vita comune quotidiana, perché all'interno di questo parco meraviglioso è possibile partecipare ad eventi culturali. Abbiamo una sezione di, si chiama Idea, dove appunto portiamo autori riconosciuti a livello nazionale per presentare libri, per confrontarsi proprio con una cittadinanza molto aperta e attiva.
0: E protagonista del castello è anche l'orologio.
1: È vero, la torre del castello, il nostro orologio, che tra l'altro durante i ludi di San Bartolomeo, che invito veramente a visitare perché è un momento per noi, il santo patrono San Bartolomeo, il 24 di agosto, in cui tutta la comunità formiginese si raduna all'interno della piazza, e sotto al castello c'è questa manifestazione con parate, tutti vestiti da medievali, io per prima vestita da medievale con la mia bambina di 3 anni, c'è sempre questo spettacolo pirotecnico meraviglioso sotto al castello, e con la nostra torre, con il nostro orologio che appunto a questi fuochi pirotecnici meravigliosi a ritmo di musica.
0: Un altro gioiello di Formigine è la biblioteca che poi è all'interno di un luogo storico.
1: È meraviglioso, la nostra oasi verde, il nostro polmone verde, perché la biblioteca è all'interno del Parco della Resistenza. È una struttura neoclassica ed è dedicata a Daria Bertolani Marchetti, una donna che ha partecipato alla Resistenza proprio all'interno della nostra città di Formigine, e dove c'è la possibilità di leggere un libro proprio all'interno di questo parco meraviglioso, leggere il giornale, condividere anche pensieri, momenti comunitari, ma soprattutto nel periodo autunnale è possibile vedere le 2 piante di ginkgo trasformarsi magicamente, diventare veramente l'oro del nostro paese, della nostra città.
0: Siamo in provincia di Modena, non poteva mancare un'acetaia, e addirittura qui avete un'acetaia comunale.
1: Un'acetaia comunale. comunale dedicata al primo sindaco di Formigine, Francesco Agazzotti, e una cetaia che è molto molto attrattiva per i turisti, perché l'oro nero, l'aceto balsamico così denominato, è proprio un luogo che vede la storia della nostra enogastronomia, delle nostre eccellenze.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Formigine per lei?
1: Formigine per me è vita nel senso che sono nata, cresciuta e continuo a dedicare con la stessa cura che rivolgo alla mia famiglia quello che è richiesto quotidianamente dalle persone che ti chiamano per nome. Io non sono il sindaco, non sono la sindaca, sono Elisa, e le persone che mi intercettano per strada mi chiamano e con un grandissimo sorriso mi invitano a guardare quelle che sono le piccole cose che però fanno capire quanto una comunità sia veramente unita. È veramente il luogo dove si vuole tornare, anche se magari per ragioni professionali ci si allontana, comunque c'è un forte legame con il nostro paese, con la nostra città, con la nostra comunità, perché noi siamo comunità.
0: E con gioia incontriamo il parroco Don Federico Pigoni. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Formigine?
2: Sì, è una bellissima comunità, Formigine, siamo dentro la diocesi di Modena Nonantola, è una comunità grande perché siamo 20.000 abitanti, è all'interno del comune di Formigine, è la parrocchia più grande, ma ci sono altre parrocchie intorno, la parrocchia di Magreta, di Casinalbo, di Corlo, di Colombaro, e Formigine appunto è una realtà molto bella sia come tessuto umano anche come tessuto cristiano. Grazie a Dio abbiamo l'anno scorso celebrato un'ottantina di battesimi e anche diversi matrimoni, e anche appunto nella vita sacramentale, vita cristiana, insomma abbiamo tantissime persone. È una parrocchia molto vitale, è una parrocchia piena di giovani, hanno appena concluso anche un musical molto bello che si chiama Divino, i giovani, abbiamo un oratorio, anzi potremmo dire un oratorio più in realtà, più polipastorali, e la presenza delle suore, due ordini religiosi, le minime dell'Addolorata di Santa Clelia Barbieri e le figlie Maria Ausiliatrice, le nostre salesiane, quindi siamo veramente contenti. In alcuni sacerdoti siamo in 3-4, considerando anche Don Faustino, quindi io, Donaldo, Don Pietro e Don Faustino, quindi è una realtà molto bella, molto grande, una bella vitalità spirituale.
0: E il patrono è San Bartolomeo?
2: Il patrono è San Bartolomeo, il 24 agosto lo festeggiamo, è una tradizione molto lunga. Considerate che questa chiesa è stata dedicata nel 1571, 18 novembre, e sempre dedicata a San Bartolomeo, quindi per noi la festa patronale è molto importante, il comune, l'amministrazione organizzano davvero i ludi di San Bartolomeo, quindi anche molto molto sentito a livello civile, oltre che per noi la vita cristiana.
0: Come è molto sentita la festa in onore della Madonna del Carmine?
2: Sì, la Madonna del Carmine che abbiamo qua in chiesa, abbiamo la confraternita della Madonna del Carmine, è un'altra festa importantissima a luglio, a giugno grande festa anche per Sant'Antonio da Padova, poi insomma abbiamo anche diversi momenti forti della parrocchia, la Pentecoste che noi celebriamo con una messa comunitaria insieme in Villa Gandini, e davvero ci sono i momenti comunitari bellissimi. Al castello celebriamo la Domenica delle Palme e abbiamo la presenza ancora viva di 3 confraternite qui a Formigine, qui nella parrocchia. La confraternita appunto della Madonna del Carmine, la confraternita di San Pietro e la confraternita del Santissimo Sacramento alla Chiesa dell'Annunziata. Una vitalità spettacolare, una bellissima comunità.
0: Delle chiese che sono racchiuse tutte in pochi metri, no?
2: Sì, sì, sì. Nel centro abbiamo 4 chiese antiche. Antiche vuol dire che sono state erette tra il 1500 e il 1600. E poi abbiamo una chiesetta, la chiesa di Sant'Antonio, da Padova, nella zona un po' più decentrata verso Colombaro, verso questa bellissima pieve che è appunto vicinissima, pieve molto antica, pieve romanica, meta di tanti pellegrinaggi verso chi andava verso Roma, verso Assisi, nei pellegrinaggi antichi medievali.
0: Anche se tutto inizia con la chiesa di San Bartolomeo all'interno del castello.
2: Sì, sì, sì, siamo intorno al 1029, quindi veramente dobbiamo andare molto indietro. All'interno del castello abbiamo alcuni bellissimi ancora segni archeologici della chiesa, del campanile, dell'abside, le prime sepolture, molto interessante. Poi questa chiesa qui, l'attuale parrocchiale, venne costruita come chiesa oratorio di San Rocco, e poi piano piano il titolo di San Bartolomeo viene preso da questa chiesa.
0: E in città c'è anche una venerazione per Clementina Secchi?
2: Sì, Viene una venerazione molto bella, non è canonizzata ma per noi è un punto di riferimento. Nasce nel 1870 e muore martire nel 1884, una ragazza mentre tornava dalla messa nel periodo della novena della Pentecoste, tornando a casa da sola trova questo aggressore che cerca di violentarla, di colpirla, e lei si rifiuta e viene uccisa con una roncola, e nasce subito una venerazione, un po' come Santa Maria Goretti.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: È un messaggio di gratitudine, una grande gratitudine, perché è una comunità molto viva, i giovani, le famiglie, i volontari, le religiose, è una parrocchia ricca di ministerialità, abbiamo diaconi, accoliti, tantissimi ministri della comunione che raggiungono gli anziani, gli ammalati, per cui per me è un messaggio di gratitudine, e soprattutto credo che questa comunità sia un segno controcorrente, se guardiamo al mondo, di cosa significa essere in comunione e in pace. E credo che questa sia la vocazione che dobbiamo continuare a mantenere. Una chiesa che cerca davvero di tessere relazioni di amore, di pace e anche di speranza.
0: Con il giornalista enogastronomico Luca Bonacini andiamo a presentare alcune tipicità del territorio, ma dobbiamo ringraziare i componenti dell'associazione Prologo, dell'associazione del Carnevale dei Ragazzi, che hanno collaborato a preparare questo tavolo. Quindi andiamo un po' a presentare queste tipicità, e dobbiamo dire che siamo in provincia di Modena e quindi abbiamo tante di tipicità.
3: Siamo obbligati a parlare di gnocco fritto, a partire così, che è una pietanza, era una colazione antichissima che i nostri padri consumavano alla mattina, prestissimo, con tanti altri ingredienti per poter andare nei campi, quindi lavorare duro, ma è anche una pietanza anche molto conviviale per la sera. Ci sono tantissimi ristoranti, anche proprio qui a Formigine e nella provincia di Modena. Quindi o al mattino, i bar, uno può entrare e fare colazione con un pezzo di gnocco, oppure la sera con la sua famiglia, con i suoi amici, consumandoli con i salumi, con i formaggi, con le nostre specialità, in alcuni casi come antipasto, e poi si continua con tortellini, i nostri bolliti, oppure anche solo tigelle o crescentine, come vengono chiamate, e gnocco fritto. Quindi partiamo da lì, naturalmente è un cibo povero se vogliamo, ma anche nobile, sempre questa doppia anima, no? Di questo territorio dominato dagli estensi, dove è stato anche presentato in alcuni consessi importantissimi, dove gli estensi hanno accolto grandi casati d'Europa, però è anche una cosa molto povera, molto piacevole, molto conviviale. Lo stesso Artusi non descrive la ricetta nel suo ricettario storico del fine dell'Ottocento dettagliatamente, perché dice in tutte le case si fa e tutti lo devono saper già fare, non te lo spiego perché lo sai già, lo devi saper già. E loro quindi fanno, ad esempio, nel Carnevale dei Ragazzi, che è questa associazione, durante il Carnevale prima della Quaresima c'è questo momento in cui viene distribuito gnocco addirittura nelle scuole, poi c'è tutto il resto, insomma, senza voler toccare la gastronomia, che è quella un po' che richiede l'intervento degli chef. Il parmigiano è un'altra leggenda emiliana, modenese. Chi non ricorda che il parmigiano era sulla stiva di prima classe del Titanic, ma è ancora più antico, ne parla il Boccaccio nel Decamerone, ne parla Tolstoi, addirittura Stevenson all'interno dell'Isola del Tesoro. Anche il grande cinema, un regista come Federico Fellini, aveva a cuore il parmigiano, perché era romagnolo e quindi amava consumare prima di ogni pranzo con qualche goccia di aceto balsamico. Questo è frutto di un'intervista fatta alla nipote proprio qualche settimana fa.
0: Poi vedo una marmellata.
3: Marmellata sì, perché da noi c'è questa tradizione di marmellata di prugne e o di ciliegie o amarene, e si abbina sempre al gnocco, torniamo lì, oppure al parmigiano. In genere sono marmellate che cuociono molto, diventano scure, tendono a caramellizzare, però è uno degli elementi dolce e salato che guidano il come dire l'ospite a un'esperienza sensoriale a tutto tondo.
0: E un'altra eccellenza del territorio sono le ciliegie.
3: Sì, qua ciliegie, amarene sono davvero una chicca, per caso che durano pochissimo, ci sono pochissime settimane per poterne godere. Qui a poche centinaia di metri c'è una fattoria modello dove, insieme all'Università di Bologna e a quella di Modena e Reggio Emilia, sono nati progetti per rivalutare varietà antiche dimenticate, non solo di ciliegie e di amarene ma anche di altri frutti. Sono oltre 200 i frutti, le bacche, le varietà che sono presenti all'interno di questa tenuta che poi ha fornito queste ciliegie e queste amarene.
0: Poi abbiamo un dolce.
3: Un dolce che è una caratteristica tutta formiginese. paese, devo dire che anch'io non conoscevo, avevo solo letto qualcosa, e il prossimo novembre sicuramente sarò presente. I volontari della Pro Loco si sono inventati da almeno 17 anni il dolce mattone più lungo, forse del mondo, perché poi è una specialità tipica, un dolce tipico di questa zona che si ispira, come dicevamo, anche un po' al ricettario artusiano. Questa serie di biscotti che creano un effetto torta, leggermente imbevuti di caffè latte, con strati di zabaione e crema cioccolato a seconda della ricetta. Loro si mettono, preparano per ore prima pezzi di questa torta che poi vengono tutti uniti per cercare tutti gli anni di oltrepassare il limite, che è 54 metri ad oggi, quindi a novembre chissà se saranno riusciti ad andare oltre. Quindi ancora una volta il volontariato, questa forte presenza di persone che si dedicano alla loro comunità, ritorna nella gastronomia.
0: E non poteva mancare il lambrusco?
3: Beh, il lambrusco, questo è un compagno di viaggio assoluto per la nostra cucina. Naturalmente è un vino che sembra proprio nato per accompagnarsi a questi piatti anche opulenti, ricchi. Ricordiamo, in questo territorio c'è l'antica salumeria d'Europa. Messisbugo parla del cotechino di Modena già nel 1500. Rossini si faceva inviare il cotechino e la salsiccia gialla da Modena quando viveva a Parigi. Garibaldi, nell'isola dove ha terminato la sua vita, non mancava mai di ricevere gli zamponi. E questa cucina un po' ricca naturalmente ha bisogno di lambrusco. Tra gli stimatori più importanti, Giosuè Carducci, che è naturalmente toscano ma poi bolognese d'adozione, ma anche modenese d'adozione, perché per 10 anni venne nel nostro territorio per una ricerca che gli aveva commissionato l'editore Zanichelli sulla poesia antica. Quindi lui venne e per 10 anni si distribuì, quindi, insieme ad amici intellettuali nei ristoranti del territorio, probabilmente anche a Formigine.
0: Poi abbiamo i distillati, no?
3: I distillati sì, sono il fine pasto, quei prodotti che vanno ad aiutare il commiato. Spesso sono i momenti che precedono o vanno subito dopo il caffè, e sono anche questi a base di elementi naturali che possono favorire la digestione, come le amarene, perché ad esempio abbiamo un liquore di amarene dell'esempio della fattoria Pomare del Rio, oppure il nocino, oppure il ratafià. È un aiutino per affrontare o completare un pasto.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Formigine per lei?
3: Ma per me è leggerezza, è momenti belli. Ho questa idea del, non so, torno sempre a pensare Formigine castello, non so perché. Infatti la Pro Loco, visto che si chiama Oltre il Castello, questo luogo centrale intatto ancora per certi versi, con anche una parte verde bella fruibile all'interno, il ponte levatoio, retaggi di quando eravamo ragazzini, che poi no, a queste epoche lontane di cappa e spada. Poi penso al gnocco che mangiò Lucio Dalla qui in questo bar mentre aspettava di iniziare un concerto, e penso ai ristoranti, scusatemi, ma è il mio settore, io penso ai ristoranti di Formigine e mi faccio sempre la mia classifica.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Formigine con Andrea Portalatini, che è un campione master, 100-200 metri, vicecampione d'Europa, campione italiano, quindi veramente tanti risultati. Lei è abitante di Formigine e qui si pratica bene lo sport?
4: Sì, Formigine è vocata allo sport, è piena di parchi, campi da calcio, vari tipi, bocce, da tutto, tennis, c'è un bellissimo centro sportivo per il tennis, diversi campi da calcio da praticare a tutti i livelli, tiro con l'arco, alla corsa, ci sono diverse associazioni per l'atletica leggera, per la strada, per la pista, e parchi naturali dove potersi dilettare e praticare sport a livello amatoriale anche.
0: Poi siamo vicini un po' a grandi cose a livello mondiale, come per esempio
4: la Ferrari,
0: Maranello, anche poi un campo di atletica come Modena,
4: la Fratellanza,
0: no?
4: Di Modena, che è conosciuta in tutta Italia, dove si pratica atletica a livelli nazionali e anche internazionali.
0: E anche lei ha partecipato a una gara master al Golden Gala,
4: sì,
0: no?
4: Vabbè, ieri che mi siamo divertiti, fanno manifestazioni prima dei grandi big di Lais e Jacobs, che corso benissimo, felicissimo per lui, e abbiamo prima gareggiato anche noi con i 100 rappresentativa master che vanno dai 45 ai 55 anni.
0: Lei viaggia molto, ma quando torna a Formigine diciamo che trova proprio la pace, qui si ricarica?
4: Sì, Formigine è la mia casa, dove sono nato, cresciuto e ho vissuto per motivi di lavoro in giro per tutto il mondo, adesso fortunatamente più in zona europea, quindi ho abbandonato gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e quando torno qui è veramente la tranquillità, la pace, il verde, l'accoglienza, gli amici, che ritrovo tutte le volte. È un centro bellissimo e tante cose da visitare, da vedere, e vivere Formigine veramente in serenità.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Beh, tutti a visitare Formigine, dai Ludi di San Bartolomeo alla piazza del castello, al castello, visitare questo splendido parco e venire ad assaporare i nostri piatti, che sono veramente eccezionali.
0: Grazie ad Andrea Portalatini, e quindi Formigine vi aspetta con tutte le sue meraviglie.
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

dal libro del profeta Geremia. Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi propone ora la relazione di padre Ignazio Anderegen, docente di teologia dell'Università Gregoriana Pontificia, nel tema Evoluzione della vita interiore.

ma l'insegnamento di San Giovanni la Croce non si riduce ai carmelitani, in realtà lui spiega i fondamenti della vita spirituale per tutti quanti, in ogni cammino serio che porta verso la perfezione, che porta verso la santità. Dunque il centro del suo insegnamento è il Vangelo, in quanto deve essere vissuto nelle diverse circostanze e soprattutto in quanto comporta una trasformazione interiore, perché la vita spirituale è dinamica, non si rimane sempre nello stesso punto e nella stessa maniera, bisogna cambiare interiormente in modo tale che lo spirito umano, tutta la persona, sia veramente unita con Dio. E questa unione con Dio è la perfezione alla quale ci chiama Cristo nel Vangelo, che in qualche modo ci ordina Lui nel Vangelo quando ci chiede di essere perfetti come il Padre Celeste è perfetto. Perciò ogni vita cristiana comporta per se stessa dall'inizio, già dal battesimo, una chiamata alla perfezione. La vita cristiana è centrata nella grazia, che è la partecipazione della vita divina in noi. Noi riceviamo la vita di Dio, la stessa vita di Dio, e così la vita del cristiano si configura in una maniera diversa dalla vita di un uomo che segue la natura umana, che del resto è caduta nel peccato, e perciò la storia umana, la condizione umana, la vita sociale, i rapporti tra gli uomini sono segnati in una maniera negativa dal peccato che viene già dall'inizio dell'umanità. La grazia rinnova, dunque cancella il peccato originale, cancella i peccati personali e trasforma la natura, la eleva, la perfeziona. Lo stesso modo di essere umano viene portato ad un compimento, ad una perfezione. Ma questo richiede una trasformazione molto profonda. E poi succede che anche se abbiamo la grazia di Dio nella nostra anima, tuttavia non tutte le dimensioni della nostra persona sono trasformate e rigenerate d'accordo con questa grazia. Dunque si dà una certa duplicità, una specie di stato in cui da una parte siamo rinnovati interiormente e dall'altra parte abbiamo molte imperfezioni e anche peccati. Dunque, saper interpretare il cammino della vita spirituale in queste condizioni a volte diventa difficoltoso. Perciò San Giovanni della Croce ha stabilito una dottrina a partire dalla tradizione, dai grandi padri della Chiesa, dai grandi dottori e santi anteriori nel Medioevo, una dottrina che guida specialmente nel cammino della vita spirituale. E in questa dottrina lui riprende un tema classico anteriore che schematicamente, ed è un modo per approfondire meglio il tema studiato, ma è soltanto una metafora, una figura, schematicamente divide la vita spirituale in tre tappe, che sono quella dei principianti, quella dei proficienti e quella dei perfetti. Questo naturalmente poi viene vissuto in un modo umano. Dunque non è che ci sono delle divisioni così che si possano vedere sempre chiaramente. Comunque serve per capire la profondità della vita spirituale e il cammino lungo che bisogna fare interiormente, tanto lungo che umanamente non si può compiere, non si può percorrere questa via con i soli mezzi umani. È necessaria sempre la grazia, anzi è necessaria sempre la grazia in un modo più profondo, più intenso. Del resto questa grazia ce l'ha promesso Cristo nel Vangelo, e San Giovanni, l'Evangelista Giovanni, ci dice che lui dà la grazia su grazia, perché quando noi abbiamo la grazia, questo crea una specie di dinamismo interiore verso una grazia più grande che sempre è data da Dio.
ed è molto importante non bloccare questo dinamismo. E questo può essere bloccato per molte ragioni, per la pigrizia spirituale delle persone, o può essere bloccato anche per l'ignoranza, perché uno non sa veramente come si evolve la vita spirituale, dunque commette molti errori. E questi errori, che possono essere pure involontari, allontanano da un vero cammino spirituale. Dunque, magari ci sono delle persone che hanno una capacità di andare avanti nella vita di unione con Dio e poi non vanno veramente avanti perché rimangono sempre allo stesso modo di vivere le cose di Dio. Dunque San Giovanni della Croce divide questo cammino spirituale, come facevano anche altri prima, anche altri santi, in queste tre tappe. La prima tappa consiste in un avvicinamento a Dio in cui la grazia agisce piuttosto in un modo sensibile, perché le persone ancora non possono ricevere tutto ciò che Dio dà all'intelligenza, alla volontà, a tutta la persona in un modo elevato, e perciò la grazia viene percepita in qualche maniera in modo sensibile. E San Giovanni della Croce descrive come questo inizio della vita spirituale, che non c'entra troppo con l'età cronologica, perché i principianti della vita spirituale possono avere tutte le età, cioè possono essere bambini, possono essere adulti o possono essere pure anziani. Dunque si tratta di qualcosa che non è strettamente collegata con la maturazione biologica e della personalità in modo umano. Si tratta invece di un inizio della vita spirituale, perché ancora la persona non può ricevere questa grazia in un modo troppo spirituale, e perciò le persone all'inizio della vita spirituale sono molto attratte dalle cose di Dio, anche dalla preghiera, dalla vita comunitaria, dalle letture spirituali, dalla liturgia, ma capita in un modo ancora abbastanza esteriore, sensibile. E tutto questo naturalmente è buono, perché è il cammino che si ha per entrare nella vita spirituale, perché noi abbiamo una natura umana e questa natura umana comporta una dimensione sensibile. E non possiamo ricevere le cose spirituali direttamente, dobbiamo passare attraverso i sensi, e così come per capire una cosa noi abbiamo bisogno di esempi, abbiamo bisogno di immagini, anche nella vita spirituale per entrare abbiamo bisogno anche di una dimensione sensibile. E qui Dio guida le persone in questa maniera. E questo è tanto più necessario quanto più è necessario pure un cambiamento interiore. Questo avviene ad esempio in coloro che si devono convertire, perché sono appesantiti dai peccati o dagli sbagli che hanno fatto, hanno commesso nella loro vita. Dunque Dio conduce queste persone attraverso un'azione della grazia che tocca la loro sensibilità. E questo può essere in un modo ordinario, può essere pure in un modo straordinario, perché i principianti nella vita spirituale possono percepire le cose di Dio attraverso una gioia che sentono e che è diverso da quello che sentivano prima, oppure perfino a volte attraverso delle cose straordinarie che sentono, oppure attraverso pure dei miracoli che Dio può fare. Per esempio adesso abbiamo la canonizzazione di Padre Pio, che ha fatto tanti miracoli e che ha attirato tanta gente alla fede o l'ha confortata nella fede. E Dio spesse volte dona tutto questo perché le persone che sono lontane si avvicinino alla fede. È un modo di manifestazione della misericordia di Dio. Ma questo non significa che tutta la vita spirituale sia concentrata a questo livello, è solo l'inizio.
e dunque bisogna avere consapevolezza che questo è l'inizio soltanto della vita spirituale, inizio necessario, inizio buono, che però deve essere coltivato e deve proseguire verso una vita spirituale più profonda. E perciò San Giovanni della Croce, seguendo la tradizione, mostra questa seconda tappa della vita spirituale, che è quella di coloro che avanzano, che sono proficienti, cioè che sono andati avanti da questo livello iniziale. E qui, dice San Giovanni della Croce, quando comincia in modo vero e proprio la contemplazione. La contemplazione che significa un'unione profonda dello spirito con Dio. E questa contemplazione è la caratteristica principale di coloro che vanno avanti nella vita spirituale. La prima tappa, quella dei principianti, invece, dice lui, è caratterizzata dalla meditazione. Meditazione e contemplazione. Meditazione significa un insieme di atti che fa lo spirito per ricevere in qualche modo la grazia di Dio e perché questa grazia illumini la mente. All'inizio il significato della vita divina non si può percepire in una maniera più semplice come invece si ha nella contemplazione, perciò si richiedono molti atti, bisogna pensare, bisogna dialogare con Dio quasi parlando, bisogna avere dei sentimenti diversi, bisogna immaginare ad esempio Cristo nella sua passione, immaginare Cristo nella sua risurrezione e poi rivivere gli stati dei quali ci parla il Vangelo, cioè gli stati di coloro che erano di fronte a Gesù quando lui parlava e insegnava alle folle, quando lui faceva i miracoli, quando lui era con i discepoli, quando lui ha subito la sua passione, quando lui è risorto. Tutto questo si rivive interiormente e si pensa, si tirano le conseguenze per la vita pratica, si pensa come deve cambiare la propria vita a partire dalla vita di Cristo. Questo è seguire Cristo. Bisogna pensarlo, bisogna capire il significato. Tutto questo forma parte della meditazione e sempre la Chiesa ha raccomandato che coloro che si iniziano nella vita spirituale abbiano dei momenti determinati di meditazione, ad esempio 15 minuti o mezz'ora ogni giorno per meditare soprattutto la parola di Dio, il Vangelo. Dunque uno prende il Vangelo e medita, pensa in un clima di preghiera, cioè a contatto con Dio, rivolgendo la mente a Dio. Tutto questo produce gioia, perché le cose divine per se stesse producono gioia. Dunque questa gioia all'inizio della vita spirituale è un segno di autenticità. Soltanto che questa gioia a volte copre le imperfezioni che ci sono, perché le persone che cominciano ricevono molte grazie, fanno molta meditazione, magari sono fedeli e non sanno di avere tante imperfezioni. Queste sono coperte da questa sensibilità che si sviluppa in questa maniera, e mentre ci sono queste imperfezioni non si può andare avanti. Perciò bisogna passare, come dice San Giovanni della Croce, tra la prima tappa e la seconda tappa, un periodo che lui metaforicamente indica come la notte oscura. La notte oscura, cioè un periodo di oscurità, un periodo di aridità, in cui non si sentono le cose come si sentivano prima. Ma questo non sentire le cose, o non sentire la gioia come si sentiva prima, non significa un andare indietro nella vita spirituale, ma significa piuttosto che questa vita spirituale cambia e che prende una nuova forma, una forma più spirituale,
è anche più razionale, non nel senso cattivo del termine, perché noi siamo abituati della cultura moderna a capire la razionalità in un senso cattivo, cioè uno che è razionalista, che vuole pensare tutto e vuole ridurre tutto al suo pensiero, non così, ma nel senso autentico, essenziale, perché l'uomo è fatto anche principalmente dall'intelligenza, dunque deve capire le cose. E così comincia una tappa più interiore nella vita spirituale e anche più semplice, perché da qui, dalla meditazione, da tutti questi atti, da tutte queste preghiere moltiplicate, da questi sentimenti vari, si passa ad uno stato più semplice interiormente. Qui comincia propriamente la contemplazione. Dunque, quando si prega non si fanno tanti ragionamenti come si faceva prima, tanti dialoghi magari con Dio come si facevano prima, non si sentono tante cose, si sta invece più tranquillo interiormente, si sta più raccolti interiormente, la mente non pensa tanto, magari divaga pure, ma questo non è l'essenziale, questo è la distrazione, perché quando uno ha tante cose da fare, come abbiamo noi che viviamo, non siamo in un monastero come queste monache, noi viviamo in mezzo a tante attività, la mente divaga pure, ma questo non significa che la preghiera sia centrata in questa divagazione. Quando le persone entrano in questa nuova tappa della vita spirituale, stanno tranquille interiormente, magari esteriormente la mente gira un poco, come diceva Santa Teresa, perché c'è l'immaginazione che è la pazza della casa, questa gira, però interiormente l'intelligenza, lo spirito è raccolto in unità con Dio. Ma come le persone non sono abituate a questo, questo sembra non dare gioia, sembra dare un senso di appiattimento, di oscurità, e perfino anche di sofferenza. Perché? Perché questa sofferenza? Perché quando uno lascia questa prima tappa della vita spirituale e Dio lo chiama ad una vita spirituale più profonda, più serena, più semplice, più interiore, si scoprono i difetti che si avevano prima, e questi difetti ci sono sempre nelle persone che cominciano a vivere la vita di Dio, a vivere una vita di preghiera, una vita comunitaria, una vita interiore. Questi difetti ci sono sempre, perché noi siamo nati con il peccato originale, anche se il battesimo ha cancellato il peccato originale, tuttavia ci sono le conseguenze di questo peccato originale che danneggiano molto i diversi livelli della personalità. E non solo c'è il peccato originale, ci sono anche i nostri peccati, perché prima che noi ci introduciamo in questa vita di preghiera magari abbiamo fatto dei peccati, e anche dopo facciamo dei peccati personali. E non ci sono solo i peccati nostri, ci sono i peccati degli altri che influiscono su di noi. Dunque abbiamo molte imperfezioni, e poi c'è la mancanza di formazione spirituale, perché raramente dall'inizio si hanno tutti gli elementi per avere una vita spirituale profonda, seria e integrale, equilibrata in tutti gli aspetti. Dunque tutto questo produce che ci siano tante imperfezioni nell'interno, che magari all'inizio non si conoscono, non si sa di avere tutte queste imperfezioni. Dunque San Giovanni della Croce spiega come, dopo aver vissuto un periodo in cui la grazia agisce in questo modo più sensibile, in cui si fa la meditazione, in cui si è contenti delle cose di Dio, poi si entra in un altro periodo di oscurità. Ma questo periodo di oscurità non è negativo per se stesso, significa piuttosto che si sta crescendo, cioè che si sta andando avanti verso una vita più interiore.
Ciò non significa che già la persona sia santa, no? Significa che sta crescendo. Sta crescendo, sta andando avanti. E qui deve avere l'atteggiamento adatto, perché è qui che si può sbagliare. Dunque, questa persona, proprio perché ha delle imperfezioni, è un po'... Dunque, imperfezioni che consistono nella superbia, che consistono nell'avarizia spirituale, nella golosità spirituale, come lui descrive qui, all'inizio della notte oscura, perché si vogliono avere molti sentimenti, si vuole avere tutto come si è avuto sempre. Questa persona magari non vuole andare avanti. Perché non vuole? Non è che teoricamente non vuole, vuole, però in pratica non vuole, perché vuole sentire tutto come lo sentiva prima. E questo non è più possibile, non è più possibile, perché così come noi dobbiamo svilupparci umanamente, dobbiamo andare avanti, dobbiamo cambiare, perché diventiamo adulti, non possiamo fare le cose allo stesso modo come le facevamo da giovani o da bambini, così anche, molto di più ancora, nella vita spirituale c'è un'evoluzione e bisogna accettare, volere anzi, questa evoluzione, perché se si rimane come all'inizio, non solo non si cresce, ma si acquistano molti difetti, di più ancora di quelli che si avevano prima. Dunque si deforma proprio la vita spirituale. Perché? Perché questa vita spirituale per se stessa comporta una grande dinamicità. Perché questa dinamicità? Perché il fine è infinito, perché Dio stesso è l'unione con Dio, è qualcosa che supera totalmente la condizione nostra, e dunque c'è bisogno di percorrere in qualche maniera una strada di una lunghezza infinita, e se uno vuole stare sempre allo stesso punto si crea una specie di contraddizione tra l'esigenza intrinseca del cammino cristiano, che comporta il bisogno di percorrere questa strada lunghissima, infinita, e la staticità, cioè rimanere fermi come si era. Questo non, queste due cose non possono andare insieme. C'è bisogno di una profondissima trasformazione, che naturalmente non dipende da noi, ma dalla grazia di Dio, perché noi non possiamo percorrere questa strada infinita, non possiamo arrivare all'unione con Dio da noi stessi, perché questo supera ogni creatura, perfino gli angeli sono superati da questo. Noi non possiamo per noi stessi arrivare, dobbiamo sempre di più lasciare che sia la grazia quella che ci muove, che ci spinge verso l'unione con Dio, che poi è la vita della Santissima Trinità, perché il fine dell'uomo è proprio partecipare della vita delle tre persone divine, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque inserirsi nella persona di Cristo, che è una persona divina, e in qualche maniera diventare divini come Cristo stesso, essere come Lui. E Lui è quello generato dal Padre, perciò anche noi dobbiamo essere generati spiritualmente dal Padre Eterno. Ma questo comporta una nuova nascita, come dicevano i mistici, anche anteriori a San Giovanni della Croce, i grandi mistici tedeschi, eccetera. Cioè bisogna nascere di nuovo, ma a nascere spiritualmente, e questa è la ragione per la quale, dopo che si incomincia la vita spirituale contemplativa, cioè si passa questa tappa di proficienza, c'è bisogno ancora di una trasformazione più profonda, e questa trasformazione più profonda San Giovanni della Croce ancora la nomina con questo nome di notte. Dunque usa ancora questo simbolo della notte oscura, e questa notte oscura non si chiama notte oscura del senso, come si chiamava quella di prima, ma si chiama notte oscura dello spirito. Soltanto che e qui la trasformazione deve essere così profonda che la persona, da razionale, da persona adulta spiritualmente, da intellettuale, da persona che pensa bene, deve trasformarsi in persona divina. In persona divina, pur essendo persona umana, deve essere divinizzata.
come dicevano i grandi padri della Chiesa, come dicevano i grandi teologi, deve diventare proprio divina perché deve partecipare della vita della Santissima Trinità. Dobbiamo essere figli nel Figlio, come dice la Sacra Scrittura, San Paolo. Figli nel Figlio, ma questo essere figli nel Figlio vuol dire avere la personalità di Cristo. Siamo inseriti in Lui. Quello che comincia nel battesimo come un germe deve diventare pieno. E questo è lo scopo vero e proprio della vita cristiana, della vita soprannaturale. E perciò tutti i grandi santi hanno passato questa notte oscura. Dunque è normale nel cammino spirituale. Non è una cosa straordinaria per un tipo speciale di spiritualità. È la legge vera e propria della grazia, perché poi questa notte oscura non è altro che la croce di Cristo in noi, è la partecipazione della croce di Cristo in noi. Cristo ha subito molto più di noi, ma Lui non ha subito la notte oscura come noi, perché in noi la notte oscura significa liberarci dalle imperfezioni che abbiamo, dai peccati, dai resti dei peccati, dai vizi nascosti che abbiamo. E Cristo non aveva tutto questo perché non aveva nessun peccato, Cristo non aveva nessun vizio, non aveva nessuna di queste imperfezioni. Lui ha subito per la salvezza di tutto il genere umano, cioè per far presente in mezzo a tutti gli uomini l'amore di Dio e la contemplazione di Dio, la visione di Dio. Ma questo veramente in un contrasto tremendo con la vita umana, e questo contrasto si vede nella sua morte in croce. Non è che Lui ha voluto subire la sofferenza per se stessa, perché la sofferenza per se stessa non ha senso. Lui ha mostrato il suo amore lì, e questo amore è in contrasto assoluto con la vita umana, anche se noi non ce ne rendiamo conto in tutta la profondità di questo contrasto. Ma quando andiamo avanti nella vita spirituale, come fanno i santi, soprattutto dopo che hanno vissuto una vita contemplativa e sono chiamati dalla grazia ad essere trasformati, questi santi si rendono conto di questo contrasto, e si rendono conto proprio nella notte oscura, e si rendono conto non soltanto riguardo all'umanità in genere, si rendono conto anche riguardo a se stessi, perché vedono ormai molto più chiaramente che c'è questa differenza tremenda tra lo stato in cui sono personalmente, anche se sono in grazia, e l'amore di Dio, e Dio stesso, e il fine, la visione di Dio, e la misericordia stessa di Dio che ha guidato la vita di queste persone. Perciò, dice San Giovanni della Croce, non tutti arrivano a passare questa notte oscura dello spirito, e non perché la grazia non li porti, ma perché non sono generosi, oppure perché non sanno, perché non conoscono veramente la vita spirituale, come succede oggi. La vita spirituale non si conosce tanto, perché si vive molto la vita cristiana in una maniera esteriore, nell'organizzazione di cose, facendo molte attività eccetera, però non si conosce la vita interiore, anche perché mancano i maestri che introducano in questa vita interiore, perché non si studiano i grandi autori spirituali, Santa Teresa, San Giovanni della Croce, oppure San Francesco di Sales, oppure San Tommaso, San Bonaventura, Sant'Agostino. Abbiamo una ricchezza immensa, però tutto questo non è conosciuto, purtroppo. Dunque si vive più una dimensione esteriore, sociale, del cristianesimo, che sì, va bene, però va bene quando c'è l'altro, perché altrimenti diventa una cosa senza vita. È un mero attivismo che poi distorce l'essenziale della vita cristiana. Dunque San Giovanni della Croce
mostra come questa notte oscura dello spirito la passano i santi, che non vuol dire i santi canonizzati, vuol dire le persone veramente generose e disponibili totalmente al compimento della volontà di Dio e alla ricezione del dono della sua grazia. E il fatto che non tutti arrivino a questa perfezione in questo mondo non significa che non bisogna desiderarla, perché se non la si desidera non si può arrivare. E questo è un insegnamento molto chiaro di Santa Teresa. Coloro che non pensano che Dio può fare delle cose grandi dentro, senz'altro non le avranno, perché mettono un limite alla potenza di Dio. E così si arriva alla via unitiva o alla via della perfezione, che è quella in cui il santo, la persona veramente spirituale, ha una piena consapevolezza del significato della vita spirituale, della vita della grazia, e dunque vede tutto in Dio. E in questo stato agiscono i doni dello Spirito Santo, perché, come dicevamo prima, questa persona è generata dal Padre, come Cristo è generato dal Padre. E quando il Padre genera il Verbo, procede pure lo Spirito Santo. Perciò questa persona è anche piena della presenza dello Spirito Santo, che si manifesta nei suoi doni, i doni dello Spirito Santo. E questi doni dello Spirito Santo abilitano le persone spirituali ad agire in un modo divino, cioè non pensando umanamente, né a partire da una propria iniziativa umana, ma ad agire in un modo divino, cioè come agisce Dio nella sua vita eterna. E perciò sono mosse direttamente dallo Spirito Santo, il che si manifesta nella loro preghiera, nella loro contemplazione e anche nella loro azione, perché ci sono i doni contemplativi o speculativi dello Spirito Santo, ci sono i doni pratici. E il dono contemplativo per eccellenza è il dono della sapienza. I grandi santi o le persone veramente spirituali hanno questo dono della sapienza, cioè veramente ce l'abbiamo tutti i doni dello Spirito Santo, solo che non li usiamo, perché no, lo Spirito Santo non ci può muovere in modo abituale, perché abbiamo molti impedimenti noi. Questa operazione dello Spirito Santo è delicatissima, è divina, ma noi non siamo divini. Dunque, anche se abbiamo i doni per la grazia, questi doni normalmente non li usiamo, magari qualche volta sì, in occasioni in cui è necessario, dunque usiamo i doni dello Spirito Santo. Però normalmente no. Invece le persone perfette sì, usano i doni dello Spirito Santo, sono mosse abitualmente dallo Spirito Santo, perciò hanno una profondissima contemplazione che anche secondo i diversi stati di vita poi confluisce in un'azione, ma in un'azione spirituale veramente, non l'azione come la nostra, perché la nostra piuttosto impedisce la contemplazione. Questa nostra azione, sì, che quando va bene dovrebbe essere un mezzo per la contemplazione, altre volte direttamente le impedisce. Invece nelle persone spirituali profonde la contemplazione sorge, cioè produce quasi naturalmente un'azione molto, molto elevata, molto profonda. Voi vedete come Madre Teresa di Calcutta, che fa un'azione immensa in tutto il mondo con i poveri in tutto il mondo, e che dirige non so quante migliaia di suore e che fa un bene immenso, ma come la fa? A partire da questa contemplazione. Perciò lei aveva chiesto a queste suore sue di avere molte ore di preghiera davanti al Santissimo Sacramento, perché è la vera fonte di un'azione che serva, perché altrimenti facciamo un'azione che spesse volte non serve, oppure danneggia pure. Dice qui San Giovanni della Croce molto chiaramente, quando non si ha una vita interiore molto profonda uno può fare tante cose, però queste cose poi non servono.
pure uno pensa che quello che fa serve, aiuta gli altri e non aiuta nulla, pure confonde. Dunque ci deve essere sempre una guida, e questa guida è la contemplazione, e San Giovanni della Croce la chiama notte, perché lungo la strada della nostra vita questa contemplazione non è afferrabile, non è una cosa che noi andiamo in cappella e siamo già illuminati, anzi è oscura, e piuttosto bisogna cercare questa oscurità e togliersi queste illuminazioni, dice San Giovanni della Croce, perché è la vera strada per andare avanti, perché tutte le illuminazioni che noi abbiamo nella preghiera non servono per unirci con Dio, perché Dio è infinito, cioè Dio è immensamente superiore a tutto quello che è nella nostra mente, perciò vera e propriamente non possiamo avere un'idea di Dio, non è possibile avere un'idea di Dio, perché Dio è infinito e la nostra mente è finita, è limitata. Dio è assolutamente al di là, e perciò lungo la nostra vita, quando noi cresciamo nella nostra vita spirituale, Dio si presenta piuttosto attraverso questa oscurità. Ma questa oscurità che cosa è? Non è altro che la fede. La fede per se stessa è oscura, perciò l'autentica vita cristiana è una vita di fede, e questa vita di fede è una vita in cui in qualche modo si percepisce che Dio è infinito, che Dio è assoluto, che Dio è al di là di tutte le cose, che Dio è diverso, distinto da tutte le cose. Dunque ogni autentica vita cristiana è segnata dalla fede, che è il centro della vera contemplazione di Dio. E dunque la vita cristiana che cresce è quella che cresce nella fede, la vita che cresce nella fede è quella che cresce nell'autentica contemplazione, in cui la mente si trasforma attraverso questa oscurità, ma questa oscurità poi sbocca nella vera luce, che è quella della sapienza dello Spirito Santo, che è quando noi conosciamo Dio per amore, cioè mossi dall'amore, con un modo di conoscenza che è prodotto dall'amore, che è diverso da quello che abbiamo adesso, perché adesso noi amiamo perché conosciamo, prima conosciamo qualcosa, qualche persona, oppure in qualche modo Dio, pensiamo di conoscerlo e poi l'amiamo, perché noi sentiamo qualcosa e ce ne rendiamo conto di quello che sentiamo, poi amiamo Dio. Invece nella perfezione è diverso, perché agisce direttamente l'amore, la carità produce la luce, la carità, l'amore produce la vera sapienza dello Spirito Santo, cioè una percezione sperimentale di Dio, vuol dire una percezione sperimentale anche personale, perché si conosce Dio dentro, perché è presente lì. E invece adesso, soprattutto all'inizio della vita spirituale, come dicevamo prima, abbiamo bisogno di fare ragionamenti, di avere degli esempi, di leggere libri, di sentire conferenze, eccetera, per avere una qualche idea, poi ci pensiamo su, eccetera. Invece nella vera contemplazione si tratta di un contatto diretto, immediato con Dio, le persone sono trasformate interiormente. Bene, dunque San Giovanni della Croce mostra tutto questo ampio, immenso cammino spirituale che è l'autentica vita cristiana, ed è quello che dobbiamo cercare, e per cercarlo dobbiamo anche conoscerlo, perché come noi non siamo santi ancora come questi di cui parla lui, dobbiamo cercare l'autentica dottrina spirituale che hanno questi grandi santi, ad esempio qui San Giovanni della Croce, per non sbagliare, perché è molto facile sbagliare,
nella vita spirituale. Quando uno sbaglia, poi ci sono le conseguenze. Le conseguenze, prima di tutto, che si perde la grandezza dei doni che Dio ci dà, e poi che si cade nelle confusioni, negli errori. Quello che ci guida, dunque, è questa contemplazione che sorge dalla fede, che lui chiama notte oscura e che esprime in questa bella poesia. In una notte oscura, con ansie in amore infiammata, o felice ventura, uscì, ne fui notata, stando già la mia casa addormentata. Al buio uscì e sicura, per la segreta scala travestita, o felice ventura, al buio e ven celata, stando già la mia casa addormentata. Nella felice notte, segretamente, senza essere veduta, senza nulla guardare, senza altra guida o luce, fuor di quella che in cuore mi riluce. Questa mi conduceva più sicura che il sol del mezzogiorno, là dove mi attendeva chi bene io conosceva e dove nessun altro si vedeva. Notte che mi hai guidato, o notte amabil più dei primi albori, o notte che hai congiunto l'amato con l'amata, l'amata nell'amato trasformata. Sul mio petto fiorito, che intatto per lui solo aveva serbato, e posò addormentato mentre io lo vezzeggiava e la chiamava dei cedri, il ventilava. Degli alti merli Laura, quando i suoi capelli io disscioglievo, con la sua mano leggera il mio collo feriva, e tutti i miei sensi, i sensi miei in sé rapiva. Già qui e mi obliai, il volto sul diletto reclinato, tutto cessò e possai, ogni pensier lasciato, in mezzo ai gigli perdersi obliato. Questa è una bella poesia che c'è qui anche in spagnolo, e questa è la traduzione. E comunque qui si vede il centro del suo pensiero, come per arrivare lì dove si ha una vera esperienza di Dio, dunque dove tutto si trasforma, dove tutto parla di Dio, bisogna passare dalla notte, altrimenti non si arriva. La notte oscura è quella la guida, perché questa notte oscura non è l'oscurità dello scettico che pensa di non sapere chi è Dio e che Dio non si può conoscere, l'oscurità dell'ateo che è pure oscura, è l'oscurità della fede, di colui che sa misteriosamente, come dice qui, segretamente, che non è altro che misticamente significa questo, cioè significa oscuramente, segretamente, in un modo non palese per la ragione umana. E quello che sa che Dio è veramente infinito, che Dio è al di là, e quello che noi cerchiamo nella nostra mente è Dio, ed è veramente l'unione con Dio.

è quello che sa che Dio è veramente infinito, che Dio è al di là, che quello che noi cerchiamo nella nostra mente è Dio, ed è veramente l'unione con Dio. E così bisogna decidersi a lasciare tutte queste imperfezioni che lui descrive qui all'inizio. Vediamo come sono i principianti nella vita spirituale. E incomincia a collocarle in quello dei proficienti, che ormai dei contemplativi, affinché per esso giungano allo stato dei perfetti, che è quello della divina unione dell'anima con Dio. Pertanto, infine, a fine di spiegare e di intendere meglio la natura di questa notte per la quale l'anima passa e le cause per cui il Signore ve la pone, prima è necessario parlare un poco di alcune proprietà dei principianti, la qualcosa, anche se detta con la maggior brevità possibile, non lascerà tuttavia di essere utile agli stessi principianti, affinché costoro, comprendendo la debolezza dello stato in cui si trovano, si rianimino e desiderino di essere posti dal Signore in questa notte, dove l'anima si fortifica e conferma nelle virtù e si dispone agli inestimabili diletti dell'amore di Dio. È bene dunque sapere come, dopo che l'anima con una ferma risoluzione si è convertita al servizio di Dio, questi ordinariamente la nutrisce con spirito e la carezza come una madre amorosa fa con il suo tenero figlio, che la riscalda con calore del suo petto, nutrisce con il latte saporoso e con cibi delicati e dolci, porta sulle sue braccia e ricopre di carezze. Però man mano che il bimbo cresce, la madre comincia a negargli le carezze e, nascondendo il suo tenero amore, mette aloe amaro sul dolce seno e, facendo discendere il bambino dalle braccia, lo fa camminare con le proprie gambe, affinché egli, perdendo le qualità di un bambino, si dia cose più grandi e sostanziali. La grazia di Dio, quale madre amorosa, si comporta allo stesso modo con l'anima appena la rigenerata con novello calore e fervore nel servizio di Dio. Le fa trovare senza alcuna sua fatica il dolce saporoso latte spirituale in tutte le cose divine e un grande gusto negli esercizi devoti, poiché il Signore porge a lei il suo petto amoroso come a un tenero bambino. Pertanto ella trova il gusto maggiore nel passare lungo tempo in orazione e forse qualche volta anche notti intere. Prova il massimo piacere nella penitenza, suoi contenti sono i digiuni e le consolazioni, la frequenza dei sacramenti e la comunione delle cose divine. Ma quantunque le persone spirituali le pratichino con grande efficacia e costanza e ne trattino con molta cura, tuttavia, spiritualmente parlando, in via ordinaria, si comportano con molta fiacchezza e imperfezione. Spinti verso queste pratiche spirituali ed esercizi devoti dalla consolazione e dalla gioia che ci trovano, non essendo ancora abituati alla virtù dagli esercizi di una dura lotta, commettono molte mancanze ed imperfezioni in queste loro opere spirituali, poiché infine ciascuno agisce in conformità dell'abito di perfezione che possiede. Già che costoro non hanno avuto la possibilità di acquistare gli abiti vigorosi, di necessità devono operare fiaccamente come deboli fanciulli. Dunque, qui descrive bene chi sono questi principianti. Dunque, i principianti non sono le persone che non vanno a messa mai o che non pregano, e che comunque dicono di essere cristiani. I principianti sono coloro che hanno una vita cristiana, cioè una vita cristiana sera, cioè che pregano, che partecipano ai sacramenti, alla liturgia, che ricevono

0: carestia. Questi sono i principianti, ma questi principianti vivono tutto questo in una maniera ancora imperfetta, dunque devono andare avanti, altrimenti non passano da questo stato, non raggiungono la vera vita spirituale di unione con Dio. E così descrive dei vizi che hanno i principianti secondo i 7 vizi capitali, e leggo soltanto qualche passo. Ad esempio, il primo di tutti, che è la superbia. I principianti nella vita spirituale, che sono questi che pregano, che fanno meditazione, eccetera, hanno il vizio della superbia. Tutti, cioè questo non è una cosa speciale per alcuni, è per tutti quanti. La vita spirituale non comincia dalle persone perfette, comincia dalle persone imperfette che devono poi diventare perfette, se non bloccano il dinamismo della grazia. Poiché questi principianti si sentono sì fervorosi e sì diligenti nelle cose spirituali e negli esercizi devoti, quantunque sia vero che le cose sante di per sé umiliano, a causa della loro imperfezione, molto spesso sentono nascere in sé un certo virgulto di superbia occulta, in forza della quale arrivano a provare qualche soddisfazione delle loro opere e di se stessi. Ma da ciò nasce in loro una certa voglia, a volte molto vana, di parlare di cose spirituali davanti agli altri, e anzi talvolta di insegnarle più che di impararle. Costoro in cuor loro condannano gli altri, allorché non vedono in loro quelle forme di devozione che essi vorrebbero. Talvolta lo dicono anche a parole, divenendo simile in ciò al fariseo, il quale, lodando Dio, si vantava delle opere che faceva e disprezzava il pubblicano. E poi spiega che addirittura il demonio accresce a queste persone il fervore, cioè poi sentono di più ancora, ma questo non viene da Dio, viene dal demonio. Il demonio spesso accresce a queste persone il fervore e il desiderio di fare ancora di più queste altre opere, affinché aumenti il loro orgoglio e la loro presunzione, sapendo egli molto bene che tutte queste opere e virtù non solo non hanno per essi nessun valore, ma anzi si mutano in vizio. Alcuni di essi giungono a tanto male da desiderare che nessun'altra persona all'infuori di loro sia riputata buona. Perciò, quando si offre loro l'occasione, condannano e denigrano gli altri con le parole e con i fatti, vedendo la pagliuzza dell'occhio del proprio fratello e non prestando attenzione alla trave che è nel loro. Collano il moscerino degli altri e inghiottiscono il loro cammello. E il Vangelo, no? Ma poi descrive i vizi che hanno questi. È molto, molto importante, ad esempio, quello della gula, della gola spirituale.
1: Ci ha messo dentro tante cose.
0: Eh sì, cioè l'ha messo San Giovanni. Vediamo la gola. Circa il quarto vizio, che è quello della gola spirituale, c'è molto da dire, perché è difficile trovare uno di questi principianti il quale, per bene che proceda, non cada in qualcuna delle molte imperfezioni in cui inciampano costoro circa questo vizio, a causa del gusto che provano in principio negli esercizi spirituali. Infatti, molti di essi, allettati dal gusto saporoso che provano in questi esercizi, cercano più il sapore che la purezza e la saggezza dello spirito, che è quanto Dio mira e accetta in tutto il cammino spirituale. Perciò, oltre alle imperfezioni che hanno desiderando questi sapori, dalla gola che hanno sono spinti a pretendere ancora di più, oltrepassando i limiti del giusto mezzo, in cui consistono e si acquistano le virtù. Alcuni, invero, attratti dal gusto che trovano, si ammazzano con le penitenze, altri si debilitano con digiuni, facendo più di quanto la loro fiacchezza possa sopportare, senza ordine e consiglio altrui. Anzi, procurano di sfuggire a chi nel caso dovrebbero essere soggetti. Alcuni poi osano farlo anche se è stato loro comandato il contrario, eccetera. e altri i quali, a causa di questa golosità, hanno così poca cognizione della propria viltà e miseria e gettano tanto in disparte il timore e il rispetto dovuto alla grandezza di Dio, da non esitare ad insistere con i loro confessori per avere il permesso di comunicarsi spesso, cosa come era prima, perché prima si doveva chiedere il permesso per fare la comunione. Allo stesso modo costoro si comportano nell'orazione, pensando che tutta la sua importanza consista nel trovare in essa gusto e devozione sensibile, che essi si sforzano di ricavare, come si suol dire, a forza di braccia, stancando e affaticando le facoltà e il cervello. Quando non raggiungono tale scopo, si rattristano grandemente, pensando di non aver fatto niente. A causa di questa pretesa, essi perdono la vera devozione di spirito, che consiste nel perseverarvi con pazienza ed umiltà, diffidando di se stessi per piacere solo a Dio. Per questo, se talvolta non trovano gusto in questa o in quella pratica, sentono grande dispiacere e ripugnanza a ritornarvi. Spesso, anzi, la lasciano. Insomma, come ho detto, sono simili a fanciulli, che non si muovono né agiscono spinti dalla ragione, ma dal gusto. Tutta la loro preoccupazione consiste nella ricerca di gusti e consolazioni spirituali. Perciò non si saziano mai di leggere libri. Ora pretendono una meditazione, ora un'altra, andando a caccia di questi gusti nelle cose di Dio. Molto giustamente, discretamente, amorosamente, il Signore non si dà a costoro, poiché se così non fosse, essi per mezzo di questa gola spirituale incorrerebbero in mali infiniti. È quindi molto necessario che entrino nella notte oscura, da cui dovrò parlare per purificarsi da queste fanciullaggi. Così lui spiega la vita spirituale all'inizio. Cioè, ma questo serve, lui spiega, specialmente perché si abbia il desiderio di andare avanti, cioè di andare avanti veramente nella contemplazione di Dio, che si ha a partire dalla fede. E questo comincia in un modo più determinato quando si lascia la meditazione, cioè questa forma di preghiera, come ho detto prima, e si entra nella contemplazione, che vuol dire stare tranquilli davanti a Dio, senza pensare a nulla, cioè stare davanti a Dio. Così si entra nell'oscurità e si va avanti nell'autentica vita spirituale, si capiscono le cose che si devono capire, si riforma la vita spirituale e si è aperti e poi a una trasformazione molto maggiore che quella di cui parlavamo prima, quella dei santi, quella di coloro che percepiscono veramente Dio, che sono in unione profonda con Dio. Bene.
1: Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'ascolto della relazione di padre Ignazio Anderegen, docente di teologia all'Università Gregoriana Pontificia, nel tema Evoluzione della vita interiore.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: fossi in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia, Vergine Prudentissima, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio della Santità Divina, Sede della Sapienza, Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Porta del Cielo, Sella del Mattino, Salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti.

0: Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina di tutti i cristiani, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: proprio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La gente chi dice che io sia e voi. Buon ascolto.

Quello che voglio consegnarvi io in realtà è una preoccupazione del Vangelo. Sapete, quando Gesù inizia la sua vita pubblica, non è scontato che le persone che lo incrociano, le persone che hanno a che fare con lui, lo abbiano capito per il verso giusto. Anzi, è molto sicuro che non lo hanno capito. La maggior parte delle persone che segue Gesù lo segue a volte perché è affascinato da lui. Sono affascinati dai suoi discorsi, dalla sua particolare interpretazione della legge, da quel tratto dirompente con cui lui sapeva partire da un dettaglio e raccontare Dio in un modo accessibile a tutti, piccoli, grandi, dottori della legge, gente del popolo, pescatori, contadini, pastori, casalinghe. Gesù aveva la preoccupazione di essere comprensibile, quindi raramente noi ci troviamo davanti alla predicazione di Gesù come qualcosa di enigmatico. Anche se ci sono delle pagine del Vangelo che ci sembrano così difficili a volte da capire, soprattutto quando uno legge il Vangelo di Giovanni, si accorge che è bellissimo, ma ci sono dei momenti che uno dice: sì, ma quindi che significa? Questa sensazione, vedete, non è una sensazione strana. C'è anzi un discepolo particolare nel seguito di Gesù che si affaccia all'inizio dell'esperienza di Gesù e poi lo ritroviamo alla fine, in uno dei momenti decisivi della vita di Gesù, cioè quando Gesù muore, quando Gesù viene deposto dalla croce, ed è Nicodemo. Nicodemo è uno che il catechismo l'ha studiato, cioè la teologia la conosce, i discorsi su Dio Nicodemo li sa molto bene. È affascinato da Gesù, ma quando decide di parlare con Gesù non si capiscono. Gesù gli annuncia qualcosa che per Nicodemo è durissimo da comprendere. In realtà sembra che il Vangelo voglia suggerirci che dietro a Nicodemo ci siamo noi, cioè nessuno mi fraintenda, è più facile annunciare il Vangelo a chi non ha mai ascoltato il Vangelo che annunciare il Vangelo a chi invece già lo conosce. È più facile parlare di Dio a un lontano che parlare di Dio a uno che pensa di essere un vicino, uno che frequenta i sacramenti, che frequenta la parola, che frequenta la preghiera. Perché? Perché dentro di lui si è strutturato qualcosa, ma non è detto che ciò che si è strutturato è anche giusto. Ora, demolire, cioè destrutturare qualcuno affinché entri questa dirompente forza del Vangelo, è un lavoro grosso. In questo senso, vedete, tutto il lavoro che dovrà fare Nicodemo sarà smontare le sue convinzioni e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Gesù glielo spiega in questo modo, gli dice: finché tu non rinascerai dall'alto, non capirai nulla. E quello comincia a dire: ma che cosa significa rinascere? Come faccio a tornare nel grembo di mia madre? È una persona che è estremamente concreta, che non capisce la parola che il Signore gli sta annunciando in quel momento. E questo ci dice due cose. La prima è che la fatica più grossa per noi è saper rinunciare a quello che noi pensiamo essere vero e giusto, perché non è detto che quello che noi pensiamo essere vero e giusto ci salva. La seconda cosa è che se non interviene lo Spirito Santo, quindi avete fatto bene a pregare su di me all'inizio, noi rimaniamo tagliati fuori. È lo spirito che rende comprensibile ciò che per noi invece può sembrarci lontanissimo e complicato da capire. Perché lo spirito è esattamente questo, è quella luce attraverso cui noi possiamo sbirciare dentro il buio e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Convertirsi significa far questo. Le persone che si convertono sono coloro che rinunciano al proprio punto di vista e cominciano a guardare le cose da un altro punto di vista, che è quello di Cristo. Quando io posso dire di essermi convertito? Quando la vita non la guardo più a partire da me, ma la guardo a partire dagli occhi di Gesù. E quindi se io vivo una gioia, mi domando se quella gioia la vedo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo un dolore, mi domando se quel dolore lo sto vedendo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo una relazione, quella relazione mi domando se la sto vedendo a partire dagli occhi di Gesù, non dai miei. Allora un lavoro, una vita, delle esperienze cominciano a diventare significative per noi cristiani quando noi ci siamo convertiti, cioè quando abbiamo capito che il punto di vista da cui dobbiamo guardare qualunque cosa è Gesù ed è il suo sguardo. Ora,
Chi è che ci mette nella condizione di poter guardare le cose come le guarda Cristo? Lo Spirito. Lo Spirito ci fa questo dono di assumere il suo sguardo, il suo pensiero. Guardate, San Paolo su questo esagera, ma dice una cosa verissima: i suoi sentimenti. Quindi noi cominciamo a guardare le cose come le guarda lui, a ragionare come ragiona lui, a sentire la vita come la sentiva lui. Questi sono i cristiani che si sono convertiti. Guardate, questo non cancella nulla della nostra debolezza e della nostra fragilità. La Bibbia dice che il giusto pecca 7 volte al giorno, e noi continueremo ad essere fragili, a cadere quasi sempre sulle stesse cose. Poi c'è la nostra storia personale, la nostra debolezza, la nostra fragilità. Quindi non è che siccome una persona si è convertita allora non sbaglia più, siccome una persona si è convertita allora viene cancellata la sua debolezza, siccome una persona si è convertita non avverte più le tentazioni. No, non funziona così. E molto spesso, vedete, le tentazioni sono quasi sempre le stesse e le cadute sono quasi sempre le stesse, ma noi dobbiamo domandarci non quanto siamo deboli o no, ma quanto stiamo guardando le cose, ragionando sulle cose e sentendo le cose come le sente Gesù. Questa è la cosa più interessante. Se noi non capiamo quello che io vi sto raccontando in questo momento, passiamo tutta la nostra vita cristiana in una sorta di gara con noi stessi. Quanto sono riuscito a trattenermi su un peccato, una settimana, vai, sono bravissimo, da quanto non mi sono arrabbiato, da un mese che non mi arrabbio, vedi, la potenza di Dio si sta manifestando su di me, da quanto tempo io non riesco a fare questa, da 3 mesi non riesco a fare questa cosa. Poi sapete cosa succede? Che dopo 3 mesi tu cadi e ti fai ancora più male. Perché? Perché fa ancora più male ammettere che tu sei caduto, tu hai vissuto la tua esperienza di umanità dopo che ti eri illuso, illusa, che eri diventato bravissimo, intelligentissimo, fortissimo. In realtà noi non dobbiamo essere in gara con noi stessi. Noi dobbiamo avere sempre come scopo fondamentale capire che la vita spirituale non è un'igiene su di noi. Io mi controllo, metto fuori i pensieri negativi, aggiusto questo, metto a posto il mio cuore, prendo le mie ferite, le chiudo, risolvo i problemi relazionali intorno a me. La vita spirituale è tenere fisso lo sguardo su Gesù. Quando tu non hai più Gesù davanti agli occhi, è finita la tua vita spirituale. Stai facendo cose buonissime, ma non è più vita spirituale. Perché la vita spirituale ha come protagonista Gesù. Vi faccio un esempio concreto. Molti di voi vivono la vocazione familiare. Quando tu puoi dire di essere in una relazione? Non quando tu pensi a te, ma quando pensi alla persona che c'è di fronte. Immaginate che in una coppia io comincio a parlare di me, dei miei problemi, della mia vita passata, eccetera. Poi a un certo punto dico all'altro: beh, adesso parla anche tu. Dimmi, che cosa pensi tu di me? E che cosa pensi della mia vita passata? In pratica stiamo parlando sempre di me. E io uso gli altri, ma tutta la mia concentrazione sul mio io. Tu ami quando capisci che c'è qualcosa di più interessante di te che dell'altro. Allora, noi possiamo accorgerci che stiamo amando Gesù quando a un certo punto la nostra preoccupazione maggiore non sono i nostri peccati, ma è Lui. La cosa più interessante non è la nostra debolezza, ma la sua sapienza, la sua forza. E la cosa che ci sta più a cuore non è quello che ci sta succedendo, ma che cosa ci sta domandando, cioè la sua volontà su quello che stiamo vivendo. In pratica è un lavoro di decentrarci. La vita spirituale fa questo, ci ridimensiona, perché ci fa passare da un atteggiamento in cui siamo autocentrati a un atteggiamento in cui entriamo in una relazione. Ecco perché chi prega bene e chi vive una vita spirituale buona ha dei benefici anche umani. Perché? Perché è un po' guarito da una sorta di egoismo, di eccentrismo, di narcisismo. È come se una persona ritrova di nuovo la sua dimensione. In questo senso Gesù è un aiuto formidabile a recuperare la nostra di umanità. Ecco, vi dico questo per dirvi che noi costantemente abbiamo bisogno di domandarci se effettivamente il nostro modo di essere cristiani è sano, cioè se il nostro modo di essere cristiani ci sta salvando.
se il nostro modo di essere cristiani ci sta facendo sperimentare la redenzione, o se invece stiamo facendo tante cose cristiane, tante cose che hanno a che fare col Vangelo, con la preghiera, che hanno a che possiamo dire i nostri rosari, fare le nostre adunanze, possiamo fare i nostri convegni, fare un'adorazione, più adorazioni, possiamo evangelizzare, eccetera, ma la nostra vita rimane tale e quale. Perché? Perché noi abbiamo bisogno invece di domandarci in che modo la nostra vita sta cambiando, si sta convertendo. Ve lo ripeto ancora una volta, non giudicate la vostra conversione dal numero dei peccati. Giudicate la vostra conversione dallo sguardo, dalla mentalità e dai sentimenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, dice Paolo. Ecco, dice Paolo, noi ora abbiamo il pensiero di Cristo. Guardare le cose, pensare e sentire come sente Gesù. Ma siamo in buona compagnia. I discepoli che seguivano Gesù erano tutti della stessa nostra pasta. E quindi la maggior parte delle persone che seguiva Gesù lo seguiva bene per motivi sbagliati. Questo è il motivo per cui a un certo punto nel cuore dei Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, si ritrova, tutti lo riportano, una domanda importantissima. Nel cuore della narrazione del Vangelo, Gesù si ferma e fa questa domanda: che cosa pensa la gente di me? Chi dice la gente che io sia? Voi sapete che Gesù la prende alla lontana, no? Chi dice la gente che io sia? Poi, dopo che hanno risposto a questa domanda, li inchioda su un'altra domanda: ma voi chi dite che io sia? Che tradotto significa: che cosa pensano gli altri di me? E poi aggiunge il dettaglio: ma che cosa sono io per te? Qual è lo scopo? Cioè, voi dovete immaginare, nessuno di voi si scandalizzi, che il Vangelo, a differenza, non lo so, degli scritti di San Paolo, gli scritti di Paolo, come ben sapete, sono più antichi del Vangelo. Paolo però non si preoccupa di raccontarci la storia di Gesù. Paolo è uno speculativo, quindi ragiona già cercando di fare teologia su quella che è l'esperienza cristiana. Quando gli evangelisti cominciano a scrivere i loro Vangeli, hanno la preoccupazione di mettere davanti a noi una storia che ci coinvolga non soltanto nei ragionamenti, ma ci coinvolga totalmente come persone. Cioè, in pratica vuole coinvolgerci il racconto evangelico anche affettivamente. Non stai leggendo un testo in cui ci sono delle idee cristiane, delle teologie cristiane, ma stai leggendo un testo in cui, mentre ascolti la storia di Gesù, te ne senti coinvolto, fino al punto che, immaginate che il Vangelo sia come un film, e nel bel mezzo del film il protagonista principale guarda dritto nella telecamera, e quindi guarda a te che stai guardando il film, ti guarda e ti dice: chi sono io per te? E capite che quella domanda non è rivolta semplicemente a quei dodici, è rivolta a noi che stiamo leggendo quel Vangelo. Perché a un certo punto il Vangelo sente l'esigenza di farci questa domanda: che cos'è Gesù per te? Chi è Gesù per te? Che posto ha Gesù dentro la tua vita? Perché ogni cambiamento e ogni riconversione, sapete quante volte dobbiamo convertirci nella vita? Tantissime volte. Ogni conversione dentro la nostra vita riparte da questa domanda: dove è andato a finire Gesù? Che posto ha Gesù? Chi è Gesù? Che fine hai fatto fare a Gesù? A me piace sempre citare i personaggi dell'Antico Testamento, perché non che quelli del Nuovo Testamento siano più sani, ma quelli dell'Antico Testamento mostrano ancora di più i loro squilibri, e quindi ci capiamo meglio. Ad esempio, se voi vi prendete una delle storie più famose che si trova nell'Antico Testamento, che è la storia di Davide, vi accorgete subito che Davide è uno che comincia un'intimità con Dio in un modo straordinario, pazzesco. Avete presente il racconto di Samuele che va a Betlemme a cercare in mezzo ai figli di Jesse chi è il prescelto per diventare il re di Israele, e poi a un certo punto la sorte dello spirito cade su questo che sta tornando da pascolare le greggi, il più piccolo di tutti, quello che a nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo ragazzo. È quello che è più diverso di tutti gli altri,
E quando Samuele si trova davanti al ragazzo, dice: il Signore è lui, e subito lo unge. Ma da quel momento in poi la vita di Davide è una vita di problemi. Quando va alla corte di Saul vivrà problemi e persecuzioni, ma tutti questi problemi e queste sofferenze in realtà fortificano l'intimità di Davide con il Signore. Cioè diventano amici amici, perché è il dolore che li ha fatti diventare amici amici. Ma quando le cose cominciano a girare per il verso giusto di Davide e cominciano a seguirlo e comincia ad avere dei soldati e comincia a conquistare e comincia a essere riconosciuto dal popolo e comincia ad avere una città e comincia ad avere un palazzo, e ecco che Davide fa le più grandi stupidaggini della sua vita, fino ad arrivare al punto di condannare a morte un suo amico per prendersi la moglie. Questo significa che Davide ha bisogno di convertirsi. E dopo che Dio ha costruito con lui un rapporto di intimità, uno dice: è a posto Davide per il resto della sua vita? No, mai dobbiamo pensare di essere al sicuro, perché noi costantemente possiamo cadere nella trappola degli idoli, nella trappola di noi stessi, nel delirio di onnipotenza. Abbiamo bisogno poi che a un certo punto veniamo di nuovo ridimensionati, e se non abbiamo l'umiltà per lasciarci ridimensionare dal Signore, lo sapete l'unica cosa che ci ridimensiona? Le cadute.